0: Questa mattina mi sono svegliata e mi è venuta in mente un'alba rossa sul fiume che ho visto qualche settimana fa. Se ci penso, mi sembra che sia passato molto più tempo. Forse perché il caldo dilata le giornate, come quando provi a fare un palloncino sempre più grande con la gomma da masticare. O forse perché sto cambiando velocemente io, come in certi documentari quando vedi in pochi minuti o anche secondi processi che senza accelerazione richiedono giorni o mesi o anche di più. Quel mattino dell'alba rossa potevo dormire finché volevo, non sarebbe suonata nessuna sveglia. Il ventilatore faceva il suo lavoro, sembrava stanco dopo una notte intera a farmi aria, ma resisteva. Ne ho avuto compassione e l'ho spento, anche perché dalle finestre entrava il fresco ed è stata quell'aria a svegliarmi. Ho aperto gli occhi e allora ho visto una luce di un rosso dorato riflettersi sulle pareti della camera. Era una camera molto bella, ma con quella luce mi sentivo addirittura in una fiaba. Mi sono alzata e sono andata a vedere e il sole era lì. Un altro giorno era lì a rifulgere sul fiume. E ammirando di nascosto quel luccicore, mi pareva di poterne prendere un poco anche per me.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Un'alba rossa sul fiume, andiamo per esclusione, non era la Parietti,
0: no.
2: Non era neanche il Rohrwacher.
0: No, c'è quindi, anche la Rohrwacher.
2: C'è anche il Rohrwacher.
0: È un bel nome, a me piace.
2: Ecco, e quindi era per forza luce.
0: Sì, sì, era un fiume neanche troppo lontano da qua. Se il baracchino, come lo chiami tu,
2: abbiamo dei baracchini che fanno i capricci. Buongiorno Natascia Lusenti.
0: Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio 2.
0: Radio 2.
2: E noi siamo qui fino alle 9.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Cattive abitudini, me e Salmo e Colapesce, Radio 2, sabato 22 agosto, sono le 6, 5 minuti e qualche secondo e buongiorno Natascia Lusenti.
1: Buongiorno Matteo.
0: Che mi fa dei cenni come dire sì sì, parliamo sì, sì. Di questa cosa
1: parliamo
0: qui.
1: Anche di questa cosa qui.
0: Parliamo di quel che vuoi tu Natascia.
1: Perché è iniziata ieri.
0: Non mi sento di darti torto.
1: Ti ringrazio. È iniziata ieri l'avventura delle ragazze guidate da Julio Velasco, quindi stiamo parlando delle campionesse olimpiche in carica, stiamo parlando di pallavolo femminile. È iniziata ieri l'avventura degli europei, è praticamente l'unico titolo che manca a questa nazionale e sono europei dislocati in più paesi. Per l'Italia si gioca a Göteborg almeno per il momento e applausi perché le ragazze di Velasco hanno battuto la Croazia 3-0. Quindi hanno iniziato alla grandissima. Ma poi non c'è solo Göteborg, perché sulle prime pagine di questa mattina è abbastanza inevitabile, nel senso che è il numero uno da qualche anno, ci fa sognare, ha vinto Wimbledon, ci fa anche preoccupare, quindi per esempio il Corriere della Sera lo piazza proprio lì sulla pagina principale.
0: Non siamo robot.
1: Jannik Sinner ha detto che, esatto, ha dei problemi che ancora non sono stati sistemati e quindi con grande dispiacere ha detto sono molto deluso, sono arrabbiato e noi siamo dispiaciuti almeno quanto lui, non posso dire più di lui perché insomma è la sua vita, è il suo lavoro, non sarà sui campi del US Open.
0: Rimango a casa.
1: Rimane a quanto sei, rimane a casa perché bisogna capire cosa c'è che non va, quindi insomma ci sono pagine e pagine di interviste a addetti ai lavori, commentatori, molti dicono ma è normale, cioè nel senso che un
0: mi
1: campionato
0: mi sono rotto alle balle.
1: No, però
0: il ginocchio, scusa.
1: Forse sì. Deluso e triste si dice Sinner perché evidentemente non è riuscito per tempo a risolvere la situa, però qualche commentatore anche televisivo, anche giocatori che hanno vinto e rappresentato il tennis nazionale negli anni passati, che furono, dicono, gli US Open non sono uno scherzo, tu non è che vai lì tra l'altro in quanto numero uno da turista, vai se te la giochi tra l'altro
0: c'è il rischio che
1: peggiori la situazione. Esatto, quindi dice siccome non lo vediamo da un po' di tempo sui campi da tennis dopo Wimbledon ce lo aspettavamo, diciamo così, che le persone che seguono il tennis da vicino dicono ce lo aspettavamo e quindi da questo punto di vista sì, ci dispiace per Sinner, facciamogli un applauso di incoraggiamento, direi. Ricordiamo che ci ha fatto sognare quest'anno in particolare con la vittoria a Wimbledon e quindi va bene così, succede, è lo sport, gli atleti si fanno male, si fermano e poi si riprendono. E altra
0: non
1: ultima notizia,
0: robot.
1: Esatto, che vi do da Taranto in questo caso, perché si parla di giochi del Mediterraneo davanti al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro Giorgia Meloni, che secondo almeno la Repubblica, leggo qua, insomma è stata anche fischiata e davanti ai Presidenti di Senato e Camera e a svariati campioni e atleti.
0: René ci partecipi?
1: Sì, che i giochi, vabbè, perché siamo appena reduci dai mondiali di atletica, dove la nazionale italiana ha fatto un figurone, è arrivata prima nel medagliere e ha portato a casa una quantità incredibile di medaglie, appunto, di vittorie e di gare indimenticabili. Ma volevo parlarvi della cerimonia a Taranto, adesso non la trovo più, c'è una frase di Mattarella, vediamo, che mi piaceva. Taranto, Mediterraneo, condividere con voi, forse ce la farò, per adesso non ce la faccio. Vabbè, era una questione che aveva a che fare con l'amore, che dice che l'amore ci può salvare. No, è una cosa seria, è una cosa contro la guerra, che dice insomma di puntare sull'amore per evitare guerre disastrose. Però adesso vi trovo la frase precisa. Tanto abbiamo 3 ore di tempo, me lo confermi?
0: Sì, ma non più.
1: Ah no, certo,
0: sono
1: a questo
0: 50.
1: Punto è vero, è vero, è vero. Ah sì, poi c'è anche, per darvi delle notizie, diciamo, quello che è successo in queste ultime ore, c'è anche una intervista importante alla prima ministra Giorgia Meloni sul New York Times, che tra le altre cose dice: pensavo che il dialogo con Donald Trump sarebbe stato più semplice.
0: Penso che questo siamo tutti d'accordo.
1: Penso che si potesse,
0: che possiamo capire,
1: povera,
0: la
1: che
0: sua
1: si può
0: posizione.
1: Capire la sua disperazione. State con noi su Radio 2.

0: Robbie Williams con Phil su Radio 2 alle 16:13 minuti e un po' di secondi. Siete con Matteo, Natascia Losenti fino alle 9 di questa mattina. Siccome è sabato, è quel momento lì.
1: Dobbiamo un po' ficcare la sarna.
0: C'hai della ciccia questa settimana.
1: Ce n'è diversa.
0: Potevi scegliere qua e là.
1: No, sei tu che devi scegliere, non io.
0: No, ho capito, però io, tu anche scegli.
1: Io so tutto.
0: Sì.
1: Vediamo tu cosa vuoi sapere.
0: Sentiamo.
1: Allora, chi se ne frega, eh?
0: Dei nomi che io. Per favore, fammi dei nomi seri. Che sta settimana c'è della ciccia.
1: No, sta settimana c'è della. Billy Costa Curta.
0: Sì.
1: Dà ragione a Sara Curtis.
0: Sì.
1: Sara per via del cognome?
0: No, ma io questa la so. E ha ragione Sara Curtis.
1: Ha ragione Sara Curtis.
0: Completamente. Vogliamo dirlo?
1: I calciatori stanno su un piedestale.
0: Lei ha fatto delle cose incredibili agli europei di nuoto. Mi confondo tra europei di nuoto e mondiali di atletica. Ha fatto delle cose incredibili, record, medaglie d'oro. E ha detto Sinner, a proposito, scende dal piedistallo per farti i complimenti, calciatori no. Quindi Costa Curta le ha dato ragione.
1: Sì, bravo, Costa Curta ha detto, è vero, ragione. Dice, io sono a Milano, siamo quattro gatti, parlano tutti di calcio, è una questione di debolezza dell'ambiente.
0: Bravo Costa Curta, bravissimo, questo ci piace.
1: E l'abbiamo liquidata.
0: E l'abbiamo parlata.
1: E via
0: l'abbiamo
1: che si
0: fatta.
1: Va. Poi, attenzione, Madonna ci insegna la vita.
0: Questa me la sono persa, già mi interessa.
1: Ha la ricetta perfetta per la villa, e proprio poi, la lista delle cose da fare.

0: mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi piatti e dai da mangiare ai gatti.
1: Grandissimo, dai da mangiare ai gatti, applausi.
0: Questa è la ricetta.
1: Grandissimo. Alla fine, invecchiando, diventiamo, non tutte, ma le più cool diventano gattare.
0: Se poi volete segnarvi anche di non andare in giro sbracciate, se avete le bingo wings è meglio.
1: Va bene,
0: uno scaldacuore,
1: va
0: giusto
1: bene,
0: per coprire la manchetta.
1: Ma andiamo sulla ciccia.
0: Anda e rianda in Inghilterra,
1: è andata male. Pare che forse lei abbia, l'ho detto stamattina,
0: sei anni
1: ruolo
0: dopo
1: nella serie BBC.
0: Non si sa.
1: Ritchie, tra l'altro Guy Ritchie,
0: ex marito di Madonna,
1: tutto torna, grazie a Dio della radiofonia, ci vuole
0: si
1: bene.
0: Si sposeranno Guy Ritchie e Meghan Markle?
1: non credo.
0: Meghan Markle e Harry Windsor tornano a vivere in Inghilterra. I bambini sono già stati iscritti dai primi di settembre alla scuola, in una scuola
1: pubblica,
0: fuori.
1: No, mi risulta. Una scuola pubblica. Dei bassi fondi londinesi.
0: In una scuola pubblica fanno i pendolari, vengono da Quarto Giaro, dove c'è l'istituto. Ma attenzione.
1: C'è un twist and plot?
0: Non andranno a vivere a Frogmore Cottage.
1: Aspetta, io mi sono persa. Loro lì possono andare?
0: Quando si sono sposati, la regina ha messo a loro disposizione per tutta la durata del matrimonio Frogmore Cottage, sì. Che è un... Noi pensiamo a Frogmore Cottage, tu ti immagini,
1: no, vabbè,
0: la casetta col tetto di paglia.
1: 5.000 stanze.
0: Sì, allora, 5 camere da letto e 4 bagni. Tanto per
1: beh, piccola per loro, bisogna dare atto.
0: Infatti.
1: Giusto?
0: Infatti, non vanno lì.
1: Troppo stretta.
0: Siccome hanno, non tornano a fare... Il re è stato molto categorico, possono andare dove diavolo vogliono, fondamentalmente, ma non possono pensare di tornare a fare gli Royals. Quella roba lì l'avete persa e ve la scordate, quindi tornate pure se volete, venite a trovarmi se credete.
1: Quindi loro cosa sono, scusami? Sono
0: duchi di Sussex.
1: Duchi del
0: Sussex, hanno questo ducato che gli porta ovviamente dei gran quantitativi
1: soldi,
0: di denaro,
1: certo.
0: E più insomma le loro cose. Non è andata benissimo negli Stati Uniti,
1: no.
0: Non ne hanno infilata una che fosse una che abbia funzionato.
1: Ieri ripensavo all'intervista a Oprah.
0: Libro in cui lui si dichiarava l'ultima ruota del carro della famiglia reale, lei con le accuse di razzismo, insomma tutte le varie cose, non è andato in porto niente, compreso anche tutte le avventure con le varie piattaforme e produzioni televisive, il fatto che lei voleva diventare la regina del lifestyle. Niente di niente, via, boom, brim, bim, bim, bim, bim, tutto a catafascio. Fatto sta che dopo aver speso 2.400.000 sterline per ristrutturare Frogmore Cottage e andarsene dopo 6 mesi, hanno deciso di andare a vivere fuori Londra in una casa in un posto che non si sa.
1: Molto bene, grazie, ma fondamentalmente
0: chi se ne frega.

0: combo in questo sabato super 22 combo. Agosto. Super combo su Radio 2. Abbiamo ascoltato L.A. Non è divertente, poi Cool and Gang, Get Down on It. E siamo arrivati al momento in cui dobbiamo ascoltare anche le vostre voci, perché al 348-7300-200 è arrivato il momento davvero di dare delle risposte. Natascia Lusenti ha delle domande, Natascia Lusenti. E non cercare di far quella che non è qui.
1: Domandone del giorno, Matteo, dici bene, lanciamo questa domanda per la nostra prima ora e mezza. Facciamo in fretta che siamo giusto giusto.
0: Lo tempo è tiranne.
1: Sì, tra l'altro adesso sentiremo un brano di una persona che abbiamo, di una persona, di un artista, di una star, persona anche che abbiamo nominato.
0: La nostra amica,
1: ampiamente.
0: Così.
1: Amici, al nord si sta un gran bene. Certo, poi la pioggia ha fatto anche dei disastri qua e là, però
0: tremendi.
1: Insomma, sì, lo so, però diciamo che almeno fa meno caldo, si sta bene con delle temperature finalmente vivibili. Al sud c'è scirocco, perlomeno in Puglia lo so per certo.
0: Scirocco per la tosse?
1: Diteci con messaggi scritti o vocali come vi sentite dentro questa estate quasi finita, caldissima, mentre sono arrivati questa settimana i numeri delle persone che non ce l'hanno fatta, problemi di disagi mentali, morti per il grande caldo, un disastro totale. Quindi vorremmo sapere da voi come vi sentite personalmente. Io sollevata di avercela fatta, perché certi giorni non ci avrei mica scommesso. È Radio 2!

È la sua ricetta di vita, l'abbiamo imparata. Bisogna ridere, rompere piatti, ballare, amare, pregare e dar da mangiare ai gatti. Sono le 6:20 e ascoltare il GR2.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 22 agosto. Il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
4: Buongiorno, buon sabato da Simona Giacinti. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile. Così Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione, rispondendo alla segretaria del PD Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più, ha concluso riferendosi al patto su migrazioni e asilo. Nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia, questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Global Sumud flottiglia. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
5: Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Marco Barbonaglia, GR2.
4: In Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhzhia nella notte. Al momento si contano 2 vittime, ieri 16 i morti, 130 feriti in un raid su un centro commerciale a Kryvyi Rih. Sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. La cronaca: è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santa Maria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni, a Tito, in provincia di Potenza.
6: Giampiero Santa Maria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vallio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR2.
4: Il femminicidio di Tania Tarrin in provincia di Venezia, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato, è stata strangolata, lo confermano i primi esiti dell'autopsia. Nubi fragili, trombe d'aria e grandinate sono arrivati dopo settimane di caldo anomalo. Secondo i modelli del CNR, dalle forti piogge di questi giorni passeremo di nuovo al forte caldo in tutta Italia.
1: Avremo ancora piogge e rovesci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare, in generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
4: E questa è la notte della Taranta che seguiremo a partire da questa sera e naturalmente sarà trasmesso dai canali Rai. Andiamo allo sport. Nel giorno in cui riprende il campionato di calcio arrivano alcune delusioni proprio dal tennis. Sentiamo.
7: Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana in due set dall'americano Tiafoe. Match comunque equilibrato, questa sera con Bolli opposto a Fis per un posto in finale. Tutto mentre il tennis italiano si rammarica per la rinuncia di Sinner agli US Open. Sono triste e deluso, ha detto il numero uno del mondo. Mi occorre ancora tempo per guarire dall'infortunio al ginocchio. E intanto oggi torna il campionato di calcio. Serie A, due partite alle 18:30, Inter Monza e Udinese Como, altre due alle 20:45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Formula 1, a mezzogiorno la sprint del Gran Premio d'Olanda, pole per Russell davanti a Norris e Leclerc, Antonelli quinto, Hamilton settimo. Nel pomeriggio le qualifiche. Volley, esordio vincente per l'Italia donne contro la Croazia agli europei. Oggi le azzurre di Velasco affrontano il Montenegro. Giorgio Germanò, GR2.
4: Ci risentiamo nel giornale radio delle 7:30, la linea va Good Morning Radio 2 Weekend. Buon ascolto.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
8: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
9: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
8: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
10: 348 7300 200. L'estate sta finendo, ma voi che ne pensate? Come la state vivendo? Come l'avete vissuta? Gran caldo, gran fresco, piogge, bel tempo, brutto tempo, insomma, diteci la vostra. A noi di Radio 2.
3: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Questa è Birth su Rai Radio 2 con la sua Più in alto. Matteo Sonatasso Losenti alla guida della prima fascia del mattino, dell'alba, del sabato e della domenica quest'estate, come sapete,
1: carretta
0: dalle 6 alle 9. Amici, l'estate non è ovviamente finita tecnicamente per niente, perché manca un mese, ma neanche dal punto di vista delle temperature. Però adesso è abbastanza divisa in due la nostra penisola, nel senso che al nord abbiamo avuto un drastico abbassamento delle temperature, devo dire per fortuna, anche se la pioggia come al solito ha portato disastri, perché non è più una pioggia normale, c'è stato anche un tornado a Torino, la Lombardia ha chiesto lo stato di allerta, insomma le solite cose che purtroppo ci si aspetta adesso che abbiamo un po' imparato a conoscere il nuovo clima, che non
2: sì,
0: è più
2: Liguria
0: quello
2: è la Liguria, sì, danni sì, sì, nella zona di Chiavari.
0: Invece a sud, in parecchie zone del sud sicuramente, la Puglia, perché lo so di prima mano, sì, perché c'è scirocco e c'è molto caldo ancora, però diciamo che probabilmente il peggio, se non altro quantitativamente, ce l'abbiamo alle spalle. È un'estate pesante, incendi, morti, insomma si fanno i conti. Questa settimana sono arrivati dei dati veramente pesanti sulle persone che non ce l'hanno fatta, e quindi noi vi vorremmo chiedere un bilancio di questi mesi. Siamo quasi a fine agosto, che abbiamo alle spalle, e previsione di quello che sarà per i prossimi giorni. Sentiamo dei messaggi scritti.
1: Allora Nina ci scrive: buongiorno e ben ritrovati, non so come mai sono ancora viva.
0: Esatto, è un po' quello il punto.
1: È stato un sogno la pioggia di ieri, la temperatura di oggi, sempre un piacere sentirvi.
0: Questo grazie, ci dice, grazie.
1: Grazie Nina. E invece Anna Lena da Lecce ci scrive, evidentemente Nina arriva dal nord perché ha avuto la pioggia che l'ha portato rinfresco, mentre invece cari Nat e Matt, noi in Salento la fine dell'estate ancora non la vediamo. Ieri 36 gradi con 86% di umidità. Avete presente il sudare pur restando fermi? Ecco come stiamo, meno male che ci siete voi al nostro risveglio. E noi siamo un po' così refrigeranti, diciamo.
0: Siamo contenti di essere qua per voi. È arrivato anche un messaggio da Taranto di Giulio. Il messaggio, perché essendo di Taranto, lui era uno dei 30.000 ieri presenti allo stadio per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Tra l'altro finalmente recuperato la frase di Mattarella, chissà se adesso però la ritroverò.
1: No. Che, certo che non la ritroverai, ce l'avevi sotto mano un secondo fa. E adesso che ti serve?
0: Vabbè, lui ha auspicato che i giochi siano, diciamo, un buon augurio per la pace e la fratellanza nell'area del Mediterraneo, che non è esattamente in pace, come sapete, in questo periodo. Tra l'altro, tantissime le persone insieme a Giulio, 30.000 ieri a Taranto, perché a differenza, per dire, delle Olimpiadi, i biglietti sono popolari, quindi lo stadio si è riempito, grande emozione, si andrà avanti fino al 3 settembre, naturalmente la Rai li manda, segue ampiamente in onda, li segue, sì. 348 7300 200, cosa ne è stato di voi fino adesso in questa estate caldissima? Alcuni di noi, ma me compresa, si stupiscono di avercela fatta, perché ci sono stati dei giorni con un caldo tale che dicevi: ma chi lo sa, forse emanerò gli ultimi respiri. Purtroppo è stato così per tantissime persone, è un tema serio, lo diventerà sempre di più. Vi chiediamo, un po' tra il serio e lo scherzoso, di dirci come siete messi a questo punto di quest'estate. 348 7300 200.

0: Shoulder, Adele su Rai Radio 2. Fammi dare un'occhiata perché non è che mi ricordo così. Mi pare che siano parecchie le voci femminili che abbiamo questa mattina nella playlist. Molto bene. Amici, sono le 7:15, è sabato 22 agosto e vi tocca.
1: Vi tocca. Anzi, è una rubrica attesissima perché vi è gente che risparmia tutta la settimana per avere dei soldi da spendere con un mai più senza.
0: Sai la raison de poche dei bambini,
1: esatto,
0: no?
1: La paghetta.
0: Tutta la settimana paghetta e poi sentiamo dove li vuole mettere Matteo.
1: Allora, abbiamo una soluzione ad uno degli annosi problemi della mobilità.
0: Cioè?
1: Noi sappiamo che quando adesso si prendono ancora degli aerei, soprattutto d'estate, si sposta in aereo, eccetera, e c'è una grandissima rottura di bar. Togliersi la cintura prima di fare il passaggio sotto il metal detector, certo.
0: perché tu porti le cinture, certo,
1: perché esatto, se no
0: non è elegante
1: diciamo.
0: No, lo so.
1: Ma abbiamo la soluzione,
0: cioè
1: a soli 9,99 euro,
0: sentiamo,
1: la cintura senza fibbia.
0: Che
1: consiste in
0: una corda,
1: esatto, allacciata, stretta in vita.
0: Beh, guardate che a un certo punto avevo una stylist anni fa che andava di moda. Poi si possono usare i foulard, però certo,
1: io devo fare, hai presente il mago quando tira fuori i fazzoletti uno dietro l'altro? Io devo usare quella roba lì.
0: Sì, e poi non sempre, adesso va molto meno di moda e non sempre sta bene su quello che ha.
1: Ne freghiamo delle cose che vanno di moda, perché se noi ci allacciamo un bel cordoncino in vita,
0: è fatta,
1: non essendo metallico, non c'è bisogno di toglierlo.
0: No, è una rottura di scatole quella roba lì. Oppure ci sono delle...
1: Che la natura vi protegga dall'improvvisa pipì.
0: Sì.
1: Perché altrimenti
0: è scomodo.
1: Devi essere munito di taglierino e a quel punto il taglierino è di metallo e quindi devi...
0: Va
1: tutto
0: quindi,
1: a carte 48.
0: Certo, ci sono delle famose scarpe tedesche diventate famose negli anni, quelle lì tipo sandalo, la fibbia, e quelle lì sono un'altra cosa che ti fanno togliere e quindi stai lì a piedi nudi.
1: Era meglio quelle di gomma delle americane.
0: Molto meglio, sì, è vero.
1: Orrende. Ma comodissime.
0: Sì. Bene, grazie Matteo. Io sono favorevole alla corda, anche se non va più di moda. Però
1: può tornare utile per tante cose.
0: Anche per farla finita, diciamo.
1: Fustigare il vostro vicino di posto in... fate due nodini, sac!
0: Esatto. Non fatelo a casa, amici. State con noi, Radio 2.

0: preso così, molto française, Levante con Malia. E allora on reste ici, on y va pas, on reste ici, non andate via, restate qua croissant. Su Radio 2 croissant, baguette, Radio 2. Abbiamo dei messaggi, altro che baguette. Abbiamo dei messaggi vocali, on a reçu des messages, non so come si dice vocali, ma quella roba lì, grazie.
1: Salvatore Fornaglio dalla provincia di Lecce, precisamente da Martano. È stata un'estate difficile veramente, molto caldo, molto apa, ma ormai è finita, è arrivata il terzo, forza ragazzi.
0: No, ma per questo
2: lui
0: abbiamo...
2: è confidente.
0: Ma noi abbiamo deciso di farvi questo domandone un po' per questo, perché dove sta lui c'è ancora molto caldo, però ci diciamo un po' tu, dai raga, che ce l'abbiamo fatta, cioè quelli ci si conta, ci sei, molto bene, stringiamoci, non troppo che fa ancora caldo, sentiamo.
2: Allora, in macchina climatizzatore, a casa climatizzatore alimentato dai pannelli solari, vacanze a 1700 metri, quindi tutto bene, anonimo o anonima che non si firma, ma sta fresco.
0: E poi c'era qualcuno che parlava del stare in casa, no? Perché questo mi dà il là per raccontarvi di un articolo interessante.
2: Sandra Scorzè dice: quest'estate torrida mi sono sentita come una sardina in scatola, chiusa dentro casa per proteggermi dal caldo. La stagione che preferivo sta lasciando il posto ad un'altra. Oltre al caldo, quest'estate mi sta sfiancando anche tutte le brutture che succedono nel mondo.
0: No,
2: purtroppo.
0: Questo non aiuta, sono d'accordo con Sandra.
2: Attenzione! Per fortuna ci siete voi, super fantastici, che riuscite a strapparci un sorriso.
0: Ma che bello, ci fa piacere. Speriamo anche di rinfrescarvi un po' le idee. Ci sono stati parecchi articoli, in particolare uno sul quotidiano Domani, che diceva proprio questo, che ormai l'estate è diventata talmente calda e pericolosa che ci si chiude in casa,
2: che non è più bella,
0: e perché l'estate era bello per quello, e quindi c'è più che un'estate, sembrava una pandemia. Effettivamente molti di noi, me compresa, abbiamo passato settimane da giugno, perché è iniziato giugno il caldo feroce, a rimanere chiusi in casa per proteggerci. Quindi è un po' per questo che vogliamo sapere come state, perché poi l'abbiamo letto da più medici, tutta questa cosa qua affatica il corpo e affatica anche la mente. Quindi effettivamente uno arriva a fine agosto, io a volte dico: ma perché sono così stanca? Perché abbiamo avuto troppo caldo per troppo tempo? Quindi facciamo un po' il punto della situa, come vi sentite in questo ultimo mese d'estate? 3487 300 200.

0: Kirsty MacColl, In the Shoes, Radio 2, e abbiamo l'onda verde.
1: Radio 2. Onda verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:57 minuti, penultimo fine settimana di agosto, all'insegna di un traffico particolarmente intenso legato soprattutto agli spostamenti per i rientri e alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Andiamo in A4 in direzione di Trieste, si segnalano code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro a causa di un incidente. In A14 in direzione di Bologna, tra Imola e Castel San Pietro, possibili disagi per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente. Ancora in A14 sul ramo Casalecchio, lavori in corso tra l'allacciamento con l'Autosole e Bologna Casalecchio in direzione della Bologna Taranto. Rimaniamo in A14, traffico rallentato tra Pedaso e fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona a causa di un incidente. In Autosole Firenze Roma si registrano invece rallentamenti tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Infine sulla diramazione di Roma Nord un veicolo fermo sta causando disagi tra Castelnuovo di Porto e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di quest'ultima. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Chaka Khan, Snoop Dogg. Boogie's in my soul. E sono le 7:02. Scusa, io devo
1: andiamo
0: guardare.
1: A casa. No,
0: certo.
1: Gli occhiali servono per vedere Natasha Rose. Non sono anche un oggetto decorativo.
0: Sì, però.
1: Ma li teneva in mano,
0: sì,
1: e strizzava gli occhi guardando la scaletta.
0: Ma
1: anche un po' scocciata del fatto che la scaletta non si rendesse visibile.
2: Da
0: no, avendo io avuto sempre una vista perfetta, ormai sono un po' di anni che ogni tanto dico: ma non era così un tempo, va bene. Appunto, a proposito di non era così,
1: che per me è sempre stato così.
0: Ma no, ma infatti non c'è niente di. Anzi, per fortuna che esistono gli occhiali, sono una grande cosa. A proposito di cose che cambiano, per il pianeta Terra di questa mattina vi racconto una cosa che ho letto sul sito ufficiale della Toscana, intoscana.it, perché sono un articolo che parte da immagini raccolte nel Parco della Maremma. Sono anche fotografie raccolte in un periodo lungo, è uno studio che ha preso un po' di anni, un campionamento nei giorni estivi, 12.400, insomma, per dirvi che la ricerca è corposa. Che cosa è venuto fuori? Allora, le immagini raccolte nel Parco della Maremma attraverso appunto le fototrappole, tra l'altro questo studio è durato anni ed è stato finanziato in parte anche dal PNRR, quindi insomma da soldi, fondi europei, rivelano le nuove abitudini di predatori e prede. Cosa succede? Fa molto caldo, non solo per noi, anche per gli animali. Quindi cosa fanno gli animali? Esattamente come
1: il
0: noi.
1: Bagno.
0: Sì, e poi si riparano.
1: Eh beh, certo.
0: Quindi, per esempio, allora, le immagini cosa hanno fatto venire fuori? Che c'è una condivisione di sorgenti d'acqua, di fonti d'acqua, pozzi sorgenti, da parte di animali che non amano incrociarsi, tipo il capriolo e il lupo. Diciamo, il capriolo preferirebbe non incrociarlo il lupo, allora vanno a orari diversi. Proprio si è visto il passaggio di caprioli, tassi, volpi, le gazzette che sono tipo dei, sono degli aironi, daini, cinghiali e appunto lupi, e quindi diciamo che c'è una condivisione pacifica. Ma poi si è visto che molti animali hanno cambiato le proprie abitudini. Il capriolo ha deciso, come noi, che di giorno si muove quasi niente, prima di più, adesso no, si muove di più di notte perché c'è fresco, e in questo caso lui naturalmente rischia però di incontrare il lupo. Però se la rischia evidentemente perché è, forse nella sua testa pensa che sia statisticamente meno probabile,
1: magari,
0: che
1: il
0: schiattare
1: lupo
0: di caldo
1: al buio non mi vede.
0: Esatto, e ha modificato i ritmi di alimentazione il capriolo, il daino lo stesso, anche se in misura minore. Perché è interessante questo studio? Perché i ricercatori dicono ci aiuta a capire come tenere in considerazione questi cambiamenti, il fattore della crisi climatica, per la gestione e la conservazione della biodiversità. Cioè diventa diciamo un elemento tra i principali, perché non possiamo più basarci su modelli vecchi, quindi sapere come si muovono oggi gli animali, vedere come si comportano, ci aiuta anche a capire come proteggere i posti in cui vivono.
1: E so quindi che in Versilia sono stati avvistati dei cinghiali col ventaglio.
0: Ah beh sì, certo, capita, certo.
1: Si facevano fresco.
0: Sì, sulle due zampe mi sa che si reggevano, anzi erano completamente
1: erano stesi
0: certo.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi diciamo non si poteva neanche sapere se stavano poi in posizione.
1: Io non ho chiesto per non disturbare.
0: Bravo, hai fatto bene. Non disturbate gli animali,
1: no,
0: selvatici e non. Tutto questo l'avete ascoltato su Radio 2.

0: Venero, scanzone per un amico. Questa è Radio 2, sono le 7, 8, quasi 9 minuti di questo sabato mattina insieme a Natascia Rosenti e Matteo Osso fino alle 9, perché ancora per qualche weekend, finché ci sarà questo caldo estivo,
1: fino a metà settembre.
0: Sì, sì, sì. Saremo insieme per 3 ore tutti i sabati e tutte le domeniche. Sì. 348 7300 200 a proposito di estate che si avvicina lentamente ad una fine, ma che ancora chiaramente non è finita. Vi stiamo chiedendo di raccontarci un bilancio, a che punto siete di quest'estate, come l'avete vissuta, come la state vivendo. Abbiamo anche le vostre voci, sentiamo.
2: Negli ultimi 2 mesi, quindi nel cuore dell'estate, ho perso qualche chilo. A maggio pesavo 85 kg, oggi ne peso 80. E senza fare sport, io che in genere prendo anche la bici e cerco di muovermi almeno 2 o 3 volte a settimana, ma durante l'estate, a causa del caldo, proprio ho rinunciato. Solo sane sudate e nottate passate vicino al ventilatore, ecco qui. Guardiamo il lato buono della medaglia.
1: Hai fatto bene a evitare di andare in bici, perché appunto occhio a fare ste cose, perché sì. Guarda,
0: magari la mattina molto presto
1: questa cosa banale che dicono di non uscire nelle ore più calde, ma sapete quanta gente che non dovrebbe, con più di 65 anni, continua a uscire nelle ore più calde, e questo sole qua, diciamo,
0: io suggerisco sempre di uscire tra mezzogiorno e le 2 e mangiare acciughe.
1: Esatto, che qui fa al bene. Sud, dice qualcuno che non si firma, da Napoli: continua quest'estate rovente, come mi sento? Mi sento stanca, affaticata e anche un po' intristita. Sono ormai là con gli anni, i ricordi mi riportano all'estate di un po' di tempo fa. E questo è il punto, dove il caldo era occasione di convivialità e allegria. È un po' questa la questione, per questo insomma vi stiamo anche chiedendo, perché effettivamente non usciamo dall'estate con quel clima, diciamo con quello spirito anche mentale da cui ne uscivamo.
0: Non ci dispiace più.
1: No, innanzitutto una volta si guadagnava di più e si facevano vacanze più lunghe. Questo è già un tema. E poi adesso c'è questo caldo che quasi ci obbliga a stare tappati in casa con le tende tirate, magari le tapparelle abbassate. Un po' triste effettivamente.
0: Ma sì, ma io so di gente che ha murato le finestre.
1: Beh, guarda, non è neanche una cattiva idea.
3: Dar da mangiare ai gatti bastasse in questa torrida estate. Io con la mia gatta, che beve poco, ho passato il tempo ad accarezzarla con le mani bagnate per cercare di rinfrescarla.
1: Brava.
3: Un pochettino. Non so se sia bastato. In compenso un po' è bastato a me, perché mi bagnavo le mani, ma poco poco.
1: Brava, questa è una
0: voce
1: buona.
0: Voce molto radiofonica.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È una buona idea, una cosa anch'io l'ho fatto qualche volta col mio micio.
0: Giorno da Sondrio, sì? Prima 15ina di giorni chiusi in casa per il caldo, con solo mezz'ora d'aria verso il tardi, poi 3 giorni d'acqua con mezz'ora d'aria con l'ombrello, ma siamo sopravvissuti. Risultato: niente funghi, che è una disgrazia per chi li ama.
1: Sì.
0: Ci consola la vostra pelle pazzesca.
1: Quello è vero, ve lo posso assicurare, ancora
0: pazzesca.
1: Qua.
0: Possiamo pizzicarla all'infinito,
1: vero?
0: Lei rimane pazzesca.
1: Rimane così pazzesca, è incredibile. Secondo me
0: pizzichesca.
1: È Radio 2.
0: Sì, che ce l'hai così pazzeschi?
1: Sì.
0: O noi che rendiamo pazzesca lei?
1: Adesso ci pensiamo.
0: You.

0: un pezzone di David Bowie, Heroes del 77. Prima abbiamo ascoltato un gran pezzo, secondo me, Sam Smith con The Two City Hours, Oh Mother, una canzone sul dialogo tra un figlio e una madre, appunto, è il suo ultimo singolo. Credo che avremo modo e tempo di apprezzarlo sempre di più. Intanto si sono fatte le 7, quasi 19 minuti in diretta in questo sabato 22 agosto ed è il momento.
1: Signore e signori, non è che si premia così a caso.
0: No.
1: Qui i premi si danno cum grano salis.
0: Sì.
1: E noi assegniamo una bella Coppa Volpe, signore e signori. Radio 2, parliamo di sport, Natascia, senti, ti sorprenderò.
0: Allora va bene, d'accordo. Sì, va bene, no, niente.
1: Hai già capito?
0: Sì, penso di sì.
1: Cosa, di cosa si tratta? Fammi capire che hai capito. Dimmi senza dire. Dimmi che hai capito.
0: Dura tanto.
1: Che cosa?
0: Allora no, ok.
1: No,
0: allora
1: no,
0: va bene, va bene.
1: No. Niente, allora non lo dico.
0: Dai!
1: Allora, siamo agli europei di atletica.
0: Sì.
1: Alla fine degli europei di atletica.
0: Sì.
1: Come
0: clamorosi.
1: Succede?
0: Clamorosi. No, i mondiali di atletica.
1: Mondiali. Ci sono delle persone che vincono delle medaglie,
0: sì.
1: Le quali persone vengono intervistate.
0: Spesso
1: dai...
0: erano italiani, sì.
1: No, sì. In questo caso però andiamo a parliamo di Miltiladis Tentoglu.
0: Sì.
1: Che è greco.
0: Sì.
1: Ho sbagliato sicuramente tutto.
0: La pronuncia, ma fa niente.
1: Tentoglou, così si scrive,
0: sì.
1: Non so se si legge
0: no,
1: così.
0: No, sarà
1: comunque.
0: Tentoglou, penso.
1: Tentoglou.
0: Sì, o UEU. Te lo dico
1: Tentoglou.
0: Per certo.
1: Sì. Ok, Tentoglou. Vince l'oro nel salto in lungo.
0: Sì.
1: Ne vince poi anche un altro oro,
0: sì.
1: Sono due ori consecutivi.
0: Sì.
1: Quarta medaglia d'oro consecutiva nel salto in lungo per l'atleta greco. Alla fine della competizione, come tutti quanti, viene poi agganciato da una troupe televisiva che gli fa delle domande. Lui commenta la sua prova e dice insomma com'è andata la preparazione, tutte queste cose qua. Fino a un certo punto il giornalista gli chiede qual è l'emozione di avere al collo la medaglia d'oro e lui si blocca
0: no,
1: e dice
0: perso.
1: Non ce l'ho, l'ho dimenticata nello spogliatoio, scusate, cito testualmente virgolettato, scusate, ho fatto una cazzata. E scappa dalla telecamera,
0: certo,
1: a recuperare.
0: Perché
1: la...
0: non essendo Olimpiadi, diciamo, non c'erano chissà grandi cerimonie, alla fine della gara passava
1: esatto.
0: L'addetto e infilava al collo le medaglie e lui si è tolta.
1: E lui si è,
0: no,
1: probabilmente si è cambiato.
0: Ma certo.
1: E l'ha lasciata.

0: stata nello spogliatoio, bravo, dove peraltro è stata ritrovata, per cui nessuno gliel'aveva rubata, anche perché non è che siamo in una palestra pubblica o nel bagno della stazione centrale, sono quelli che potevano entrare là dentro. Però in diretta nazionale, non so su quale emittente, ha detto questa cosa, dice, scappando e mollando lì il giornalista.
1: Lui ha vinto l'oro, ma ricordiamo che purtroppo in tutta la clamorosa, meravigliosa avventura azzurra, invece Mattia Furlani non ha potuto competere appunto con Tentoglu, perché si è fatto male, povero, e quindi gli è andata bene a Tentoglu.
0: Però se Mattia Furlani stava nello spogliatoio poteva pigliare lui la medaglia d'oro uguale.
1: Non credo che sia lo spirito, no.
0: Non è così, chi la trova
1: è sua, no.
0: Chi primo arriva meglio alloggia.
1: Non credo proprio. Comunque grazie, anche questa cosa qua me l'ero persa. Molto bene, cose incredibili su Radio 2.

0: così.
1: Così.
0: Così, va
1: mi
0: bene.
1: Mi finisce sta canzone prima ancora che finiamo sì. di cantarla.
0: Allora, amici, io sono particolarmente rimbambita. Mi confondo perché sono gli europei di atletica, perché poi ti ho detto mondiali, sono europei di atletica. Stavo rileggendo
1: perché
0: delle cose.
1: Sì, avevo letto agli europei di
0: atletica. Ma sì, ma io sono rimbambita. Dunque, ve l'ho detto, trionfo degli azzurri.
1: Beh, hai fatto una cazzata anche tu.
0: Abbastanza, si è
1: succede.
0: Detto. Ma sì.
1: Tra allora, voi campioni,
0: certo.
1: Succede.
0: Trionfo storico, si gareggiava a Birmingham in Gran Bretagna. La Gran Bretagna è arrivata seconda nel medagliere, sicuramente nella classifica a punti, ma prima l'Italia. Per la seconda edizione consecutiva degli europei ha vinto l'Italia il medagliere e anche appunto la classifica a punti. 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 medaglie in totale. E,
1: bisogna comprare delle vetrinette nuove.
0: E abbastanza, con delle cose clamorose: il bronzo delle ragazze della 4x400, l'oro dei ragazzi della 4x400, che a momenti ho pianto perché hanno fatto una gara incredibile, il meraviglioso oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, e vabbè,
1: tutto Mohamed merito Sudassi, l'oro.
0: Sì, con la staffetta, sì, ed è Benati, Scotti, Sito, l'ho capita la tua battuta,
1: sì, sì,
0: Matteo,
1: ma
0: è che devo andare avanti, e quindi bravi, applausi, bravi, bravi, bravi. E scusa, scusate se ogni tanto mi sconfondo. Radio 2, amici, il domandone è sempre aperto, 348-7300-200, lo teniamo aperto comunque per dirci: sta finendo, non è ancora finita, è stato faticosissimo sopravvivere a questa estate, come vi sentite? Ditelo a Radio 2.

0: Eric.
1: Lily Allen, Somewhere Only We Know, è un pezzo molto delicato, così punta di cucchiaio, quasi come un tiramisù.
0: Tiramisù, I like tiramisù.
1: Yeah, I like tiramisù,
0: ma non posso più mangiare tiramisù. Glutine,
1: pazienza.
0: si può fare anche senza.
1: No, tra l'altro i savoiardi senza glutine sono molto buoni.
0: Sì, sono buoni. Allora, sono buoni. Amici,
1: senti,
0: noi...
1: ci avete fatto venire fame. A questo punto noi abbiamo bisogno di prenderci una quindicina di minuti di tempo. Ascoltiamo insieme il GR2, andiamo a mangiare qualcosa e torniamo
0: dopo.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Giorgia Meloni sul caso migranti, il nuovo patto europeo ci tutela e sul rapporto con Trump ammette, pensavo sarebbe stato più facile. Caso flottiglia e scontro Ankara Tel Aviv, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Ucraina ancora pesanti raid russi, colpito un centro commerciale nella città di Zelensky. Attesa per Papa Leone al meeting di Rimini, 44 anni dopo Wojtyla, un pontefice torna alla kermesse di comunione e liberazione. Il femminicidio di Tania Terrin nel veneziano, l'autopsia conferma, è stata strangolata. Ancora maltempo al centro-nord, pronti crollati, frane e allagamenti, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Al via i giochi del Mediterraneo, il capo dello Stato Mattarella ha aperto ufficialmente la cerimonia della 20ª edizione. Lo sport, con il ritorno del campionato di calcio, l'Inter, campione d'Italia, alza il sipario sul torneo. Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In un'intervista al New York Times, Giorgia Meloni si sofferma sul rapporto a ostacoli con Trump, ma ribadisce di credere nell'unità dell'Occidente. Quindi sui social la risposta agli attacchi di questi giorni delle opposizioni alla politica del governo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. Il nuovo patto, assicura la Premier, tutela l'Italia.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la Premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia, per i cosiddetti dublinanti, con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR2.
2: Ma sul tema delle migrazioni l'Europa resta divisa, l'inviato a Bruxelles.
4: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR2.
2: Papa Leone al meeting di Rimini, l'arrivo nel pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al porto e in mattinata la visita del pontefice nella Repubblica di San Marino.
5: Al meeting di Rimini c'è grande attesa. È il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro, torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II.
6: Il significato di questa visita sta anche proprio nel luogo scelto, perché il meeting non è un luogo religioso, è una fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
5: La visita del pontefice, spiega il presidente di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
6: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini ci ricorda che la Chiesa è chiamata a essere un luogo nel quale gli uomini possono ritrovare speranza e una ragione per convivere.
5: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
2: La Turchia contro Israele, Ankara chiede l'arresto di Netanyahu per l'abbordaggio della flottiglia per Gaza, la corrispondente.
0: Da giorni la tensione tra Israele e Turchia ha raggiunto un livello pericoloso, ma l'annuncio del ministro della giustizia turco di emettere un ordine di cattura internazionale per il premier Netanyahu ha scatenato la rabbia del leader israeliano. Erdogan è un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas, si legge in una nota emessa dall'ufficio del premier. La richiesta di arresto, comunicata anche all'Interpol, è legata all'intervento in acque internazionali da parte di Israele per bloccare la Global Sumud flottiglia. Per anni Turchia e Israele avevano interrotto i rapporti diplomatici dopo che nell'estate del 2010 venne bloccata la Mavi Marmara che voleva rompere l'assedio di Gaza, un assalto costato la vita anche a degli attivisti. Ma oggi c'è ben altro. Il bombardamento di alcuni giorni fa di un aeroporto nel nord della Siria da parte dell'aviazione israeliana ha rischiato di far scoppiare un conflitto. Raid compiuti perché per Israele Ankara voleva creare in quel sito una base militare. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
2: Nella notte attacco con missili balistici di Mosca su Kiev, almeno due vittime a Zaporizhia. Nel sud del paese un drone russo ha ucciso un uomo, ferito 4 persone nelle scorse ore, almeno 16 le vittime, oltre 130 feriti di un raid russo su un centro commerciale nella città natale di Zelensky. L'economia con il risico bancario dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
7: La carta di Intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'istituto senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i 2/3 dei soci.
5: Gelsomina Testa, GR2.
2: Oggi bollino rosso su strade e autostrade per il cosiddetto controesodo, rientro delle vacanze, rientri caratterizzati anche da maltempo al centro-nord dove ci sono state frane e allagamenti, diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, disagi anche in Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento ma resta l'allerta gialla in 5 regioni. E secondo i modelli del CNR, dalle forti piogge di questi giorni passeremo di nuovo al forte caldo in tutta Italia.
8: Non i temporali estivi ai quali eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma tempeste di fulmini, trombe d'aria, nubi fragi. Si contano i danni dell'ondata di maltempo che arriva dopo settimane di afa, con temperature fino a 6 gradi sopra le medie stagionali. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
9: Stiamo vedendo l'altra faccia del riscaldamento globale, cioè nel momento in cui arrivano correnti più fresche, creano un contrasto termico molto forte e succedono precipitazioni violente. Però nei prossimi giorni i nostri modelli ci danno una risalita dell'anticiclone africano e quindi torneranno a salire le temperature su tutta Italia e saremo di nuovo in preda di un'altra ondata di calore.
8: Alla quale seguiranno quindi nuovi nubifragi, grandinate.
9: Il problema è che queste precipitazioni sono di tipo estremamente violento.
8: Cosa fare per interrompere questo circolo vizioso?
9: Evitare di andare a scenari molto peggiori del riscaldamento globale, riducendo le nostre emissioni di gas serra.
8: Francesca Fornario, GR2.
2: Il femminicidio di Tania Terrin, l'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
10: Segni ed escoriazioni su collo e volto, una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da due mani. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Campo Nogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia, per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Campo Nogara è scesa in piazza, agitando le chiavi.
11: Quando una donna denuncia, deve essere seguita e tutelata.
10: Elena Baiocco, GR2.
2: Con un'emozionante cerimonia sono cominciati a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni. Uno spettacolo del segno del mare, del mito, della Magna Grecia, di una città che vuole guardare al futuro. La musica con i pugliesi Albano, Mietta, Serena Brancale, la danza, l'archeologia, la gigantesca statua del leggendario atleta di Taranto e la grande partecipazione del pubblico, la nostra inviata.
11: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante le famiglie e i giovani, tra le mani la bandiera dei giochi con i tre cerchi bianchi.
12: Ci tenevo tantissimo ad essere presente. Forza Italia!
11: Ad aprire la cerimonia di inaugurazione il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020. Poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande, 15enne vincitore di Voice Kids, sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia e da oggi, per 14 giorni, Taranto sarà il palcoscenico del mondo. 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Torno all'appuntamento con la notte della Taranta a Melpignano, oltre che in diretta su Rai 3 e su Rai 2 sarà anche in Eurovisione.
13: Questa sera 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale notte della Taranta. Il concertone è giunto alla sua 29esima edizione, quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
14: È un ruolo importante, è anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia. Perché quando hai un ruolo così qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
13: Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Uelo, Maria Mazzotta, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR2.
2: Siamo allo sport, in studio Giorgio Germanò, buongiorno. Iniziamo col calcio. Calcio oggi, l'atteso ritorno del campionato di calcio.
15: Proprio così, buongiorno. Saranno i neroazzurri campioni d'Italia ad aprire il campionato ospitando il Monza alle 18:30, un derby lombardo che vede entrare sulla scena una neopromossa, la società Brianzola. Poi alla stessa ora Udinese Como e alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. C'è tanta curiosità per il Napoli del neotecnico Allegri, possiamo sentirlo il tecnico toscano.
16: L'emozione mi emoziona sempre, che comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria.
2: Nella notte è arrivata una grande delusione dal tennis, segue quella del giorno precedente.
15: Quella del giorno precedente insomma non è legata a risultati, l'annuncio di Sinner, numero uno del mondo, ha detto che non parteciperà agli US Open a causa dell'infortunio al ginocchio. Quella agonistica invece è l'uscita di scena di Musetti, che nella notte italiana si è arreso a Tiafoe a Cincinnati 7-6, 7-5 il punteggio per l'americano. Però Simona, possiamo rifarci, perché questa sera Cobolli cerca la finale contro il francese Fis.
2: Appuntamenti importanti anche per il mondiale di Formula 1 e il campionato europeo di volley femminile.
15: Alle 12 c'è la sprint, il Gran Premio d'Olanda, pole per Russell davanti a Norris e Leclerc, quinto Antonelli, settimo Hamilton. Citavi l'europeo di volley, debutto positivo per le azzurre di Velasco che hanno superato la Croazia e oggi sfideranno il Montenegro.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, in regia Fernando Conti, Massimiliano Savino, la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend. Ci risentiamo nel GR delle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.
17: Mi vuoi sposare?
18: Nonna, sono sazia.
17: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Seconda parte della nostra mattinata insieme fino alle 9, cambia il domandon di questa seconda parte, però il numero rimane quello, così vi semplifichiamo la vita. 348-7300-200, tra poco vi diremo anche cosa vogliamo sapere.
20: Good morning Radio 2, weekend.

0: Fabri Fibra, antidroga.
1: Antidroga.
0: Allora amici, stavo tossendo fuori onda, scusate, ho aspettato un secondo prima di aprire il microfono. Dunque, siamo cose che succedono perché siamo in diretta. Matteo,
1: siamo vivi.
0: E Natascia, siamo vivi.
1: Raramente tossiscono quelli che non lo sono
0: sì,
1: più.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Quindi a un certo punto va bene anche così.
0: Amici, ve l'avevamo annunciato qualche puntata fa che c'era venuta questa idea durante la puntata stessa e quindi me la sono segnata perché naturalmente poi me la sono anche dimenticata. Quindi abbiamo un nuovo domandon della seconda parte che però si collega molto bene a tutti gli altri che abbiamo tenuto insieme in questa estate faticosa, ma grazie perché molti di voi ci hanno detto che siamo stati utili noi come agli altri colleghi di Radio 2 per superare le giornate caldissime, faticosissime. Grazie, applausi a tutti quelli che ci ascoltano e ci vogliono bene. Senza di
1: grazie,
0: voi diciamo
1: di
0: la nostra vita sarebbe un po'
1: diciamo
0: diversa.
1: Diciamo che è reciproca la
0: esatto,
1: cosa, senza
0: sì,
1: messaggi
0: sì,
1: di, quel
0: sì.
1: Di quel tipo noi non avremmo tanto entusiasmo
0: no,
1: nel venire
0: esatto,
1: a lavorare.
0: Esatto, abbiamo parlato
1: musica?
0: Sì, abbiamo parlato di piscine, abbiamo parlato perché sono una cosa diciamo utile quando fa molto caldo.
1: Non abbiamo parlato
0: di cibo,
1: Natascia Lusè.
0: No, di cibo non abbiamo parlato. Abbiamo parlato di musica, sì, poi abbiamo parlato di litigi, quello è stato molto divertente. Abbiamo parlato delle figuracce nel traffico, anche quello.
1: Non di cibo però.
0: No, di cibo no. Non parliamo di cibo neanche oggi, quindi mettiti lo stomaco in pace. Abbiamo annunciato e lo facciamo oggi il domandone.
1: Il domandone.
0: No. Sei fastidioso. L'album della vita.
1: L'album della vita. Non la singola canzone.
0: No, l'album.
1: Quell'album che avete comprato, riascoltato finché il solco del vinile è andato su dall'altra
0: parte.
1: Allora,
0: sui vinili si vede soprattutto perché hai la copertina consumata. Sui CD si vede perché almeno a me si spaccavano a un certo punto.
1: Diventano tutti opachi.
0: Tu dici vinili?
1: No, i CD. CD.
0: Ma poi
1: la traccia.
0: Si spaccava la. A me mi si spaccava la copertina, la custodia.
1: Ah, la custodia.
0: La chiudevi, però dopo un certo punto. Non parliamo delle cassette, ma sicuramente c'è qualcuno di voi
1: Le cassette si consumano con la penna biro.
0: Esatto, sistemare il nastro. Quindi ci sono anche appunto dei racconti legati a perché innanzitutto avete ascoltato quell'album più di altri, l'avete consumato, non l'avete consumato. Raccontateci insomma un po' la storia che c'è intorno all'album.
1: Avete comprato più di una copia.
0: Esatto, anche quello si faceva della vostra vita. Messaggi scritti e vocali, sempre il numero quello lì.
1: 3487-300-200.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: 2-2.

0: a dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
1: 2-2.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Tyler, push to start, e noi pushiamo, cioè premiamo il bottone, strucca il bottone, salta al macaco, come dice. Mara Venier, dice.
1: Ah,
0: è una,
1: sì,
0: è
1: vero,
0: una
1: vero.
0: Cosa veneta.
1: Sì, sì, sì.
0: Strucca
1: sì.
0: il bottone, salta al macaco, come dire, premi il bottone che salta la fiera di paese, no? Si fa saltare. Allora, 348-7300-200 arrivano già i primi messaggi. L'album della vita, una novità assoluta che noi
1: sì,
0: vi stiamo
1: non
0: chiedendo.
1: Non
0: mai
1: l'abbiamo
0: fatta.
1: Mai fatta, sì, però abbiamo pensato che. Beh, così c'era venuto a parlare.
0: Ci dà soddisfazione già da subito?
1: Subito,
0: bravi.
1: Subito. Beh, guarda,
0: così
1: da scaletta, noi abbiamo fatto il lancio intorno alle 7:49. Tempo di raccontare la questione, alle 7:54 c'è stato girato, quindi era arrivato un minuto prima già il primo messaggio scritto di Nicoletta, che dice: il mio album è Balliamo sul mondo, l'esordio di Ligabue, in cassetta, ecco appunto, ce l'ho ancora. Però Nicoletta, noi vi stiamo chiedendo anche, come sapete, sempre una piccola storia.
0: Perché
1: proprio quell'album lì? Quanti anni avevi? Cosa ha significato per te? E poi, nello specifico, siccome il supporto conta, perché appunto può essere, dicevamo, cassetta, vinile o CD, ha durato, non è durato, si è rovinato, l'avete ricomprato, l'avete
0: chissà
1: messo in cantina, ce l'avete.
0: Ce l'avevi Walkman?
1: Sì, ce l'avevo. No, non ce l'avevo, non mi ricordo. Forse
0: io ce l'avevo,
1: sì,
0: rosso non so. Era con la cassetta.
1: Non me lo ricordo. È strana questa cosa che non mi ricordo delle cose dell'infanzia. Vabbè, sentiamo un messaggio vocale.
2: Elisabetta da Modena. L'album della mia vita sicuramente è La vita adesso di Claudio Baglioni. Avevo 20 anni e andai anche al concerto, e poi dopo il concerto andai anche sotto l'albergo per avere l'autografo. Tempi indimenticabili.
1: Brava, questo è un messaggio fatto bene.
0: Ma l'ha avuto l'autografo?
1: Questo non lo sappiamo, però ha detto forse
0: sarebbe stato sì. bellissimo. E poi mi ha invitato a entrare, sono passato la notte con Claudio Baglioni.
1: Vabbè, non credo che no. ce l'avrebbe detto su Radio 2.
0: Io
1: però
0: l'avrei detto.
1: Chi lo sa? Nomi e cognomi.
0: Nomi e cognomi, la delazione è uno dei nostri capisaldi.
1: Ci sono album che hanno fatto nascere delle amicizie, degli amori, ve lo siete scambiato con un amico, l'avete perso, raccontateci una piccola storia.
0: Ve l'hanno rubato e chi ve l'ha
1: esatto
0: rubato?
1: Esatto, a quello che è l'album della vostra vita. Messaggi scritti o vocali a Radio 2.

0: anche questa qua.
1: Sì, questo è Phil Collins con You Can't Hurry Love. Siamo nel 1982. Prima i ragazzi di grande talento da Genova, Saif e Bresh, Parlare d'amore. Questo mi fa venire in mente che sui giornali di questa mattina, da qualche parte, ho letto una intervista bella alla nipote di De André, che è nata qualche mese dopo che il nonno se n'è andato, quindi lei non è mai riuscita a conoscerlo, però dice che è cresciuta pane De André, nel senso che ha letto tutto quello che poteva, ascoltato e si è fatta raccontare. È la figlia di Cristiano De André ed è in tournée con uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da lei. Non è un omaggio, è un monologo ironico e si chiama Alice, tra parentesi, non canta De André. Tra l'altro c'è anche una piccola polemica con Dori Ghezzi, che ha detto: ma lei che ne sa del nonno, non avendolo mai conosciuto? E lei nell'intervista dice: io non rispondo neanche, perché che cosa vuol dire? Non l'ho conosciuto di persona, ma diciamo che l'ho assorbito. E
2: nemmeno io l'ho conosciuto, ma se facesse un omaggio a De André penso che non sarebbe una brutta cosa.
1: No, infatti, sì, è un po' questa questione. Infatti il giornalista, diciamo, un po' punzecchia, dice: Dori Ghezzi un po' si considera, no, la tenutaria dell'eredità di De André, forse un po' questo. Invece penso che sia una cosa molto bella, che
2: ha avuto il privilegio e la fortuna vivere una vita insieme a lui.
1: Certo,
2: potrebbe
1: però
2: condividere i ricordi,
1: sì,
2: con la nipote.
1: Evidentemente ci sono degli screzi familiari,
2: nomi e cognomi.
1: Appunto, lo dicevo,
2: nomi
1: per il tuo gusto.
2: Cognomi.
1: Ecco, io non direi che è l'album della mia vita, perché sicuramente metterei un album di Elvis Presley, essendo stata una completamente pazza di lui per molti anni. Però cos'era quello lì? Aspetta, il titolo non me lo ricordo mai. Un album di De André, Storia di un impiegato. Storia di un impiegato potrebbe sicuramente essere uno degli album della mia vita, diciamo almeno dei miei anni tra i 20 e i 30, per rispondere al domandone di oggi.
2: Invece Elisa da Personal Computer,
1: sì,
2: PC, dice: la cassetta di Achtung Baby degli U2, in particolare
1: di...
2: quando c'era One il volume si abbassava perché il nastro era rovinato. Continuavo a rimandare indietro con Rewind. Tra l'altro nelle vecchie non c'era nemmeno non riconosceva la traccia, per cui tu dovevi andare più o meno,
1: certo,
2: a bloccare, e ripartire, poi tornare indietro.
1: Certo, bella questa storia.
2: Comunque i soldi erano pochi, ogni volta che riuscivo a comprare una cassetta l'ascoltavo infinite volte per ammortizzare l'acquisto.
1: Beh, bellissima storia, questo è proprio, diciamo, lo spirito che vorremmo nelle vostre risposte a questo domandone. Sentiamo un messaggio vocale.
3: Stefano di Levata: l'album è del cantante Rod Stewart del 1978, con quello ho iniziato a scoprire le gioie del sesso e avrei voluto consumarlo molto molto di più.
1: Questo
2: l'album?
1: No, credo il sesso. Beh, tutti e due. Beh, complimenti.
2: Perché è sempre una questione di frizione.
1: E
2: diciamo,
1: siccome,
2: no?
1: Dice lo ascolta, evidentemente lo ascolta. Beh, ci sono album che... Beh, c'era un album dei Portishead che mi ricordo, che diciamo che piazzavo lì quando veniva a trovarmi qualcuno. Vabbè, lasciamo belli questi ricordi. Radio 2.

0: Superpowers, Kasabian su Radio 2. Arrivano
1: tanti messaggi, proprio da così a così.
0: Sì. Di messaggi 348-7300-200. L'album della vita, quell'album che vi è entrato nel cuore da qualche parte, è rimasto sempre lì. Come mai l'avete scelto? Come è cominciata? Sentiamo cosa avete da raccontare.
2: Vittoriano da Piacenza. Due album della mia vita. Il primo è La voce del padrone di Franco Battiato, acquistato in cassetta in un negozio della mia città, che ascoltai ripetutamente su un vecchio mangianastri fino a lisarlo. E l'altro, quando poi scoprì un certo cantante inglese, acquistai durante il servizio militare a Udine, sempre in cassetta da mettere nel Walkman, l'album Elton John del 1970, che mi aprì la strada verso la conoscenza di questo grandissimo artista.
1: Tra l'altro Elton John è anche lui sui giornali questa mattina, perché ne parlavamo in apertura della notizia di Harry che torna in Inghilterra. Harry ha perso, insieme ad altre star, tra cui Liz Hurley e Elton John sicuramente, sì, una causa contro il Daily Mail. Diciamo che non sono riusciti a provare quello che volevano provare, notizie, sapete che la stampa di un certo
0: volevano
1: tipo
0: provare che avessero utilizzato mezzi illeciti, sì, per recuperare informazioni, sì, sulle quali scrivere degli articoli,
1: esatto,
0: come intercettazioni non concesse,
1: sì,
0: eccetera.
1: E non sono riusciti.
0: Non ce l'hanno fatta. 9 milioni di sterline, sì, complessivamente,
1: quindi anche Elton John dovrà cacciare un po' di soldi. Penso,
0: ma tanto,
1: che
0: con 9 milioni di sterline,
1: no, certo,
0: Elton John si soffia il naso.
1: No, vabbè.
0: Pulisce il vetro della macchina.
1: Tra l'altro, 9 milioni sono tutti insieme, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: quindi
1: ognuno al suo. Comunque, ecco, era per aggiornarvi su una cosa che riguarda il grandissimo Elton John.
0: Chissà qual è l'album della vita di Elton John, sarà suo o di qualcun altro?
1: Adesso cerco, magari lo trovo.
0: Adesso gli mando un messaggio.
1: Ma smettila,
0: mando un messaggio a Elton?
1: Sì.
0: Cosa fa con lei?
1: John!

0: Santa Maria, non ci si ama solo in primavera, ma meglio in primavera che è più fresco, direi.
1: Ormai
0: perché d'estate è una fatica senza precedenti. Ma noi rimaniamo sul giornalismo d'inchiesta e Natascia Lozenti ci porta delle notizie.
1: Ma abbastanza, diciamo, inchiesta, non quella.
0: Adesso magari
1: intesa.
0: Tu mi smentirai, ma ho sentito dire Pettegolezzi che sei giornalista.
1: Sì, sono giornalista. Beh, non l'ho fatta io questa ricerca, questo pezzo, però l'ho letto, l'ho letto su Italian Tech, che è una delle testate legate a Repubblica. È molto interessante perché è uno studio sull'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa in medie e grandi imprese e racconta come lavoratori e manager si rapportano a questa tecnologia. Quindi è particolarmente interessante. È uno studio realizzato dall'Università della California di Berkeley, quindi diciamo siamo proprio lì dove è culla intellettuale appunto della Silicon Valley.
0: Dove tutto nasce.
1: Ha monitorato per 8 mesi 200 lavoratori, i quali hanno scelto volontariamente di integrare nelle loro attività lavorative strumenti dell'intelligenza artificiale. Il risultato è stato che, aumentando sì la produttività, molti di loro hanno iniziato ad accettare sempre più incarichi, un po' per noia perché gli si liberava del tempo, ma erano comunque diciamo tenuti a stare in ufficio, per sfida e perché appunto avanzava tempo e dicevano vabbè, ma perché no. Quindi primo risultato: non solo l'intelligenza artificiale aumenta il lavoro delle persone, non lo fa diminuire, ma fa in modo addirittura che siano loro stesse a chiedere di avere più lavoro, probabilmente anche per il timore di risultare non indispensabili, no? Perché dici, se mi si vede che non faccio niente un'ora al giorno, dicono ah però chissà. Quindi
0: quella
1: diciamo,
0: lì non te la pago.
1: Sì, probabilmente è una risposta umana, un senso di minaccia. Però diciamo, chi studia queste cose dice, entrare in competizione con una entità che non ha bisogno di cibo, non ha bisogno di dormire, diciamo che non è l'atteggiamento giusto. Poi è stata intervistata una professoressa ordinaria dell'Università di Bologna che dirige Alma AI nello stesso ateneo e dice, però all'intelligenza artificiale, anche a quella generativa, manca il guizzo, manca la parte creativa umana. Quindi la professoressa Milano suggerisce di smettere di pensare, di parlare di IA come sostituta e di pensarla invece come una cosa che

0: L'articolo che riguarda l'Italia: secondo una indagine di Astra Ricerca, il campione sono 1000 lavoratori dai 18 anni in su. Il 63% di loro, una maggioranza direi schiacciante, vede l'automazione e l'IA come potenziali alleate contro lo stress. Quindi i lavoratori vorrebbero usare l'IA non per lavorare di più, bensì per lavorare meglio. Poi c'è un dato che colpisce, che riguarda i più giovani, 18-29 anni, a cui manca completamente il senso di appartenenza al gruppo di lavoro. E quindi questa è una cosa su cui potremmo fare una riflessione, forse anche culturale, generazionale.
1: Nomi e cognomi di quelli che vi escludono.
0: Mentre in un altro sondaggio, l'81% dei manager, quindi anche qua una maggioranza, quasi tutti, 8 su 10,
1: ammette, da un'altra parte,
0: sì, di aver aumentato la pressione sui lavoratori per poter ottenere aumenti di produttività grazie all'intelligenza artificiale. Quindi al momento diciamo non benissimo, ecco, attenzione.
1: È meglio stare a casa a far niente.
0: Beh, forse hanno ragione i pelandroni, sì. Chi lo sa.

0: Gracie Abrams. That's so true.
1: Siamo le Kessler diventate.
0: Sì.
1: Siamo diventate le Kessler.
0: Non credo che ci si alzi così tanto la gamba. A me lo psoas non funziona così bene, Matteo. Non fare battute, non so perché ho detto questa cosa. Sentiamo un messaggio.
1: Una volta.
0: Vi prego. Dall'altra, fammi sentire.
1: Ricordi lontano.
0: Ti prego, fammi sentire un messaggio.
1: Chiedi in giro.
0: No, Enrico, aiuta.
2: Antonio da Bologna. Il primo è Che mondo strano dei Rooks di Shel Shapiro. Il secondo è Oldies but Goldies dei Beatles. Il terzo, Three Friends dei Gentle Giant. E il quarto è A Trick of the Tail dei Genesis. Sono in fila temporale, però non posso neanche dire quale sia il più importante, quello che mi ha maggiormente condizionato.
1: Ascolta, ma ne hai tirati fuori quattro.
0: Ma neanche una storia.
1: Neanche uno dei ricchi e poveri.
0: Sì, ma neanche una storia. Abbiamo capito che hanno avuto un senso, perché te li ricordi prima uno, poi subentra l'altro. È una piccola storia. Perché non li puoi separare? Come li ascoltavi? Su quali supporti? Niente, non ci ha dato nessuna storia.

0: soddisfazione. Vabbè, rimango qua con Matteo Osso su Radio
1: Pensa
0: 2.
1: Sentiamo che vita grama Natasha Lugo.
0: Sentiamo un altro.
2: Antonella da Treviso. Il mio album del cuore di Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, 12-13 anni, e mi sono presa praticamente una cotta per Elton John e avevo tutti i suoi Deplian foto sopra il letto. Ero talmente pazzita per lui che volevo andare a Londra a incontrarlo.
0: Ma che tenerezza.
1: Meno
0: tu
1: male,
0: sai,
1: che non
0: sai,
1: hai speso quei soldi inutilmente.
0: Sarebbe stato completamente inutile. Beh, tu, insomma, tu sai abbastanza. Che lui ha altri gusti. Che
1: anche se lui ha avuto una moglie.
0: Sì, ha avuto una.
1: Ha avuto una vita. No, infatti, insomma, è arrivato alla pace con se stesso dopo lunghe peripezie. Quindi magari facciamo ancora in tempo a beccarlo nel periodo tumultuoso.
0: Chi lo sa, comunque bella questa cosa. Vedi, questa è una bella storia. Aveva tutti i suoi Deplian. Mi è piaciuto un sacco i poster, suppongo.
1: I Deplian, no, adesso no, i Deplian.
0: Bellissimo. Radio 2.

0: The Cardigans, My Favorite Game. Questo era un singolo dal loro quarto album. Malcolm Todd con Earrings li ha preceduti. E noi di album stiamo parlando. Dell'album della vostra vita c'è un twist del plot clamoroso. Twist del plot clamoroso.
1: Finalmente una soddisfazione in questa vita grama e piena di irte, salite, calorose e tasse da pagare. C'è qualcuno che non si firma, no, peraltro, che dice: buongiorno, come facevi a non innamorarti della brunetta dei ricchi e poveri?
0: E lo scrive sotto la foto del disco e penso
1: la
0: a te.
1: La foto del disco e penso a
0: c'è
1: te.
0: C'è tanto rosso in quella copertina.
1: Sì, tanti
0: capelli, tanta lacca,
1: tanto di tutto.
0: Tanto anni 80, tanti anni 80, vabbè. Sì. E poi dice un'altra cosa clamorosa questa ascoltatrice o ascoltatore che scrive a caratteri cubitali maiuscolo: grazie
1: per le vostre fresche voci.
0: Fresche voci, questo ci fa piacere, essendo che in estate rovente ci fa pensare che noi vi...
1: Voci alla menta.
0: Vi rinfreschiamo e questo ci fa piacere. Abbiamo il tempo? Ce la facciamo? Dai, ce la facciamo.
1: Sì.
2: Io ho ascoltato tantissime volte, l'ho veramente usurato, il 33 giri dei Pooh Boomerang. Comprato con un amico in centro quasi per caso, mi sono innamorato delle loro canzoni e continuavo ad ascoltarlo sempre.
0: Questa è una bellissima storia, vedi, ci ha raccontato come l'ha comprato, con chi, per quale motivo. Bene, bravo.
1: Nomi e cognomi, che la delazione ci dà sempre tanta soddisfazione. Fa rima, delazione con soddisfazione.
0: Sì, anche con redazione del GR2 che adesso ci aggiorna su tutto quanto. A dopo.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. In primo piano il conflitto in Ucraina. Non si ferma la nuova ondata di attacchi di Mosca su Kiev dopo la strage di ieri a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky.
3: Anche l'ultima notte a Kiev è stata segnata dal boato delle esplosioni provocate dai missili balistici russi. Colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno 2 vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere. Droni ucraini hanno colpito una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Nel Donetsk, sotto controllo di Mosca, secondo il governatore locale filorusso, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte in attacchi con droni. È l'ultimo capitolo di un'escalation che arriva dopo il doppio attacco russo contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, costato la vita ieri a 16 persone. Zelensky torna a chiedere aiuto agli alleati, soprattutto per la difesa aerea. Il tema sarà al centro della riunione a distanza della coalizione dei volenterosi lunedì, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza ucraina.
4: Azzurra Meringolo, GR2.
2: Riprende la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada, entrano in vigore le tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi, dal cemento alle mazze da hockey, merci esportate verso gli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. Falliti i negoziati dell'ultimo minuto, il Canada ha annunciato dazi equivalenti sulle merci americane. La politica dopo lo stop alla libera circolazione con la Spagna e il moltiplicarsi di paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, le opposizioni parlano di autogol della Premier nella gestione migratoria e Giorgia Meloni ribatte: da voi solo propaganda, le nuove regole tutelano di più l'Italia, ma lo scontro resta aperto.
5: Nessun collegamento tra lo stop a Schengen e i rimpatri dei richiedenti asilo, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che aggiunge: su 50 richieste solo 3 persone si sono presentate. La Lega tranquillizza: con noi l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano Forza Italia e Fratelli d'Italia. Dal partito della Premier Giovanni Donzelli:
6: ha fatto benissimo soprattutto Giorgia Meloni in questi 4 anni a spiegare all'Europa, e l'Europa l'ha capito, che l'approccio non è più litighiamo in Europa come ridistribuire i clandestini che arrivano, ma impediamo ai clandestini di arrivare in Europa.
5: Le opposizioni criticano le scelte dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e parlano di effetto boomerang. È un governo che naviga a vista all'affondo dei 5 Stelle. Il PD accusa la maggioranza, Italia sempre più sola e isolata in un'Europa senza solidarietà. Roberto Gualtieri:
7: paghiamo naturalmente non solo atteggiamento sbagliato nei confronti della vicenda di Ceuta, che adesso si ritorce contro l'Italia, ma anche un festeggiamento frettoloso nei confronti del nuovo atto dell'asilo di immigrazione.
5: Per Verdi Sinistra, la Premier, per rincorrere Vannacci, dimentica i problemi degli italiani. Francesco Macaro, GR2.
2: Al meeting di Rimini oggi è il giorno di Papa Leone XIV, il pontefice atterrerà fra circa mezz'ora a San Marino, poi raggiungerà la fiera, in città gli incontri e il tour in Papa Mobile, atteso nel pomeriggio alla kermesse di Comunione e Liberazione. Alle 18:30 celebrerà la messa al porto. È il ritorno di un pontefice dopo 44 anni, l'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982. Un appuntamento, quello nella cittadina romagnola, che si conferma snodo della politica economica del nostro paese.
8: Economia civile, welfare, transizione ecologica, intelligenza artificiale. Il meeting di Rimini mette al centro le esigenze del mondo produttivo alle prese con sfide di lungo periodo. Andrea Della Bianca è il presidente di Compagnia delle Opere.
9: Ci sono cambiamenti che impongono un lavoro di sistema. C'è bisogno di supporti da parte del governo, rischio da parte delle banche.
8: Esigenze che si scontrano con la necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici.
9: Si può chiedere interventi a pioggia, bisogna integrare pubblico e privato.
8: Nel corso della prima giornata il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha incontrato imprenditori e lavoratori, confrontandosi sulle sfide e le opportunità di sviluppo della filiera. Il ministro ha ribadito il valore strategico del settore e ricordato i livelli record di investimenti ed export.
10: Abbiamo toccato l'export con 73 miliardi di euro, record mai registrato.
8: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR2.
2: Il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone il 24 agosto di 10 anni fa. Il nostro giornale, la ricostruzione di quella notte quando i primi soccorritori furono i residenti risparmiati dalla tragedia. Remo Berardi aveva già vissuto il sisma del 2006 all'Aquila, il suo racconto nel servizio del nostro inviato.
11: Era notte, ma io oltre ad essere sveglio stavo proprio al centro. Io ho visto tutto il mio paese distruggersi, oltre a danno che poteva essere anche fisico, perché mi sono salvato per qualche metro. Soprattutto è stato quello psicologico, perché mi si è spento tutto addosso.
12: Che notte è stata?
11: Una notte tremenda. Pensi a familiari, amici. Ero fidanzato con una ragazza che abitava al centro. Ho preso a tutta velocità il corso e cascavo ogni due secondi perché era pieno di macerie, avevo le gambe con tagli ovunque. Però alla fine ci sono arrivato, lei era lì salva. Da lì fino a mattina ho cacciato di tutto da quelle macerie e sono svenuto per la stanchezza. Una volta svegliato ho pensato forse era solo un sogno, invece mi sono girato e no, non lo era.
12: Oggi Amatrice come sta?
11: Si vedono veramente pochi cenni di ricostruzione. Le frazioni, vederle ancora distrutte, ancora con le macerie in mezzo, è una cosa che ti abbatte completamente.
13: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR2.
2: A 25 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del film campione d'incassi La magia e la poesia di quella celebre storia arrivano finalmente sul palcoscenico Amélie. Il musical porta una scena in scena, una favola moderna ambientata nel cuore di Parigi senza tempo. A dare volto e voce ad Amélie Poulain c'è Giulia Ottonello, cantante, attrice e doppiatrice. Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea che va a Good Morning Radio 2 Weekend. Buon ascolto.
14: Trotto 7 300 200, l'album della vita, fiume di messaggi, ma noi non vi abbiamo mai abbastanza e quindi continuate a scriverci e a mandarci i vostri messaggi vocali. Raccontateci non solo l'album ma anche le circostanze che lo circondano e circondano tutti quanti.
15: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J con Vito Salamanca su Rai Radio 2. Allora, abbiamo ripreso la linea dopo il GR, facciamo un po' di ordine perché ce ne sono tanti, ma tanti.
1: Qui
0: ma tanti.
1: Ci vuole, dovremmo prendere.
0: Ma io non so perché non ci è venuto in mente prima, perché è un bellissimo, stupendo argomento. C'è anche chi
2: stupendi.
0: Ci manda... Ecco, siamo in tema. C'è anche chi ci manda le fotografie.
1: Le foto, sì.
0: Questa è una foto con... È Monica che dice: queste sono le mie prime cassette, appunto, di Eros Ramazzotti, che comperai. All'epoca andai a San Siro, fu veramente fantastico. Una vera passione per più bella cosa. Posso dire che è la mia prima effettivamente passione. Allora, aspetta che devo leggere.
1: E allora, una è la cassetta tutte dischi, storie.
0: Il disco dell'anno, sì. Dal concerto dell'anno, sì.
1: Eros Ramazzotti Live.
0: Esatto, un live e tutte storie. Cassette, sì, grazie, perché ci interessa anche la questione del supporto, perché fa la differenza, perché probabilmente se avete, insomma, più o meno la nostra età e i primi album della vita li avete ascoltati sulle cassette, quelle cassette lì.
1: Perché i dischi non
0: sfasciate.
1: Si usavano più.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Erano più grandi, erano scomodi, c'erano già dischi, invece la cassetta
0: costava
1: finale,
0: anche poco.
1: Costava meno e la mettevi nel mangianastri o nel Walkman e potevi portartela dietro.
0: Sentiamo una storia.
3: Rita. Uno degli album della mia vita è una raccolta di Simon & Garfunkel. Io e mio fratello in un centro commerciale a Mestre a comprare questa cassettina, perché il disco costava troppo, invece la cassettina costava meno. E i dubbi di mio fratello piccolino, perché aveva avuto massimo 10 anni. Cosa dici, Rita, la compriamo? Perché ne conosciamo solo 2 o 3 di canzoni di tutto l'album. Ma sì, dai, compriamolo. Abbiamo osato e lo abbiamo consumato.
1: Costavano tipo 10.000 lire,
0: perché sì,
1: che erano tanti
0: i dischi
1: soldi.
0: C'erano, ma costavano, e anche le cassette costavano, e tu eri piccolo, soldi insomma, e quindi ti facevi un sacco di domande prima di acquistare, sì. Allora, stiamo nella musica. Vai.
1: Brit,
0: va bene,
1: Elton
0: va bene.
1: John.
0: Sì, un altro.
1: Sì, è un altro. Sì, più che un LP. Il mio primo vinile è stato un 45 giri. Adolescente, con pochi soldi, se non ricordo male, 800 lire, mi sono regalata Crocodile Rock, 1973, Elton John. Il secondo vinile, ma in questo caso era un LP, Jesus Christ Superstar. Il buffo è che non capivo l'inglese, ma cantavo esattamente in inglese, ingannando tutti che dicevano che ero brava e come me la tiravo. Bravo. Andreina di Milano.
0: Perché tanto neanche gli altri
1: lo sapevano,
0: e quindi tu intanto comunque buttavi là delle parole un po' come mi viene in mente Alberto Sordi.
1: Sì, o Celentano nella famosa canzone.
0: Sì, anche. Ho tutte le cassette e gli album di Ron. Questa è Giovanna da Trapani, restiamo nella musica italiana. Mi ricordano le mie estati anni 80 a San Vito Lo Capo. Inoltre, Parlare d'amore per me è la più bella canzone di quest'estate. Gentile, romantica, elegante. Attenzione, poi dice un'altra cosa clamorosa. Gentile, romantica. Romantica me lo tengo per me. Elegante,
1: tu
0: proprio come voi.
1: Romantica.
0: No, lui non è romantico per niente, amici, ve lo dico. Appunto, lasciamolo lì, va, che va bene così.

0: Happiness, the 1975, e felicità stare qua con voi su Rai Radio 2.
1: Felicità.
0: Quella è un'altra canzone, torniamo tra poco.

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: in Uganea, questo è un brano che stiamo ascoltando tantissimo in questa estate 2026, una estate in cui vi teniamo compagnia, Matteo e Natascia Lusenti, il sabato e la domenica dalle 6 alle 9, con due domandoni, ciascuno per una ora e mezza. E oggi abbiamo inaugurato un nuovo domandone che vi piace tantissimo, quindi già sappiamo che ce lo porteremo dietro. Della seconda parte, spesso parliamo di musica con voi perché a Radio 2 ci piace e perché la musica fa parte delle nostre giornate fin da quando siamo bambini. Infatti questa mattina i racconti che riguardano l'album della vita coinvolgono parecchio indietro, esatto, per molti di voi all'infanzia, ai primi dischi, alle prime cassette. Noi vogliamo sapere un po' la storia che c'è dietro quel disco, spesso su supporto più povero, cioè il mangiare la cassetta, che e perché è stato il disco della vostra vita.
1: Oppure ci potrebbe anche essere un magnetofono da qualche parte. Quello con le bobine.
0: Sì, beh, perché no?
1: Beh, certo. Quello con le bobine. Sì. Allora, di 11 anni, Stefano, ecco, da Novara, 11 anni, dice, il primo vinile Made in Japan dei Deep Purple, per i miei 11 anni, papà, al mitico e unico negozio di Novara, perché poi i negozi di musica,
0: anche quello,
1: ce n'era uno famoso, non esiste più, a Milano, Mariposa, che è stata un'istituzione, si andava lì ed era un punto di incontro. Dice, nel mitico e unico negozio di Novara chiese l'album dai vivo dei Dick Marple. Lo conserva con cura, da allora rock per sempre.
0: Ma vedi, era un regalo di compleanno, perché era un costo non da poco,
1: perché non costavano poco,
0: e non è che, cioè, ti compravi un vinile, quindi se lo compravi poi probabilmente diventava un album della tua vita per pour cause, on dirait en français. Sentiamo un messaggio.
2: Sono Letizia da Firenze, il mio ricordo è l'album Oltre di Claudio Baglioni, fu il primo album che andai a comprare facendo la fila la mattina all'alba al negozio di dischi. Feci talmente pena al commesso che mi promise che alla fine della prevendita mi avrebbe regalato il cartonato a grandezza naturale del mitico Claudio. E io puntuale tornai, mi presi questa cosa gigantesca più alta di me e me la portai sotto braccio per tutto il centro di Firenze e poi sull'autobus fino a casa, dove è stato per tanti anni compagnia nella mia cameretta di ragazzina.
0: Ma che bella questa storia.
1: Peccato non averlo tenuto il cartonato.
0: Sì, e comunque me la vedo lei pure sui mezzi pubblici, comodissima da portarsi. Bello, bei messaggi, amici, ci state mandando dei messaggi molto belli, molto felice.
1: Che soddisfazione.
0: Che questo domandon vi piaccia così tanto.
1: Che
0: l'album della vita, messaggi scritti e vocali a Radio 2. Like

0: Questo è Lionel Rich.
1: Questo è Lionel Rich, sì, sì, sì.
0: Con All Night Long. Prima di lui Suki Waterhouse, Notting Hill. Suki Waterhouse viene dalla Great Britain. Lei è una modella, è un'attrice, è una cantante.
1: È la Valeria Marini britannica.
0: È una donna di grande talento e la compagna da parecchi anni di Robert Pattinson. La cosa che mi piace di loro è che non hanno una bambina di 2 anni, ma non dicono niente. Bravi. Non si sa neanche come si chiama. Bravi.
1: La bambina?
0: Sì, bravi. Muta. No, perché sono affari loro. Bravi.
1: Mi sembra un'ottima idea.
0: Sono d'accordo. Senti, Matteo.
1: Fatevi gli affari vostri, che chi fa sua campa 100 anni. Sì.
2: Matteo, sì. Sei un genio.
1: Giusto?
0: Sono proprio cose che non si erano mai sentite.
1: Mai sentite.
0: Che se
1: no,
0: non
1: potrei dire
0: su...
1: anche solo che chi non fa non sbaglia. E che non ci sono più le mezze stagioni, ma beh, soprattutto
0: l'autunno c'è ancora. Sì.
1: L'autunno sì, sì, sì, sì, l'autunno
0: sì,
1: c'è,
0: ma ancora, soprattutto...
1: ma soprattutto Natascia Lusenti, che domani è ora di tornare.
0: Ah, questo è vero, domani alle 6 saremo
1: alle
0: qua.
1: Alle 6 saremo
0: sì,
1: qua.
0: Matteosso, sì.
1: Natascia Lusenti sarà sì, croccante.
0: Sì, sì, penso di sì, perché
1: io
0: no?
1: sarò invece flaccido come sempre, ma tanto voi
0: a
1: sarete
0: domani.
1: Insieme a noi. A domani mattina.

0: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
1: Buongiorno amici,
2: aiuto, aiuto, aiuto Vercillo.
3: E anche quella splendida donna che sarei io.
2: Ho preso freddo, Vercillo.
1: Ho preso freddo.
2: Ma com'è possibile che non si riesca ad avere una stagione come si deve? Ecco, mi è venuta un po' di raucedine, un po' di tosse, un po' di...
1: Sei messo a girare l'Italia, vai sopra e sotto a registrare le cose, fai.
2: Però eccomi qua, nonostante tutto, comunque sono qui perché non potevo mancare a questo nuovo appuntamento di Soggetti Smarriti, ragazzi, nonostante un po' di tosse, nonostante un po' di impedimenti fisici,
1: nonostante la carta d'identità scaduta, Marzocca, perché la tua carta d'identità l'hai sentito adesso,
2: se è elettronica, se non è elettronica
1: quando
2: non
1: avevi 30 anni è inutile che metti la foto vecchia.
2: Ce l'hai elettronica, tu ce l'hai quella elettronica?
1: Certo che ce l'ho
2: anch'io, ce l'ho, perché se non è elettronica non vale. Amico mio, ma andiamo al quizzellino, il quizzellino di oggi, vai, prego regia.
4: Mi è arrivato durante una lezione in classe, mi è arrivato questo video dove Quincy Jones mi faceva i complimenti.
1: Hai capito?
2: Quincy Jones,
1: chi è questa
2: non
1: voce?
2: Sto rendo l'idea.
1: Questo secondo me è facilissimo di quizzellino, però vediamo i nostri ascoltatori. 3487 300 200, cominciate a scriverci. Che cosa si vince?
2: Nulla!

0: su Rai Radio 2 nulla e non imparo mai nulla, nulla. E quindi posso stare nel nulla.
1: Grazie, lo potete fare anche voi se non avete nulla da dichiarare. 348 7300 200 è l'unica radio che ve lo consente, Rai Radio 2. Caro Vercillo.
2: E poi all'800 800 002 potete chiamare, perché anche oggi abbiamo i biscottini della fortuna. Inizia un weekend per molti importante, faranno delle cose belle i nostri ascoltatori, non lo so, spero di sì. Se volete sapere come va, chiedetelo al nostro oracolo, l'oracolo dei soggetti smarriti, sempre più smarriti, devo
1: sempre
2: dire.
1: Più smarriti.
2: Sono passati 6 anni da quando abbiamo cominciato e lo smarrimento continua. Non è che ci siamo migliorati.
1: No, anzi, peggioriamo nel tempo. Questa è la bellezza, caro.
3: Ma buongiorno soggetti smarriti.
1: Buongiorno
3: Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Sì. Io mi sento già pimpante, proprio come se avessi preso 10 caffè forti. Non ho proprio. Ma non perdiamo tempo, direi subito di caffettare la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti. E allora, sigla, sì, Gennaro.
1: Gennaro, ma perché gallineggi ogni volta che sta?
2: Cambiamo la trasmissione, la facciamo, la chiamiamo soggetti sbigottiti. Sì, e poi è anche bello il termine, se ci pensi, lo sbigottimento è bellissimo.
1: Senti, ma è
2: più che smarriti sono sbigottiti.
1: Sì, proprio perché sono smarrito. Ti chiedo, ma cosa fa la gallina? La gallina quando emette il suo verso, no? Cosa fa? Gallineggia.
2: Galleggia.
1: No, quello è gallo e galleggia.
4: Chioccia.
1: Chioccia? Ah, si dice così. Grazie alla nostra assistente vocale Raimonda. Avete visto, ragazzi, con quanta precisione e quanta velocità.
2: Grazie.
1: Io avrei detto gallineggia, vedi, per esempio, è gallo galleggia, però vabbè, no. Chioccia. Vercillo, hanno indovinato, gli do questa notizia. Questo inutile quiz che facciamo tutti i giorni, veramente inutile.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Carissimi. Giulio da Taranto.
1: Ciao Giulio.
5: Beh, ovviamente i complimenti li ha avuti Serena Brancale.
1: Eccola là.
5: Pugliese come me. Buona giornata.
1: Sì.
2: Che brava Serena Brancale. La salutiamo e salutiamo Marcella da Bari, che è stata la più veloce, è stata lei pronta a rispondere al 348 7300 200, che era appunto Serena Brancale.
6: Sì, però ragazzi, scusate, io adesso la mattina uno si sveglia, non potete con questi, siete un po' troppo esuberanti, un po' più tranquilli, un po' più regali, per favore.
2: Sa che sono assolutamente d'accordo con lei, ma è Marzocca che mi nevrotizza la mattina.
6: Sì, va bene, quello è la persona che lavora con lei, si sa,
2: è così.
6: Essendo un plebeo, è un po' esagerato.
2: È un po' esagitato,
6: è un po' cafone, diciamolo, però
2: è un po' cafone,
6: però è simpatico, è un cafone simpatico.
2: È simpatico. Sono d'accordo.
6: Allora io chiedo solo un po' più di tranquillità, è un pochino, date ritmo alla trasmissione, sì, ma non esagerate, va bene?
2: E allora facciamo una cosa, principessa, sei d'accordo con me?
6: Sono d'accordo.
2: Facciamo un bel respiro, torniamo tra poco.
6: Sì, avete portato le brioche? Avete portato

0: Buongiorno dai soggetti smarriti, buon sabato, buon weekend da Marzocca.
1: Buongiorno soggetti smarriti, buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Ah, che bella l'aria della colazione del primo mattino in vostra compagnia. Ma che cosa vi posso dire oggi? Ma proprio...
0: Sta facendo l'uomo
2: che ti parte la gallina
1: e lanciamo subito la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti. Allora caffettiamo sigla. Gennaro,
2: Gennaro ha mandato la sua
3: io sprizzo buon umore.
2: Sì. Sprizzi.
0: No, questo fatto che Gennaro abbia imparato a fare le uova, secondo me può essere utile, però, sai? Tu ne mangi 4 al giorno, Marzocca,
2: sì,
0: quindi.
2: Io, sì. Anche, io sono un patito anche... delle uova, un grande fan delle uova, sono io. Sì.
0: Gennaro, vedo, comincia. Va bene, bravo, grazie, Gennaro. Allora, ragazzi,
2: andiamo avanti
0: dare
2: perché
0: un senso
2: abbiamo voluto anticipare oggi le 5 cose. Vai, Paoletto.
0: Esattamente. Oggi abbiamo per voi 5 cose per organizzare un picnic. Andiamo con il numero 1, la numero uno. Il cibo.
2: Vabbè, cibo. Certo, picnic.
0: Tanto per cominciare, il cibo non può mancare.
3: Ma se piove sempre.
0: Al numero...
2: Piove, no.
0: Altro, al nord Italia è una disgrazia, sta arrivando veramente non dico un ciclone.
2: Però il cibo anche se piove, va bene.
3: Anche a Roma.
2: Senti, io direi però anche cibo non oleoso, perché mi è capitato di fare picnic con cibo oleoso e va da tutte le parti, insomma è un po' difficile poi da togliere, l'unto, vai. Seconda
0: al
2: cosa.
0: Numero due, un piano antiformiche. Bisogna fare un piano antiformiche perché uno pensa qui non arriveranno mai e invece no.
2: Le formiche stanno ovunque, quindi no, è giusta, questa cosa è giusta. Poi terzo punto.
0: Evitare amico organizzatore, quello che dice porto tutto io. Ecco. E ti trovi lì che fai il picnic con 2 crackers e 4 mele, capito? Allora no, meglio evitare.
2: Fare l'inventario, ognuno porta qualcosa, che è la cosa migliore, male che va, anche se uno si dimentica qualcosa la trovi. Sono d'accordo, ognuno porta qualcosa e poi magari ci trova tutti lì e poi si mangia quello che c'è, non c'è problema.
0: Al numero 4!
2: Aspetta, al 4 lo dico io, fermati. E 4, non invitare mai quelli belli, alti, con le chitarre. No! Ai picnic, no!
0: Ma quello è il falò estivo, anche i picnic.
2: No,
0: sono
2: in generale.
3: Ma magari
2: che dice ho portato la chitarra, ma oddio no, ti prego no. Soprattutto poi ci sono alti e belli. Ecco, lo dico qua, vai.
0: La quinta cosa, come sempre, tocca a voi. E qual è la quinta cosa che serve per organizzare un picnic? Raccontatelo ai soggetti smarriti 348 7300 200.

0: La prima cosa, sì, la prima cosa per un picnic è avere la giusta compagnia, gli amici giusti che hanno voglia di fare e hanno voglia di divertirsi. Ciao, siete bravissimi, Alessandra.
1: Brava, grazie, è giusta, la compagnia è fondamentale, perché poi alla fine
2: ma scherzi,
1: mangiare è una scusa, no, mangiare è una scusa, l'importante è stare insieme. Poi si porta il pallone si porta sempre al picnic, ecco, quello sì, pallone, però si gioca un po' lontano da dove stanno.
2: Ma adesso, no, i picnic, mi chiedo come saranno cambiati con l'avvento dei telefonini. Ognuno sarà per i fatti suoi, tutti intorno alla tovaglia a quadretti, ognuno a guardarsi le sue cose, poi ogni tanto mostra il telefono, guarda qui, così
1: si fanno le foto.
3: Buongiorno Smarito.
1: Allora, buongiorno.
3: Giulio da Taranto.
1: Ciao Giulio.
3: Oltre a un bel piano antiformiche, un altro bel piano anti zanzare. L'ultima volta che abbiamo fatto un picnic, tutti noi siamo andati via che sembravamo Rocky Balboa che grida Rihanna col volto tumefatto. Buona giornata.
1: è vero Giulio. Beh, si devono portare quegli unguenti, quegli spray che puzzano, che... Allora, devi scegliere o puzzi, c'è questo odore addosso che a me personalmente mi fa veramente, è una cosa orrenda,
2: perché tu compri quello economico al discount in Marzocca,
1: perché tu c'hai quello profumato, tu c'hai l'antizanzare, proprio, certo, poverino.
2: Ma certo, basta soltanto uno naturale, la citronella, inutile
1: la citronella, capirai,
4: io uso gli oli essenziali,
1: la citronella,
2: ecco, è come la pianta di basilico, che dicono metti una pianta di basilico sul balcone e non arrivano le zanzare, col cavolo.
1: Allora la zanzara tigre con la citronella ci fai cocktail, ti dico solo questo.
2: Fare almeno 5 chilometri nel bosco per evitare gli italiani già accampati con la macchina vicina, questa ci avete scritto, grazie. Avete ancora scritto un telo sufficientemente non traslucido, possibilmente impermeabile, che faccia da riparo anche quando qualcuna delle ladies deve darsi una rinfrescata, cioè che possa fare anche da copertura, tipo da asciugamano, come si fa al mare. Questo è il senso.
5: Sono Raffaella. La quinta cosa, la mia graditissima presenza, senza la quale il picnic non avrebbe nessun significato, modestamente.
1: Modestamente lo dico io, mi scusi signora. Beh, ragazzi, come si chiama, favore, come si chiama la plebea che ha mandato questo messaggio?
2: Nicoletta,
1: Raffaella. Allora,
2: Raffaella,
1: intanto se bisogna impreziosire un picnic, che dir si voglia, allora c'è bisogno di una persona nobile. Vabbè, direi io,
2: bravi, ragazze buone, per favore.
1: Allora, immaginate che uno, ecco, organizza un picnic e dice: tu cosa hai portato? Io ho portato la principessa Maria Claudia Adelina Arianna Safragna San Po, principessa di Maregna. Io mi accomodo.
2: Questa sarebbe come quinta cosa.
1: Esatto,
2: come quinta cosa.
1: Mi accovaccio lì dove sto.
4: Principessa, ma lei si siede volentieri a terra e come si alza?
1: Se mi siedo a terra, ecco, se c'è un telo adeguato, signorina, non è che io mi butto in terra così. Naturalmente ci deve. Adesso non esigo la poltrona, per carità, uno poi se la dovrebbe portare a tracolla, non è carino, però ecco, mi posso su un bel telo, anche di seta magari, poi chiffon, quello che avete, non c'è proprio quello che trovate a casa,
2: certo, il telo di chiffon per fare un picnic, ma
1: mi pare ovvio, mi sembra che la signora Raffaella mi fa molto ridere perché si sbilancia così, sì.
2: 5 cose per organizzare un picnic, 4 le abbiamo dette noi, la quinta tocca a voi, scrivetecela oppure inviateci un vocale al 348 7300 200.

0: 2, Rai Radio 2. Ecco, era da un po' che non venivo a fare questo spottino qui da voi, anche perché avete cambiato orario. Io spesso preferisco dormire fino a tardi.
1: L'hanno informata, porca vacca. No, no, niente.
0: 2, Rai Radio 2.
1: Allora, ci scrive Federica da Trieste. Ciao smarritoni, in un picnic secondo me non possono mancare più cose. Oh. Uno, l'antizanzare per chi come mio marito è un catalizzatore di zanzare, gli aperitivi con stuzzichini annessi, i poke coffee da mangiare a fine pasto perché il caffè in termos non si può sentire, e la musica.
0: Benvenuti. Allora, che la signora si allarghi a fare pubblicità occulta è un gondo, ma che lei la ripeta in diretta è una cosa veramente vergognosa. Deve dire
1: i cioccolatini col caffè.
0: Allora,
1: vabbè,
0: lei l'ha fatto un corso per fare sto lavoro, l'hanno messa là così, l'hanno appiccicata dentro un programma, stiamo scherzando veramente? Mi sa di sì, l'hanno appiccicata. Certo. Allora si dice un cioccolatino con il caffè.
1: Al caffè va bene.
0: Al caffè o con il caffè? Va bene?
1: Va bene. Ma io dico, ma porca va, ma no, un classico da sempre del picnic è il termos col caffè. I bicchierini magari non più di plastica, ma di carta.
0: Ecco,
1: il caffè occulto nel cioccolatino, no?
0: No, io ci metto il brodo di pollo dentro il termos.
1: Che schifo.
0: Rimane caldo con la pastina, perché c'è quella, c'ho quello con la...
2: Importantissimo dopo cibo e toilette, le carte da 3-7. Io, mio marito e i miei amici facciamo il torneo da 3-7 con la famosa Coppa Cobram, che va avanti da anni. Anzi, li saluto. Ciao!
0: Ciao amici, bello, pure 3-7, divertente. Naturalmente non si deve giocare a soldi, questo non è vietato dalla legge, questo bisogna dire.
1: È vietato dalla legge.

0: più.
1: Io vorrei rispondere alla signora Giuseppina, se mi permettete, che era interessata a questa cosa del brodo di pollo dentro il termos. Si può mettere con la pastina, ecco, è importante, perché così evitate di portare le posate, sì, evitiamo i cucchiai, questa roba che poi rimane sporca, bisogna pulirla, che... mentre fai un termos per uno col brodo di pollo e la pastina. La pastina deve essere piccola, deve essere le tempestine, i peperini, questa pastina. Sì, perché così volendo, se non, se non lo sorbisci direttamente dal termos, diciamo così, il brodo con la pastina,
2: che brutto, però
1: ce ne vuole uno per uno, perché sennò lo sti schifi, no? Che uno che beve poi dopo passa all'altro,
2: ti passa il termos,
1: fa schifo, se, che
2: un
1: ci
2: po' come il mate con l'Argentina,
3: sono già annoiata.
1: E si può usare volendo anche quelle cannucce, quelle spesse, grosse, che usano per i cocktails, e io me le conservo, le pulisco, me le rimetto da parte, perché con quella, se c'hai la pastina piccola, non usate i tubetti che saturano quelle, e allora rischi che poi ti si stappano le orecchie, perché guarda
2: le stelline invece
1: esatto, e viene meglio. Ecco, volevo solo dare una risposta, mi sembrava giusto.

0: Signor, scusa se disturbare, vorrei dire, per fare picchinicchi però è importante pure che non deve lasciare per terra la roba, deve ripulire dopo, signor.
1: Sì, lo diceva prima l'ascoltatrice, c'è stato scritto.
0: Sì, però non, deve, non ti deve portare, tu hai detto le cose che non deve portare, spiri polveri, signor. Picchi e spiri polveri non va bene. Se vuoi pulire per terra, quando va a fare picchinic, poi se succhia. Se risucchia tutta la terra, signore, se tu risucchia pure l'erba,
1: no, non va bene.
0: Poi strappa via l'erba e rimane senza erba, rimane come se fosse pelato per terra, signore. Prima che leva tutta la terra da per terra, sai quanta terra ci vuole per levare da per terra?
1: Ho capito, Ariel, non si usa l'aspirapolvere, basta.
2: Per un bel picnic ci vogliono tutti gli amici, tutti i loro canuzzi che si conoscono, tutti i nostri canuzzi che corrono in giro vicino a noi. Così è perfetto. Ciao Mariolina.
1: Grazie Mariolina, sì, è perfetta. Adesso i cani, per favore, li possiamo allontanare dallo studio, perché non è che. Grazie. Cioè, grazie. Chi ha tirato la pietra al cane?
0: Nessuno.
3: Gente smarriti, buongiorno, Carmelo sono. Volevo fare presente che il brodo di pollo non si può portare in un picnic perché c'è un regio decreto ancora vigente del 33 che lo impedisce e lo considera reato. Questo è importante, sapete, contro la legge. Buongiorno.
4: Mi dispiace, amico caro, ma non è possibile. Non è quello che dici tu, è stato abrogato già da tempo questa cosa. Una volta non si poteva portare, adesso pure dei capponi.
1: Da tempo.
4: Esatto.
1: Vabbè, allora il picnic, secondo il nostro amico Piero, al picnic non può mancare il porcetto arrosto, perché dice
0: porcetto.
1: Che è più ecologico.
0: Porcetto.
1: Non servono piatti, ma soprattutto scrive nel messaggio: io porto vari tipi di bottiglie e tutti i tipi di apribottiglie che non mollo mai, altrimenti spariscono. Al pranzo di un'associazione portai il barilotto con 5 litri di Negroni.
5: Allora, Piero, io porterei un porcetto vivo.
0: Sì.
1: Ecco, sì, meglio vivo che
0: così ci giochiamo sull'erba, è bellissimo, è divertente. Tra l'altro sono carini.
1: 5 litri di Negroni, come è andata a finire? Siete tornati a casa? Tutto tranquillo? Avete cominciato a dormire poi sul prato?
0: Infatti hanno dormito.
6: Quando ero bambino mi portavano a fare il picnic e la cosa indispensabile per me era la radio.
0: La radio, bravo! La radio sintonizzata, la radio su Radio 2, giusto, sì.
1: Giusto. Buongiorno Giovinotti, ci scrive Norma, il picnic per noi burini è sinonimo di fave e pecorino. Se non è periodo ci accontentiamo di salame e formaggio da affettare in loco e pane doc.

0: pomeriggio soggetti smarriti dal Giappone. Noi nei nostri picnic che facciamo sui terrazzi della città di Tokyo non possono mancare i miei pasticcini che faccio con tanto amore, che sono proprio originali veneziani con ricette delle nonne, e tutti quanti si divertono e piacciono. Ciao Maurizio.
1: Ah, hai capito Maurizio?
2: Sì, che carino Maurizio.
1: Che carino,
2: è molto carino, ma adesso ci ha incuriositi tutti, no? Dobbiamo conoscere il gusto di questi pasticcini.
1: Questi dolcetti, certo.
2: Via Asiago 100189 Roma, sempre questo l'indirizzo naturalmente. Potete indirizzarli direttamente.
1: No, è 00189, che stai dicendo?
2: 195, vabbè, quello che volete
1: 195. No, come quello 00195, meno male che ci chiamiamo soggetti smarriti.
3: Ciao,
1: neanche lì.
3: Sono Rossella da Trieste. Nei miei picnic, visto che sono vegetariana, niente salame e formaggio, ma porto sempre un quintale di couscous. Che di solito viene apprezzato anche dagli altri, da tutti quanti.
2: Certo.
3: E volevo dire che sono la sorella di quella del Pocket Coffee, così lo nominiamo ancora una volta.
2: Ecco.
3: E io invece porto il termos di caffè che ha la sua dignità.
2: Ecco.
3: Ciao allora, ragazzi,
2: sono in gisteghe, certo. Mettete il dito nella piaga, bravi.
4: Buongiorno. Sono Federica, quella del Pocket Coffee. Una cosa che invece non deve mancare, che prima mi sono dimenticata, è il sole. Qui oggi il tempo fa veramente schifo.
1: Certo,
4: non piove al momento, però è tutto coperto, e c'è umidità, quindi addio picnic. Quindi il sole.
2: Allora, ciao, bella, grazie per l'intervento. Volevo dire pure la mia a questo punto, perché siamo un Guardiola,
1: sento parlare. Ci mancava soltanto Cassiodoro, che c'è?
2: Una cosa che non faccio mancare mai, ma mi porto dappertutto, sono i guantoni di boxe, perché ci stanno i tronchi d'albero, capito? Gli poi tirate box.
1: Ma come? Ti fai male? Con i tronchi.
2: E poi mia moglie, che te la devi portare per forza. E se ti porti mia moglie, te devi portare pure il companatico, perché magna. Mia moglie magna per magna.
1: Vabbè.
2: Oh, poi un'altra cosa bella che ti puoi divertire sono i ferri di cavallo. Se trovano i mercatini i ferri di cavallo, li metti lì e chi vuole può giocare a drizzarli, capito? Può drizzare i ferri di cavallo, ecco,
1: addirittura.
2: Sì, con ferro di cavallo,
1: che forza ci vuole,
2: sa quanto te dura prima che addrizzi, cioè giochi.
1: Senti, Cassiodoro, prima di andare via, vorrei un attimo parlare con la principessa, perché fra i tanti messaggi che mi è arrivati mi è arrivato un suggerimento che vorrei. Cioè, si può auspicare, ci scrivete, che inventino i cioccolatini con dentro il brodo per la principessa.
2: Allora, questo è un'ottima idea. Un'ottima idea.
1: Principessa fa schifo.
2: E ricordo che c'è un piatto, che adesso non mi ricordo di quale cucina, di quale regione, che prevede praticamente uno stufato di carne con dentro la polvere di cacao. Quindi perché no? Beh, allora apriamoci un po' la fantasia. Sì, giusto. Bravi. Siete stati bravissimi.

0: chiedo scusa per il nulla di tanti anni fa. Leggo il giornale, c'è Marco e Francesco e la Maregna in Serie A.
1: Sì, quanti ricordi.
2: Quante novità, vedi, che accadono. Ci scrive il signor Ferrero, tranquilli che non vi do una lira, va bene, grazie.
1: Chi ha scritto? Ma non avevo dubbi.
2: Un signor Ferrero che ha detto che non ci darà una lira. Allora, per amore di notizie, devo dire, per amore anche dei dolci, vi leggerò che cosa produce con le sue manine il nostro amico Maurizio di Chioto. Fa i petit four alle mandorle, i bussolai buranelli, zaiti alla polenta, e per carnevale le frittelle con pinoli e uvetta, con galani, che sarebbero le frappe al cacao. Per altri eventi faccio anche i ricciarelli, panforte e il mandorlato, hai capito, sti giapponesi.
3: E l'ora del ciao.
1: No, io direi invitiamo questo ascoltatore, lo invitiamo qui nei nostri studi, sarebbe una bellissima iniziativa, facciamo questo gemellaggio.
3: Sta a Chioto,
1: perché ci vuole? Vabbè, non
2: addirittura vuole arrivare a Chioto.
1: Le mando una chauffeur, la viene a prendere e ci raggiunge qui negli studi. Mi raccomando, ci porti queste le cornee, così ce le possiamo anche assaggiare.
2: E poi vorrei chiudere, se siete d'accordo, ragazzi, con questa suggestione che mi arriva da un anonimo ascoltatore che al 3487 300 200 ha immaginato Raimonda al picnic che balla la danza del ventre.

0: oggetti smarriti.
1: Il meglio di Rai Radio 2.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti, penultimo fine settimana di agosto, all'insegna del traffico particolarmente intenso, soprattutto per gli spostamenti legati ai rientri alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 16. Partiamo dalla 9, la Inate Chiasso, si registrano code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A14, 6 km di code tra l'allacciamento con il ramo Casalecchio e Bologna a San Lazzaro in direzione di Ancona a causa di un incidente. Sempre in A14, ma tra Ancona e Pescara, traffico rallentato tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. In Autosole Milano-Bologna a code tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 in direzione di Milano. Ancora in Autosole tra Firenze e Roma 4 km di code tra Orvieto e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze a causa di un incidente. Infine in A30 Caserta-Salerno 1 km di code tra Nola e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Caserta. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
6: Quando sei uscita?
5: Ieri.
6: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tutto e nulla perché l'Europa non ci vuole. Un bacio a Raimonda.
1: Buongiorno amici, che bello sentirvi così tanti e così allegri, di buon umore anche il sabato mattina. Nonostante tutto.
2: Posso dirti, allora.
3: Nulla, e ancora nulla. Ecco, Raffaella, nulla. Grazie. Davide Valencia, nulla. Nulla, grazie. Ciao, nulla.
2: Grazie Raffaella. Aspetta, appunto, volevo aggiungere anche questo da parte di Raffaella. Bercillo, allora ti volevo dire, l'ultima volta che sono stato, adesso sono tornato qui negli Stati Uniti, quindi la scorsa settimana. Ho incontrato, pensa, lì,
4: chi?
2: Stavo a lì. Tampa, un mio ex compagno di scuola. Ma dico, ma potevo
4: dire? Dai.
2: Sì, che mi fa, ma ti ricordi di me? No, naturalmente no, perché essendo smarrito io non l'ho ricordato. Io ti dico, no, veramente no. Ma come, non ti ricordi? Dico, no, no, pensavo che fosse uno che stesse facendo un po' lo spiritoso italiano. Dice, no, come la terza D, te la ricordi la terza? Quando mi ha detto la terza D, ho detto, dico, di quale scuola? Scusami, aiutami per favore, perché ancora sono il tuo compagno di scuola, non ti ricordi? Ah, sì, ma
5: Marco, infatti tu eri in sezione A.
2: E infatti è bravo, esatto, non me lo ricordavo. Grazie, vabbè, a parte il casino totale generale, ma tu ti rendi conto dove vai a incontrare le persone? A te ti è mai capitato di incontrare qualcuno che non, che ne so, in un posto improbabile, una persona che conosci?
4: No, guarda, a me l'altra volta è capitato di dare un passaggio ad un ragazzo, qui scendendo dal paese verso la marina, pochi minuti, insomma, era un tratto corto, e il giorno dopo mi ha consegnato la posta. Va bene lo stesso.
2: Vabbè.
4: Ma che però, ci fai tu qua?
2: Bella, questa
4: è
2: bella.
4: Mi da un passaggio oggi, mi consegni la posta.
2: Comunque io oggi.
5: No. A te è capitato anche cenare con uno che aveva sbagliato.
2: Ecco.
4: A me è capitato di cenare con uno sbagliato, ma quello abbiamo già raccontato la storia. Si chiamava Gioele, chissà se ci sta ascoltando, lo saluto, che si è unito a un tavolo, adesso lo spiego velocemente, pensando che fosse una riunione di vegani, e invece ha trovato me con qualche amico che stavamo mangiando
2: porchetta e praticamente salsiccia,
4: porchetta vegana. Io pensavo che fosse il ragazzo di una mia nipote e di mia nipote, e invece no, era uno sconosciuto, e questo era magnifico.
2: Allora lanciamo questo soggetti incontrati. Avete mai incontrato qualcuno in un posto improbabile, qualcuno magari naturalmente che conoscevate, ma che ritrovate in un posto,
4: un vostro amico, che insomma siete rimasti sorpresi,
2: anche parenti.
4: Che diavolo ci fai qui? Per parlare con noi 800 800 002, oppure scriveteci 348 7300 200, risponde Radio 2.

0: Cillo, allora, a proposito di incontri, stavo dicendo, a me è capitato, poi mi è venuto in mente mentre andava la canzone, mi è capitato di incontrare a Budapest una, sì, una persona alla quale avevo tanto tempo fa, avevo venduto su un noto giornale che c'era a Roma dove si vendevano le cose usate,
1: Portaportese, vuoi dire?
0: Sì, vabbè, non so se c'è ancora, non lo volevo dire. Vabbè, c'era così, così mi rovini tutto.
1: Vabbè, no.
0: Vabbè, avevo venduto un hard disk a questo tizio che era piuttosto pignolo, perché questo gli avevo dato l'hard disk, ma mi ha detto che non funzionava, me l'aveva ridato, e poi è andato anche a
1: mi
0: casa.
1: Mi hai dato una sola?
0: Tanti anni fa.
1: Mi hai dato una sola?
0: No, sono dovuto andare a casa sua a fargli vedere che funzionava e che era tutto a posto. E questo tizio l'ho rincontrato a Budapest in un ristorante. Tu pensa, adesso
1: ti ha richiesto indietro i soldi dell'hard disk.
0: Io ho detto, dico, questo vedete che mi ha seguito Budapest, che rivolgeva i soldi indietro.
1: Strane, incontri strani, particolari, sì, e anche sogni strani, perché ad esempio è arrivato questo messaggio di Ida che dice che ha sognato Marzocca in un modo strano.
0: Ma non è sui sogni. Mi dispiace, ma sugli incontri, quindi sogni
1: no,
0: non valgono. Non valgo.
1: Senti, Bruna scrive: è accaduto tante volte. Una volta a Roma ho incontrato un compagno di scuola delle elementari che è anche un vicino di casa. Se penso che a volte non incontro per mesi quelli che abitano nella mia scala, anche a Firenze ho incontrato un compagno delle superiori. I vicini di casa, devo dirti che si incontrano spesso all'estero.
0: Vabbè, vicini di casa, dai, sì, ci sta.
1: Non ti dico che fai, lo saluti prima di partire, ma non immagini poi di trovarlo, tipo vai a Parigi un weekend e ti incontri il tuo vicino.
0: Quelli sono incontri strani, ecco, quelli vogliamo, no? Incontri strani. 348 7300 200 oppure 800 800 0.

0: Buongiorno ancora da Radio 2, dai soggetti smarriti, Marzocca Vercillo e Simona Banchi, la nostra autrice. Saluto Paoletto Castro, il nostro regista. Dietro il mixer c'è Cristina Santi, grande Cristina, buongiorno. Buongiorno anche a Gabriele Zavaglia, il nostro redattore. E Massimo Riti, curatore numero uno dei soggetti smarriti, insieme ad Alex Alongi.
1: Maturità, viaggio della maturità in Grecia. Eravamo appena freschi di liceo classico. Decidiamo di andare a vedere Atene. Era settembre. Torniamo in campeggio e il padrone del campeggio ci dice: ah, sono arrivati altri 5 italiani. Bene, 5 di classe nostra, che non sapevano, noi non sapevamo che loro sarebbero andati in Grecia e loro non sapevano di noi. Morale, Italia contro tutti, partita a calcio. Ciao ciao.
2: Bella questa.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Come sta?
4: Buongiorno.
3: Stiamo bene,
4: grazie.
2: Sì. Piacere sentirvi.
3: E lei come sta?
2: Molto bene, grazie, molto bene. Oggi poi è passato lo chauffeur in orario e quindi sono riuscita a venire qui prima della fine delle trasmissioni. Vi volevo dire che mi è capitata una cosa veramente incredibile. Proprio la settimana scorsa mi trovavo a passeggiare qui per questa bellissima, stupenda Roma, diciamo primaverile, quasi estiva, con questa arietta che ancora comunque c'è, che dà un piacere incredibile, e mi sono voltata e chi ho trovato? Il signor Augusto della friggitoria. Stava proprio lì. E io ho detto: ma quale coincidenza così incredibile? Buongiorno, sono Augusto. Ma come mai che sta qui? E lui mi ha detto: beh, io qui ci lavoro da 42 anni, ma ero io che non ci passavo da tanto tempo. Pensate. Allora mi ha detto: le offro, che ne so, un fiore di zucca, un filetto di baccalà. Io ho detto: vabbè, se proprio insiste, si accomodi. Mi sono accomodata e così, ecco, la volevo raccontare perché mi sembrava una cosa bella da ricordare.
3: Certo. Ma i fiori di zucca la mattina alle 8 e 24 vengono proprio naturali da pucciare nel cappuccino.
2: Sono i primi, sono i più gustosi.

0: Allora, tanto tempo fa, un paio di anni fa, sono andata a Parigi, a Disneyland, e mentre aspettavo per fare un'attrazione, mi giro e giuro, non sto scherzando, c'era la mia professoressa di matematica. L'ho salutata velocemente per poter andare subito via a fare un altro gioco, perché non volevo averla fra i piedi. Ma sono i danni, la vostra amica per la criminalità. Marzocca, poi ti racconti il sogno.
1: Ah, no, grazie Ida, grazie. Come se avessi accettato.
2: No, Ida, per favore, no, raccontacelo, che sono molto curioso, voglio entrare, ti prego entra nei dettagli. Vivo in un paesino in provincia di Parma che conta malapena 3.000 abitanti e una mia amica durante una vacanza negli Stati Uniti ha incontrato alle cascate del Niagara il suo vicino di casa, non un conoscente, ma proprio il vicino di casa.
3: I soggetti sbarriti.
1: Andiamo subito al sodo, è arrivato il momento dell'oggetto, amici. è da tanto tempo che mancava in questa trasmissione ed eccolo qui di nuovo. Oggi andiamo a vendere praticamente una cosa che avrete sentito nominare tantissimo. Il bosco incantato.
2: Il bosco incantato.
1: Sono riuscito ad averlo io. Adesso ve lo faccio ascoltare. Ed è l'unica copia esistente al mondo. Attenzione. Possiamo togliere un attimo la base, grazie. Bosco, bosco, bosco, bosco, bosco, bosco, bosco.
2: Sei un cretino,
1: bosco,
2: Marzocca.
1: Bosco.
2: Bosco incantato. Sei incantato.
1: Allora, come fare per partecipare a questo, che non è un gioco, ma in realtà mi aiutate a venderlo, lo dovrò vendere naturalmente non qui, assolutamente no, ma fuori da qui, però ho bisogno di un claim, di uno spot, di uno slogan per poterlo vendere al meglio.
4: Non potete deludermi. Dovete approfittare di questa incredibile offerta. Una cosa che avete sempre desiderato.
1: Sì.
4: Un regalo già pronto da poter dare in ogni occasione, sì, ad ogni persona, per tutti, sì, quanti.
1: Sì.
4: Non perdete questa offerta straordinaria. Acquistate il bosco incantato.
1: Bravi.
2: Un po' lunghetto, però va bene.
5: Nel boschetto della mia fantasia c'è il boschetto di Marcolino, che è un bosco e c'è un albero, cos'è?

0: Raimonda, non vedo l'ora che tu vada in onda, perché nulla dici quando mangio pane, burro e alici, e se continui con quel tono mangio un dolce molto buono.
1: Che poeti che siete, che bello.
2: Ma che c'entra col Bosco Incantato però questo?
1: No, nulla, era questa, era un'ode a, a Raimondo.
2: Un'ode a Raimondo, se l'hai mandata in onda da sola.
1: Da sola, sì, se la canta, se la suona.
3: Comprate il Boschetto Incantato di Marzocca. In realtà non sarebbe incantato, ma se lui lo vede incantato, evidentemente è pieno di funghette e piantine che aiutano a vederlo incantato. Quindi incantatevi col Boschetto Incantato.
1: Grazie.
2: Scusate ragazzi, va bene tutto, ma il Boschetto di Marzocca secondo me è un po' dubbia.
1: Sì, ma infatti è il Bosco Incantato, si chiama Bosco Incantato. Per favore, non ci cambiate le carte in tavola, per piacere, che poi dopo.
2: Lavoro, traffico, figli, aiuto! Vuoi scappare dal tuo mondo incasinato? Marzocca ti offre la soluzione ideale, un bel Bosco Incantato. Questo è di Cristina, è molto carino.
1: Grazie Cristina, che carino.
4: Il Bosco Incantato me lo compro io, Yad Venna, è solo mio.
1: Bella pure questa, c'è pure la rima finale.
2: Io pensavo lo dicesse a noi, Yad Venna, perché sembrava brutto. Volete perdervi? Dervi, venite al Bosco Incantato, Tato Tato, abbiamo Marco smarrito garantito, Tito Tito e Vercillo che gira col ditino, dritto dritto dritto, offertona, paghi uno, vi perdete in due, due due due, col bonus eco che ripete pure te,
5: questi due due due, due. Rai Radio 2 naturalmente.
2: Citato.
6: Ma cosa c'è dietro la siepe? C'è un boschetto, sale e pepe. È un posto incantato e questo sta aspettando te. Compralo!
1: Grazie.
2: Siete meravigliosi, ragazzi. Veramente molto molto molto molto carina. Io volevo salutare e abbracciare insieme a Marco e a Simona il nostro amico Piero Bello che ci sta ascoltando, ricoverato in ospedale.
1: Piero,
2: grazie.
1: Auguri.
2: Auguri.
1: Auguri.
2: Ma siamo al momento top, direi, della trasmissione.
1: Qual è il momento?
2: È il momento della premiazione, sì, del nostro giochino, del nostro gioco, del nostro, della nostra vendita dell'oggetto di Marco, che è diventato ormai oggetto di lusso, perché lui riesce a fare un sacco di soldi. Oggi ha venduto il Bosco Incantato e il claim premiato da noi è il seguente, di Mirko da Forlì: Bosco Incantato, metti il lupo in loop.
1: Bello questo.
7: E qui si alza l'asticella,
1: esatto. E qui è veramente. Allora non mi vorrei allargare, ma qui stiamo facendo anche cultura noi qui.
7: Ciao.
1: Però è finita.
2: Dai Marzocca, metti il lupo in loop e noi torniamo domani in loop. Ci ascolterete poi per tutta l'estate, ma avremo modo di parlare.
1: Sì, beh, certo. Comunque io vi ringrazio, amici, perché come al solito non mi avete tradito. Ne sono arrivati tanti, quindi andrà bene, vi farò sapere come andrà. Intanto noi vi salutiamo e ci rivedremo domani naturalmente.
8: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
9: Il meglio di

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono le 10:30.
7: Rai GR2.
8: Ancora buongiorno da Simona Giacinti, c'è un'ultima ora di cronaca, c'è stata un'esplosione questa mattina intorno alle 9 a Perugia e noi ci colleghiamo subito con Ivano Porfiri che si trova sul posto.
9: Sì, un'esplosione forte ha scosso il quartiere della Pallotta stamattina intorno alle 9. Un'esplosione proveniente da un appartamento al quarto piano, quarto e ultimo piano di una palazzina. Dalle prime informazioni che si possono apprendere, ci sono due persone ferite, una donna di circa 40 anni in modo grave, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia, e un uomo di circa 50 anni invece ferito in modo più lieve, sarebbe un vicino di casa. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia. Non ci sarebbero altre persone rimaste nell'appartamento, ma l'appartamento sarebbe danneggiato in modo grave. Testimoni parlano di un forte odore di gas che si sentiva già dalla serata di ieri, quindi è possibile che si sia originata l'esplosione da una, diciamo, da una fuga di gas. È tutto, linea a voi.
8: Bene, grazie, grazie Ivano Porfiri, poi vi aggiorneremo naturalmente su questa notizia da Perugia. Intanto andiamo a Rimini, Papaleone è arrivato al meeting, e il ritorno di un pontefice dopo 44 anni, l'ultimo era stato Giovanni Paolo II nel 1982, una giornata densa di appuntamenti, gli aggiornamenti dall'inviata Francesca Paltracca.
10: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
11: Nella sala del Consiglio Grande Generale del Palazzo Pubblico, Leone XIV ha incontrato le autorità e la società civile. Apprezzo il vostro impegno per la pace, afferma, come la Santa Sede credete nella diplomazia e nel multilateralismo. Prevost, il terzo pontefice dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, a visitare la Repubblica di San Marino, la più antica del mondo. Il pontefice si è affacciato dal balcone centrale del Palazzo Pubblico, è il primo a farlo, per un saluto e una benedizione ai fedeli radunati in Piazza della Libertà.
10: Buongiorno a tutti, vi ringrazio sinceramente per l'accoglienza in questa bellissima giornata, sono veramente contento di essere qui con voi.
11: L'elicottero del Papa è atterrato intorno alle 9 qui a San Marino. Leone è stato accolto dai capitani reggenti e sceso dall'auto. Prevost ha percorso a piedi i vicoli del centro da piazza Garibaldi e fino a piazza della Libertà, accolto dai fedeli in festa. Tra poco lascerà il Palazzo Pubblico per raggiungere la Basilica per l'adorazione eucaristica e l'omaggio alle reliquie di San Marino con Sergio Ciani. San Marino Francesca Paltracca, GR2, linea.
8: L'intervista di Giorgia Meloni al New York Times ha parlato del rapporto con Trump, condividiamo le idee su immigrazione, ma credevo che le cose con lui sarebbero state più facili. Poi sui social risponde Elish Line sui migranti, fino ad oggi abbiamo respinto 80.000 richieste di espulsione in Italia, precisa la Premier, e ora con le nuove regole i rimpatri saranno più facili. La guerra russo-ucraina, ancora una notte di attacchi a Kiev, forti esplosioni causate da missili balistici russi, colpito un magazzino alla periferia della capitale, attacchi anche nella strategica regione di Zaporizhia, almeno 2 vittime. La risposta di Kiev non si è fatta attendere, droni ucraini hanno colpito una delle principali raffinerie di petrolio nella regione russa del Volga. Meteo, ancora l'Italia in divisa in 2, afa al sud, frane, allagamenti al centro-nord, paura per un fulmine su una cabinovia del Bresciano, 400 persone fatte sgomberare dalle proprie abitazioni in Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Disagi anche in Piemonte, Liguria, Veneto e in Emilia Romagna. Dovrebbero migliorare le condizioni nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni per le prossime ore col primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
7: Avremo ancora piogge e rosci sparsi in generale su gran parte del settore peninsulare. In generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
8: Lo sport, oggi riparte la Serie A con 4 sfide, alle 18.30 subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, alla stessa ora anche Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma, Cagliari. Alle 12 appuntamento con la Formula 1, la gara sprint in Olanda, l'inviato Manuel Codignoni.
12: The Last Dance, c'è scritto sulle camicie simili hawaiane di tanti tifosi a Zandvoort, l'ultimo ballo, perché dal prossimo anno il Gran Premio d'Olanda non sarà più in calendario. Incuranti delle bizze del meteo, in tantissimi allora anche ieri, al venerdì, sono arrivati su questa singolare pista adagiata tra le dune sulle coste del Mare del Nord. Vento sempre, pioggia intermittente, sole solo a tratti. E lo spettacolo c'è stato, con una qualifica sprint che promette battaglia per tutto il weekend. In pole, Russell, Mercedes, davanti a Norris, McLaren, Leclerc, Ferrari e Piastri, ancora McLaren, tutti in 99 millesimi, come dire, appiccicati. Solo quinto il leader del mondiale, Antonelli, che ha danneggiato il fondo a inizio qualifica e si è potuto solo difendere. Settimo Hamilton con l'altra rossa, e Fred Vasseur, il principal del cavallino, analizza così un venerdì significativo. C'è un po' di frustrazione, perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti, perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica, ma un'intera stagione. E oggi prima la sprint alle 12, poi la qualifica vera alle 16, ancora rischio pioggia ma assolutamente zero rischio noia.
8: La linea che va a Spettinati, prossimo giornale radio alle 12.30, buon ascolto.
13: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
14: Perché ti sei fermato?
13: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
14: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
13: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
14: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
13: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
14: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
13: Vai su tvsat.tv.

Illuminati Weekend con Federica Elmi fino a mezzogiorno. Buon sabato 22 agosto 2026. Spettinati Weekend, questo è il programma per chi si sveglia, non lo so, come chi si sente di avere l'acconciatura di Doc in Ritorno al Futuro, ma anche la voglia di comunicare con gli altri del ragionier Ugo quando è domenica e quando c'è il campionato. Ecco, questa può essere secondo me la situazione tipo degli spettinati e delle spettinate che stanno ascoltando Radio 2 o che stanno fruendo di Radio 2 attraverso la TV sul 202. Vi presento la squadra spettinatissima di questa mattina, con l'ambizione di fare colazione fino a sera come nel grande Lebowski. C'è la nostra curatrice Maria Lucia Schito e poi c'è lui con la calma di Mulder di X-Files, in regia Paoletto Castro, con la, diciamo proprio la voglia di tenere al sicuro la sua postazione come Kevin McAllister in Mamma ho perso l'aereo, c'è cioè Giulio Salvatelli. E poi invece con il savoir-faire di Uma Thurman nella scena del ballo di Pulp Fiction, in redazione c'è Chiara Vannoni. C'è la nostra linea SMS e WhatsApp, se volete mandarci un vocale di 20 o 30 secondi, 3487 300 200. E per aprire la playlist di Spettinati Weekend, Marco Mengoni, Angelina Mango, canto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango insieme a quella di Marco Mengoni, Canto d'amore in questa estate 2026, spettinati weekend in questo sabato 22 agosto insieme a Federica Elmi, il programma per chi si sveglia con la testa da una parte e le idee dall'altra, perché siamo tutti un po' ordinati in teoria e spettinati nella pratica. E soprattutto se partiamo dall'ordine, cari miei all'ascolto, siamo tutte persone che si credono organizzate, molto organizzate, perlomeno le intenzioni, e invece nella pratica abbiamo i nostri bug e i nostri difetti. Comunque, se pensiamo all'ordine, ci piace pensare di avere un metodo, una logica, un sistema, e poi invece facciamo cose che nemmeno noi riusciamo a spiegare. E oggi l'Atlante del comportamento umano apre un fascicolo che è dedicato a quello che la scienza potrebbe chiamare locus perditus, il luogo perduto. Ora, se ci pensiamo, mettilo in un posto sicuro è una frase che ci hanno detto sicuramente mille volte, che abbiamo sentito dire tantissime volte. Il problema qual è? Il problema è che poi nessuno ci ha mai spiegato quanto debba essere sicuro questo posto, e così noi scegliamo un cassetto, una scatola, un armadio, un posto che ci sembra perfetto. Perché quando una cosa è importante noi la mettiamo al sicuro, quando è molto importante la mettiamo in un posto ancora più sicuro, e quando è importantissima, oh, finisce che non la troviamo più. E non è necessariamente un problema di memoria, a volte è proprio il nostro concetto di posto sicuro che ha qualche difetto di progettazione, perché il posto era talmente tanto sicuro che noi non sappiamo più quale fosse. Aiuto! Quindi forse il posto più sicuro non è quello dove nessuno può trovare una cosa, ma quello dove noi sappiamo sempre dove trovarla, perché altrimenti non abbiamo creato un posto sicuro, abbiamo creato un nascondiglio. E allora, qual è il posto più assurdo in cui avete messo qualcosa pensando qui non la perderò mai? 3487 300 200. E qual è quella cosa che avete perso proprio perché avevate deciso di metterla al sicuro per non perderla? Perché io non voglio sapere solamente che cosa avete perso, ma anche dove l'avevate messo, cari miei.

Che meraviglia e che grande sogno rimane sempre questa canzone. Mamas and Papas su Radio 2 in Spettinati Weekend con Federica Elmi. California Dreaming. E a volte è un sogno riuscire a ritrovare qualcosa che avevamo messo talmente tanto al sicuro da non ricordare più dove. È questo il fascicolo dell'Atlante del comportamento umano di oggi, di questa puntata di sabato 22 agosto, ed è dedicato a quello che la scienza chiamerebbe il locus perditus, un posto così sicuro che non ricordiamo nemmeno noi quale sia, ma questo accade per un motivo. Il motivo è che noi perdiamo il collegamento tra l'oggetto in questione ed il posto in cui lo abbiamo messo. E questa non è soltanto una nostra sensazione, perché nel 2012 un gruppo di ricercatori capitanati da Yoni Persov, che è un neuroscienziato cognitivo che all'epoca lavorava all'University College di Londra, si è messo a studiare proprio questa domanda: quando ricordiamo un oggetto, ricordiamo anche dove si trovava? E per capirlo hanno mostrato alle persone degli oggetti sullo schermo, ciascun oggetto in una posizione diversa, e hanno chiesto a queste persone di rimetterli nel posto in cui li ricordavano. E la parte interessante arriva adesso, perché quando sbagliavano i partecipanti non sbagliavano completamente a caso, a volte mettevano l'oggetto nel posto che apparteneva ad un altro oggetto, un po' come se il cervello avesse conservato i pezzi del puzzle ma avesse perso un po' le istruzioni per montarli. Questo viene definito lo swap error, e questo legame viene definito object location binding, cioè il legame tra l'identità di una cosa e la sua posizione. Ed è proprio questo legame che a quanto pare, secondo la psicologia, è particolarmente fragile. E in tutto questo entra in campo anche l'ippocampo, che è quella struttura del cervello che fa un lavoro fondamentale, che è quello di mettere insieme i pezzi di quello che viviamo e di collegarli tra loro. L'ippocampo non è il magazzino dei ricordi, è un po' più il responsabile degli abbinamenti. Quindi possiamo pensare: questo è il passaporto, questo è il cassetto, ma quello che a noi serve davvero in quel momento è il passaporto, è nel cassetto. E qualche volta il cervello collega le due cose senza la terza, perdendo la terza, ed eccolo qui che arriva il paradosso del locus perditus, perché magari ricordiamo benissimo che cosa stiamo cercando, il problema è che non ricordiamo più dove avevamo deciso di metterlo. Voi invece, la domanda è per voi che state ascoltando Radio 2 in questo sabato mattina, 3487 300 200: qual è la cosa che ricordate perfettamente tranne il posto in cui l'avete messa? SMS se volete, WhatsApp anche vocali di 20 o 30 secondi, 3487 300 200.

0: Oh mother, che magari è quello che poi alla fine ci viene da dire quando siamo lì alla ricerca del locus perditus. Amici di Spettinati Weekend su Radio 2 con Federica Elmi, stamattina la domanda che vi abbiamo fatto noi spettinati è: qual è quella cosa che non siete più riusciti a trovare proprio perché l'avevate messa in un posto che voi consideravate veramente veramente sicuro? Ascoltiamo le vostre note audio al 348 7 300 200. Partiamo con il messaggio che ci ha inviato Franco.
1: Guardate, mi avete messo proprio in crisi. Aia. Perché mi avete stimolato un angolo del cervello in cui io so di aver dimenticato dove si trova un oggetto, però adesso non ricordo nemmeno qual è l'oggetto che ho dimenticato dove sia.
0: Wow.
1: Dove sia. E quindi è una cosa complicata perché adesso non ricordo né l'oggetto né il posto, ma so di essermi dimenticato qualcosa. Franco da Pescara.
0: Franco, primo messaggio che mandiamo in onda e già vinci il titolo di Spettinato Doc di questa mattina, di questo sabato mattina. 3487 300 200. Saluto Maddalena che scrive: ciao, io sono lo scoiattolino di casa, nascondo e poi non mi ricordo dove metto le cose. Ci manda anche qualche sorriso, qualche emoji alla nostra linea WhatsApp, dove manda una nota audio anche Saretta. Ascoltiamola.
2: Mia mamma ha nascosto 2 anni fa un orologio, il suo orologio, anche un orologio molto bello, prima di partire per le vacanze. Niente, sono 2 anni che lo cerca, ma non si trova, non si trova da nessuna parte, perché l'ha messo in un posto sicuro. Ciao,
0: ciao
2: a tutti. Sara,
0: ciao.
2: Torino.
0: Ciao Sara. E quindi la tua mamma è veramente il fascicolo del giorno, del nostro Atlante del comportamento umano, il locus perditus, quel posto talmente tanto sicuro che alla fine non lo troviamo più. Che cosa ci avete messo? Lo avete ritrovato? Come la mamma di Sara state ancora cercando il vostro orologio? 3487 300 200. Su Radio 2 ascoltiamo Voodoo, Touch and Go.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

Voodoo, Touch and Go nella playlist di Spettinati Weekend su Radio 2. Buon sabato, buon weekend, buona andata o buon ritorno anche, voglio augurare, visto che è un altro weekend di esodo barra contro esodo per i tanti che stanno tornando dalle vacanze o magari hanno aspettato e fatto passare anche, hanno fatto sbollire anche il Ferragosto e magari si stanno approcciando a qualche giorno di riposo. Siamo alla ricerca del nostro locus perditus con i vostri messaggi. Quello che vi abbiamo chiesto questa mattina è: qual è il posto più assurdo in cui avete messo qualcosa pensando qui non la perderò mai? E a proposito di orologi, visto che c'è già stata una nota audio, Sara parlava di sua madre che ha perso l'orologio, c'è invece Elisa che dice l'orologio d'oro, perché poi alla fine parliamo di cose a cui teniamo, no? Quelle che andiamo a nascondere e a mettere in un locus che poi diventa perditus. L'orologio d'oro ritrovato dopo diversi anni dentro, sentite qui, una pianta finta che stavo per buttare, scrive lei, e non ricordo mai di avercelo mai messo lì, quindi è stata anche fortuna il fatto di averla ritrovata, cara mia, questa tua cosa preziosa che era l'orologio d'oro. Ma questo perché abbiamo questo problema con i posti sicuri? Perché spesso sono posti nuovi, perché per le cose che usiamo ogni giorno abbiamo un posto, no? Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto, ci hanno insegnato, quindi le chiavi sono lì, il telecomando è lì, le medicine sono lì, ma non perché ogni mattina noi facciamo un briefing con noi stessi, perché siamo abituati, lo facciamo sempre, però poi arriva una cosa importante che usiamo una volta ogni tanto, pensiamo questa qui non può stare in mezzo, la metto in un posto sicuro e la spostiamo, solo che quel nuovo posto magari non ha ancora una storia, non è legata ad un'abitudine, a una routine, a una sequenza di gesti, ma è semplicemente la decisione che abbiamo preso in quel momento. Ed è qui che noi diventiamo spettinati, belli miei, perché noi abbiamo affidato una cosa preziosa alla decisione di un momento, ed eccolo lì che il nostro cervello, magari qualche settimana dopo, qualche mese dopo, per non parlare di anni dopo, può ricordarsi perfettamente che avevamo deciso di mettere questa cosa al sicuro senza ricordarsi poi dove. E questo è il paradosso del posto sicuro: più ci allontaniamo dal posto abituale e più affidiamo la memoria a una singola decisione. State raccontando qual è quella cosa che avete messo talmente tanto al sicuro da non essere riusciti a ritrovarla o di averla ritrovata magari dopo un'accurata ricerca. 348 7300 200 su Radio 2, suona Dito nella piaga, la sua Businessman.

0: Craig David, Walking Away nella playlist di Spettinati Weekend qui su Radio 2, anche sul 202, ringraziando anche chi ci permette di essere visibili, Manuela Mortera in regia visual coadiuvata da Annalisa Annoscia e da Angelo Panza. Siamo alla ricerca degli oggetti smarriti, ma smarriti da noi, quelle cose che abbiamo nascosto così tanto bene che non ricordiamo nemmeno dove, e siete in tantissimi al 3487 300 200. Scrive per esempio Bianca da Napoli: partivo per un weekend ed erano in vista degli orecchini d'oro sul Comò, non volendoli portare con me li ho nascosti così bene che sono passati 10 anni e non li ho mai più trovati. Ai ai ai, cara mia. Ascoltiamo una nota audio di quelle giunte alla nostra linea SMS e WhatsApp, quella di Maura.
1: Ma sapete com'è bello ritrovare le cose quando non le cerchi più?
0: Vero.
1: Ho imparato questo. Vero, pure io mi dimentico, metto una cosa nascosta, poi non so dove l'ho messa. Adesso per esempio so di aver messo un biglietto da 100 euro, ma non so dove, però so che lo troverò quando non me lo aspetto più. E così è bello, ogni tanto dentro un libro, in un angolo di casa, in una scatola, trovo qualcosa e dico: oh cavoli, ecco qua, la casa nasconde ma non ruba.
0: Vecchio
1: e così
0: proverbio.
1: Sono felice di ritrovare l'oggetto semiperduto.
0: Allora, intanto grazie per averci ricordato il proverbio "la casa nasconde ma non ruba", cara mia. Personalmente mi hai sbloccato un cassetto della memoria, perché c'era il mio papà che era proprio, per lui era un'usanza quella di nascondere i soldi all'interno dei libri, e a me è capitato più volte poi nel corso degli anni di andare ad aprire, lo so, un volume dell'enciclopedia e trovarci dentro magari, non so, 10.000 lire, 50.000 lire, perché siamo in tempi pre-euro. Però a proposito di soldi trovati nei libri, ci scrive anche Vincenzo: trovati 40 euro dentro un mio libro di Pasolini, la cultura paga, scrive lui al nostro numero WhatsApp. E poi ancora abbiamo il messaggio di Irma: buongiorno trasmissione Spettinati di Radio 2, io leggo testuale: ho smarrito il libretto postale di mio padre nonostante la mia precisa attenzione, ma da quando non lavoro sono disattenta. C'è anche chi ha fatto di meglio ed è Federico, ascoltiamo.
2: Buongiorno Rai Radio 2, Federico.
0: Buongiorno.
2: Da Orvieto, racconto brevemente. Istanbul 2018, entro con il passaporto e sbarco e mi trovo nell'appartamento e nascondo il passaporto dentro la ribaltina del materasso proprio per non farlo trovare, ahimè non l'ho mai più trovato. All'uscita praticamente dalla nazione, quindi dalla Turchia, mi hanno chiesto il passaporto, non ce l'avevo, ho dovuto fare una dichiarazione di quelle proprio lampo scritta, e ahimè è la mia mania di nascondere le cose e non trovarle mai più, neanche dopo un mese. Ho chiesto a loro, non lo trovavano neanche loro. Pazzesco.
0: Ufficio passaporti smarriti per Federico da Orvieto. Però Federico, guarda che una dritta l'avevamo data in un'altra puntata di Spettinati Weekend, quando magari si va in hotel oppure in una casa vacanza: nascondere una, cioè non nascondere, mettere una scarpa dentro la cassaforte e con la scarpa metterci tutti i preziosi e gli oggetti che non dobbiamo assolutamente dimenticare, perché quando andrai a rifare la valigia, non trovando una scarpa, trovandone solamente una dispari, eccolo lì che ti torna alla mente: ma l'altra scarpa, non puoi non accorgerti che ti manca una scarpa, ed eccolo lì che ti ricordi che l'altra scarpa è in cassaforte, apri la cassaforte e dentro la cassaforte magari ci ritrovi pure il tuo passaporto che è necessario per tornartene a casa in serenità, senza dichiarazioni lampo. Ma che bella questa dei Fontaines D.C. di qualche anno fa, la loro Favorite su Radio 2.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: avuto. E forse per un certo periodo, diciamolo, qualcuno magari ha pensato che anche i Blu Vertigo potessero essere finiti dentro un locus perditus musicale, ma per fortuna non è andata così, perché i Blu Vertigo sono tornati a suonare, sono in tour proprio in queste settimane d'estate, e noi raggiungiamo telefonicamente Livio Magnini, il chitarrista della band, proprio dopo il concerto di ieri sera a Cattolica. Buongiorno Livio!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Federica.
0: Buongiorno, buongiorno, com'è andata ieri? Possiamo ancora parlare di emozioni a caldo?
1: Sì, sì, sì, beh, direi molto bene, nel senso che per noi è stato uno dei concerti probabilmente più divertenti, ce lo siamo detti anche stamattina. Poi il concetto di divertimento è sempre personale, cioè quindi uno pensa certo. Divertimento, vedi la band che ride, scherza. No, per noi divertimento è quando ci rendiamo conto che stiamo suonando insieme in modo particolare, cioè quindi che c'è una sinergia tra tutti che si può definire speciale.
0: E secondo me arriva a chi è tra il pubblico quando c'è questa sinergia. Senti Livio, da quando siete tornati insieme sul palco, e se non sbaglio la prima occasione recente è stata ad aprile a Milano, hai avuto più esatto. La sensazione di ritrovare qualcosa o quella di trovare qualcosa di nuovo?
1: È la sensazione di far parte di qualcosa che non è mai in realtà terminato, quindi che è nuovo come tutto, perché noi ci svegliamo e ogni giorno è diverso da quello precedente, e allo stesso tempo si porta dietro un carico emotivo e di storia che in qualche modo parte dal passato.
0: E parte per davvero dal passato. Io proprio ieri, mi sembra, o comunque nei giorni scorsi, andando su Instagram, sbirciando le tue storie, ho visto che condividevi anche quelle che erano le storie dei fan in cui venivate taggati, e ci sono diverse persone che in questi giorni hanno manifestato l'entusiasmo di riuscire a sentire i Blu Vertigo dal vivo per la prima volta, malgrado siate in qualche modo un ricordo dell'adolescenza, dei 15 anni, e quindi la colonna sonora ora poi dell'età più bella, perché per qualche motivo rimane sempre l'età più bella, quindi complimenti. Però volevo portarti anche un po' dentro il tema della nostra puntata, il luogo perduto, e quindi volevo fare con te un passo fuori dalla musica e chiederti se anche a te, Livio Magnini, se c'è qualcosa che magari hai perso e che ancora oggi, dopo tanto tempo, sei lì a domandarti: ma dove l'avrò messa questa cosa, dove è finita?
1: Guarda, qua ce ne sarebbero diverse, anche perché poi la più l'età avanza, più il rapporto tra le sinapsi si complica, no? E quindi non ti ricordi dove hai appoggiato qualcosa, ma direi che la cosa che mi sto chiedendo da sempre dove ho messo è stato un vecchio computer che avevo, forse il primo computer che ho utilizzato, che era un MSX della Sony con cui si facevano i giochi. Uh-huh. E niente, cioè io sono convinto di averlo portato in montagna un anno nella casa, diciamo, di genitori, dei miei genitori, e però non l'ho mai più ritrovato lì, né mai più ritrovato a casa, e nessuno ha mai saputo dirmi dove questo computer sia finito. E ancora adesso, a distanza veramente di moltissimi anni, sono lì che mi chiedo: ma che fine ha fatto? Cioè, come è sparito?
0: Quindi neanche una cosa così piccola, cioè non un paio di orecchini, un anello?
1: No, esatto. Come... Non è che una moneta o qualcosa, cioè, di molto piccolo. No, decisamente visibile e anche tangibile.
0: Senti, nei muri hai guardato, perché ti voglio leggere tra i tanti messaggi che stanno arrivando alla nostra linea WhatsApp, quello di Luca da Livorno, che ci fa sapere che suo babbo, dice, aveva murato dei buoni postali nella casa di campagna, non si ricordava dove, e anni dopo aver smurato mezza casa abbiamo dovuto richiedere i duplicati. Cioè qui sono andati proprio con il piccone a rompere i muri per cercare i buoni postali. Chissà se Livio Magnini ritroverà il suo primo computer. Noi abbiamo ritrovato in playlist, caro Livio, una canzone che ci piace tanto, che ti chiedo di ascoltare insieme a noi, anche perché forse anche la sensazione che ci arriva quando siamo alla ricerca di qualcosa

0: Vertigo, i Blue Vertigo che sono in tour in questa estate 2026, anzi Chiara Vannoni e io eravamo presenti il 18 luglio alla data capitolina a Capannelle, Rocky in Roma. Abbiamo raggiunto Livio Magnini dopo la data di ieri a Cattolica, ma ricordiamo 27 agosto, Livio, sarete all'Ama Music Festival di Romano Dezzelino, Bassano del Grappa, provincia di Vicenza. 12 settembre al Casa il Carro Pont di Sesto San Giovanni e quindi Milano. Confermi?
1: Confermo, il notaio conferma.
0: Benissimo. Senti, ma gli altri Blue Vertigo ancora dormono? Abbiamo svegliato solo te o sono svegli anche gli altri?
1: No, addirittura io sono l'ultimo nella lista, nel senso che sono già partiti tutti.
0: Ah, ok, ti hanno lasciato indietro, non è che adesso poi fanno
1: sì,
0: 100 km?
1: No, perché siccome alla fine la mia famiglia era qui vicino, cioè a Fano, okay. Allora io ritornerò a Fano in questo momento.
0: Ok, quindi non è che fanno 100 km e poi dicono oh Magnini, ci siamo dimenticati Magnini, no?
1: Okay, no, per fortuna no.
0: senti una cosa, tornando un po' al nostro tema, ma anche a voi Blue Vertigo, ci sono delle canzoni, una o più di una dopo tanti anni, che quando le suoni ti riportano esattamente in un posto, come se fossero delle fotografie, non so, magari nel ricordo di un momento, ma proprio fisicamente, una sala prove, uno studio,
1: sì,
0: un palco?
1: Sì, assolutamente. C'è un pezzo in particolare che si chiama Idea Platonica, mm-hmm. che è tratto da Metallo non Metallo, e ogni volta che lo suono torno al Teatro Regio di Parma, dove facciamo uno spettacolo nel 1998, il primo spettacolo che abbiamo fatto con i video sincronizzati, e diciamo che per il 98 era
0: avanti.
1: Abbastanza avanti, esatto, sì. ed è stato pazzesco perché abbiamo utilizzato dei video che praticamente trattavano di argomenti vari, ma erano tratti da un premio scientifico medico. E abbiamo musicato tutti questi video con uno spettacolo in sequenza, cioè senza interruzioni, che è stato per noi una pietra miliare ed un ricordo importantissimo, perché ci eravamo esibiti comunque in un luogo della musica classica o della musica dell'opera, di un certo tipo di musica distante da quello che facevamo noi. E invece in questo contesto eravamo riusciti a portare questo tipo di spettacolo nuovo, e ogni volta che suono quel pezzo io ritorno su quel palco.
0: Grazie di aver condiviso questo ricordo. Tu hai un passato sportivo, perché prima della chitarra utilizzavi la sciabola, ma volevo chiederti, da artista hai mai pensato alla vita alternativa, quella del posto fisso, del posto sicuro, quello in cui sai esattamente dove sarai ogni lunedì mattina, o per te Livio Magnini quello sarebbe stato veramente un luogo perduto, nel senso un luogo in cui ti saresti perso tu?
1: No, non credo. Alla fine mi piacciono entrambe le sfumature, che poi non sono poi tanto sfumature, nel senso sia la parte artistica che, se vuoi, quella più di routine, quella più cadenzata, quella più prevedibile. Diciamo che sono entrambi, come direbbero gli inglesi, dei paia di pantaloni che posso indossare.
0: Ok, allora senti, prima di salutarci io una raccomandazione volevo fare a te, se puoi riportarla poi anche agli altri, perché voi siete tornati e noi, cioè io mi faccio portavoce dei fan, vogliamo dirvi non fate scherzi, perché l'hai citato tu Metallo non Metallo, l'anno prossimo saranno 30 anni dall'uscita di Metallo non Metallo, che ricordiamolo è il disco che vi ha consacrato come una delle band più originali, più sperimentali della musica italiana, e noi vogliamo festeggiare, quindi ci aspettiamo di nuovo concerti, di nuovo tour, di nuovo Blue Vertigo in giro l'anno prossimo, ok?
1: Ci saremo.
0: Lo possiamo dire in maniera più o meno ufficiale, Livio Magnini?
1: Non c'è niente di ufficiale quando si tratta di Blue Vertigo, però sì, lo potremmo e lo possiamo dire, dai.
0: Benissimo, e quindi buon divertimento ancora per il 27 agosto alla Ama Music Festival di Romano Dezzelino, Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, 12 settembre, Sesto San Giovanni, Casa il Carro Pont, Milano. Livio Magnini, grazie di essere stato spettinato con noi in questa mattinata qui su Radio 2.
1: Grazie a voi. Ci vediamo sia all'AMA che a Sesto, quindi.
0: A presto, Livio Magnini. Ciao.
1: Ciao.

11.34 in diretta su Radio 2, Federica Elmi, Spettinati Weekend. Grazie al nostro ospite spettinato di questo sabato mattina, Livio Magnini, chitarrista dei Blu Vertigo, e ancora buon proseguimento di tour. Ma è il momento giusto ancora per salutare Livio, per ringraziarlo e per salutare voi, salutare Giacomo, tornando un po' al nostro locus perditus, che è il posto perduto dove mettiamo le cose importanti, salvo poi non ritrovarle più perché non ci ricordiamo dove le avevamo messe. Giacomo ci scrive: "Ho la fede, senti questa, ricordo da ragazzo un'estate caldissima di aver messo delle mutande", scrive lui, "pulite, specifica, nel freezer in zona Sofficini, dimenticate lì. Un giorno arriva mia sorella e mi fa: queste che cosa sono?" E io: "Fammi vedere, sembrerebbero mutande. Blu Vertigo, è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita anche nel freezer." Ciao Giacomo, ancora un saluto per Enza. "Ricordo il secretaire del comò dei miei genitori, mi sembrava una cassaforte inviolabile nonostante le chiavi in vista sempre appese, perché secondo mia madre se qualcuno tenta di aprirlo almeno non rompe il mobile." E questa pure è un'altra teoria bella spettinata. Saluto anche Tommaso: "Oh, tra parentesi, avevo una Nikon, ultime foto salvate sul PC, giugno 2023. Dove sarà? Me l'hanno rubata o l'avrò conservata troppo accuratamente? Per lui questo è ancora un mistero." 3487 300 200 per raccontarci di quelle cose che avete nascosto talmente tanto bene, messo al sicuro talmente tanto bene da non ritrovarle più.

fare una cover. Ci sono canzoni, cari miei, che cambiano voce e ce ne sono altre che invece cambiano atteggiamento. Se pensi ai For the Low dei Clash, è difficile non immaginarla cantata da Joe Strummer, perché non c'è canzone più adatta per uno che con la legge, con l'autorità e con i guai ha avuto parecchio a che fare, e poi che con quella voce sembra veramente aver trovato la canzone che stava aspettando. Solo che Strummer quella canzone non l'aveva scritta. L'aveva incontrata dentro a un jukebox nel 1978, mentre i Clash erano a San Francisco per lavorare al loro secondo album, e insieme a Mick Jones ascoltò la versione dei Bobby Fuller Four. Se ne innamorarono. Solo che quando quella canzone è giunta nelle mani dei Clash, loro l'hanno spettinata, anzi forse è proprio meglio dire che le hanno fatto la permanente, perché le chitarre sono diventate più ruvide, il ritmo più nervoso e l'energia è diventata quella del punk. E così anche quelle parole "I fought the law and the law won", che raccontano la storia di un uomo finito dalla parte sbagliata della legge, nella voce di Strummer sembrano quasi diventare una dichiarazione di principio. Però attenzione, c'è un dettaglio: anche quella dei Bobby Fuller Four era una cover. "I fought the law" l'aveva scritta Sonny Curtis alla fine degli anni 50 e l'avevano incisa per primi i Crickets, una canzone che nasce nel rock and roll e poi diventa punk. E poi succede pure che a ogni passaggio cambia faccia.

Cantava così Joe Strummer, il nostro disco fuori programma in Spettinati Weekend con Federica Elmi. In questo sabato 22 agosto la scelta editoriale di parlare, raccontare e come è stata spettinata questa canzone proprio oggi 22 agosto è dovuta al fatto che ieri sarebbe stato il compleanno di Joe Strummer, quindi il suo anniversario di nascita. Avrebbe compiuto 74 anni, lui ci ha lasciato il 22 dicembre del 2000, aveva solamente 50 anni, se n'è andato per un infarto e poi l'autopsia ha rivelato che il malore fu provocato da un difetto cardiaco congenito che non gli era mai stato diagnosticato in precedenza. Però io voglio ricordare Joe Strummer non solo come una voce arrabbiata del punk, perché Strummer era uno curioso, era irrequieto, era ovviamente politicamente scomodo e musicalmente senza confini, bello spettinato. Con i Clash lui ha fatto entrare nel punk il reggae, lo ska, il rockabilly, il funk e un sacco di altri stili musicali, e forse è proprio per questo che lo sentiamo in qualche modo ancora così vicino, perché lui non si è mai accontentato di essere quello che era già stato e ha sempre cercato di essere qualcosa di nuovo, appunto uno curioso, uno spettinato, come siete spettinati voi all'ascolto di Spettinati Weekend qui su Radio 2 insieme a Federica Elmi. Tra poco torniamo anche al nostro locus perditus. A volte qualcuno si perde in un luogo.

Un Tom York con i suoi Radiohead in stato di grazia creep all'interno della playlist di Spettinati Weekend. Anche dopo il disco fuori programma commentato da voi al 348 7300 200, ma tornando sul nostro locus perditus, ossia il fascicolo dell'Atlante del comportamento umano della puntata di oggi, di quelle cose messe al sicuro, talmente tanto al sicuro da non riuscire più a ritrovarle, alla fine c'è anche chi parla di musica, chi parla di dischi, come per esempio Massimiliano da Pescara, che al 348 7300 200 ci scrive: avevo conservato il disco originario, quindi io suppongo lui intenda una prima stampa, del 33 giri dei Sex Pistols, God Save the Queen, per me è importante, non l'ho più ritrovato. Cavoli, guarda che secondo me ha anche un certo valore sul mercato dell'usato, poi quello dipende sempre dalle condizioni del vinile, però se è una prima stampa tenuta bene potrebbe valere, la butto lì, almeno qualche centinaio di euro, se non forse qualcosina in più. E ancora, sempre sul discorso musica, non avevo nascosto io ma i miei genitori, dopo che tutti siamo andati via di casa, i 45 giri e i 33 giri in una scatola. Quando sono venuti a mancare, stavo liberando il ripostiglio, la portai giù senza sapere che dentro avrei trovato Revolver, che quest'anno festeggia i 60 anni, due Luigi Tenco e altri pezzi, tra cui Nada con Che Freddo Fa. Questo ce lo scrive su WhatsApp il nostro amico Piero al 348 7300 200. Ripostigli, cantine, soffitte, ma a proposito di soffitte e anche di musica, sapete qual è una delle cose più incredibili che qualcuno abbia ritrovato nella propria soffitta? Un violino, un vecchio violino di quelli che sembrano avere una storia qualunque, e invece no. Nel 2006 un uomo inglese lo ritrova in casa sua e si scopre che il violino apparteneva a Wallace Hartley, ossia al direttore della banda del Titanic, dell'orchestra del Titanic. Quel violino, quello che Hartley suonò durante il naufragio e che dopo la sua morte era stato recuperato insieme al suo corpo, che era stato restituito alla sua fidanzata e che poi era passato attraverso diverse mani fino ad arrivare appunto alla famiglia dell'uomo che lo aveva in soffitta. Nel 2013 alla fine questo violino è stato venduto per circa 1,7 milioni di dollari. E a me questa storia fa pensare una cosa, amici e amiche di Radio 2, che a volte non è che perdiamo un oggetto, perdiamo anche e soprattutto la storia che ci permetteva e che ci permette di riconoscere il valore di questo oggetto, e quando poi quella storia scompare, anche una cosa straordinaria come potrebbe essere il violino di cui abbiamo parlato, ma come potrebbe essere per il nostro amico Massimiliano anche la prima stampa di God Save the Queen dei Sex Pistols, no? Può diventare una cosa semplice, un vecchio vinile, un vecchio violino che sta lì in soffitta. Quindi forse non è che a noi ci serva una memoria migliore, magari ci serve soltanto darle un posto dove andare per ritrovare qualcosa che per noi è estremamente prezioso. On My Soul è il titolo del nuovo di Bruno Mars.

0: My Soul per Bruno Mars, tornato alla grande in questo 2026, anche in tour. Chissà se lui ha nascosto qualcosa così bene da non ritrovarla più. È quello che mi sto chiedendo questa mattina: qual è una di quelle cose che magari state ancora cercando, che non avete più ritrovato? 3487 300 200, l'avevate messa, pensavate in un posto sicuro, ma poi di sicuro c'è tutto, forse a volte la nostra memoria, o come abbiamo detto, quel collegamento mentale che ci serve, che serve al nostro ippocampo per poter collegare l'oggetto ed il posto. Ci sono le vostre note audio al 3487 300 200. Ascoltiamo la voce di Anna.
1: Buongiorno Federica, sono Anna da Roma, e io un po' che cerco una foto molto bella di mio nonno quando era giovane, ma non l'ho trovata dove pensavo di averla messa.
0: Ecco,
1: proprio per evitare questi problemi, quando torno, che vado a votare, la prima cosa che faccio, tolgo dalla borsa la tessera elettorale e la rimetto nella solita cartellina dove la tengo sempre. Un abbraccio.
0: Brava, fai bene, perché questo riguarda proprio il piano se. Allora, se faccio questa cosa, allora succede quest'altra cosa. Può essere la tessera elettorale, come può essere per esempio il passaporto. Noi sappiamo bene che magari lo utilizziamo poco, quindi rimetterlo sempre in quel posto, tornare dalle vacanze e rimettere direttamente subito il passaporto nel suo cassetto, in quello dove siamo abituati a tenerlo, ci aiuterà la prossima volta che avremo bisogno di questo passaporto di ricordare dove andarlo a cercare. 3487 300 200, ancora una nota audio, ascoltiamo Claudia.
2: La casa nasconde ma non ruba, difatti tutto quello che non trovo più me l'hanno rubato, purtroppo, ahimè, e io non ho l'abitudine di nascondere niente, ma se l'avessi fatto forse adesso qualche cosa in più mi troverei. Ciao a tutti quanti, Claudia.
0: Ciao, ciao Claudia. Innanzitutto ci dispiace per la sfortuna, no? Perché lei invece ci dice: io non l'avevo nascoste le cose, sono entrati i ladri in casa e si sono presi tutto. Però pure lì ci potrebbe essere la storia del secretaire della mamma dell'altra amica, cioè che poi magari se tu le nascondevi meglio, magari poi entravano e spaccavano pure tutto.
3: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
4: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
3: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero. 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Two Fingers Jake Bug nella playlist di Radio 2, Federica Elmi. E voi ancora un po' di locus perditus, siete in tantissimi al 3487 300 200, messaggi e oggetti scomparsi. Proprio in questi giorni mia nipote ha perso un anellino a casa mia, l'ho ritrovato e ho detto lo metto qui così lo trova subito quando viene, e lo sto ancora ricercando. Ce lo scrive Dora da Roma, che salutiamo. Poi volevo salutare anche Lucia dalla provincia di Pesaro Urbino, ci manda tanti saluti, e qualcun altro che è Emanuela da Bologna, che dice io battezzo sempre un posto dato che perdo pure l'aria. Far ridere agli altri questo verbo, ma devo fare così. Cioè, in che senso però lo battezzi in qualche modo? Cioè, con un po' di acqua santa, ti fai il segno della croce, oppure è un modo di dire ripeti la formula magica 3 volte ad alta voce, Emanuela. Se ti va approfondisci. 3487 300 200, altro messaggio di quelli che sicuramente passeranno alla storia di questa puntata sul locus perditus: i buoni del tesoro postali dei miei due figli emessi a loro favore da mio padre alla fine degli anni 80. 15 anni fa li ho nascosti così bene che non sono riuscita a ritrovarli mai più. Erano bei milioni di lire all'epoca, che nel tempo triplicavano. Ho provato a fare delle ricerche alle poste ma senza esito. Domanda: se fossi stata io in debito di milioni di lire allo Stato, alle poste, mi avrebbero rintracciata? Beh certo, in quel caso, nel caso inverso qui però purtroppo finisce così, come chi ritrova magari dei soldi, no? Per esempio, e questa è la storia di Matteo. 6.000 euro nascosti nel periodo del Covid sopra un mobile li ha trovati il mio in bianchino nel 2023, ci scrive lui con le risate al 3487 300 200, che è la linea SMS e WhatsApp di Radio 2, e alla quale potete mandare anche una nota audio per raccontarci quella cosa che state ancora cercando, che avete ritrovato dopo, non lo so, un'indagine vera e propria da detective. Temper City Self Aware, la ascoltiamo insieme. 12:10, siamo in diretta.

diretta su Radio 2, Federica Elmi e tutti gli spettinati e le spettinate del fine settimana insieme per raccontarci, per confessarci senza giudicarci, anche perché io adesso vi racconto una di quelle storie che per quanto riguarda il locus perditus ci fa fare il salto di categoria, perché le chiavi si possono perdere, il portafogli pure, non ricordare dove abbiamo messo il passaporto, gli orecchini, i buoni postali e magari, non lo so, anche un disco, come ci ha raccontato qualcuno. Ma come si fa a perdere un camion? Sì, avete capito bene, un camion. È quello che è successo a Catherine Schulz, che è una scrittrice, una giornalista del New Yorker e anche un premio Pulitzer. Questo anche per far capire che chiunque può essere spettinato e a tutti può succedere. Racconta questa storia nel suo saggio When Things Go Missing e racconta di un'estate in cui sembrava aver sviluppato una sorta di talento speciale nel perdere le cose, perché prima perde le chiavi del camion, poi perde le chiavi di casa, poi lascia la maglietta in un bar e quando torna a recuperarla si accorge di aver lasciato lì anche il portafogli, quindi recupera il portafogli. Il giorno dopo perde il lucchetto della bicicletta e una sera, sempre in quei giorni lì, va a un evento in una famosa libreria di Portland. Esce e non trova più il camion. Ora, non stiamo parlando di un'utilitaria grigia parcheggiata in un parcheggio multipiano, stiamo parlando di un pick-up enorme con le ruote di quelle che arrivano praticamente al punto vita, e la Schulz oltretutto conosceva molto bene Portland, quindi comincia a cercare il suo camion, prima ovviamente nella strada dove era convinta di averlo parcheggiato, poi nelle strade vicine, allarga sempre di più il raggio, a un certo punto chiama anche la polizia pensando che magari gliel'avessero portato via con il carro attrezzi, e niente, dopo 75 minuti, racconta lei, finalmente lo trova. Era parcheggiato regolarmente, semplicemente in una strada che non aveva considerato. E secondo me qui c'è la cosa interessante, cioè quando cerchiamo qualcosa non esploriamo davvero tutto lo spazio possibile, ma cerchiamo dentro la mappa mentale che ci eravamo costruiti. E se quella mappa contiene un errore, possiamo pure continuare a cercare con assoluta convinzione, ma sempre nel posto sbagliato. Questo è esattamente quello che può succedere con il nostro locus perditus. Non è necessariamente sparito l'oggetto, è diventata sbagliata la nostra mappa del luogo in cui quello secondo noi dovrebbe essere. E la Schulz quella sera riuscì persino a superarsi, perché sentite questa, è tornata a casa con il camion che aveva ritrovato e si è accorta di aver lasciato il telefono su una delle mensole della libreria dove era stata a quell'evento. E a quel punto, cara la mia Schulz, non avevi solo perso il camion, avevi proprio perso quello che è il diritto di lamentarsi.

0: Quel di Rimini, in questi giorni c'è il meeting per l'amicizia fra i popoli, che è un grandissimo festival culturale internazionale che si tiene ogni anno in questo periodo sin dal 1980. Attesi ospiti da tutto il mondo per parlare di temi veramente importanti. Tra gli altri al meeting oggi c'è grande attesa per Papa Leone XIII, e per noi lì c'è Mario Benedetto per raccontarci i temi centrali di questa edizione, il clima che si respira tra incontri e dibattiti, insieme al nostro direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi. Buongiorno!
1: Buongiorno a voi, buongiorno Federica. E come sentite, ecco, diamo un saluto anche al nostro direttore Giovanni Alibrandi.
2: Buongiorno Federica, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori.
1: Come sentite, sono in corso, ovviamente sono partiti già dalla mattina i dibattiti, e c'è una grande attesa evidentemente per la visita del Papa, una visita attesa da molti anni, e il pubblico è quello, come si suol dire, direttore delle grandi occasioni.
2: Diciamo che abbiamo da stamattina un grande entusiasmo stiamo vedendo qui al meeting di Rimini, un entusiasmo giustificato, perché l'importanza di questo evento è enorme vista la situazione mondiale che stiamo vivendo in questo momento, di conflitti, di gravi problematiche, e una parola del Papa è molto attesa qui dal popolo di Rimini, del Medio.
1: Sì, in questo momento quello che le parole, insomma, non sentirete ovviamente in modo nitido le parole, ma sentite un dibattito, uno dei tanti dibattiti in corso. Questo riguarda in particolare la Sagrada Famiglia come simbolo e messaggio che dura nel tempo, esattamente la filosofia del meeting che sta raccontando questa edizione, in cui l'amore è al centro del racconto, l'amore è al centro della narrazione, e l'amore evidentemente è al centro anche di questa visita del Santo Padre, che vorrà portare uno dei messaggi principali, chiaramente, se non il principale di questa edizione, proprio perché era una visita tanto attesa. Quindi noi ci collegheremo ovviamente nel corso della giornata e delle prossime giornate per raccontare quello che accadrà e anche i messaggi principali. Ieri il presidente Scholz, direttore, ha parlato di fiducia come elemento fondante del racconto e dei messaggi che dal meeting partono e arrivano in ogni angolo del mondo, e questa è la filosofia con cui Radio 2 è anche presente.
2: Assolutamente sì, anche perché ricordiamo che è la prima volta che Radio 2 è presente al meeting di Rimini, una scelta fatta ponderata da tutta la direzione, perché vogliamo noi essere una radio sicuramente di intrattenimento, sicuramente dove al centro è la musica, e vogliamo allietare i nostri ascoltatori, ma vogliamo anche riempire di contenuto quello che noi portiamo in tutte le case, in tutte le auto, tutti i giorni.
1: Vi salutiamo a questo punto e quindi continueremo a seguire la giornata, anche perché non è semplice, questo è il bello della diretta, direttore, non è semplice sentirvi, quindi ci terremo aggiornati, e sarà sicuramente una giornata, un meeting ricco di notizie, commenti e anche emozioni che cercheremo di trasferirvi.
2: Assolutamente sì, un saluto a tutti.
0: Grazie Mario Benedetto, grazie al nostro direttore Giovanni Alibrandi, in collegamento da Rimini in questi giorni, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'evento di quest'anno ha come titolo L'amor che muove il sole e l'altre stelle, e come hanno detto loro, grande attesa per Papa Leone.

0: Martin Garrix e YouTube, quindi la voce di Bono Vox, Fireflies, nella playlist di Radio 2. Buon sabato, 12:27, la voce che vi parla è quella di Federica Elmi. Weekend di spostamenti, di esodo, di controesodo, chi sta andando in vacanza, chi sta tornando e chi sta lavorando, come il nostro collega Mario Benedetto, il nostro direttore Giovanni Alibrandi in collegamento dal meeting di Rimini. Di nuovo linea a voi. Abbiamo un collegamento, ovviamente tutto questo ambiente che sentite perché ci sono nel frattempo incontri, convegni, dibattiti. Mario, Giovanni, linea a voi da Rimini.
1: Si sente? Noi non sentiamo niente, eh? Mi devi dare il via.
0: Via! Abbiamo questo collegamento in cui abbiamo il nostro direttore e Mario Benedetto dal meeting di Rimini, meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolge in questi giorni, e Radio 2 per la prima volta è presente. Oggi poi una giornata importantissima, quella di questo 22 agosto 2026, visto che l'attesa è soprattutto per Papa Leone XIII.
1: Papa è partito con l'elicottero da San Marino, adesso sta arrivando qui, siamo in attesa.
2: Sì, appunto, tutto questo insomma aumenta, direttore, l'attesa, lo dicevamo, ricordiamo tra l'altro, direttore, per fare un po' di cronaca, ricostruzione di quello che il meeting è stato, e l'ultima visita dell'ultimo Papa è di Giovanni Paolo II, che nell'82 ha partecipato alla terza edizione del meeting. Da allora nessun pontefice è stato presente, e questo fa comprendere il grande clima di attesa di cui parlavamo.
1: Esatto, un momento poi di crisi molto importante e molto delicato per tutto il mondo. Salutiamo i nostri ascoltatori, ci ricollegheremo poi prossimamente sempre su questa radio.
2: Avremo appunto i collegamenti del pomeriggio anche con San Marino Radio TV, che ringraziamo appunto per questa sinergia nell'occasione appunto di un racconto che si farà particolarmente emozionante. Appuntamento a questo pomeriggio. Allora, grazie direttore.
1: Grazie Mario,
2: grazie a
1: voi. A tutti.
2: Buon ascolto su Radio 2.
0: Grazie Mario Benedetto, Giovanni Alibrandi in diretta dal meeting di Rimini. Grazie a tutte voi e a tutti voi per aver seguito insieme a noi

0: curatrici Maria Lucia Schito, Roberta Bellei. Grazie alla più spettinata di tutti, ma vorrei essere spettinata io come è spettinata lei, la nostra Chiara Vannoni. Cari e care ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2, io sono Federica Elmi e torno domani mattina alle 10.35 con Spettinati Weekend. Ciao!
1: Sono le 12.30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Fabiana Cofini. La bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Indagati i genitori per non averla fatta vaccinare, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Ed è risultato positivo alla difterite il cuginetto della bimba morta ed è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il direttore sanitario dichiara: lo teniamo in osservazione e isolamento. A Perugia 2 feriti nell'esplosione di una palazzina di 4 piani. Il tetto dell'immobile è crollato, sembra per una fuga di gas. L'aggiornamento dalla sede regionale.
4: Io ero dentro casa, io abito in quella palazzina lì al primo piano e ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciato subito. Ho visto che c'erano tutte macerie a terra.
5: Un boato, quello che poco dopo le 9 ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia. L'esplosione ha dilaniato un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina. Il bilancio è di 2 feriti. La ragazza di 35 anni che vive nell'appartamento è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia dopo essere precipitata da una delle finestre.
4: L'ho vista lì in alto che si era proprio sporta dalla finestra, poi mi sono girato un attimo, ho sentito non ti lanci, mi sono girato per vedere chi è che ha detto queste parole, mi sono girato e non c'era più.
5: L'altro ferito è un 52enne vicino di casa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad originare l'esplosione probabilmente una fuga di gas. I vicini parlano di un forte odore già dalle ore precedenti.
6: La sera di ieri sera, io quando sono rientrato già percepivo, però non potevo immaginare che poteva essere dall'ultimo piano e che era così intensa da creare questa problematica.
5: Da Perugia per il GR2, Ivano Porfiri.
3: Al meeting di comunione e liberazione di Rimini è il giorno di Leone XIV, 44 anni dopo la partecipazione di Giovanni Paolo II. Alle 18.30 la messa al porto, questa mattina visita a San Marino. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. No ai progetti politici, schiavi degli idoli, ha detto il Papa nella piazza principale della Repubblica. Poi il discorso nella Basilica. Ascoltiamone un passaggio.
7: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo.
3: 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Lunedì le celebrazioni, mentre il territorio cerca ancora un suo futuro, con i disagi per chi aspetta di rientrare nella propria casa, come Silvia Micozzi, barista di Accumoli, il nostro inviato.
8: La sua casa a che punto è?
9: Finita.
8: Quindi quando si augura di poterci andare a vivere?
9: Io ho dato tempo un anno, ma io a maggio dell'anno prossimo voglio rientrare, anche perché io sto pagando un mutuo.
8: Che cosa manca per poter rientrare?
9: Gli allacci, acqua e luce.
8: E ci sono le strutture?
9: No, assolutamente. Allora, acqua e fogne fanno il sopralluogo e ti dicono l'importo assurdo, perché io per un metro di tubo 1.000 euro, ci sono anche preventivi di 8.000 euro. Però il problema è che le fogne sono completamente chiuse, l'acqua non ci passa, al che devo aspettare che iniziano l'urbanizzazione del paese. Quando? La luce è proprio un'epopea. Ho fatto domanda il 31 marzo, mi hanno detto che hanno segnalato, verrà il tecnico. Io ho detto quando?
8: Quanto tempo fa è partito il suo progetto?
9: Nel 2021, hanno iniziato a demolire a fine agosto 2024. Ho iniziato a tirarla su i primi di settembre, a novembre avevo il tetto.
8: In questi 10 anni il momento più brutto?
9: Più brutto è il 24 agosto. Più bello forse questi ultimi 2 anni che si vede qualcosa.
8: Tra 10 anni come se lo augura il suo paese?
9: Io spero ricostruito e spero che ci sia gente a viverlo.
8: Da Accumoli, Simone Zazzera, GR2.
3: Ora una notizia economica: non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, oggi secondo il Ministero delle Imprese il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale è pari a 2,008 euro al litro, 2,085 euro in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada 2,2 euro. Lo sport, comincia oggi la serie A di calcio, subito in campo i campioni d'Italia dell'Inter che sfideranno a San Siro il neopromosso Monza, Udinese Como, Parma Cagliari e Genoa Napoli, le altre sfide di giornata.
2: Da una parte i campioni d'Italia, dall'altra la squadra a sorpresa dell'ultimo campionato. Comincia la Serie A con due sfide che coinvolgono Inter e Como. Nerazzurri contro il Monza a San Siro, la squadra di Fabregas in trasferta a Udine. La prima giornata di campionato si concluderà poi con quella che sembra già una sfida a salvezza tra il rinnovato Parma e il Cagliari e tra il Genoa di De Rossi e il nuovo Napoli targato Allegri. Squadra senza acuti nel mercato ma che resta solida e competitiva in chiave scudetto. Ai nastri di partenza l'Inter, dalla forte anima inglese, sono arrivati Stones, Jones e Spence, resta davanti a tutti, come conferma lo stesso tecnico Chivu.
10: Siamo sempre la squadra da battere, nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
2: Dietro ai campioni in carica le altre big, il Milan che ha rifatto l'attacco ma che resta incompleto, un po' come la Juve di Spalletti. Alla Roma manca poco per sistemare definitivamente la rosa, mentre in casa fiorentina la rivoluzione non è finita e l'eventuale cessione di Ken potrebbe portare in riva all'Arno nuovi giocatori per puntare in alto. Cristiano Piccinelli, GR2.
3: La musica, ottimi risultati per Emma con Antidroga, il suo brano insieme a Fabri Fibra è il più trasmesso in radio della settimana. Ma se nessuno Emma intanto si prepara per le ultime date del suo tour estivo che si chiuderà il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con uno spettacolo in cui l'artista porterà sul palco tutta la sua energia e la sua forte identità artistica. La linea torna a Radio 2 Hits, la prossima edizione del GR2 alle 13:30. Buon ascolto.

0: stare informati.
1: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 12.58 minuti segnaliamo un traffico intenso, un sabato caratterizzato da intensi spostamenti soprattutto per i rientri. Un vero primo controesodo estivo è atteso per la giornata di domani nel pomeriggio sera e lunedì mattina. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16. Per un aggiornamento andiamo al nord, sulla Palmanova Tarvisio, code per incidente tra confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione Tarvisio. Sulla Brescia Padova traffico rallentato tra Verona Sud e Desenzano in direzione di Milano. In A10 la Genova Ventimiglia, code a tratti tra l'allacciamento A10 a 6 e lo svincolo Spotorno in direzione di Ventimiglia. In A15 Parma la Spezia, code a tratti per 4 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A14 5 km di coda per incidente tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara. Continuando a scendere in A1, code a tratti tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze. Ancora nel tratto successivo Roma-Napoli, 1 km di coda per incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Come on, baby.
1: Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: In studio Livio Settella, buongiorno. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia non l'aveva immunizzata, sostenendo che l'autismo di un cuginetto fosse causato da una vaccinazione. A Perugia, esplosione in una palazzina di 4 piani, crolla il tetto, 2 feriti gravi. Il giorno di Papa Leone XIV al meeting di comunione e liberazione di Rimini, migliaia di persone attendono l'intervento del pontefice. Alle 18:30 la grande messa al porto. Stamattina a San Marino l'appello di Prevost. In un mondo ferito dai conflitti, attenzioni a più deboli. Gli esteri, ore di attacchi incrociati in Mosca Kiev, tensione fra Israele e Turchia. Sport e calcio, riparte il campionato di Serie A con 4 partite in campo Inter, Como e Napoli. Formula 1, in Olanda vittoria di Russell nella gara sprint secondo Leclerc. Dunque, sono indagati per omicidio colposo la madre e il padre di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a Palermo per difterite. La piccola non era stata vaccinata per volontà dei genitori Novax. Non vaccinati anche gli altri 4 figli della coppia. In ospedale il cuginetto.
4: È ricoverato, sottoposto a cura antibiotica e i suoi anticorpi, sviluppati grazie al vaccino, sono presenti in buona quantità. Per questo le condizioni del cuginetto della bimba morta di difterite stanno migliorando, fa sapere Domenico Cipolla, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo. Per ora resta in isolamento all'ospedale dei bambini, ma la febbre è passata. Va cercato il paziente zero, spiega l'infettivologo Antonio Cascio, ossia il portatore sano, una persona, anche vaccinata, che è entrata in contatto con il batterio e lo porta con sé, pur non avendo alcun sintomo. Si teme infatti un focolaio nel quartiere dove vive la famiglia e lo temono anche tanti genitori che in questi giorni stanno affollando i centri vaccinali con i loro figli. Intanto la procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale della madre e del padre della piccola e ha disposto verifiche sulle vaccinazioni degli studenti iscritti negli istituti scolastici della zona nord di Palermo. Da Palermo, Agnes Ricata, GR2.
3: A Perugia 2 feriti nell'esplosione di una palazzina di 4 piani. Il tetto dell'immobile è crollato, sembra per una fuga di gas. L'aggiornamento.
5: Io ero dentro casa, io abito in quella palazzina lì al primo piano e ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciato subito. Ho visto che c'erano tutte macerie a terra.
6: Un boato, quello che poco dopo le 9 ha scosso il quartiere della Pallotta, prima periferia di Perugia. L'esplosione ha dilaniato un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina. Il bilancio è di 2 feriti. La ragazza di 35 anni che vive nell'appartamento è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia dopo essere precipitata da una delle finestre.
5: L'ho vista lì in alto che si era proprio sporta dalla finestra, poi mi sono girato un attimo, ho sentito non ti lanci, mi sono girato per vedere chi è che ha detto queste parole, mi sono girato e non c'era più.
6: L'altro ferito è un 52enne vicino di casa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad originare l'esplosione probabilmente una fuga di gas. I vicini parlano di un forte odore già dalle ore precedenti.
7: Dagli la sera di ieri sera, io quando sono rientrato già percepivo, però non potevo immaginare che poteva essere dall'ultimo piano e che era così intensa da creare questa problematica.
6: Da Perugia per il GR2, Ivano Porfiri.
3: Al meeting di comunione e liberazione di Rimini è il giorno di Leone XIV, 44 anni dopo la partecipazione di Giovanni Paolo II. I migliaia lo attendono in fiera per l'intervento che terrà nel pomeriggio alle 18:30 alla messa al porto. Fra la città e il lungomare moltissime persone e tanti volontari al lavoro. Questa mattina la visita pastorale alla Repubblica di San Marino. Sentiamo la nostra inviata.
8: Da San Marino, Repubblica più antica del mondo, Leone XIV mette in guardia dall'idolatria capace di guastare quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà.
9: Ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
8: È il terzo Papa, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, a visitare lo Stato a misura d'uomo, che può essere un laboratorio di buona politica. I due capitani reggenti accolgono Leone a Palazzo Pubblico, nella Sala del Consiglio, l'incontro con le autorità e la società civile. Il diritto umanitario, denuncia il Papa, è disatteso e calpestato, apprezza l'impegno per la pace e ricorda la tradizione di accoglienza della Repubblica di San Marino nei confronti di chi soffre. Cita anche il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino.
9: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana.
8: In Basilica, l'incontro con la diocesi.
9: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro.
8: Leone chiede attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà con Sergio Ciani, San Marino, Francesca Paltracca, GR2.
3: Il conflitto in Ucraina, sono ore di attacchi continui sui due fronti. In Russia due bambini sono morti e i loro genitori sono rimasti feriti nella regione meridionale di Krasnodar dopo un attacco ucraino. Nel Donbass, occupato da Mosca, tre morti. Sul fronte opposto resta sotto attacco anche la regione della capitale Kiev. L'inviato della RAI.
0: È una scia incessante quella degli attacchi russi sull'Ucraina. Stamane una nuova raffica di missili balistici ha colpito diversi obiettivi nella zona di Borispil, a nord-est della capitale. Una ventina almeno le vittime civili delle ultime ore. La strage più pesante, quella nel grande centro commerciale di Kryvyi Rih. Il bilancio qui salito a 16 morti, delle decine di feriti con fratture, traumi cerebrali e ustioni. 69 restano in ospedale, una trentina in condizioni critiche, tra cui 5 bambini. I russi hanno colpito qui con la tecnica del doppio attacco, anche su soccorritori, un atto ignobile di terrorismo, ha detto Zelensky. Intanto droni ucraini hanno colpito un centro logistico Ozon nella regione russa di Samara, evacuati più di 500 dipendenti, e ancora uno sconfinamento di uno Shahed russo che avrebbe violato lo spazio aereo della Moldavia. In tutto questo saranno circa 10 i leader europei non attesi a Kiev lunedì nel 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, previsto anche un vertice dei volenterosi, alcuni in videocollegamento. Da Kiev, Daniele Lorenzetti per il GR2.
3: Ci spostiamo in Medio Oriente, mentre resta altissima la tensione fra Israele e Turchia dopo la richiesta di Ankara di un mandato d'arresto contro Netanyahu, lo Stato ebraico continua a colpire il Libano. Da Gerusalemme, l'inviata della RAI.
2: Nemmeno un'abitazione è rimasta intatta. Drammatici i racconti che arrivano dalla città costiera di Mansouri, nel Libano meridionale, da settimane sotto il tiro dell'artiglieria israeliana, a cui si aggiungono le demolizioni con esplosivo. Incursione dell'IDF nella notte nel villaggio siriano di Al-Basali, al confine con le alture del Golan. Proprio sulla Siria si consuma l'ultimo braccio di ferro tra Israele e Turchia, dopo che nei giorni scorsi l'aviazione israeliana ha bombardato una base militare nella zona di Aleppo, sostenendo che ospitasse militari turchi. Ieri lo scontro si è spostato sul piano giudiziario, con la Red Notice, richiesta d'arresto all'Interpol, spiccata dalla magistratura turca contro il premier israeliano Netanyahu, con accuse gravissime dal genocidio ai crimini contro l'umanità nell'ambito dell'inchiesta sul fermo della Global Sumud Flottiglia per Gaza. Durissima la reazione di Netanyahu, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita che massacra i curdi e ospita i terroristi di Hamas. Ora vuole mettere le mani sulla Siria, continua il premier israeliano. Non ci faremo intimidire. Gerusalemme, Perla di Poppa, GR2.
3: Non c'è accordo fra Stati Uniti e Canada per evitare i nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump. Sono dunque entrate in vigore tariffe del 50% su prodotti canadesi esportati negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Torniamo in Italia. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza per i danni provocati dai violenti temporali e anche oggi resta in allerta maltempo insieme ad altre 4 regioni al sud. Ma ci sono anche 2 città col bollino rosso per il caldo, Bari e Palermo. E dopo un weekend di calma, ancora fenomeni estremi. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
10: A partire da lunedì sera ci saranno dei nuovi temporali, anche localmente molto intensi. Potranno essere associate anche a grandinate e a raffiche di vento. Già dal mercoledì arriverà una nuova ondata di caldo. Le temperature raggiungeranno i 38-39 gradi al sud. Giovedì e venerdì supereremo al sud i 40 gradi.
3: Il Signal for Help, il segnale internazionale di aiuto con un gesto della mano, ha salvato una minorenne da un tentativo di stupro da parte del compagno della madre. È accaduto a Roma.
11: Ha approfittato di un momento di distrazione dell'uomo e quel gesto silenzioso è stato per caso intercettato da 2 poliziotti in servizio nella capitale. Ha chiesto aiuto così una 14enne che era in auto con il compagno della mamma, 47enne, di origine romena. L'avrebbe importunata, sembra volesse abusare di lei, promettendole in cambio un cellulare nuovo. E proprio mentre l'uomo è entrato in un negozio di telefonia, la 14enne, seduta sul sedile passeggero di una vettura bianca, con la mano mimava il segnale contro la violenza, pollice sul palmo e dita chiuse a formare un pugno. I poliziotti sono intervenuti subito. All'uscita dell'esercizio commerciale hanno bloccato il 47enne che ha mostrato aggressività rimproverando la ragazzina. Evidente anche il suo stato alterato, in auto trovate diverse bottiglie di bevande. Sequestrato il suo cellulare, mentre la ragazzina è stata raggiunta dalla madre che in commissariato ha riferito di essere stata più volte vittima di violenze da parte del compagno. La minore è stata visitata dal personale del 118, ascoltata da una psicologa infantile. L'uomo è stato arrestato. Arianna Di Giorgio, GR2.
3: Dopo lo spettacolo di ieri sera prendono il via i giochi del Mediterraneo che animano la città di Taranto. 33 discipline sportive, quasi 4.000 atleti, 26 paesi partecipanti. Oggi la gara ciclistica a cronometro che attraverserà la città. Dalla nostra inviata.
12: Siamo tutti in attesa del passaggio.
13: Tra poco passa la corsa. Sarà qui a vederla?
14: Certo, certo.
13: Tra chi trova riparo all'ombra di un albero e chi attende sotto il sole, sono tantissime le persone radunate lungo le transenne che attraversano il centro storico di Taranto. I giochi del Mediterraneo sono entrati nel vivo e tra pochi minuti il passaggio della gara di ciclismo a cronometro maschile. Due gli azzurri in gara, Luca Giaimi e Mirko Maestri.
15: Stiamo vedendo gli italiani soprattutto, ma stiamo facendo il tifo per un po' tutti. Per Taranto è fondamentale perché ci saranno tanti impianti nuovi che spero verranno sfruttati anche in futuro.
13: Questa mattina a gareggiare le due atlete italiane Martina Fidanza ed Elena Cecchini, arrivata quarta a meno di 2 secondi dal bronzo. Tanta l'emozione nella città dei due mari per questi giochi del Mediterraneo che fino al 3 settembre coinvolgeranno 21 città del territorio e lungo il centro storico, nei bar e nei negozi, tanti turisti e molto fermento.
16: Speriamo che sia la porta per un bellissimo futuro per Taranto.
13: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: Ed eccoci alla pagina sportiva con Cristian Piccinelli. Come stai, Cristiano?
17: Tutto bene, grazie.
3: Comincia ufficialmente oggi il campionato di Serie A, 4 partite a partire dalle 18:30.
17: Sì, con Inter Monza, cioè con i campioni d'Italia in carica che sfidano le promosse, poi anche con Udinese Como, Como che è stata la sorpresa dell'anno scorso raggiungendo il 4º posto e la qualificazione Champions. In serata Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, ma l'Inter si candida ad essere protagonista assoluta anche quest'anno, anzi Chivu vuole di più dai suoi.
18: Questa squadra negli ultimi anni ha dimostrato di saper stare a un certo livello. Credo che il nostro obiettivo è di mantenere quel livello, di mantenere quel standard e magari aggiungere qualcosina in più, perché con i margini miglioramenti che ha, con la cattiveria, con la fame, con l'umiltà che questo gruppo ha, credo che si può fare un gran lavoro ancora.
17: Come detto, ci sarà anche il Napoli di scena, nuovo allenatore, è arrivato Allegri. Non sono arrivati però tanti giocatori, anzi praticamente nessuno, ma il tecnico sembra soddisfatto della rosa, lo sentiamo.
19: Ho ereditato una squadra ben allenata da Antonio Conte e quindi questo è un buon vantaggio. La rosa è un'ottima rosa, la società è vigile sul mercato, però in questo momento ci sono dei giocatori molto, molto bravi all'interno della rosa e a volte si pensa che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori. Invece bisogna dare valore molto ai giocatori che abbiamo in rosa.
3: Cristiano, Formula 1 adesso con la gara sprint e il Gran Premio d'Olanda.
17: Sì, con la vittoria di Russell, ma è andata bene anche la Ferrari. Chiediamo conferma al nostro Manuel Codignoni, inviato in Olanda.
20: È proprio così, Cristiano, è andata bene anche la Ferrari con Leclerc che si è piazzato in seconda posizione. Leclerc che peraltro è stato autore dell'unico di fatto sorpasso in pista di questa sprint race, andando a superare Lando Norris a 3 giri dalla fine con un attacco ben studiato e ben preparato. Ha vinto Russell, come detto, Mercedes. Davanti a Leclerc e Norris si è difeso bene Kimi Antonelli, aveva una Mercedes danneggiata dopo un errore in qualifica di ieri, si è portato in 4ª posizione, ha raccolto punti importanti per il campionato. Alle 16 sarà la qualifica, su questo sentiamo proprio lo stesso Kimi Antonelli e poi a voi.
21: Sai, oggi nella sprint ho cercato solo di portare a casa il risultato, la macchina, e alla fine non ho voluto rischiare troppo con Lando, però dai, va bene così, adesso ci focalizziamo sulla qualifica.
3: E grazie a Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Fernando Conti e Emanuele Rinaudo. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room Weekend, il prossimo giro 2 alle 15:30 da Livio Frittella. Buon ascolto.
22: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza?

0: 22 agosto con voi fino alle ore 16 arriva Radio 2 Music Room Weekend. Questo vuol dire che arrivano Katamashi e
1: Martina Di Florio. Come state? Come stai tu?
0: Molto bene.
1: Bene. Beh,
0: ho avuto nottate migliori perché sono tornata ieri un po' febbricitante, ma non ti avrei mai lasciato
1: sola, da sola, no, e meno male.
0: No, no, no.
1: E meno male anche perché oggi l'argomento è caldo,
0: è
1: estivo.
0: Molto interessante,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Non me la sarei persa per niente al mondo. Siamo anche sul 202 se ci volete seguire attraverso il vostro televisore e naturalmente potete già iniziare a scriverci. 3487 300 200, potete dirci dove ci portate virtualmente oggi, ma anche secondo voi dove vi porteremo noi oggi?
1: Diamo
0: un indizio.
1: Diamo un indizio?
0: È difficile.
1: È un genere musicale molto estivo e
0: sì,
1: con cui il sud ha particolare connessione.
0: Va bene, vediamo,
1: diciamo,
0: se
1: così,
0: da queste poche cose riuscirete a capire qualcosa. Vi ricordo il numero 3487 300 200.

0: Cash e Safe, parlare d'amore qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Oggi faremo un viaggio speciale, potete innanzitutto guardarci al 202 perché la Kata questi
1: sistemando, perché tu l'hai detto, io mi sono guardata
0: e ti stavi sistemando per l'occasione
1: ed era un po' sì,
0: è giusto,
1: stancata.
0: È giusto, ma nel frattempo continuate a scriverci al 3487 300 200, dove ci portate di bello questo weekend, cosa fate di bello, dove ci portate virtualmente, fatecelo sapere, ma noi intanto intraprendiamo questo viaggio alla volta della Giamaica.
1: Attenzione, no? Non potevo perdermelo per niente al mondo, perché partiremo dalla Giamaica, sì, esploreremo dei luoghi iconici della Giamaica legati naturalmente al reggae.
0: Al reggae, sì.
1: Che è dal 2018 patrimonio dell'UNESCO. Stiamo scoprendo puntata dopo puntata che tanti generi musicali
0: sono patrimonio dell'UNESCO,
1: sono diventati patrimonio dell'UNESCO, e stiamo anche scoprendo che esiste il turismo musicale, uh-huh, cioè che è sempre esistito, però che prende sempre più piede, quindi siamo molto contenti di portarvi con noi in questo viaggio. Da dove partiremo?
0: Allora, partiremo da Kingston, okay, ovviamente, che è la capitale. Parleremo di Bob Marley, parleremo un po' di come nasce questo genere, che comunque è ricco di contaminazione, un po' come tutti i generi e i luoghi iconici che abbiamo visitato. La mescolanza è sempre un po' all'ordine del giorno, e quindi vi porteremo alla volta di questo viaggio. Lo sta

0: Trailers, qui a Radio 2 Music Room Weekend, e allora li abbiamo lanciati, abbiamo lanciato un po' questa puntata parlando di reggae. Andiamo in Giamaica, siamo esattamente a Kingston. Se pensiamo al reggae, ovviamente viene abbastanza spontaneo pensare a Bob Marley, alla chitarra il levare, proprio il genere dalla ritmica il levare, e anche al basso che è molto presente. Però prima di arrivare a Bob Marley, in realtà in Giamaica c'è un vero e proprio processo di trasformazione musicale, perché negli anni 50 nei sound system di Kingston arrivano soprattutto i dischi americani di rhythm and blues, quindi penso a Fats Domino, a Ray Charles, a Lloyd Price, e i musicisti giamaicani prendono tutte queste ritmiche e le mescolano con il jazz, con il mento, con le tradizioni caraibiche, e nasce lo ska, che è un suono velocissimo, pieno di fiati, con quel caratteristico accento sul levare. E ad esempio gli Scatalites sono un po' il nome fondamentale di questa prima fase. A metà degli anni 60 invece il ritmo rallenta ci si rilassa e si arriva al rocksteady. Pensate a Dalton Ellis, The Paragons, The Heptons, quindi armonie vocali molto molto importanti, e soprattutto il basso comincia a prendersi sempre più spazio, e siamo nel momento in cui la Giamaica sta cambiando profondamente, perché lo sappiamo, nel 62 diventa indipendente dal Regno Unito. Anche la musica quindi comincia a cambiare, si inizia a parlare di identità, di spiritualità, di condizioni sociali, soprattutto con il Rastafari, che è il movimento religioso e culturale nato in Giamaica negli anni 30. Diciamo che tutto questo terreno fertile dà vita al reggae. Nel 68 Toots e The Maytals pubblicano Do The Reggae, che è uno dei primi brani a usare proprio questa parola, in cui appunto lo sentiamo, il basso diventa protagonista, la batteria costruisce quel one drop caratteristico, e il reggae comincia a parlare sempre più di spiritualità, liberazione, disuguaglianza e soprattutto identità, soprattutto grazie a, lo dicevamo prima, come Bob Marley.
1: Riprendiamo il nostro racconto.

0: 8 amore al terzo piano qui a Radio 2 Music Room Weekend. Stavamo commentando con la Cata che poi un pezzo che iconico, pezzo meraviglioso, che è stato in realtà ripreso in una versione reggae appunto dai Bundabash nel 2014. Si chiama L'Importante.
1: Esattamente, mentre invece questo brano è del 2000. Però un po' di suono che va in quella direzione lì c'è già.
0: C'è già, anche sì. Brano. Si presta benissimo. Stavamo parlando poi ovviamente di Bob Marley, no? Del, certo, del messaggio di spiritualità, libertà e soprattutto voglia di uguaglianza, identità che si porta il reggae. E Bob Marley è importante perché non solo ha portato il genere oltre i confini della Giamaica, ma ha anche appunto introdotto questa sorta di messaggio di riscatto sociale. Pensiamo a brani come iconici come No Woman No Cry, One Love, Redemption, certo, Song, che in realtà a me richiamano proprio estate con gli amici insieme al mare. Però sono brani che hanno toccato milioni di persone, certo, in tutto il mondo, e hanno un po' incanalato quest'essenza del movimento rastafariano di cui parlavo prima, promuovendo appunto la consapevolezza sociale. Quindi non parliamo solo di musica da ballare appunto estiva come dicevamo prima, ma proprio musica che si porta dietro un messaggio importante.
1: Tra l'altro Bob Marley ha avuto una carriera internazionale incredibile, perché è una delle icone conosciute veramente da chiunque in pochissimi anni.
0: Sì.
1: In un arco di 7 anni è veramente diventato una leggenda in tutto il mondo.
0: Sì, sì, dal suo trasferimento a Kingston, poi con i The Wailers, che in realtà non sono stati scoperti subito, ci hanno impiegato, cioè hanno dovuto carburare un pochino.
1: Tra l'altro all'inizio cercava di fare il cantante pop Bob Marley, proprio nell'ondata, come dicevi prima tu, insomma, la musica americana, la musica inglese, c'era anche un filone, un tentativo di pop, e lui aveva provato così, ma non era la sua strada, decisamente.
0: Vero, molto molto importante. Però ne parlavamo prima di questa capacità di trasformare la musica, è una delle cose più importanti che la Giamaica ci abbia in qualche modo lasciato. Ne continueremo a parlare tra pochissimo, intanto ci ascoltiamo Role Model.

0: Merck & Cremon insieme a Serena Brancale, questa è Partenope, state ascoltando Radio 2, questo Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi fino alle 16, 3487 300 200 per i vostri messaggi. Siamo in Giamaica.
1: Eh sì.
0: Stiamo ascoltando virtualmente il reggae e non solo, tutta la musica che arriva dalla Giamaica. Siamo a Kingston, dove ancora oggi naturalmente è possibile andare ad ascoltare session di reggae in moltissimi locali, ma volevamo segnalarvi il Kingston Dub Club, che si trova sopra la città di Kingston, precisamente nell'area di Skyline Drive. È considerata una delle tappe più interessanti per chi vuole scoprire la cultura musicale della Giamaica. Poi invece West Kingston c'è Inner City Dub, sempre un appuntamento molto dedicato al reggae, ma in particolar modo al dub, e c'è un tentativo di far rinascere la dub,
1: sì,
0: in Giamaica
1: come,
0: cioè,
1: genere.
0: Come genere musicale, di darle nuova linfa. Cos'è la dub? Perché chiaramente dobbiamo anche spiegarlo.
1: Esatto, negli anni 70, proprio dal reggae, nasce questo sottogenere che si chiama dub. Pensiamo a produttori come King Tubby, gli Scratch Perry, Augustus Pablo, che prendono tutte le registrazioni reggae,
0: certo,
1: e iniziano a smontarle della voce, fanno emergere il basso, la batteria, isolano un po' gli strumenti e in questo senso lo studio di registrazione diventa proprio uno strumento musicale a sé. Ed è una rivoluzione, perché l'idea non è necessariamente scrivere una canzone nuova, ma prendere qualcosa che esiste già e trasformarlo. E se ci pensi, è un po' il principio che ritroveremo anni dopo nel remix, nel campionamento, in buona parte anche della musica elettronica.
0: Totalmente, quindi le origini, diciamo, del reggae hanno influenzato poi, passando attraverso la dub, hanno influenzato buona parte della musica di oggi, anche proprio nel modo di fare musica e in quello che dicevi tu, nel rendere lo studio di registrazione un vero strumento.

0: 1812 dei Wolfpack qui a Radio 2 Music Room Weekend. Tra l'altro una band incredibile che quest'anno ha fatto la sua prima e assoluta tappa in Italia proprio quest'estate. Io posso dire che c'ero.
1: Io c'ero.
0: Sono molto contenta. Allora, vi stiamo portando in Giamaica, stiamo parlando di reggae, stiamo parlando anche dei sottogeneri del reggae come il dub, abbiamo parlato anche del, diciamo, degli antenati come lo ska e rocksteady, però c'è un altro elemento che effettivamente la Giamaica esporta, cioè la cultura dei sound system.
1: Esattamente, tu prima hai raccontato velocemente di cosa si trattava, di questi impianti mobili per portare la musica nelle strade, con due figure che lavoravano insieme, cioè il DJ e il selector. Attenzione, perché il selector era quello che sceglieva e metteva i dischi,
0: sì.
1: Il DJ invece era quello che parlava al microfono per coinvolgere le persone e per sfidare altri sound system. Era una sorta di battaglia fra gruppi all'insegna della musica e delle parole, insomma, dei DJ al microfono. Erano delle battaglie molto agguerrite, la competizione era veramente forte, tanto che molti selector che recuperavano dischi dagli Stati Uniti o dal mondo comunque anglosassone cancellavano le etichette perché non volevano che
0: far
1: si vedesse cosa loro avrebbero suonato, manipolato e interpretato in qualche modo. Graffiavano l'etichetta oppure la cancellavano. E poi c'era una, diciamo, la chicca delle chicche era il dubplate, cioè quando un artista incideva solo per un sound system un brano o rifaceva parte di un sobrano in maniera diversa. Quella era veramente la, diciamo,
0: il
1: quasi
0: peak, sì,
1: garanzia di vittoria nei confronti degli altri sound system. Ancora oggi, naturalmente, se andate in Giamaica, ma non solo, potreste assistere a una competizione di questo tipo. Fra l'altro, lo dicevi prima tu, è una cultura che è stata esportata in tutto il mondo, ma anche l'hip hop trae le sue origini da questa cultura dei sound system. Non a caso DJ Kool Herc è nato dove? A Kingston.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Qualcosa per te, nuovo singolo per Luciano Ligabue. Questa è Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend, in diretta fino alle ore 16 con voi. Torniamo per un attimo in Giamaica.
1: Sì.
0: Ho fatto questa veloce citazione al DJ Kool Herc, che è la nascita dell'hip hop, proprio perché insomma è considerato uno dei padri fondatori della storia dell'hip hop ed è nato a Kingston, poi si è trasferito nel Bronx quando insomma era più o meno ragazzino, un adolescente, per cui è una persona che è cresciuta con la cultura dei sound system.
1: Sì.
0: E in effetti, se ci pensi, la nascita di queste feste di quartiere con il giradischi.
1: Sì.
0: E qualcuno che parlava al microfono si rifà molto a quello che abbiamo raccontato. Questo per dire che quando parliamo di Giamaica pensiamo al reggae, pensiamo soprattutto a Bob Marley, ma in realtà la musica giamaicana ha veramente avuto delle influenze molto importanti buona parte della musica che ascoltiamo oggi. Ha avuto un'influenza sulla nascita dell'hip hop, ovviamente non è l'hip hop, non nasce direttamente dalla musica giamaicana, però ha avuto
1: però anche il concetto di utilizzare, come dicevi tu, i due giradischi.
0: Esatto.
1: Per isolare il suono, i break strumentali, no, per proprio da usare nei
0: tutte
1: dischi,
0: tutte tecniche che si rifanno a questa tradizione.
1: Esatto, e che poi porteranno in qualche modo alla nascita del genere che conosciamo tutti. Però il reggae poi continua effettivamente a viaggiare e la Giamaica ha subito negli anni un sacco di trasformazioni. Per esempio, negli anni 80 esplode cosa? La dancehall.
0: Certo.
1: Con artisti come Yellowman, Shabba Ranks, Sean Paul, ovviamente, fino ad arrivare anche ai nomi più recenti. Penso a Chronix, penso a Protogy, penso a Coffee. Quindi alla fine cos'è? La

0: cambiarlo e farlo diventare qualcos'altro è un concetto che nella musica moderna ritroviamo tantissimo.
1: È un punto di vista giamaicano che poi è stato applicato in diversi ambiti musicali. Intanto noi abbiamo in sottofondo Don't Worry Be Happy.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin su Radio 2. Siamo tornati al 1988. Particolarità, eh sì. Questa è stata la prima canzone a cappella della storia a raggiungere la posizione numero uno della Billboard Hot 100, della prestigiosa classifica americana. Così.
2: Beh, si capisce perché, comunque.
1: Volevo fare un po' quella che ne sapeva.
2: Mi piace questa versione. Non inedita in realtà, perché nel corso delle puntate lo hai dimostrato. Nel frattempo continuano ad arrivarci i vostri messaggi, per esempio Giulietta ci scrive: buon pomeriggio, di anni ne ho 68, dall'inizio del successo di Bob Marley e della sua musica sempre stata presente.
1: E Giulietta, chissà se tu quel 27 giugno del 1980 sei stata a vedere Bob Marley a San Siro.
2: Con apertura di Pino Daniele, tra l'altro.
1: Segnaliamo a tutti che su Rai Play è possibile vedere un servizio del telegiornale dell'epoca con un'inedita intervista fatta proprio a Bob Marley in aeroporto. Così, se ve lo siete persi, andate a rivederlo. Quasi le 14:25. Diamo subito la linea al meteo.

0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Meteoradio.
3: Una serata con residue condizioni di instabilità sulle Alpi orientali e sulle pianure del Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e sereno sul resto del paese. Domani, domenica 23 agosto, la giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio, l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati e brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud e mari occidentali generalmente mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Bianca Re qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio, Katamasci e con voi al 348-7300-200. Continuate a scriverci dove ci portate virtualmente questo weekend. Noi vi abbiamo portato in Giamaica, abbiamo parlato di reggae, abbiamo fatto un piccolo excursus sulla storia del reggae, ma ci sono ancora dei luoghi in Giamaica dove è possibile trovarlo.
1: Assolutamente, in Giamaica come nel resto d'Europa, arriveremo anche a raccontarvi qualcosa soprattutto dell'Inghilterra che ha avuto diciamo un collegamento diretto con la Giamaica. Trench Town, partiamo da proprio uno dei luoghi più cantati anche da Bob Marley, che è un quartiere, siamo a West Kingston, ed era un quartiere diciamo povero,
0: okay,
1: con un alto tasso di criminalità. Quindi questo è il contesto in cui comunque lui è cresciuto, tanto che durante negli anni del grandissimo successo, quando lui poi si era trasferito in quella che è la casa che ancora oggi è visitabile, quindi in un altro quartiere, in un luogo naturalmente più sicuro, al 56 di Hop Road, c'è qualcuno che gli chiese: ma com'è che tu, che racconti così tanto Trench Town e che tieni così tanto alle tue origini, adesso ti ritrovi in un quartiere un po' più middle class? E la sua risposta è stata: non sono io che sono andato uptown, è Trench Town che adesso ha fatto
0: lo step successivo,
1: un salto di qualità. Questo a sottolineare come appunto anche nel momento della fama, anche nel momento del successo, non abbia mai perso di vista le sue origini. Comunque 56 Hop Road, dicevamo, se andate si possono organizzate delle visite, e è una casa museo ed è anche il luogo fisico dell'attentato del 76 a Bob Marley. Fra l'altro potrete vedere i segnali dei proiettili ancora oggi.

0: Daniele Silvestri, questa è Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Parlavamo di luoghi legati al reggae da visitare in Giamaica, la casa al 56 di Bob Marley appunto, è sicuramente una tappa importante. Dicevamo, sono ancora visibili i fori dei proiettili dell'attentato a cui scampò nel 1976, attentato che colpì profondamente Bob Marley, tanto da fargli decidere di fare prima un tour mondiale e poi di trasferirsi a Londra. Londra che comunque in Europa è, diciamo, la capitale per eccellenza di tutto quello che è la musica e la tradizione giamaicana.
1: È un po' la porta d'ingresso del reggae.
0: Questo perché appunto l'immigrazione dai Caraibi, dalla Giamaica, è stata storicamente molto, molto importante. Zona che non potete non visitare se amate questi suoni a Londra, naturalmente Brixton. Siamo a sud, nella zona sud di Londra, che è stata la patria dei sound system negli anni, a partire dagli anni 60. Molto interessante è la Brixton Sound Walking Tour. È una passeggiata nei luoghi simbolo del quartiere ed è organizzata da una associazione che è dedicata alla storia delle comunità caraibiche e africane in Gran Bretagna, Black Cultural Archives, che è appunto Archives, sì, perdonami, che è questa istituzione. Potete organizzare su appuntamento questa visita e vedere dei luoghi e sentire dei racconti. Ci sono negozi di dischi, ci sono i luoghi in cui appunto si svolgevano i sound system e quant'altro. Altro luogo storico, Notting Hill, dove si tiene ogni anno, adesso a breve, la prossima settimana, il Carnival, il famosissimo, proprio per tutto quello che riguarda le tradizioni caraibiche. Ne parleremo magari fra poco, intanto ci ascoltiamo Katy Perry.

0: buon pomeriggio, vi racconto un altro aneddoto su Bob Marley. Lui comprò una quindi macchina un giornalista gli chiese come mai comprò una macchina che è un po' il simbolo del lusso, della ricchezza, e lui ha detto: ma veramente io l'ho comprata per il nome, perché si chiama BMW come noi, Bob Marley and the Wailers.
1: Esattamente, questo è un aneddoto che avevo visto anch'io all'interno di un documentario. Grazie ai nostri ascoltatori, vedi, sono sempre preparati.
2: Tutti 3487 300 200,
1: continuate a scriverci. Abbiamo parlato un po' delle influenze, abbiamo parlato di Londra, ma in Italia invece, Martina?
2: E beh, in Italia in realtà il reggae ha attecchito particolarmente nelle varie regioni, in realtà anche al nord Italia, però nel Salento ha trovato, proprio a partire dagli anni 80, un terreno particolarmente fertile.
1: Decisamente.
2: Non perché diciamo questa musica avesse delle radici storiche nel territorio, ma perché alcuni dei suoi principi di cui parlavamo prima, cioè la dimensione comunitaria, il rapporto diretto tra musicista e pubblico, l'improvvisazione, hanno incontrato una cultura popolare già fortemente legata alla musica e alla partecipazione collettiva. Quindi il Salento è una regione che storicamente ovviamente ha ospitato un sacco di influenze, e soprattutto è un po' geograficamente il punto di incontro tra il Mediterraneo e l'Oriente, quindi questo ambiente aperto e diversificato ha fatto sì che anche il reggae, tra le varie influenze musicali, arrivassero, come dicono i Sul Sound System, Simu Salentini dello mondo cittadini, radicati agli Messapi, quelli greci e bizantini. E infatti sono proprio i Sul Sound System uno dei gruppi storici, diciamo, del Salento, e in cui appunto in questo contesto nasce la storia, perché prima ancora che del successo e del riconoscimento fuori dal Salento c'è proprio l'amore di questo gruppo per il reggae, proprio per la cultura comunitaria al di là dei generi musicali. Quindi adesso ce li ascoltiamo con Bisogno d'amore, Soul Sound System.

0: Sound System con Bisogno d'Amore qui a Radio 2 Music Room Weekend, un gruppo cata profondamente legato alla dimensione della festa, dello certo. spazio pubblico, casse, piatti, microfoni, DJ, ma soprattutto il pubblico che diventa parte dello stesso rito, quindi c'è proprio una dimensione di festa. Tra l'altro ultimamente ho assistito ad un loro concerto sì. per un festival in Salento e hanno fatto salire sul palco niente poco di meno che il sindaco di Kingston per proprio suggellare questo incontro tra la Giamaica e il Salento, quindi per farti capire quanto forte è il rapporto anche nell'utilizzo del dialetto, che non è un semplice espediente estetico per diciamo salentinizzare il reggae, ma proprio una lingua naturale per raccontare quel tipo di realtà che poi in qualche modo è collegata.
1: Ma è anche una lingua che musicalmente si presta bene a quel sì. tipo di ritmica, di sonorità.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. No, ma anche tipo molte formule tipiche del toast giamaicano vengono tradotte tipo hear me now diventa senti moi, e quindi è un po' un modo per legarci. Però non è solo l'unica tradizione, perché ricorda molto il rito comunitario della pizzica, giusto?
1: Esattamente. Vi abbiamo chiesto all'inizio di questa puntata, vi porteremo un suono che non vi fa stare fermi, una qualcosa di estivo, e in tantissimi al 3487 300 200 ci hanno scritto: ah beh, oggi ci portate a Melpignano alla notte della Taranta, ah sì, oggi parlerete di pizzica. Effettivamente eravamo state volutamente ambigue nel sì. nostro lancio, perché sapevamo che avremmo comunque parlato anche di pizzica e della notte della Taranta, che sarà questa sera, la potrete seguire in diretta su Radio 2 e invece in televisione su Rai 3, condotta da Masto Colma e Aurora Leone. Maestro concertatore di quest'anno è Ermal Meta, quindi una line-up anche interessante, questo perché è anche un appuntamento abbastanza storico per gli ascoltatori di Radio 2, e anche in questo caso si parla appunto di un grande rito collettivo. Magari poi lo approfondiremo un pochino di più. Intanto stiamo già ascoltando in sottofondo Elton John insieme a Dua Lipa, questa è Cold Heart.

0: insieme a Dua Lipa con la, facciamo gli auguri di compleanno a Dua Lipa, perché oggi ne fa 31. Dicevamo pizzica e taranta, sì, che vengono spesso associate, quasi fossero un sinonimo, invece non è così. Cioè la taranta ha a che fare col morso della tarantola, con un vero e proprio rito, e invece quando si parla di pizzica si parla di musica e poi della danza che accompagna questa musica. Ho fatto una sintesi
1: perfetta, perfetta.
0: Chiedo a te, che sintetica, in quanto salentina,
1: no,
0: io non
1: no,
0: vorrei
1: no,
0: mai...
1: no, sintetica ma precisa, precisa.
0: Bene, meno male, me la sono cavata. Continuate a scriverci voi al 3487 300 200. Vi facciamo sempre la solita domanda: dove ci portate virtualmente? Noi vi porteremo a scoprire qualcosa, non lasceremo la Giamaica, non parleremo più di reggae, ma abbiamo ancora delle cose interessanti da condividere con noi. Sono quasi le 15 però, quindi andiamo veloci su strade e autostrade, ascoltiamo l'Onda Verde.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Antonietta Divizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 14.58 minuti segnaliamo un traffico intenso, un sabato caratterizzato ancora dalle partenze per le vacanze ma soprattutto dai rientri. Un primo controesodo estivo è atteso domani pomeriggio e lunedì mattina. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16. Sulle strade, in A23 la Palmanova Tarvisio, 5 km di code, traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. In A4 code tra Villes e l'allacciamento alla A23 la Palmanova Tarvisio in direzione di Venezia. In A15 Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In Liguria, in A10 code a tratti per 3 km tra Confine di Stato e Barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Sulla Torino-Bardonecchia, 1 chilometro di coda tra circonvallazione Uz e Bardonecchia in direzione della stessa. Ci spostiamo al sud, in A30 la Caserta-Salerno, 2 chilometri di coda per incidente tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno in direzione di Caserta. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: nostra di Gaia qui a Radio 2 Music Room Weekend. Gaia che ci riporta un po' al Brasile e quindi anche alla puntata della scorsa settimana in cui abbiamo parlato di Brasile, di Bossa Nova, di Samba, e che potete recuperare su Rai Play Sound.
1: Bravissima, capito? Stavo per dirlo, se ve la siete persa, attenzione, potete recuperarla.
0: Abbiamo fatto un bel viaggio in queste settimane, sì, devo dire. Cioè, ci sono un po' di puntini che abbiamo toccato, ma
1: facciamo un viaggio nella memoria.
0: Facciamo un viaggio,
1: caso.
0: Esatto, facciamo un viaggio nel, un tuffo nel passato, e cioè al 22 agosto del 1962, quando Ringo Starr debutta con i Beatles. Appena pochi giorni dopo il licenziamento proprio di Pete Best, i Beatles si esibiscono a Liverpool, al Cavern Club, in quello che è il primo storico concerto ufficiale con Ringo Starr alla batteria.
1: Poi a Ringo Starr gli deve essere piaciuta questa cosa del 22 agosto, perché nel 1968 decide di lasciare temporaneamente i Beatles mentre registravano il White Album. C'erano litigi continui, non andavano d'accordo fra di loro, e ha lasciato la session in cui stavano registrando Back in the USSR per volare in vacanza in Sardegna, e per finire proprio quella traccia la batteria si è dovuto mettere Paul McCartney, sempre appunto il 22 agosto ma nel 68. Un anno dopo, nel 1969, sempre oggi, quindi 22 agosto, c'è l'ultimo servizio fotografico dei Beatles.
0: Un'altra fine, perché i quattro di Liverpool si riuniscono proprio nella casa, nella villa di John Lennon, per la loro ultima sessione fotografica ufficiale. Quindi gli scatti diventeranno poi le copertine dell'album compilation Hey Jude.
1: Esattamente.
0: Incredibile.
1: Tutte queste ricorrenze legate ai Beatles ci hanno fatto venire voglia di parlare di un progetto che li riguarda e che vedrà la luce prossimamente. Fra pochissimo vi raccontiamo tutto. Prima ci ascoltiamo Pharrell Williams, questa è Happy.

0: Newsroom Weekend in diretta con voi fino alle ore 16, 3487-300-200 per i vostri messaggi e per le vostre note audio. Vi abbiamo raccontato un po' di ricorrenze che riguardavano sì. i Beatles, abbiamo detto l'ultimo servizio fotografico il 22 agosto del 69, ma sempre nello stesso anno, sempre in agosto, bensì l'8 agosto, uh-huh. è stata scattata la storica foto sulle strisce pedonali di Abbey Road. Foto che è diventata letteralmente vivente certo. in questi giorni, perché stanno girando a Londra per la regia del premio Oscar Sam Mendes quattro biopic incentrati ognuno sulla vita di uno dei Beatles e uh-huh. hanno girato appunto una scena che li vede tutti insieme proprio sulle famosissime iconiche strisce pedonali. Un progetto che uscirà nel 2028 e che ha questa caratteristica: sono appunto quattro film incentrati ognuno sulla vita di uno dei quattro Beatles, con dei collegamenti fra di loro, ma che possono anche essere poi visti
1: a sé
0: con appunto il punto di vista di ognuno di loro. Per questo abbiamo pensato anche di chiedervi se si parla di biopic musicali, quindi di film incentrati sulla vita di artisti o gruppi, avete un vostro preferito? Qual è? E soprattutto perché? Cosa vi piace? Vi piace perché siete fan della storia, magari siete fan del gruppo, dell'artista, o vi ha colpito il film per qualche altro motivo? Magari siete diventati fan di un artista
1: in seguito alla visione del biopic.
0: 3487-300-200, tu ne hai uno preferito?
1: Allora, quello su Elvis mi è piaciuto tantissimo. E tra l'altro è anche, abbiamo un po' trovato nelle varie classifiche ed è presente, certo. mi è piaciuto molto. L'ultimo di Michael Jackson, ti dico la verità, mi ha un po' delusa, per esempio.
0: Quello non può essere ancora in classifica perché è uscito certo. troppo da poco, quindi chissà dall'anno prossimo come verrà posizionato in queste classifiche, che come vi diciamo ogni settimana c'è una classifica per tutto. Intanto ci ascoltiamo.

0: In excess, Need You Tonight, Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Un piacere riascoltare e anche rivedere il video di questa canzone se per caso ci state seguendo sul canale 202 del vostro televisore. Vi abbiamo chiesto: film, biopic, musicale, qual è il vostro preferito e perché? Al 3487 300 200 potete continuare a scrivercelo o anche a raccontarcelo, come ha fatto questa ascoltatrice.
1: Ciao da Giorgio, il film che mi è piaciuto di più di tutti è stato quello dei Blues Brothers, che mi ha fatto appassionare alla loro musica. Ciao, un abbraccio da Loano.
0: Perfetto, Blues Brothers.
2: Hai ragione Giorgio, hai perfettamente ragione. Uno dei film per me più belli della storia, che soprattutto in un periodo come quello degli anni Ottanta ha fatto ritornare un po' in voga questo genere musicale che si era un po' perso negli anni.
0: Io però dicevo ascoltatrice perché avevo già ascoltato questo messaggio.
3: Ciao. È un vero e proprio biopic perché non parla di tutta la loro vita, ma parla della nascita del gruppo ed è impersonato proprio dagli autori. Nick Up, forse non adatta alla mia età, però mi è piaciuto un sacco e ho cominciato a ascoltarli.
2: Beh, questa è la dimostrazione che la musica non ha età.
0: Ma a parte perché... che Francesca, tu hai una voce giovanissima, quindi questo discorso sull'età mi rifiuto di ascoltarlo. Però i Nick Up,
2: per i nostri ascoltatori che non magari non dovessero conoscerli,
0: no, ma anche io non li conoscevo.
2: Sono un trio rap irlandese.
0: Esattamente.
2: E questo film mette in scena un po', attraverso le reinterpretazioni proprio del trio stesso, l'ascesa di questo progetto che negli ultimi anni si sta facendo strada nel panorama musicale ed è uno dei più esuberanti e soprattutto un trio che parla e affronta temi sociali, in gaelico tra l'altro.
0: Io non ne avevo mai sentito parlare, quindi mi ha incuriosito Francesca e andrò a cercarmi anche questo biopic e lo guarderò. Ma adesso mi ha fatto venire questa curiosità. Comunque, continuate a scriverci quali sono i vostri preferiti, 3487 300 200. Noi continuiamo con la musica, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, la coppia, il sodalizio di quest'anno, di quest'estate, soprattutto a Radio 2 Music Room Weekend. Continuano ad arrivarci i vostri messaggi al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto: qual è il vostro biopic musicale preferito? Abbiamo ascoltato, anzi continuate a mandarci i vostri messaggi vocali, ma Eugenio ci scrive che il suo biopic musicale preferito da pelle d'oca è assolutamente Ray, film meraviglioso, biografico sulla vita di Ray Charles, film del 2004, il cui protagonista è reinterpretato da Jamie Foxx, che per calarsi perfettamente nei panni di Ray Charles, non vedente, trascorse molto tempo in sua compagnia. Poi lui scomparve poco prima dell'uscita del film, però un film incredibile.
1: Un film incredibile, ma che non ha guadagnato abbastanza da poter rientrare nei biopic musicali che hanno fatto i maggiori incassi della storia.
0: Tipo?
1: Diamo subito il primo posto, perché è un primo posto che insomma dà di lunga a tutti gli altri: Bohemian Rhapsody.
0: Vabbè.
1: Film del 2018 che nel mondo ha incassato circa, dollaro più dollaro meno, 911 milioni. Dico di gran lunga quello che ha fatto l'incasso maggiore, perché al secondo posto c'è Elvis.
0: Ok.
1: E qui abbiamo 289 milioni di dollari.
0: Beh, c'è un bel distacco. Sì,
1: sì, anche perché parliamo di un film del 2018 nel caso di Bohemian Rhapsody e di un film del 2022, quindi questo distacco comunque sono 4 anni, ma non lo so se fra 4 anni si riusciranno ad aumentare gli incassi, perché
0: certo,
1: sai che sono box office, poi ci sono gli streaming, insomma le classifiche ogni tanto vengono un po' riviste. Terzo posto, che mi ha stupito moltissimo, è il film, il biopic sugli NWA, quindi Straight Outta Compton, che ha guadagnato quasi 202 milioni di dollari. E questo mi ha stupito, perché mi sembrava un film un po' più di nicchia, non così tanto mainstream, e invece a quanto pare mi sbagliavo, perché è sul podio della classifica con i maggiori

0: Katamashi. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200 quali sono i vostri biopic musicali preferiti. Per esempio Christian ci scrive: uno sui Beach Boys e l'altro sui Young Curtis dei Joy Division. Beh,
1: interessanti entrambi, mentre invece Rino ci segnala The Doors e Purple Rain. Beh, anche qui insomma andiamo veramente sui grandi classici. Continuate a scriverci al 3487 300 200, fateci sapere quali sono i vostri biopic musicali preferiti e perché. Quasi le 15:30, quindi diamo subito la linea al GR2.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Papa Leone è arrivato al meeting di comunione e liberazione di Rimini a bordo dell'elicottero, accolto dagli applausi delle decine di migliaia di partecipanti radunati alla fiera. Leone è il terzo pontefice a prendere parte alla kermesse, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Alle 18:30, dopo il suo intervento all'auditorium, è prevista una grande messa al porto. A Carovigno, in provincia di Brindisi, un anziano è gravemente ustionato e 5 persone, fra cui 4 minori, sono rimaste intossicate in seguito a un'esplosione che si è verificata all'interno di una palazzina. A Perugia, 2 persone sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte stamattina nell'esplosione di un edificio di 4 piani che ha causato il crollo del tetto. A provocare la deflagrazione probabilmente sarebbe stata una fuga di gas. Il caso della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. Finiscono sotto inchiesta i genitori che avevano scelto di non vaccinarla, mentre la procura per i minorenni valuta di aprire un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Migliorano invece le condizioni del cuginetto.
3: I genitori di Anna Rosa sono indagati per omicidio colposo per omissione. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, non vaccinata perché la sua mamma e il suo papà temevano che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Nell'inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dal procuratore Maurizio De Lucia, si ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata immunizzazione contro la difterite, obbligatoria in Italia, possa aver determinato il decesso della piccola. La decisione è stata presa dopo che è stato accertato che nessuno dei 5 figli della coppia è stato mai vaccinato per una scelta familiare. La procura sta raccogliendo le cartelle cliniche della bambina dal 13 agosto, giorno del primo ricovero all'ospedale Cervello, e quelle relative al secondo accesso in pronto soccorso il 15 agosto, con la bambina in condizioni molto gravi. Scattato il protocollo per evitare il contagio, somministrati antibiotici a tutti coloro che sono entrati in contatto con la piccola Anna Rosa. Positivo alla difterite anche il cuginetto, che però è vaccinato, è in osservazione e in isolamento, ma con sintomi lievi e in netto miglioramento. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Parliamo di giovani e lavoro. Il numero dei neolaureati che vengono a vivere nel nostro paese supera quello dei connazionali che lo abbandonano dopo gli studi. I dati sono della CGIE di Mestre.
4: Più che di fuga di cervelli, bisognerebbe parlare di arrivo di cervelli. Tra il 2019 e il 2024, 78.000 italiani tra i 25 e i 34 anni con una laurea si sono trasferiti all'estero. Nello stesso periodo, però, 88.000 giovani stranieri della stessa fascia d'età hanno portato la residenza in Italia. Il saldo è dunque positivo, sottolinea la CGA, e sfiora i 10.000 laureati. Oltre un terzo di questi stranieri proviene dall'Asia, il 27% dall'Europa e il 18% dal Sud America. Nel 2024 sono stati 20.000 i giovani italiani che si sono trasferiti all'estero al netto degli italiani rientrati, un dato in decisa crescita rispetto al 2019, ma che comunque rappresenta solo l'1% del totale. Il coordinatore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo.
5: Per anni ci hanno raccontato un fenomeno che praticamente non esiste. I dati parlano chiaro, la quasi totalità dei neolaureati resta in Italia, eppure il racconto mediatico ha spesso trasformato un fenomeno di nicchia di un'emergenza nazionale.
4: Giuseppe Di Marco, GR2.
2: È morta all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi, fondatrice della storica casa editrice M Edizioni, che ha diffuso in Italia i più grandi disegnatori stranieri Leo Lionni, Tommy Ungerer, Guillermo Mordiglio, e ha lanciato nel mondo i disegnatori italiani fra cui Bruno Munari ed Emanuele Luzzati. Nel 1985 ha dato vita alla casa editrice Archinto e nel 1999 ha fondato la Baba Libri, che ha diretto con la figlia Francesca. Ci spostiamo nel Regno Unito. Continuano le indiscrezioni sul rientro annunciato di Harry e Meghan in Gran Bretagna. Tra i motivi potrebbe esserci ritorno alla carriera di attrice per la duchessa di Sussex. Da Londra la corrispondente.
6: Il mistero è svelato, almeno secondo i media britannici. A convincere Meghan a tornare nel Regno Unito sarebbe la prospettiva di tornare a recitare. Per lei, svelano i giornali di settore, è in corso la trattativa per una parte nella serie streaming The Gentleman di Guy Ritchie. Theo James interpreta, e forse da lì è nata l'idea, un duca caduto in disgrazia che fa squadra con gangster e un aspirante magnate della cannabis.
7: Let's go!
6: Il duca e la duchessa di Sussex negli ultimi 6 anni hanno costruito il proprio marchio personale legandolo a reality show, beneficenza e marmellate. Netflix ha svolto un ruolo centrale nel sostenere le iniziative, ma le cose non sono andate come sperato. Le entrate sono diminuite, le spese aumentano. Harry ha anche perso la causa col Daily Mail e dovrà pagare insieme ad altri ricorrenti 9 milioni e mezzo di sterline entro la prossima settimana. Il ritorno di Meghan sulle scene risolverebbe molti problemi. È passato quasi un decennio da Suits, la serie in cui Meghan vestiva i panni di Rachel Zane, brillante avvocata molto politically correct. The Gentleman, scrivono perfidamente i media britannici, sarebbe perfetto per rilanciarla, soprattutto se questa volta avesse finalmente la parte di una cattiva. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: La linea torna a Music Room Weekend, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 15.30.
8: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: come prima, faccia nuvola, state ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend, con voi in diretta fino alle ore 16. Abbiamo fatto un viaggio,
1: un bel percorso,
0: questa puntata.
1: Sì, sì.
0: Siamo partiti dal reggae, dalla Giamaica, siamo arrivati poi a Londra, ci siamo concentrati un po' sul reggae in Europa e su Londra, e su Londra siamo rimasti perché oggi, 22 agosto, parecchie ricorrenze portavano tutti nella direzione dei Beatles,
1: sì,
0: su cui si sta girando un biopic, e a quel punto appunto abbiamo chiesto a voi ascoltatori, continuiamo a chiedervelo al 3487 300 200, qual è il vostro biopic preferito?
1: E stavamo anche leggendo un po' di classifiche, in realtà sì, ne abbiamo letto un po' di titoloni, ma c'è anche, non l'avevamo citato, Rocketman di, certo, Elton John, che ha incassato 195 milioni di dollari, e Walk the Line di Johnny Cash con i suoi 186 milioni di dollari.
0: Quarto e quinto posto della classifica, sì, dei biopic che ad oggi hanno incassato di più, appena fuori dalla top 5, però lo segnaliamo proprio per il racconto che abbiamo fatto oggi della Giamaica e del reggae. Troviamo Bob Marley con One Love, che ha incassato 181 milioni di dollari, che,
1: beh,
0: insomma, niente male anche quello, direi. Fra l'altro ci sono diverse curiosità che riguardano questo film, perché abbiamo parlato della casa di 56 al 56 di Hop Road, dove sono state girate i parti del film, mentre invece la casa londinese in cui nel 1977 andò a vivere Bob Marley, beh, quella invece è stata ricostruita in
1: post,
0: come scenografia.
1: Io non ti ho chiesto qual è il tuo biopic preferito.
0: Sai che non ce l'ho, è molto difficile, anche perché io sono proprio completamente drogata di documentari musicali, quindi sono più ferrata su quello. Intanto noi ci ascoltiamo Phoenix Facts in queste Rubbers.

0: Phoenix Flexin con Rubbers, state ascoltando Radio 2, continuano ad arrivarci le vostre segnalazioni nel frattempo al 3487 300 200. Anche devo dire Johnny Cash è stato segnalato
1: citatissimo, sì.
0: Da più persone, e non a caso abbiamo visto infatti essere nella classifica dei film più con incassi da record al botteghino.
1: C'è Lorenza che ci scrive Stardust di David Bowie, che fa un po' specie perché in realtà abbiamo trovato una classifica come per tutte le cose di cui parlavamo prima, non solo dei migliori biopic musicali, ma anche purtroppo dei peggiori,
0: e ci siamo affidati a questa classifica di una rivista statunitense, sì, che si chiama Consequence, che sono i gusti e come dire i pensieri della redazione,
1: certo,
0: di questa rivista, quindi è una classifica con dei dati soggettivi e non oggettivi. Ma cosa hanno tenuto in considerazione i redattori di questa rivista? Che spesso e volentieri ci sono dei biopic musicali che finiscono con il perdere di vista la musica,
1: la parte musicale dell'artista.
0: La fanno passare magari in secondo piano, e questo per loro significa non aver raggiunto l'obiettivo. E al primo posto dei 15 peggiori biopic musicali di sempre c'è proprio Stardust del 2020, però ti voglio anche dire che al secondo posto c'è Bohemian Rhapsody, che invece abbiamo visto essere
1: nell'altra,
0: il film che proprio ad oggi detiene il record in cassi mondiale. Quindi
1: beh, questo è un caso abbastanza clamoroso, trovare un film del genere nella classifica, ma ce ne sono un po' in realtà. Anche Back to Black, il biopic su Amy Winehouse, quello su Nina Simone, che a me è piaciuto tantissimo.
0: Infatti.
1: Strano.
0: Beh, però forse è vero che si concentrano un po' più sui tormenti magari del personaggio,
1: sì,
0: e passa in secondo piano tutto quello che poi è stato il percorso
1: musicale,
0: artistico, musicale. Quindi
1: sì,
0: ci sta,
1: sì,
0: che con questo criterio ci sta che possa essere considerato non perfettamente riuscito. E invece qual è il film che vi è piaciuto meno? Lo chiediamo a voi, 3487 300 200.

0: One Song Away From Crying, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, anche in televisione sul canale 202 con Martina Di Florio Katamasci, in diretta con voi ancora per una decina di minuti, 3487-300-200 per i vostri messaggi. Vi chiediamo spesso dove ci portate virtualmente oggi. Devo dire che in questa puntata la
1: sono
0: maggior parte
1: sono state abbastanza unanime,
0: sì, ci portano sì, tutti sì. A Melpignano per la notte della Taranta.
1: Giustamente un evento canonico e incredibile che va avanti dalla fine degli anni 90, quindi è giusto che questa ricorrenza venga insomma rispettata.
0: Però a questo punto vogliamo portarvi virtualmente anche noi da qualche parte, e per quanto mi riguarda io vi vorrei portare a Singapore.
1: Ok.
0: Sarà che ho fatto gli anni da poco e ne ho fatti 51 e quindi sono perfettamente in target con questa iniziativa, per cui okay. Vengono organizzati corsi di parkour per persone fra 50 e 70 anni. Il parkour sono quelle acrobazie che vediamo fare, salti, muretti, cose. In questo caso però l'obiettivo naturalmente non è imparare a fare dei salti spettacolari, ma migliorare l'equilibrio, l'agilità e soprattutto imparare a cadere senza farsi troppo male.
1: Fondamentale a una certa soprattutto.
0: Esattamente.
1: Possiamo dire.
0: Si chiama Movement Singapore, è un progetto fondato appunto da un coach di parkour,
1: okay.
0: E che ha iniziato a lavorare con una donna di quasi di 65 anni, 64 anni, che aveva problemi di equilibrio e cadeva frequentemente, quindi hanno fatto insieme un lavoro sia sull'equilibrio che poi appunto in verità anche sul modo in cui si cade. Questo, guarda, se mi volessi fare un regalo di compleanno io probabilmente mi dovrei fare questo.
1: Va bene, oppure al di là dell'autoregalo magari te lo facciamo noi, facciamo una colletta e ti portiamo a Singapore. Insomma, un altro importante è il nonna maxing, cioè i turisti pagano a quanto pare per viaggiare come le nonne.
0: Ma questa è una grandissima tendenza.
1: Sì, è una tendenza che sta conquistando soprattutto la nostra generazione e i millennials, e rallentare e riscoprire uno stile di vita ispirato proprio alle nonne, in particolare quelle italiane.
0: Adesso continuiamo con la musica, ci ascoltiamo tutti Bodyguard.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sicuro innamorati manganelli sono inutili.

0: per la mia santità.
1: Tutti bodyguard.
2: Tutti bodyguard. Abbiamo appena ascoltato Vinicio Capossela insieme a Pierpaolo Capovilla, un brano nuovo uscito proprio ieri, che è una nuova versione di Bodyguard, un pezzo storico di Vinicio Capossela, contenuto nell'album Il ballo di San Vito, uscito nel 96, quindi di cui quest'anno si festeggia il trentennale
3: e anche il ventennale di Ovunque Proteggi, quindi quest'anno un proprio anno, Vinicio Capossela doppietta,
2: un anno di ricorrenze. Fra l'altro è la prima collaborazione discografica fra Capossela e Pierpaolo Capovilla. Questo brano è stato prodotto da Filo Q con la Fan Fatale, che è un'orchestra di fanfara che mixa milanese, che però lavora sui suoni balcanici, ed è nato da un incontro a Genova durante un omaggio a Don Andrea Gallo, quindi anche abbiamo dato così un contesto a questo brano,
3: che tra l'altro un brano che ha una sonorità molto vicina al reggae, quindi chiude perfettamente un questo viaggio.
2: Si sente un po' di dub,
3: sì. La ritmica il levare ci riporta, diciamo, nel viaggio che abbiamo intrapreso dall'inizio di questa puntata. Abbiamo parlato,
2: ci riporta alle 13:45,
3: ci riporta alle 13:45, esatto, come anche domani fino alle 16, dalle 13:45 fino alle 16 potete recuperare anche questa puntata su Rai Play Sound, come tutte le puntate di questo viaggio che abbiamo fatto insieme quest'estate.
2: Se volete avere un timbro sul passaporto di Radio 2 Music Room Weekend, dovete riascoltarvi naturalmente anche la puntata di oggi se vi foste persi il pezzo sulla Giamaica. Dove andremo domani? No, non lo diciamo. Se qualcuno ha qualche idea, 3487 300 200. Noi appunto salutiamo e ringraziamo tutti, Roma, Milano, tutti quelli che ci assistono
3: costantemente
2: e che voi non vedete durante la puntata. Ci ritroviamo domani in diretta alle 13:45. La linea adesso va a Radio 2 Lounge, va a Jody Alivernini, Catamascio e Martina Di Florio tornano domani. Ciao!

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Sono le 16. Radio 2 Lounge.
4: Sono le 16, Radio 2 Lounge, buon pomeriggio, ben ritrovati in compagnia di Giorgia Livernini per le prossime tre ore, in regia Luca Cucchetti, alla parte tecnica Mauro Tonini, ma ci potete seguire, ascoltare, ma anche vedere sul canale 202 su Rai Play, grazie alla regia di Matteo Tarquini, mentre la parte tecnica in visual c'è Laura Localvi. Questa è la squadra, la cura di questo programma è di Linda Critelli e di Pietro Lucchetti, siamo tutti pronti per accompagnarvi per le prossime tre ore, saluto ovviamente Catamasce e Martina Di Florio che con la loro simpatia ci hanno portato fino a qui nel pomeriggio di Radio 2, che sarà un pomeriggio pieno di eventi e veramente molto importante, tra poco vi dirò perché.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, in questo caso non è uno spot, è il titolo di una canzone, ma insomma sappiamo essere una bevanda molto amata, apprezzata anche dal nostro regista Luca Cucchetti, che ci tira un po' su perché il pomeriggio è lungo fino alle 19, agitiamo la musica di Radio 2 e siamo un po' agitati, ma non agitati, emozionati per i tanti eventi che seguiremo in questo sabato 22 agosto, a partire ovviamente da questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che si sta tenendo alla fiera di Rimini, il tutto in diretta su San Marino RTV, ma anche noi di Radio 2 ci stiamo collegando in continuazione con Mario Benedetto, anche con il nostro direttore Giovanni Alibrandi, che sono direttamente lì in quel di Rimini, quindi anche in questo pomeriggio cercheremo di collegarci con loro per sentire le emozioni a caldo di quella che è la giornata più importante di questa manifestazione, perché oggi, come possiamo vedere anche dalle immagini, appunto, c'è la visita di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, cioè lui è già lì e quindi insomma è chiaro che è la giornata più importante di questa edizione, dove la pace è sicuramente come dire il tema principale, del resto insomma meeting per l'amicizia tra i popoli, insomma il titolo parla chiaro. E allora il racconto di questa manifestazione con tanti collegamenti, interviste, servizi, approfondimenti, cercheremo di farlo anche noi in questo pomeriggio di Radio 2 Lounge. Ma quando diciamo lounge, io vi chiedo subito qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando, e quindi da dove ascoltate Radio 2, siete in macchina di ritorno dalle vacanze, siete a casa già sdraiati perché le vacanze sono finite, oppure non c'è stato nessun viaggio in calendario, siete al lavoro, 3487 300 200, fateci sapere da dove ascoltate Radio 2. Lei è Britney Spears.

Britney Spears, Oops, I Did It Again su Radio 2 per questo sabato 22 agosto, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini fino alle 19 a raccontare come sempre un po' i trend estivi, che cosa state combinando, da dove ci ascoltate. Fabiana e Silvia al 348-7300-200 ci scrivono che sono rilassate ad ascoltare Radio 2 per il loro ultimo giorno di ferie, perché poi si ricomincia a lavorare, molti sono già tornati al lavoro, qualcuno non l'ha mai abbandonato il posto di lavoro, ma quello che si fa sia d'inverno ma anche d'estate, diciamo, ci sono sicuramente persone che amano particolarmente lo sport, e un po' lo sport sarà diciamo un po' il tema che ci accompagnerà in questo pomeriggio, se non altro perché oggi parte il primo turno di Serie A della stagione, si gioca proprio fra oggi sabato 22 agosto fino a lunedì, e ci sono diverse partite, poi più tardi alle 18:30 ci sarà Udinese-Como, e poi Inter-Monza, poi questa sera Genoa-Napoli, Parma-Cagliari, insomma proveremo anche lì, ormai ci siamo abituati con questo angolo dello sport a darvi qualche indicazione a riguardo, ma perché parlo di sport, cioè da qui prendo un po' lo spunto per andare a raccontare quali sono un po' gli sport estivi più amati, più ricercati. Allora, abbiamo detto in più occasioni sicuramente che la montagna è la meta almeno di questa estate 2026, quella più ricercata, quella più desiderata, e lo mostrano le tante foto che arrivano e video anche abbastanza singolari dalle montagne come le Dolomiti e le Alpi eccetera. Quindi il trekking sicuramente è uno di quegli sport che porta molti benefici fisici anche mentali. Qualche giorno fa vedevo un video, insomma, un po' ironico che diceva più o meno così, provo a raccontarvelo. Lei che dice ascoltate mio marito dopo 7 ore di camminata, le parole di mio marito, cioè non si capisce più niente, non riesci neanche più a parlare per quanto ti manca il fiato. E insomma, c'è chi regge bene queste camminate e chi meno, e se siete all'ascolto di quelli che hanno camminato tanto quest'estate, raccontate un po' questo trekking, ma il trekking è sicuramente uno degli sport più amati, e soprattutto in questa stagione estiva. Il nuoto è chiaro, è inevitabile per chi va al mare e non si può far altro che nuotare, se si sa nuotare. E praticando nuoto rafforzerete i muscoli del vostro corpo, la resistenza, dicono gli esperti, stimolerete il vostro metabolismo e otterrete benefici per l'apparato cardiocircolatorio e aiuterete il vostro corpo a abbassare i livelli di stress e di tensione. Cucchetti ci garantisci che siano tutti questi gli effetti benefici del nuoto, molto bene. Il beach volley, altro sport praticato sicuramente in estate, ma ce ne sono tanti altri, piano piano li racconteremo, li sviscereremo, ma io li vorrei raccontare attraverso le vostre esperienze al 348-7300-200. Le cattive abitudini invece sono quelle di Maze e Salmo su Radio 2.

Mace, Salmo e Colapesce, cattive abitudini, quelle che cerchiamo un po' di combattere tutti quanti. Ci sono dei momenti dell'anno in cui si combattono le cattive abitudini, di solito è a inizio anno quando uno si mette i buoni propositi, e poi però anche dal ritorno dalle vacanze, perché magari ci siamo rilassati e allora abbiamo in mente dei progetti, di quelli meravigliosi, e allora basta, no? A settembre cerco di mangiare bene, cerco di fare un po' di sport, magari quello che non si è fatto durante l'estate. Di sport stiamo parlando, adesso ne raccontiamo altri di quelli più amati nelle stagioni estive, ma volevo salutare Gabriella che ci scrive: Jody, oggi mi tocca stare in vostra compagnia in convalescenza dopo un intervento che ho fatto martedì, e meno male che ci siete tutti voi, così tutto è più sopportabile. La nostra fedelissima, un abbraccio forte a chi come me è in un momento di difficoltà o è vicino a chi lo è. Gabriella, noi ovviamente l'abbraccione lo mandiamo dritti dritti a te, allora buona ripresa. Salutiamo anche una famiglia intera, dopo una settimana di lavoro intenso andiamo al mare con nostra figlia per una bella serata tra amici, e sono Giusy, Dani e Amal dalla Sardegna direzione Piscinas. E allora buon viaggio anche a voi, buon weekend e buon mare della Sardegna, insomma mica male, lì a nuotare, insomma, ecco, è un piacere se non altro. Ma a proposito di sport acquatici, sicuramente altro sport estivo è il surf. Il surf non può mancare, aiuta sicuramente a migliorare il fiato e anche qui rafforza il sistema cardiovascolare, e insomma, come per il nuoto, è una sana nuotata nelle giornate più calde, è sicuramente un toccasana per tutti.

16:20 anche Smash Mouth Walking on the Sun su Radio 2 per questo sabato pomeriggio, Radio 2 Lounge, a parlare di sport estivi, ma soprattutto a sentire un po' le vostre storie di sport estivi, anche sport estremi, se ne avete praticati in questa stagione estiva, se vi è capitato magari di sperimentare qualche sport particolare. Sicuramente un altro sport che si pratica soprattutto in estate è il climbing, ovvero l'arrampicata. È uno sport che ovviamente non è adatto a tutti, però insomma anche una delle attività fisiche che porta tanti benefici alla nostra vita, fa dimagrire tanto, allena i muscoli delle braccia, delle gambe e migliora la coordinazione, la concentrazione, insomma un toccasana per mente e corpo. Sicuramente le arrampicate richiedono veramente

burnout, camminando per le montagne, ecco così, ho assistito a delle arrampicate meravigliose, però solo guardando. È uguale, guardo, perché ormai non lo pratico più, perché appena mi faccio una partita di tennis, subito dopo devo chiamare il mio fisioterapista, che anche qui è uno sport che richiede, insomma, tutto un allenamento e una preparazione importante. Il tennis è sicuramente uno sport amatissimo e in estate, con la bella stagione, si può giocare tranquillamente. Il ciclismo è uno sport divertente, rilassante, e anche qui lo stress si abbassa, ci si mantiene in forma, e è anche un valido alleato per il cuore e permette di aumentare la resistenza generale del corpo. E che volete di più? Oh, allora, dopo tutta questa carrellata di sport estivi, di sport che insomma si praticano anche d'inverno, ma che d'estate, diciamo, vanno per la maggiore, mi è venuta quasi voglia di iscrivermi in palestra, quasi. Io continuo un po' a pensarci, però se volete convincermi, fatelo voi al 3487 300 200, con le vostre storie di sportivi o anche non sportivi, se siete come me abbastanza pigri potete raccontare anche il contrario. Yuppie flu, be free now.

Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2

0: dottor Scotti.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Daft Punk, Julian Casablancas, Instant Crush su Radio 2, Radio 2 Lounge, le 16:32 di questo sabato 22 agosto, giornata importante per tutto quello che sta accadendo a Rimini per questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, dove in questo momento c'è la visita di Papa Leone XIV proprio nella Repubblica di San Marino, e tutto viene ripreso anche da San Marino RTV. E noi di Radio 2 ci collegheremo appena possibile con Mario Benedetto e con il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Ma abbiamo aperto questo pomeriggio parlando di sport, e finora abbiamo parlato di sport più o meno, insomma, praticabili da tutti, da chi insomma è un po' più sportivo, chi meno, comunque insomma la corsa, il trekking, il nuoto, il tennis, il surf, sono sport che tutti conosciamo. Adesso entriamo in un mondo un po' diverso, perché sono andata a fare una bella ricerca di tutti quegli sport strani, e qui io vedo già alzare le antennine del nostro Luca Cucchetti, che ultimamente non fa altro che parlare di sport. Vive di sport da quando è piccino, ovviamente, però in questo momento secondo me questa è la puntata proprio dedicata al nostro regista, perché abbiamo detto che si apre il primo turno di Serie A di calcio, no? E quindi più tardi magari commenteremo. Parliamo proprio di questo sport strano che si chiama Fireball Soccer, ovvero un calcio, sì, ma con la palla infuocata. È un gioco estremo tradizionale che è praticato in alcune regioni dell'Indonesia. Si gioca con le stesse regole del calcio normale, però il pallone è costituito da una noce di cocco intrisa di cherosene o diesel e data alle fiamme. E mo fammi vedere come giochi a calcio, fammelo vedere. Dito nella piaga, Businessman su Radio 2. Business.

Ecco, la musica di Dito nella Piaga magari proprio ci può dare la carica giusta per iniziare a praticare un po' di sport, perché ci dà sempre tanta energia. Questa era Businessman su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini, quando Piero arriva in mio soccorso al 348 7 300 200. Buon pomeriggio Giodi, non cadere in tentazione, Roma è così bella, così grande, che ti permette di camminare dentro un museo. Camminare è lo sport più elementare, ma anche quello più economico e naturale. Quindi camminare, fino a che si tratta di camminare, Piero, fino a qua, guarda, devo dire, anche avendo un piccolo cagnolino è inevitabile, perché le passeggiate bisogna fargliele fare, e quindi niente, noi intanto siamo in diretta su Radio 2, ci stiamo per collegare anche con la fiera di Rimini, vediamo la postazione di Radio 2 lì alla fiera di Rimini, perché si è appena conclusa l'intervento di Papa Leone XIV, ovviamente questa era la giornata più importante di questo meeting per l'amicizia tra i popoli, che è cominciato il 21 di agosto e proseguirà fino al 26, con una presenza veramente articolata che coinvolge tutti quanti, e con tanti collegamenti, interviste, servizi, approfondimenti, tutto in quel di Rimini. E noi anche di Radio 2 vogliamo cercare di raccontarlo, e lo faremo questo pomeriggio in diretta da lì. Eda James, I Just Wanna Make Love to You su Radio 2, Radio 2 Lounge. Che rapporto avete con lo sport?

0: Radio 2 Lounge in diretta con Giodia Livernini e cerchiamo di sentire e di collegarci con la fiera di Rimini. No, non possiamo ancora. Sentiamo, eccolo, Mario Benedetto.
1: Albergare e far albergare nei cuori una speranza vera, effettiva, un messaggio che deve arrivare forte da questo meeting. E due, le parole del Papa che simbolicamente, al di là della visita che appunto dal valore simbolico da Sant'Agostino, si è anche fermato nel villaggio dei ragazzi dando un messaggio veramente di grande forza, fede e speranza, e quindi ricordando il valore della, mi sento di dire, evidentemente c'è un clima religioso ma del quale va colto comunque la spiritualità. Ecco, tutti possiamo cogliere questo messaggio come intimo e spirituale in un momento in cui la pace deve essere un obiettivo vero.
2: Giusto sottolineare questi aspetti. Del resto, rivolgendosi ai giovani, ha detto: il futuro non è una minaccia ma è una promessa. Quello è un messaggio davvero molto potente, ma ha davvero toccato tantissimi aspetti in questo intervento. Ci aspettavamo leggermente più breve, invece è stato veramente molto articolato. Io ho detto prima, si è donato al popolo del meeting il Papa con questo intervento.
1: Giusto Gianmarco, giusto sottolinearlo, perché da un pontefice ci si aspetta appunto anche un valore evidentemente simbolico. Ogni azione, ogni parola ha un valore simbolico, anche il tempo dedicato, giustissimo quello che dici, alle persone, a questa comunità, alla comunità in generale. Ecco, è un messaggio evidentemente molto concreto di apertura, di disponibilità e di apertura veramente nei confronti di un dialogo che deve farsi sempre più ampio ed effettivo, e qui sta accadendo.
3: Mario, avete sicuramente, tu come giornalista di Radio 2, avete sicuramente una radio molto vicina ai giovani, avete sicuramente colto anche come si è rivolto durante il suo discorso: cari giovani, cioè la vicinanza davvero affettuosa, sincera.
1: È così. Anche proprio le sue parole di apertura, intanto sentiamo l'entusiasmo e gli applausi che sono proprio per il pontefice. E altra sottolineatura importante la tua, Vittoriana, proprio l'apertura del discorso. Ecco, si è rivolto ai ragazzi in modo molto informale, in modo molto diretto. Questo, devo dire, è il valore del racconto che vogliamo esattamente trasferire a un pubblico che deve essere anche più ampio generazionalmente. E del resto anche nella sua enciclica Magnifico Humanitas ricorda anche il valore dell'etica e dell'innovazione, proprio perché portatrice di un messaggio tra le nuove generazioni è fondamentale. Poi noi abbiamo sintetizzato, come si vede anche sui nostri social, una radio da leone, diciamo così, pensando, raccontando anche l'istantanea di questo momento in cui appunto comunicazione e spiritualità,
3: ecco,
1: si incontrano.
3: La parola che secondo te resterà impressa alla fine di questo viaggio?
1: È una parola, secondo me, dalla mia sensazione, Vittoriana, grazie anche al vostro racconto, che stiamo facendo, è una parola che recuperiamo dal passato ma con un valore nuovo, cioè speranza. Io vedo tanta speranza, anche le persone che aspettavano, poi anche fa parte del nostro mestiere, no? Raccogliere un po' gli umori e trasferirli quando siamo in onda e quando condividiamo dei pensieri e delle emozioni. Ecco, vedevo tanta speranza, commozione, cioè l'attesa di un pontefice come attesa di un'autorità, sì, ma di qualcuno che può portare veramente un risultato diverso rispetto agli scenari di chiusura che vediamo nel mondo. Ecco, vedevo tanta speranza, spero che questo possa far parte di un racconto che con grande forza e grazie appunto al lavoro che ci consentite di fare insieme continueremo a fare da qui.
2: Sì, è un racconto che continua, ci rivedremo fra un'oretta, Mario, durante, nel bel mezzo della visita di Papa Leone alla città di Rimini. E quindi io direi di salutare gli amici di Rai Radio 2, ci vediamo appunto fra un'ora in una nuova finestra. Adesso, visto che abbiamo parlato di questo rapporto molto forte del Papa con i giovani, direi di vedere un contributo filmato preparato dalla nostra redazione. Ci vediamo dopo, Mario.
3: A dopo.
0: E noi ringraziamo ovviamente San Marino RTV in diretta anche su Radio 2. Abbiamo sentito le parole anche di Mario Benedetto, che è lì in quel di Rimini a raccontare tutto quello che sta accadendo in questa giornata importantissima della 47ª edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli.

Mannarino con Maradona. Chissà Maradona se come se la sarebbe cavata, ma sicuramente bene, anche in una partita di fireball soccer, ovvero di questi sport estremi che stiamo raccontando, alcuni davvero folli. Il calcio con la palla infuocata esiste, è uno sport sicuramente spettacolare quanto di nicchia. Viene praticato da alcuni ragazzi delle regioni dell'Indonesia e in lingua locale viene chiamato sepak bola api, e sostanzialmente tradotto significa calcio a palla di fuoco, cioè è letteralmente la traduzione. E viene questo gioco così spericolato viene praticato dai ragazzi per dare il proprio benvenuto nel mese del Ramadan. È un'attività sicuramente insomma molto particolare e tanti giovani rischiano insomma pure anche di bruciarsi, perché ovviamente immaginate un po' com'è, ma lo fanno per una questione insomma più spirituale, più importante. Il rituale, c'è anche tutto un rituale prima di una partita di fireball soccer. Nel periodo precedente alla partita i giocatori devono sottostare addirittura degli antichi rituali che secondo la tradizione li proteggerebbero dal fuoco durante la partita. Per i 21 giorni precedenti devono mangiare molto frugalmente, recitare le varie preghiere, insomma c'è tutta un'attività da fare. Non è che è un gioco che si può fare così, ma sai cos'è? Diamo fuoco a una palla, vediamo un po' se riusciamo a non scottarci. C'è insomma tutto un processo dietro insomma molto particolare e sicuramente affascinante da una parte, per quanto insomma anche folle dall'altra, per quanto mi riguarda. Di sport folli, di sport estremi ce ne sono tanti e tra poco ve li racconterò su Radio 2.

0: that funny.
1: Joe Basic Bang Basic su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Rivernini, un pomeriggio particolare, ci colleghiamo, siamo pronti lì con un occhio alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, dove c'è il nostro Mario Benedetto. Stiamo cercando di raccontare questa giornata importantissima perché c'è stato il Papa, ma stiamo raccontando anche gli sport estremi, sport più folli che ci sono nel mondo. E se è vero che esiste il fireball soccer, esiste anche, attenzione, l'underwater cycling, ovvero il ciclismo subacqueo. Ne avrete forse sentito parlare un pochino di più del calcio con la palla infuocata. E solitamente questa acrobazia, perché di fatto è un'acrobazia, è a scopo benefico, in cui praticamente un ciclista indossa l'attrezzatura da sub, percorre un tracciato sottomarino tutto in bicicletta. E la Underwater Bike Race è una gara ciclistica benefica che si tiene ogni anno e si tiene nella Carolina del Nord. E poi ovviamente i ricercatori dell'università hanno visto, hanno condotto numerosi studi sui possibili benefici anche del ciclismo subacqueo rispetto invece a quello sulla terraferma. Uno degli studi si è concentrato proprio sulla risposta cardiovascolare al ciclismo, appunto quello di strada, e insomma la resistenza ha un impatto significativo su questa risposta. Un altro dei loro numerosi studi si è concentrato sull'intensità di questi esercizi, quanto influisca anche sulla respirazione. E insomma, non è facile già pedalare, questo insomma mi pare evidente, in terraferma, figuriamoci in acqua. Se c'è qualche ciclista all'ascolto, magari ci potrà dire se gli è capitato mai, non lo so, una lezione di acqua gym con la cicletta, perché io più di questo sott'acqua di ciclismo non me ne viene in mente altro. E quindi se può così dirci e raccontarci un po' le differenze. Di fatto comunque è un altro di quegli sport estremi, sì, ma anche molto molto faticosi. Al 3487 300 200, però, abbiamo tanti pigri, tra questi si aggiunge la nostra amica Mara, che dal divano al massimo arriva dal salone alla cucina. Questo è il suo sport più estremo. Ma se c'è uno sportivo di quelli doc in questo momento, racconta la tua storia ora o mai più al 3487 300 200. Radio 2 Lounge fino alle 19 in compagnia di Jody Rivernini, in regia Luca Cucchetti, alla parte tecnica Mauro Tonini, e la musica di Radio 2 con i Talking Heads, questa è Road to Now Here.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Birth più in alto su Radio 2, le 17:03 minuti, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini in vostra compagnia fino alle 19. Abbiamo parlato di sport estremi. Allora è arrivato un messaggio che mi piace tantissimo ed è quello di Sofia? No, Davide. Davide, 38 anni, padre di due gemelli di 9 anni, ci scrive: c'è stato un periodo in cui il mio sport preferito era il divano e credevo fosse colpa del mondo. Dopo 4 anni vivo di sport e sto preparando la mia prima maratona di Roma e ho capito che era solo colpa mia. Vorrei scrivere anche un libro sul mio percorso, documentato con tanto di foto. Oggi sono orgoglioso e fiero di quello che sono. Allora Davide, intanto grazie veramente tanto per il tuo messaggio. Ah, ecco, questo è il tuo numero, poi ci scrivi: sto guidando, stiamo tornando dalle vacanze, quindi insomma salutiamo anche tutta la tua bellissima famiglia. Ma Davide ci porta un esempio di come tutto può cambiare in questo rapporto con gli sport, quindi insomma mi stai dando una speranza. Allora Davide, ora non è che possiamo farti un'intervista in questo pomeriggio, diventa un po' complicato, ma tu se vuoi, se hai voglia, ci potresti mandare un altro whatsappino, una nota audio breve, non più di 20-30 secondi, dove ci spieghi un attimo che cos'è che ti ha fatto scattare e alzare da quel divano e diventare oggi addirittura un maratoneta. Se vuoi farlo, 348-7300-200, il numero è sempre lo stesso. Insieme a lui ovviamente chiamiamo in raccolta tutti quelli che con lo sport hanno un ottimo rapporto.

vorrei dirvi che questo pomeriggio mi sono rovinata con le mie stesse mani parlando di sport estremi, di sport in generale. Tutto avrei pensato meno che alle 17:08 minuti di sabato 22 agosto è qualche mese che insomma mi sono un po' così nascosta dalla mia nutrizionista, lei sia all'ascolto proprio in questo momento di Radio 2 e ovviamente il messaggio è stato immediato e velocissimo. Oh, finalmente hai capito quello che devi fare, perché poi è vero, dobbiamo curare l'alimentazione, questo senza ombra di dubbio, però se non ci muoviamo da quel divano è un po' complicato, ecco, mantenere una buona forma. Poi abbiamo Cinzia al 3487 300 200, ci scrive: volevo chiederti se in America vanno con le bombole o in apnea. Io che vivo nell'entroterra ligure conosco uno che è salito agli onori della cronaca proprio perché andava in bici sott'acqua in apnea, si chiama Vittorio Innocente, non è stato un buon vicino di casa, però evidentemente un buon ciclista. Cinzia ci racconta anche insomma le sue doti di vicino di casa, meglio come ciclista. Abbiamo parlato del ciclismo subacqueo, beh, io credo proprio di sì. In America le regole, partecipanti indossano la normale attrezzatura scuba con tanto di bombole e poi è concesso pedalare, spingere, tirare o nuotare con questa bicicletta lungo il percorso sul fondale. Abbiamo parlato di un underwater bike race, quindi insomma una vera e propria gara. Radio 2 Lounge con la musica di Radio 2, Miles Smith ora con Hold Me in the Dark, mentre voi potete continuare a inviarci i vostri messaggi e il vostro rapporto con lo sport al 3487 300 200.

Smith, Hold Me in the Dark su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Rivernini e tanti sportivi al 3487 300 200. Jody, posso definirmi sportiva perché nel corso della mia vita non è mai mancato il movimento, l'attività fisica, sin da bambina, tra danza, pattinaggio, adesso ho 64 anni, grandi camminate veloci ogni santo giorno, palestra per esercizi di tonificazione, di resistenza, direi ancora abbastanza in gamba con tanta volontà e perseveranza. Chapeau, cara Gabriella. Abbiamo anche chi pratica il rugby subacqueo dal 1997, un nostro ascoltatore che ci ha scritto così, ma diteci qualcosa in più, non lasciateci appesi con queste informazioni che sono le cose che più vogliamo sentire in questo pomeriggio. Salutiamo anche Gabriele da Firenze che scrive solo grande Jody, e un abbraccio a te Gabriele, grande, ma non ho fatto nulla, io non ho fatto nessuno di questi sport, io ve li sto solo raccontando perché veramente sono pigra e anzi grazie alle vostre esperienze magari cerco di motivarmi un pochino di più, oltretutto ora che ho scoperto che all'ascolto c'è anche la mia nutrizionista e che mi aspetterà a breve con tutta una serie di dettagli di cosa ho fatto e cosa non ho fatto dal punto di vista sportivo. Radio 2 Lounge anche con i Depeche Mode, Personal Jesus, a raccontare di sport estremi ma anche di sport semplici, vanno bene anche quelli al 3487 300 200. Il vostro rapporto con lo sport, raccontatelo su Radio 2.

Depeche Mode, Personal Jesus su Radio 2, 17:17 minuti, sabato 22 agosto con Giadia Rivernini, Radio 2 Lounge, e tutti voi al 348 7 300 200. Vabbè, io devo dire che, Gabriele, che devo fare? Ti devo abbracciare almeno virtualmente, dice: sono un ammiratore della vostra trasmissione con a capo Giadia, addirittura a capo, mi sento un po', insomma, un ruolo troppo di grande responsabilità, ma comunque grazie Gabriele, ti voglio bene anch'io. E allora Enrico ci scrive: sono fermamente convinto che lo sport faccia male, infatti ogni volta che ne ho praticato uno poi ero tutto rotto. Ma sai, Enrico, che anche io un pochino, no, niente, mi guarda già male il regista, sai che dopo, allora io comincio a fare sport, e che dopo la seconda, terza volta è chiaro che inizi a sentire degli acciacchi, ed è là il momento in cui bisogna continuare. Io lo so, diciamo, teoricamente, razionalmente so tutto, concretamente diventa tutto più complicato. A proposito di nutrizionista, oggi all'ora di pranzo è arrivata una mia cara amica, e qui vedo tutti fritti e fritti cucinati, e quindi insomma siamo perfettamente in tema. E per quanto riguarda il rugby subacqueo di cui parlava il nostro ascoltatore, si gioca in apnea con una palla riempita con l'acqua e il sale che la rende negativa in acqua dolce, 6 contro 6 in piscine profonde tra i 3,50 metri e 5 metri, pinne, maschera, boccaglio e tanto fiato. Per il 2027 sono previsti i mondiali a Torremolinos, ed è stata convocata la nostra amica Irene, che si firma e che è lei che gioca a rugby subacqueo dal 1997. E a proposito, no, non a proposito di niente, a proposito della squadra che vi accompagna oggi qui su Radio 2, abbiamo in la parte tecnica Fabrizio Paccione, ma siamo in attesa anche di collegarci con Rimini, e vediamo la nostra postazione meravigliosa in quella di Rimini con ovviamente Mario Benedetto, il nostro direttore Giovanni Alibrandi, che sono pronti a darci delle info in più su tutto quello che sta accadendo in questa giornata importantissima, la 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. È un tradizionale e anche attesissimo appuntamento, un'edizione che è intrisa di grande solennità spirituale e culturale, e a partire dal titolo scelto per quest'anno, richiamo diretto alla Divina Commedia, all'amor che muove il sole e l'altre stelle, un invito a riscoprire proprio una forza ideale profonda che è capace di muovere l'uomo, la società, le istituzioni, anche nei momenti di più complessa trasformazione sociale e storica. Noi vediamo in questo momento Mario Benedetto che si sta preparando con la sua ospite, e quindi siamo per dare la linea in quella di San Marino, dove si terrà questa edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli ancora fino al 26 agosto, quindi la seguiremo questo pomeriggio, ma la seguiremo anche domani qui a Radio 2 Lounge con Giadia Rivernini, in regia il nostro Luca Cucchetti. Ovviamente ci potete seguire e guardare anche sul canale 202 del digitale terrestre, dove alle 348 7 300 200 continuano ad arrivare tanti sport estremi. Tra poco vi parlerò anche di Adrien Brody, e a proposito invece di cinema, anche questa è una sorta di sport estremo. Sapete che gli attori si devono trasformare per interpretare ruoli, e allora per 5 mesi pare che lui abbia vissuto isolato in un albergo, cioè doveva stare lontano dalle persone che amavo, tutto questo per un debutto non al cinema ma in teatro con La paura del numero 13, uno spettacolo che è tratto da una storia di Nick Yaris, un uomo che era rimasto nel braccio della morte per 22 anni per un omicidio che non aveva commesso, e lui proprio per interpretare questo ruolo ha vissuto per quasi 5 mesi in questa condizione di isolamento quasi totale in una stanza d'albergo di New York. È stata una sua scelta fatta proprio per prepararsi al meglio a questo debutto in teatro, e uno spettacolo abbastanza completo.

0: E quello che sto sperimentando io è solo la superficie appena sfiorata. Immaginate un po', 5 mesi da solo in un albergo, cioè non parli per 5 mesi con nessuno, forse con chi ti porta da mangiare, probabilmente, ma tipo grazie, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. E insomma, questo è quello che ha fatto Adrian Brody, e insomma, complimenti per la forza e per la tenacia. 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, tutto quanto viene seguito anche da San Marino RTV, noi siamo proprio in simulcast, seguiamo anche la diretta televisiva e abbiamo il nostro Mario Benedetto che è pronto con la sua ospite, quindi siamo pronti tra poco per dare la linea e sentire che cosa sta accadendo e anche l'emozione proprio dal vivo di questa giornata importantissima con la visita pastorale di Papa Leone XIV proprio nella Repubblica di San Marino. E insomma, incontrare il Papa è un'esperienza insomma veramente importante per tutti quelli che in questi giorni stanno insomma in quel di Rimini e stanno vivendo questa esperienza, e a rappresentare la regione Basilicata in questo importante scenario c'è anche l'assessore alle salute, e poi insomma ci sono tanti appuntamenti. E allora a questo punto credo che siamo pronti per dare la linea a Mario Benedetto. Mario, se mi sente? No, non mi sente, quindi ancora non siamo pronti. Sì, Mario, ci
1: sento,
0: sei? Jody, eccoti,
1: ti sento,
0: ciao.
1: Ti sento. Ti sentiamo, siamo,
0: allora,
1: qui sempre in diretta dal meeting ed è un piacere proseguire questo racconto con un ospite particolarmente gradita, perché abbiamo Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria.
2: Buongiorno,
1: benvenuta presidente.
2: Grazie.
1: Partiamo, se mi consenti presidente, con un commento a caldo. Ecco, sei stata presente rappresentando anche la giovane impresa all'incontro col Santo Padre, un'emozione che ti senti di condividere con noi in diretta?
2: Ma sicuramente un ricordo che porterò con me per tutta la vita, soprattutto la sensazione di come la comunità tra le persone possa veramente fare la differenza. Il titolo di quest'anno è L'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore veramente come forza generatrice, creatrice, e questa mattina si è sentita tutta.
1: Sì, devo dire un messaggio di grande forza. Hai portato, presidente, sul palco un messaggio che è centrale nella vita quotidiana, che è fatta di socialità e è fatta di impresa, perché ricordiamo sempre il valore sociale dell'impresa, cosa che il movimento che rappresenti come imprenditrice e come presidente appunto non dimentica di ricordare a tutti noi. I giovani in particolare sono stati al centro anche con l'apertura del discorso del Papa, con grande spontaneità si è rivolta a loro. Ecco, li definisci spesso le nostre terre rare. Il lavoro fa parte della speranza per il futuro e l'impresa resta un riferimento assoluto.
2: Le imprese sono degli attori sociali fondamentali, il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento ma anche un modo per realizzare la propria creatività e i propri talenti, e quindi va tutelato in ogni modo. Purtroppo i giovani e i giovani lavoratori sono sempre meno per la crisi demografica e per l'esodo generazionale che stiamo vivendo, bisogna ridare ai giovani una promessa di futuro.
1: Ecco, e per chiudere, esattamente nel messaggio e nei messaggi che arrivano in ogni angolo del mondo, grazie anche alla presenza del Santo Padre, da questa edizione del meeting, quello che ci fa piacere evidenziare, anche grazie in particolare alla presenza dei giovani imprenditori di Confindustria che rappresenti, che l'impresa è protagonista di questa trasformazione. L'impresa è protagonista ed è al centro delle esigenze delle nuove generazioni, sia come ascolto ma anche come offerta di opportunità.
2: Sicuramente le imprese anche come presidi fondamentali dei territori, perché ne garantiscono con gli investimenti che i territori non si spopolino e al contempo traggono linfa dal territorio, impresa come erogatrice di welfare e anche come produttrice di competenze, perché molte imprese non solo fruiscono le competenze ai lavoratori ma fanno anche formazione diretta ai propri lavoratori.
1: È così, quindi per questo presidente ti ringraziamo davvero per queste parole, per il lavoro da imprenditrice e per il lavoro che appunto come associazione fate quotidianamente, e credo che faccia

0: parte di una grande alleanza che è stata ben raccontata dalle parole del Santo Padre e anche dalle parole del Presidente Scholz in apertura. È stato ai nostri microfoni, ha parlato di speranza, una speranza che grazie all'impresa, alla giovane impresa, è effettiva. Quindi grazie davvero di cuore, perché conosco anche la tua sensibilità personale, mi permetto di
1: grazie
0: dire, ed è un valore aggiunto.
1: Grazie.
0: Jody, grazie, noi continueremo appunto a raccontare quello che accadrà al meeting, queste sono state parole particolarmente importanti per noi, quindi ti ripassiamo la linea e quindi buon ascolto su Radio 2 a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Mario Benedetto. E allora abbiamo ascoltato l'intervista direttamente da San Marino, dalla Fiera di Rimini, di questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, ospite di Mario. Abbiamo appena sentito la presidente Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Ci ricollegheremo con Mario più avanti. E ora una piccola pausa e poi ancora Radio 2 Lounge. Radio
2: 2. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla!
1: Scialla, scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Con gli occhi chiusi,

Maria Antonietta e Colombre senza vestiti su Radio 2, Radio 2 Lounge, a parlare di sport estremi, ma abbiamo parlato anche di quanto sia estremo a volte interpretare un ruolo in un film. Adrien Brody ce lo ha dimostrato con questa sua esperienza. A proposito di film, c'è una notizia che mi ha anche un po' commossa, vi devo dire la verità, perché insomma si è parlato tanto di Spider-Man, uno dei film più amati e attesi di questa estate insieme a Odissea. Un cinema non ha ricevuto il poster di Spider-Man. Allora, che cosa ha fatto? Il cartellone ufficiale non è mai arrivato. Allora, un dipendente della sala in Canada ha preso carta e penna e ha fatto la sua versione. C'è una locandina che è diventata virale. Quindi stiamo parlando di oltre 2 miliardi di dollari incassati nel mondo, più di 3 milioni e 8 di spettatori in Italia, un debutto da 355 milioni di dollari nel primo weekend in Nord America. E insomma, tanto è arrivato. Peccato che quel poster in questo cinema non sia mai arrivato. Allora, così è entrato in scena l'ingegno di questo dipendente, che lo ha disegnato lui stesso. Risultato: un improbabile ma irresistibile Spider-Man fatto a mano, ispirato al celebre meme di Spooderman, con tanto di titolo realizzato in un carattere che ricorda anche quello ufficiale. E a completare questo capolavoro, una piccola nota per spiegare agli spettatori l'assenza del poster originale. Quindi, spiacenti, non abbiamo mai ricevuto i poster ufficiali. È come dire, insomma, poi a un certo punto necessità fa virtù, e così ha risolto questo cinema in Canada senza il poster ufficiale del film in uscita.

La Plena, che poi è stata una canzone diventata molto popolare su TikTok perché ha dato il via a una challenge di ballo, era nel 2025, sono stati creati oltre 600.000 video per questa challenge di ballo con sottofondo La Plena appena ritrovata su Radio 2, dove abbiamo parlato tanto di sport. E a proposito di sport, Serena Williams pare, e non sia neanche l'unica, ami molto molto il Pilates. Pratica questa disciplina da oltre 20 anni, è un elemento fondamentale per me, non c'è performance paragonabile a quella di un corpo allenato con il Pilates. E quindi la vincitrice di 23 titoli di slam in singolare è solo l'ultima delle grandi sportive, anche celebrità, che si dichiara una addicted del Pilates. E quindi oltre a lei, non so, vi posso dire Jennifer Aniston è un'altra che ama molto il Pilates. Perché piace così tanto il Pilates? Perché al centro pare che ci sia la riscoperta degli allenamenti a basso impatto, quindi forza, flessibilità, equilibrio, postura, con un approccio consapevole che evita anche di sovraccaricare le articolazioni. E allora piattaforme anche come TikTok, come Instagram, hanno creato l'estetica della Pilates Princess, quindi anche dei completi coordinati, fisicità stereotipate, workout eccessivi, un'esposizione che rischia un pochino di spostare il focus dal benessere alla pura performance estetica, ma insomma, come dire, è tutto un espediente alla fine per fare un po' di sport, secondo me qualsiasi cosa ne vale la pena. E quindi, amante del tennis, se volete seguire la vostra beniamina Serena Williams, per esempio il Pilates è uno sport che si può praticare. Jody, lo vuoi praticare? Non lo so, ci penso.

0: 17:46 minuti anche con Alanis Morissette, You All Know su Radio 2, dove abbiamo parlato tanto di sport. Era arrivato un bellissimo messaggio di Davide che ci raccontava come è cambiato il suo rapporto con lo sport, da che non aveva voglia di alzarsi dal divano e ora è pronto ad affrontare una maratona di Roma. Avevo chiesto qualche dettaglio in più e lui ovviamente ce l'ha mandato, sentiamo.
1: Salve a tutti, sono Davide da Bracciano. E tutto è iniziato 4 anni fa, quando ho cominciato a capire una cosa importante, che in realtà non era il mondo ad avercela contro di me, era semplicemente il tentativo disperato delle persone che mi volevano bene di farmi capire che non mi stavo trattando bene. E quindi lì 4 anni fa un amico forse ha avuto la sensibilità di arrivare dritto al punto, non mi ha fatto grandi discorsi, mi ha semplicemente chiesto: ti va di cominciare a muoverti? E io ho detto sì. E da lì, da quel sì, è cambiato tutto. E quindi a marzo 2027 farò la mia prima maratona a Roma. Un saluto a tutti, grazie e buone vacanze.
0: Grazie a te Davide, grazie, complimenti, complimenti, quindi si può cambiare il rapporto con lo sport.

sapere se è una bella giornata quella che si sta tenendo oggi a Rimini, dove è arrivato il Papa per questa 47esima edizione alla Fiera di Rimini, dove abbiamo il nostro Mario Benedetto che ogni tanto è pronto a collegarsi con noi e a raccontarci, è in diretta dagli studi di San Marino RTV, quindi diamo la linea, sentiamo cosa succede. Allora attendiamo di sentire il nostro Mario Benedetto, non dagli studi di San Marino RTV, ma dalla postazione di Radio 2 alla Fiera di Rimini per questa, dicevamo, 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, una veramente solenne edizione, perché ha visto anche l'arrivo del Papa oggi alle 15, e quindi insomma una giornata molto molto importante che proveremo e continueremo a raccontare in diretta su Radio 2 con questi preziosi collegamenti. Abbiamo parlato anche però di sport e di cinema e continueremo a farlo fino alle 19 in diretta su Radio 2.

0: Family, Sunday Next to Me su Radio 2, Radio 2 Lounge, che si collega anche con la fiera di Rimini, dove abbiamo ovviamente Mario Benedetto che ci sta raccontando a caldo tutto quello che sta accadendo. Lo vediamo insieme al nostro direttore Giovanni Aribrandi. Quindi Mario, se mi senti, a te la linea.
1: Eccoci, siamo qui. Jody, ben trovata, credo che ci sentiate. Appunto, sempre il bello della diretta. Direttore, il nostro direttore Giovanni Alibrandi e un nostro ospite gradito, perché il lavoro è e resta al centro del dibattito.
2: Meno male, perché sennò me ne andavo.
1: No, lei deve essere qui, presidente, il presidente dell'INPS, presidente Fava. Grazie intanto per essere qui.
2: Grazie a voi.
1: Diciamo con il direttore, il racconto della radio passa attraverso un presente che si fa futuro sempre all'insegna del lavoro. Ecco, questo è un messaggio che al meeting torna forte anche grazie alla vostra presenza.
2: Sì, certo, grazie, perché dobbiamo capire, ed è importante capire, che oggi la previdenza, ma andrei oltre, il welfare, la vita passa dal lavoro, è dal lavoro che bisogna partire, quindi non c'è previdenza senza lavoro, ne abbiamo parlato, ma è così, è la verità. Se voglio farmi una famiglia, se voglio comprare una casa, se voglio andarmi a fare una vacanza, se voglio realizzarmi personalmente, è dal lavoro che dobbiamo partire, e quindi è lì che dobbiamo iniziare a guardare con più serietà, con più professionalità, e soprattutto guardare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, perché i nostri giovani sono il futuro. Non a caso, non è un caso che dal primo giorno del mio insediamento ho subito pensato, mi sono domandato, come facciamo, o meglio l'istituto che ho l'onore di presiedere, come può essere maggiormente utile a chi? A tutti noi. Ma per essere utile a tutti noi dobbiamo andare verso la sostenibilità, e la sostenibilità passa inevitabilmente dai nostri ragazzi, oggi ragazzi, domani futuri contribuenti, quindi futuri contributi, quindi sostenibilità, quindi crescita e futuro del nostro paese. O sbaglio?
3: No, Presidente, non ci mancherebbe, lei non sbaglia assolutamente. Io da quasi futuro prossimo, poi mi interessa, Presidente.
2: Troppo in forma il direttore, quindi prossimo. Lasciamo che produca. È una risorsa.
3: Però... Quello che è interessante il discorso che sta facendo, perché nell'immaginario più comune delle persone l'INPS è vista quasi come un ente immobile, forse antico, invece lei sta portando una ventata di novità e forza che va raccontata, perché sennò si perde un fatto importante che tutti devono sapere.
2: Vi faccio un esempio, ed è proprio a conferma di quanto dice lei, direttore. Cioè oggi l'INPS è un unicum a livello internazionale, europeo, ma di fatto globale, perché pochi sistemi sono equiparabili, e a livello europeo noi siamo un esempio da seguire, una best practice, perché abbiamo in un unico ente, in un'unica istituzione la dimensione della previdenza, assistenza, tutta la disabilità, a parte di politiche attive, l'ispettorato, il corpo ispettivo, monitoraggio, audit, e poi soprattutto abbiamo un patrimonio che pochi al mondo hanno: i dati sono il petrolio oggi, l'oro nero chiamiamolo, no? Ma perché è coi dati che riusciamo a leggere il fabbisogno, cosa hai bisogno tu, e quindi a rispondere in maniera chirurgica, in maniera selettiva, con servizi su misura. Per questo motivo ho portato avanti questo welfare generativo, che è un welfare che anticipa i vostri bisogni, le vostre necessità, le anticipa, le leggi, le anticipa, e risponde proprio in relazione a questo fabbisogno.
1: No, questo è molto interessante, perché appunto in risposta alle parole del direttore ci ha spiegato molto bene qual è la funzione oggi di IMSS. Per chiudere, c'è un'economia appunto del dato che si poggia sull'innovazione, ma anche su una cultura, lei lo ripete spesso e credo che sia centrale in questo. Pensando alle nuove generazioni, perché diceva bene il direttore, a volte c'è timore per il nostro futuro, ecco. tutto questo ragionamento, che in modo molto concreto lei ha messo in piedi e sta mettendo in campo appunto a favore appunto di chi viene sostenuto come lavoratore e futuro appunto non lavoratore, ecco, tra i giovani possiamo fugare le paure grazie a queste parole? Ci può essere una sicurezza in più che possiamo raccontare oggi?
2: Ma certamente, sono partito, continuo a essere sempre più convinto di andare avanti su quale razionale. Noi istituzioni rappresentiamo lo Stato, e lo Stato cosa deve fare? Deve essere al servizio della comunità. Ma andiamo oltre: al servizio della comunità vuol dire prendersi cura del bene comune, della vita della comunità, del bene altrui. Non a caso oggi siamo al meeting di Rimini, e non a caso al meeting di Rimini è stata richiamata l'ultima frase della Divina Commedia fondamentale di Dante. Dante che chiude il suo viaggio fantastico alla ricerca del senso della vita, e chiude capendo che la vita ha un senso se gli diamo una direzione, soprattutto se abbiamo la possibilità di scegliere ciò che è bene e ciò che è male. E io ho scelto naturalmente il bene, ma è fondamentale proprio perché se è vero, come è vero, che noi istituzioni dobbiamo e vogliamo essere al servizio della comunità, è a quello e soltanto a quello che dobbiamo guardare, e quindi nei limiti dei propri ruoli e del proprio mandato cercare di migliorare ciò che c'è e servire, pensare al bene di tutti noi e nessun'altra cosa. E chiudo, questo è quello che sto facendo con i ragazzi, con i giovani, stiamo dialogando, andiamo all'università per fargli maturare la consapevolezza. Oggi per loro è fondamentale iniziare oggi a costruire il loro domani. La pensione, e credo che siate d'accordo con me, è un esempio per tutti. La pensione la costruiamo a 60 anni o la costruiamo adesso? La costruiamo adesso, non a 60 anni. A 60 anni è tardi. Allora iniziamo a pensarci adesso. Noi siamo di fianco ai nostri giovani, che sono il nostro futuro, per orientarli, per cercare di aiutarli in un inserimento stabile di realizzazione professionale e personale in un mondo altamente complesso. È quello che stiamo facendo.
3: Vabbè, io ringrazio il presidente Fava innanzitutto perché ha un pensiero rivoluzionario, perché l'INPS che parla di giovani è già rovesciato, no? Esatto. E la radio, chiaramente Radio 2, darà spazio per parlare di fatti importanti per tutti quanti, perché questo è al centro, non è un problema soltanto di economia, ma proprio di vita di tutti quanti noi, e quindi avremo modo di continuare a parlarne.
1: Grazie, allora, grazie al presidente Fava, e grazie per le parole rassicuranti. Ecco, dal meeting hanno un valore, come dire, doppio, per così dire, nei confronti della nuova generazione. Appunto, grazie al direttore, grazie per l'ascolto. E Jody, noi ovviamente continueremo a rimanere in contatto e appunto a raccontare ai nostri ascoltatori quello che sta accadendo e quello che il futuro potrà riservarci di buono. Grazie,
2: certo,
1: anche a quello che ha detto il presidente Fava.
2: Grazie a voi e alla prossima, allora.
1: Assolutamente sì, buon ascolto su Radio 2, ci daremo appuntamento presto, a breve.
0: Grazie a Mario Benedetto, grazie al nostro direttore Giovanni Alibrandi. Ospite era il presidente dell'INPS Gabriele Fava. Abbiamo ascoltato queste preziose parole e ci ricollegheremo appunto più tardi con la fiera di Rimini. Ora in linea Onda Verde. Radio
4: 2. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. 2-2.

0: idea, dottor Scotti.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18 e 5 minuti in punto sulla 14, code per 4 km per incidente avvenuto tra Pescara e Atri in direzione nord, dunque in direzione di Ancona. Coda a tratti poi tra Basso Sud e Ortona e coda a tratti tra Roseto e Fermo, sempre in direzione nord, dunque in direzione di Ancona. Per le altre notizie spostiamoci sulla 12, ci sono code a Genova Est, coda a tratti tra Bordighera e il confine con la Francia sulla 10, traforo del Monte Bianco, code in uscita dall'Italia in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempi d'attesa davvero lunghi, 3 ore. Sulla A4 coda tratti tra Latisana e San Stino, sulla 1 coda tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione nord, dunque in direzione Milano, sulla Firenze-Roma coda tratti tra Orvieto e Chiusi, sempre in direzione nord, sulla Roma-Napoli coda tratti tra Ferentino e Valmontone in direzione della capitale. Prima di concludere le due notizie appena arrivate in redazione, tangenziale ovest di Milano, code tra la A4 e la Padana Superiore per un incidente, code per un veicolo in avaria sulla A26 tra Carpugnino e Meina. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

Ariana Grande Petal su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini. E salutiamo anche Marina Baglivo che ci ha raggiunto alla parte tecnica e regia, sempre il nostro Luca Cucchetti, per un Radio 2 Lounge oggi molto particolare, perché ci stiamo in continuazione collegando con la Fiera di Rimini, con Mario Benedetto, con tantissimi ospiti che ci stanno raccontando tanti punti di vista di quello che poi è il punto comune di questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Si parla tanto di futuro e di giovani, e questo insomma sono un po' i temi che vi stiamo raccontando attraverso questi collegamenti, attraverso queste preziose interviste che ci regalano direttamente dalla Fiera di Rimini. E mentre noi abbiamo un po' parlato di sport, tra i vari messaggi volevo salutare anche Riccardo da Taranto, che mi scrive che ha sempre praticato sport da ragazzo. Facevo atletica a fondo, mezzo fondo, andavo sui pattini in linea, da adulto vado in bici, ginnastica, corpo libero. Una piacevole serata a te e ai radio ascoltatori. Allora, ancora quindi uno sportivo, nostro fedelissimo Riccardo, a questo punto dallo sport tra poco invece vi parlerò della pigrizia, che in Giappone però, attenzione, non viene giudicata in nessun modo, e ve ne parlerò. Scende una pioggia.

morso di Tyson, Bruno Rissas su Radio 2, e dove abbiamo parlato di sport parliamo anche di pigrizia, perché ci vuole, insomma, aprire una parentesi su questo, che soprattutto in Giappone non viene minimamente giudicata la pigrizia, ma anzi è considerato un problema, e quindi la trattano con 7 metodi, i 7 metodi giapponesi per combattere la pigrizia. Allora, il primo si chiama Kaizen, che è la regola del minuto, ovvero inizia in un modo piccolo così che il tuo cervello non può resistere, una flessione, una frase, un minuto. La ricerca di Harvard mostra come le piccole abitudini aggirino la resistenza mentale e si accumulano poi nel tempo, quindi il progresso batte la pressione, per cui un minuto oggi, un minuto domani, poi diventeranno 2 minuti, poi 3, poi 4. Dai piccoli passi si comincia, come ogni cosa, e se uno subito vuole arrivare a destinazione obiettivo non va bene, c'è qualcosa che non funziona. Ikigai, che invece significa ragione per alzarsi, ecco qui iniziamo a farci una domanda più importante. I giapponesi però non si chiedono che cosa fai, ma si chiedono perché ti alzi. Cioè, gli studi su questo scopo dimostrano che il significato è quello che aumenta l'energia e la disciplina. Quando il tuo perché è chiaro, lo sforzo sembra più leggero. Quindi devo fare sport, non mi va, ma se lo faccio poi a un certo punto, invece di chiedermi oddio ma perché lo sto facendo, cioè ricordarsi la motivazione che ti ha spinto magari quel giorno lì a iscriverti in quella palestra senza dover per forza fare della beneficenza e poi non andarci mai, cosa insomma a cui sono abbastanza abituata. Ma poi andiamo avanti con Ara-Achibu, cioè fermarsi all'80%. Mangiare troppo uccide la concentrazione, l'umore e anche la motivazione. Gli anziani giapponesi, da saggi, rimangono attivi perché si fermano prima di essere completamente pieni. Quindi la ricerca collega una digestione più leggera a una migliore energia e chiarezza mentale. La maggior parte della pigrizia è proprio sovraccarico fisico. Tra poco vi dirò il resto, ma comunque insomma i giapponesi li abbiamo un po' seguiti quest'estate, tra trend, tra insomma iniziative, invenzioni particolari per combattere il caldo. Adesso arrivano anche i punti da seguire per combattere la pigrizia. Vabbè, io ve li condivido, poi fate voi.

Audrey Hubbard, Shumi su Radio 2, dove stiamo condividendo un po' tutti quelli che sono i metodi per combattere la pigrizia secondo i giapponesi, che lo fanno in modo serio. Abbiamo detto la regola del minuto, la ragione per alzarsi, quindi la domanda è perché ti alzi, fermarsi all'80% per quanto riguarda l'alimentazione, il cibo, non bisogna mangiare tutto ma lasciarsi quello spazietto. E poi quarto punto è lo spazio libero, Seiri and Seiton, qualcosa del genere. Comunque, una stanza disordinata crea un rumore mentale, quindi la cultura giapponese tratta il disordine come un inquinamento, dovete mettere a posto. Quindi non solo ci dicono che dobbiamo combattere la pigrizia, dobbiamo essere anche ordinati. E poi finisci imperfettamente, Kintsugi Mindset, la pigrizia si nasconde dietro la paura del fallimento. Quindi Kintsugi insegna i difetti non sono errori ma fanno parte del progresso, e la psicologia dimostra che il comportamento costruisce slancio, non la perfezione, quindi puoi finire. E poi ancora abbiamo la regola del pomodoro. Allora, adesso questa è un po' complicata. Comunque, 25 minuti di lavoro, 5 minuti di riposo, e aggiunge un rituale, un respiro, un gesto, un suono. Il tuo cervello impara questo segnale come una concentrazione. Le neuroscienze chiamano questo condizionamento e funziona velocemente. Ora, il motivo del perché sia chiamato pomodoro non mi è dato sapere, ma vi giuro che lo cercherò e ve lo condividerò. E poi l'ultimo, agisci prima di essere perfetto. I giapponesi non aspettano le condizioni ideali, si muovono con quello che hanno, andiamo bene così come siamo e cerchiamo di fare le cose al meglio, ma così come siamo, non è che dobbiamo aspettare di essere perfetti prima di fare qualcosa, che no, aspetta e spera, perché la perfezione non è di questo mondo, ognuno di noi ha dei difetti, chi uno chi l'altro, così come sei, vai bene.

Antonello Venditti in questo mondo di ladri su Radio 2, ve l'avevo promesso, ogni promessa è debito. Allora, Japanese pomodoro, che cosa significa? Allora, avete presente quel timer a forma di pomodoro che è diventato un po' virale, l'hanno definita la tecnica del pomodoro e l'attribuiscono al Giappone, anche se in realtà è un famoso metodo di questione, di gestione del tempo che è stato ideato da un italiano che è Francesco Cirillo negli anni 80, però insomma poi i social modificano, fanno fare tutta una strana storia a questi oggetti e quindi è stato attribuito ai giapponesi, ma di fatto insomma è qualcosa legato al tempo e quindi ritorna il discorso dei 25 minuti di lavoro e 5 minuti di riposo per quanto riguarda la gestione sempre di quello che poi dovrebbe aiutare a combattere la famosa pigrizia. E abbiamo chi ci scrive al 348 7300 200, dopo aver ascoltato insomma tutti questi metodi giapponesi, ci sono una giapponese mancata, il mio pensiero è esattamente come loro, tanti aspetti che hai enunciato mi riguardano veramente. E allora abbiamo anche ascoltatori giapponesi all'ascolto, perfettamente in linea.

0: Sam Smith insieme a un'orchestra meravigliosa per questa Oh Mother, e l'abbiamo ritrovato nella playlist musicale di Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Livernini, dove vedo già pronto il nostro Mario Benedetto con un nuovo ospite, quindi direi di passare, di dare subito la linea alla Fiera di Rimini a Mario Benedetto. A te la linea, Mario.
1: Jody, eccoci, bentrovati, bentrovata a te cari ascoltatori. Siamo con Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways. Presidente, benvenuto ai microfoni di Radio 2.
2: Grazie per l'invito.
1: Il vostro al meeting, ecco, è un impegno, è una presenza che porta un messaggio significativo delle imprese che sono sempre attente al sociale. Nel vostro caso avete a che fare appunto con la mobilità per esigenze di lavoro, di piacere, legate anche alle nuove generazioni. Ecco, qual è il significato della vostra presenza in questa edizione del meeting?
2: Guardi, noi innanzitutto non potevamo mancare ovviamente quest'anno a questo importante appuntamento che vede tantissime aziende, tantissimo privato ma tantissimo pubblico presente per ovvie ragioni. Basta fare un giro e vedere le migliaia e migliaia di persone che oggi hanno anche avuto il piacere di ascoltare un discorso straordinario del nostro Papa Leone XIV. Quindi non potevamo mancare a questo importante appuntamento, perché siamo un anello del sistema Paese Italia e quindi ci comportiamo come tale. Puntiamo tantissimo al sociale anche noi, il nostro piano industriale parla di giovani e oggi qui parliamo di giovani. Abbiamo appena posto in essere un importante reclutamento di assistenti di volo, di nuovi piloti, stiamo facendo una nuova programmazione per dare la possibilità ai nostri giovani di accedere a questo straordinario mondo che è il mondo aeronautico, ma è anche il mondo della nostra compagnia di bandiera, senza dimenticarci che siamo dei facilitatori della connettività. Ogni apertura di una nuova rotta non significa per noi un semplice collegamento tra due aree, tra due punti geografici. È un modo sì per portare turisti nella nostra straordinaria Italia, ma è un modo anche per migliorare, aumentare la competitività delle nostre aziende. Quindi grandissima attenzione a parte nostra ai voli intercontinentali, ecco l'apertura di Mauritius fine 2025, ecco l'apertura di Houston a maggio di quest'anno, è la prima volta che l'Italia si dota di un collegamento diretto tra Roma e Houston. Stiamo studiando altre rotte, apriremo in Venezuela, Bangkok, Tel Aviv, Rio de Janeiro, nove destinazioni negli Stati Uniti, Tokyo, abbiamo veramente tantissimi punti, perché abbiamo un'altra grandissima funzione, un'altra grandissima ambizione: ambasciatori del Made in Italy. Noi siamo ambasciatori del Made in Italy, lo siamo stati sin dal primo giorno, perché spesso l'aeromobile, e concludo, spesso l'aeromobile è la prima vetrina che il turista incontra venendo in Italia.
1: No, è così, grazie Presidente per queste parole, perché confermano anche la volontà e il significato dell'impresa di rappresentare appunto un fatto sociale, una piattaforma di confronto e anche di opportunità per le nuove generazioni. Quindi grazie per aver dato questa notizia ai nostri microfoni. Ma appunto simbolicamente e anche concretamente la vostra attività, il vostro business riguarda il superamento di barriere. È un messaggio che arriva spesso dal meeting anche in questa edizione, è un messaggio che ha ricordato anche il Santo Padre, e ricordiamo anche per cronaca che voi siete appunto coloro che portano il Santo Padre anche in ogni angolo del mondo, e quindi con lui questo messaggio di pace. Ecco, per chiudere, il superamento delle barriere come messaggio che possiamo far arrivare anche da un attore economico che di giorno in giorno veramente racconta anche esperienze in favore di nuove generazioni e di giovani protagonisti di questo cambiamento.
2: Innanzitutto sottolineo e enfatizzo la positività di avere l'onore di effettuare i voli papali. Per noi è un grande momento di orgoglio, è un grande momento di orgoglio per tutti i nostri 5.400 dipendenti, è una cosa che abbiamo sempre fatto, che facciamo e continueremo a fare. Quanto riguarda le barriere, riteniamo che chiunque abbia un impedimento momentaneo o una disabilità permanente ha il diritto di viaggiare in giro per il mondo come tutti gli altri. Quindi grande attenzione a questo aspetto. Cito solo due esempi che ci inorgogliscono. Siamo la prima compagnia, attualmente probabilmente l'unica che si è dotata di un sistema a bordo per gli ipovedenti e per i ciechi, e gli permettiamo di volare in maniera autonoma. Un altro grandissimo progetto che adesso stiamo anche condividendo con Ferrovie dello Stato e altri attori nazionali e altre aziende nazionali è sull'autismo. Noi cerchiamo di diminuire, azzerare è impossibile, ma diminuire quelle che sono le imprevedibilità del volo, e quindi abbiamo già coinvolto 1000 tra ragazzi e famiglie, gli facciamo vivere la pre-esperienza del volo. E poi questo ci permette, ovviamente con anche una grande formazione, un'importante e puntuale formazione del nostro equipaggio, di seguire questi ragazzi anche quando poi vengono a salire sui nostri aeromobili. Quindi abbattimento delle barriere è un qualche cosa che ci appassiona e sul quale stiamo puntando molto per i prossimi anni.
1: E in modo molto concreto, come confermano le sue parole. Presidente, per chiudere ricordo anche questo, cioè il significato del viaggio è un'opportunità appunto di confronto per tutti. Ricordo anche, perché qui c'è una testimonianza personale, come tante persone che hanno un po' avuto o hanno il timore del volo, voi accompagnate a volare anche persone che hanno un po' paura a farlo, quindi questo credo che abbia, nella sua semplicità, ma tra virgolette semplicità non è, perché tante persone hanno veramente difficoltà a muoversi, ecco, accompagnandole a spostarsi, le accompagnate al confronto con nuove culture, come diceva. Quindi
2: come dicevamo prima, tutti hanno il diritto di volare. Nel tempo ovviamente ci siamo accorti che alcuni avevano qualche timore più o meno forte ad entrare all'interno di questo aeromobile, quindi abbiamo iniziato con un progetto, oggi è qualcosa di concreto e di stabile. Sì, accompagniamo, cerchiamo di minimizzare, non del tutto annullare, ma accompagnare queste persone sempre in un prevolo, cercando di abbattere quelle piccole barriere personali, spesso mentali, che gli impediscono di andare a bordo. Qualcosa che sta funzionando e che continueremo a fare. Effettuiamo questi corsi a Fiumicino presso il nostro quartiere generale, sono qualcosa che ha avuto anche grande apprezzamento, dei feedback molto molto positivi da chi li ha provati, e quindi continueremo a farlo, sempre per il solito concetto: tutti devono avere la possibilità di girare il mondo. Noi, l'abbiamo detto prima, siamo facilitatori di questa connettività e abbiamo il dovere di portare i nostri connazionali all'estero per fargli visitare il mondo, ma dobbiamo, a maggior ragione, portare il mondo della nostra bellissima Italia.
1: Grazie, grazie a Sandro Pappalardo, grazie Presidente per queste parole, ecco, un messaggio di inclusività, appunto opportunità di confronto e dialogo, proprio come il meeting aiuta a sottolineare. Grazie Presidente. Jody, ritorniamo con te e da te.
2: Grazie a voi per lo splendido lavoro che fate.
1: Grazie, siamo e saremo sempre qui.
0: Grazie, grazie Mario
1: a
0: Benedetto.
1: A te Jody, buon proseguimento di ascolto ai nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie anche a il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo. Abbiamo sentito parlare di superamento delle barriere, un altro tema veramente delicato e importante, come è importante tutto quello che sta accadendo alla fiera di Rimini, che noi proviamo a seguire proprio con questi preziosi collegamenti anche nel pomeriggio di Radio 2 Lounge. Arriva anche Train in questo sabato pomeriggio. Hey Soul Sister.

Emma e Fabri Fibra, antidroga su Radio 2 di Emma Marrone, insieme ad Elisa l'abbiamo vista, abbiamo parlato della sua vacanza in Islanda insieme anche a Dardast e alla manager Francesca Savini, mentre un'immagine estiva ci arriva dalla danza, ci arriva da Roberto Bolle e ci ha molto rilassati perché è stato incorniciato dalla bellezza degli Galli, l'arcipelago delle sirene, pochi chilometri a sud della penisola sorrentina. Questo rilassato Roberto Bolle che si è fatto immortalare in vacanza dando questo saluto all'ultima luce del giorno tra l'acqua del mare, i riflessi, il fisico statuario di Roberto Bolle, una sorta di cartolina romantica che è arrivata sui social, è diventata immediatamente virale e accompagnata da poche parole. I tramonti sulle isole, i Galli sono senza dubbio tra i momenti che porterò per sempre nel cuore. La bellezza della natura, del creato, nella sua espressione più pura e mozzafiato, una bellezza che riempie il cuore e ti commuove profondamente, perché Roberto Bolle non si impegna solo quando balla, anche per un semplice post, per una semplice fotografia che condivide con i suoi fan ci mette tanta poesia, è veramente molto molto romantico. E però Roberto Bolle ci dà anche la possibilità di parlare tra poco di danza, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma nel mentre ha scoperto un'iniziativa molto molto interessante che interessa, cioè che riguarda tutte noi over 40.

Band, Please Don't Go su Radio 2, sabato 22 agosto, Radio 2 Lounge nelle battute finali, poi comunque finale 19, siamo in diretta insieme nell'appuntamento di Radio 2 Lounge, ma vi anticipo subito che ci ritroveremo poco dopo, perché alle 21:20 siamo pronti qui in diretta su Radio 2 per raccontare la 29esima edizione della Notte della Taranta. Direttamente da Melpignano ci sarà Martina Martorano, mentre io seguirò la diretta qui da Roma dagli studi di Via Asiago, e veramente sarà una serata all'insegna di tutta la musica tradizionale salentina e tutto quello che comporta questo evento, arrivato alla sua 29esima edizione, è diventato un evento davvero importante non solo in Italia ma anche all'estero, tant'è che tutto sarà seguito anche in Eurovision. Mentre vi avevo lasciato appesi con questa questione della danza over 40, allora cosa succede? Si chiama Win Dance Company, nata dal motto When If Not Now, cioè quando se non ora, ed è una compagnia nuovissima con sede a Stoccarda, quindi non è proprio italiana, però che ha riunito alcuni tra i migliori danzatori degli ultimi decenni, e praticamente diciamo che ci sono una sorta di pregiudizi nel mondo della danza per cui dopo una certa età si viene in qualche modo un po' dimenticati, no? Sono pregiudizi che ci sono sempre stati, in realtà non appartengono tra l'altro solo al mondo della danza, ma insomma anche altri settori lavorativi, no? E quindi coreografie magari create appositamente su di noi, dice Silvia Azzoni, che è diciamo la principale ballerina che ha creato questa compagnia, ci permettono di fare uscire la nostra personalità in modo ancora più potente, e quando questo accade è qualcosa di unico, bisogna tenerlo e apprezzarlo come qualcosa di prezioso, ed è per questo che quindi ha creato una compagnia con tutti i nomi importanti di ballerini importanti che negli anni, insomma ora hanno un po' di anni, cioè over 40, sopra i 40 anni, ma che non smettono di ballare, che continuano a creare coreografie e situazioni in cui si può continuare a ballare anche dopo i 40 anni. Io devo dire che un pochino, come dire, quando metti il sogno nel cassetto che sta lì, un po' il desiderio di tornare a ballare ce l'ho, non lo nego, non lo nascondo, però molte volte appunto mi sono un po' creata il pregiudizio sul fatto che comunque a una certa età, ma tornare a ballare, ma cosa fai, ma sei troppo grande, ma la danza è una cosa per i giovani. No, invece potrebbe essere un'idea comunque molto incoraggiante.

Superpowers Kasabian su Radio 2, Radio 2 Lounge, dove abbiamo parlato oggi veramente tanto tanto di sport, ma anche di tanti diciamo temi importanti che si legano a quello che sta accadendo alla Fiera di Rimini. Domani avremo di nuovo dei collegamenti con Mario Benedetto per questa 47esima edizione del meeting per l'amicizia e il valore fondamentale di riferimento e riconoscimento di un fattore che è inestirpabile, oggettivo, che accomuna tutti gli uomini, che è il desiderio di felicità, di bene, di verità, di giustizia, che abita nel cuore di ognuno. Pertanto, insomma, questo è anche un po' il tema della fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, che abbiamo provato a raccontare anche questo pomeriggio su Radio 2, che continueremo a fare domani. E in queste battute finali anche musicali di Radio 2 Lounge arriva Michael Bublé con Home.

0: Michael Bublé home ad accompagnarci, quindi ai saluti anche ai ringraziamenti. Il primo va al nostro regista Luca Cucchetti, ringraziamo anche la parte tecnica Marina Baglivo, a tutti i registi e i tecnici che si sono alternati alla visual, perché ci avete seguito anche sul canale 202. Radio 2 Lounge torna domani, per quanto mi riguarda appuntamento alle 21:20 con il racconto della notte della Taranta, sempre su Radio 2.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Papa Leone sui migranti al meeting di Rimini. Le persone vengono prima dei confini. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti. A Lumiere due giovani muoiono nel loro stand di prodotti alimentari. Dormivano all'interno, avevano lasciato acceso un generatore che ha sprigionato monossido di carbonio. La bimba morta di difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo, i genitori Novax. Ucraina, dopo gli ultimi attacchi russi, Zelensky torna a chiedere sistemi antimissile che proteggano i civili. Lo scroll in infinito sui social anestetizza il cervello. Uno studio cinese dimostra che guardare tanti video brevi riduce l'attività di più aree cerebrali. Lo sport, comincia il campionato di calcio con due partite in corso e poi Formula 1, pallavolo, tennis e le prime medaglie azzurre ai Giochi del Mediterraneo. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano le parole di Papa Leone alla kermesse di Comunione e Liberazione. La nostra inviata Francesca Paltracca.
3: Nella Chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio.
4: Leone XIV celebra messa al porto di Rimini. Migliaia di fedeli affollano la banchina e la spiaggia. Poco prima, nella cattedrale, l'abbraccio e la carezza del Papa alle persone fragili, disabili, detenuti senza fissa dimora. Alla fiera di Rimini, il bagno di folla lo accolgono in 60.000. Al popolo di CL, Prevost ricorda: è l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
3: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
4: Alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza. Bisogna riaccendere sogni e visioni. Prima di confini, definizioni, istituzioni, ci sono sempre le persone.
3: La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi.
4: Al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia. Ai ragazzi di CL, il Papa dice: il mondo ha bisogno di voi, cerchiamo insieme la strada per costruire un mondo di pace. Da Rimini con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: La cronaca da Lumiere, vicino a Roma. Un uomo di 35 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti e originari di Fondi, sono morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore di corrente a motore. L'apparecchiatura usata per l'illuminazione era stata lasciata in funzione al chiuso dentro il loro stand di prodotti alimentari, nel quale si erano sistemati su brandine per trascorrere la notte. Avrebbero dovuto aprire lo stand stamattina per il locale Palio delle Contrade. I loro nomi non sono stati resi noti. Le indagini sul caso di Anna Rosa, 4 anni, morta a Palermo di difterite perché non era vaccinata. Sotto inchiesta i genitori della piccola.
5: Avevano scelto di non immunizzarla, sostenendo che proprio una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. Ora i genitori della piccola Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per omissione, l'atto in vista dell'autopsia mercoledì. Neppure gli altri figli della coppia sarebbero stati vaccinati, malgrado l'obbligo, sequestrate le cartelle cliniche della bimba dal giorno del primo ricovero. Anche la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale. La pediatra che ha visitato la bimba ha riferito agli inquirenti delle difficoltà ad immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Intanto è scattato il protocollo per evitare il contagio. Antonio Cascio, infettivologo dell'Università di Palermo.
6: Bisognerà andare a cercare tutti i contatti stretti, è un lavoro impegnativo.
5: Verifiche urgenti nelle scuole della zona. Pare che come escamotage per iscrivere i figli, i genitori Novax presentino la sola prenotazione per la vaccinazione, grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Migliorano intanto le condizioni del cuginetto di Anna Rosa, anche lui positivo alla difterite. Elena Baiocco, GR.
2: Sono ancora gravi a Perugia le condizioni della donna ferita, forse per una fuga di gas nell'esplosione del suo appartamento che ha fatto crollare il tetto della palazzina di 4 piani. Dimesso con una gamba rotta, l'altro ferito. Preoccupa anche la situazione dell'anziano rimasto ustionato in una deflagrazione nel suo appartamento a Carovigno, in provincia di Brindisi. Altre 5 persone, tra cui 4 minorenni, sono rimaste leggermente intossicate. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava sostituendo una bombola a gas. Ora le notizie dall'estero con la guerra russa in Ucraina. Dopo l'attacco di Mosca ieri a Kryvyi Rih, Zelensky chiede con forza all'Europa nuovi sistemi per potersi difendere.
7: Putin ammette per la prima volta che l'Ucraina ha causato danni economici a Mosca, ma così facendo, dice al congresso del partito Russia Unita, ha aperto il vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio. Promette una reazione forte agli attacchi alle infrastrutture russe. La rappresaglia non tarderà ad arrivare, assicura, dopo che l'Ucraina ha colpito diversi magazzini delle aziende di e-commerce. Sul campo continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca all'indomani della strage nella città ucraina di Kryvyi Rih, 16 morti, 130 feriti. Lunedì, nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, torneranno a parlarsi i volenterosi in una riunione ibrida, alcuni da remoto mentre altri saranno a Kiev. Questo è il primo meeting al quale partecipa il neo premier laburista britannico Burnham. Macron, nel frattempo, ha già sentito al telefono Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere le licenze all'Ucraina per la produzione di missili. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Stati Uniti e Canada non hanno trovato un accordo sui dazi. Da oggi sono entrate in vigore tariffe doganali al 50% su prodotti canadesi importati negli USA. Intanto un giudice federale ha annullato il blocco imposto da Trump al rilascio dei visti di immigrazione per i cittadini di 75 paesi, giudicandolo contrario alla legge. A Gaza è stata una giornata felice per centinaia di bambini che almeno per poche ore hanno potuto dimenticare le gravi difficoltà che vivono quotidianamente, partecipando a una grande collettiva lezione di nuoto. Tra loro c'era anche la nostra corrispondente Maria Gianniti.
8: In fila indiana sulla spiaggia di Gaza City, prima che il caldo renda l'aria irrespirabile. Davanti a loro gli istruttori, dietro le tende dove da anni ormai vivono ammassati. Al fischio tutti in acqua per una lezione di nuoto. Centinaia di bambini si sono ritrovati così grazie all'iniziativa di organizzazioni umanitarie locali. Una lezione di massa per i più piccoli, per alleggerire le loro giornate interminabili, spesso vissute in condizioni estreme. Poco distante dalla spiaggia, in una piscina, sono stati i piccoli amputati ad entrare in acqua. Qui ci insegnano a nuotare, io mi sento bene nell'acqua, dice questa bimba. Mi dimentico di aver perso un braccio. Lei è fortunata, c'è chi ha perso molto di più. Eppure oggi non ha voluto rinunciare a questo momento speciale. Sono più di 5.000 i bimbi che hanno subito amputazioni a causa della guerra. Gaza vive nel limbo. Israele non permetterà che qualcosa cambi fino a quando Hamas non deciderà di consegnare le armi. Per la gran parte dei bambini sarà un altro anno senza scuola, senza la prospettiva di una casa, senza un futuro da poter sognare.
2: Chi ama stare sui social lo sa, lo scrolling, il gesto di scorrere velocemente le pagine per guardare un video breve dopo l'altro, è diventato per molti un'abitudine poiché cattura l'attenzione può continuare anche a lungo. Ma che effetti ha sul nostro cervello? Lo rivela lo studio di un'università cinese.
9: Ormai è una tendenza che accomuna un po' tutti gli utenti di Instagram, TikTok e altre piattaforme social. Scrollare video brevi, reel, che sono un po' come le ciliegie, uno tira l'altro. Non sempre visualizziamo o ascoltiamo per intero il contenuto, dopo qualche secondo molto spesso decidiamo di passare alla clip successiva. E possiamo andare avanti così per molto tempo, quasi ipnotizzati da questo flusso. Una ricerca ha monitorato cosa accade in questi frangenti al nostro cervello. Alfredo Berardelli, professore emerito di neurologia all'Università Sapienza di Roma.
10: Secondo questo studio di colleghi cinesi pubblicato su una rivista che si chiama Neuroimage, quando noi vediamo dei brevi video, alcune aree cerebrali cognitive che svolgono funzioni decisionali di autocontrollo vengono in qualche modo un po' spente, si riduce la loro attività perché siamo concentrati a vedere quel determinato video.
9: Insomma, sembra proprio che scrollare non aiuti a pensare. Daniele Morgera, GR2.
2: Il 18 agosto del 1969 si tenne il famoso concerto di Jimi Hendrix a Woodstock. Ora riemerge un filmato girato da uno studente universitario. Le immagini mostrano Hendrix da una prospettiva quasi privata e restituiscono anche il punto di vista del palco verso l'immensa platea.
11: Chi vide Albert Goodman portare una telecamera sul palco di Woodstock pensò che facesse parte della troupe di un documentario oggi storico, e invece quello studente 22enne si era intrufolato lì di nascosto per immortalare Jimi Hendrix sul suo nastro in bianco e nero. Con Hendrix a pochi metri di distanza, Goodman registrò due rulli senza interruzioni che agli appassionati permettono di osservare bene anche le interazioni di Jimmy con gli altri musicisti, un'intesa fatta di sguardi veloci e sussulti della chitarra. Le imperfezioni del video, tecnologia ancora agli inizi negli anni 60, nulla tolgono alla sua suggestione, apprezzata persino dallo stesso Hendrix in una proiezione privata. Poi un deposito in magazzino durato decenni, fino alla riscoperta e al brivido di un talento capace di sintetizzare un'intera epoca e che ancora oggi sa di futuro. Francesco Riccardi, GR2.
2: E siamo allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
12: Buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti.
2: Allora Jacopo, ci siamo, è cominciato il campionato di calcio.
12: Prima giornata di Serie A, esattamente, si stanno giocando due partite, le prime due di questo campionato, a San Siro, Inter contro Monza, 2-1 per i nerazzurri campioni d'Italia. Siamo al quinto minuto del secondo tempo, a segno Çalhanoğlu per i nerazzurri nel primo tempo, pareggio di Varela, poco fa il gol di Zielinski per il nuovo vantaggio dell'Inter. In campo anche Udinese e Como, qui parziale di 1-0 per i bianconeri, un po' a sorpresa. Stasera alle 20:45 toccherà poi a Parma-Cagliari e a Genoa-Napoli esordio di Allegri sulla panchina azzurra. Allora ascoltiamolo.
13: L'emozione mi emoziona sempre, che comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria.
2: Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1.
12: In Olanda, Lando Norris su McLaren ha conquistato sotto la pioggia la pole position del Gran Premio di domani davanti a Russell e a Kimi Antonelli. Ai microfoni del nostro inviato Manuel Codignoni ascoltiamo proprio Antonelli.
14: Qualifica difficile, ho fatto fatica a trovare il feeling, soprattutto col posteriore, però credo che in Q3 sapevo che avrei avuto una chance per comunque giocarmela, però purtroppo ho fatto un errore in curva 1 vedendo la pioggia, sono entrato troppo piano e ho perso un sacco di tempo, quindi sì, un errore da parte mia, però comunque P3.
12: Le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton partiranno dalla terza fila.
2: Jacopo, passiamo alla pallavolo.
12: Con gli europei femminili, seconda partita e seconda netta vittoria per le azzurre di Velasco, 3-0 contro il Montenegro, prossimo impegno domani contro la Svezia.
2: E ci sono anche i giochi del Mediterraneo che ci stanno già dando delle belle soddisfazioni.
12: A Taranto le prime medaglie azzurre, già 11 in tutto dal nuoto, ori per Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana, con argento per Lisa Angiolini e Christian Mantegazza, quindi splendida doppietta, e poi argento per Viola Scotto Di Carlo e per Lorenzo Gargani nei 50 metri farfalla, argento anche per Matteo Venini e per Federica Toma nei 200 dorso, dallo stile libero argento per Alessandro Ragaini nei 400 metri, argento per Bianca Nannucci con bronzo per Antonietta Cesarano sempre nei 400 metri stile femminili.
2: E chiudiamo col tennis.
12: Semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, in campo Cobolli contro il francese Fis, incontro che sta cominciando proprio in questi minuti con Cobolli che dunque cerca un posto in finale.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, regia Emanuele Rinaudo e Gianni Tola. Potete ascoltare anche queste edizioni in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a Radio 2 Hits, da a tutti noi l'augurio di una buona serata.
15: Chi è?
16: La duchessa!
15: La duchessa?
16: Sì.
17: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
15: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
17: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
15: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
18: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
19: 22.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
19: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
16: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
20: 2-2.
16: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
21: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
21: Sì!
16: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Meteoradio.
1: Una serata con residue condizioni di instabilità sulle Alpi orientali e sulle pianure del Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza stabile e sereno sul resto del paese. Domani, domenica 23 agosto, la giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio, l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati e brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud e mari occidentali generalmente mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: viaggiare informati.
1: 21:01, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, ci sono qui dal confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Scendono rispetto ai precedenti collegamenti, tempi d'attesa ora sono di 30 minuti circa. Biorelia, tratto chiuso per materiali dispersi, è il risultato del maltempo dei giorni scorsi. A finale ligure. Sulla 4 alla Venezia Trieste, coda tratti al casello di Trieste. Ancora sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Barbarano e Gardone Riviera, anche qui è il maltempo a funestare il nord. Sulla Firenze-Roma rallentamenti tra Arezzo e Firenze Sud. Ancora sulla 14 l'Ancona a Pescara, ci sono code a tratti tra Pescara e Roseto degli Abruzzi, code a tratti anche tra Forlì e Castel San Pietro, tempi di percorrenza 30 minuti circa in questo tratto. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

emozionatissimi per raccontare quella che è la 29esima edizione del concertone della notte della Taranta, anche qui da Rai Radio 2. Io sono Giodia Livernini, in regia saluto Edi Brundo, alla parte tecnica Marina Baglivo, ma siamo una squadra numerosissimi e in particolare da Melpignano ci collegheremo con la nostra Martina Martorano per raccontarvi proprio dal vivo tutto quello che accadrà questa notte, che verrà trasmesso ovviamente in simulcast con Rai 3. Ma vi ricordo subito in apertura che questo programma è realizzato in collaborazione con la Regione Puglia e Puglia Promozione, a valere su Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione, area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27. E allora tutti, diciamo, i passi anche istituzionali sono stati compiuti. A questo punto apriamo le danze per quella che è la 29esima edizione del concertone della notte della Taranta. Per la prima volta nella sua storia questo concertone entra nel circuito dell'Eurovisione, la grande notte di Melpignano, quindi supera i confini nazionali e porta proprio in Europa questo progetto culturale musicale della Fondazione La Notte della Taranta. Dal piazzale dell'ex convento degli Agostiniani il concertone sarà trasmesso su Rai 3 con la conduzione di Emma Stoccolma e Aurora Leone. Anche noi di Radio 2 ve lo racconteremo con collegamenti appunto con la nostra Martina Martorano, e quest'anno a guidare l'orchestra popolare della Notte della Taranta sarà, ormai insomma l'avete sentito ovunque, Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026 che torna a Melpignano dopo essere stato ospite speciale proprio lo scorso anno. Nei mesi di preparazione lui ha lavorato con l'orchestra e con gli ospiti alla rielaborazione del repertorio musicale, costruendo un progetto molto molto interessante che vi racconteremo. In sottofondo sentite una voce narrante, perché siamo partiti con un racconto anche con delle immagini della nascita della Repubblica. Si parte proprio così, omaggiando gli 80 anni della Repubblica, come era stato già anticipato anche dal presidente della Fondazione della Notte della Taranta, Massimo Brai. Si parte con questa data importantissima del 2 giugno, quando appunto le donne hanno cominciato a votare, 2 giugno 1946, e quindi sono state proprio volute queste immagini recuperate dalle Teche Rai per omaggiare appunto la nostra Repubblica. E questo omaggio prevede anche un inno nazionale che è stato, diciamo, rielaborato e preparato in modo strumentale proprio come questo omaggio agli 80 anni della Repubblica, e ora siamo pronti ad ascoltarlo ovviamente dal maestro concertatore Ermal Meta.

E l'applauso giustamente per questo meraviglioso inno di Mameli, omaggio agli 80 anni della Repubblica, preparato in modo strumentale dal maestro concertatore Ermal Meta per questa edizione 2026, la 29esima edizione del concertone della notte della Taranta. Sono tantissime le persone affollate sotto al palco e veramente c'è tanta emozione anche da qui per quello che sarà una notte piena, ricca di ospiti. Ed ecco che sul palco iniziamo a respirare proprio il sapore della tradizione salentina, sentiamo cantare questa overture Quantave.

cover tour Quantave ad aprire la notte della Taranta, questo celebre canto tradizionale salentino di stornelli a tempo di pizzica, che viene molto spesso inserito proprio in apertura e racconta la disperazione, la gelosia di un uomo che vede la sua amata sposare un altro. Questo è il tema di questa canzone che stiamo ascoltando, e per chi ci segue sia sul canale 202 su Rai Play e chi segue la diretta su Rai 3 può anche ammirare già questi balli straordinari, questa coreografia di 22 ballerini che sono sul palco a coreografare l'overture, quindi la

0: verità, è difficile restare fermi, anche qui a raccontare la notte della Taranta, perché ci coinvolge questa musica, veramente ci fa muovere l'anima, per una notte, come dicevamo, ricca di ospiti, ma dove ci colleghiamo anche con la nostra Martina Martorano direttamente da Melpignano, e quindi diamo la linea a Martina. Ciao Martina!
1: Amici, che bello sentirvi, non vedevo l'ora di condividere tutto quello che stiamo vivendo questa serata e anche i giorni precedenti, perché noi siamo qui da 3 giorni, abbiamo visto le prove, abbiamo parlato con gli artisti, io ho fatto amicizia con tutta Melpignano, ho detto a tutti di seguire anche la diretta di Radio 2. Jody, sei bravissima, già sono immersa nel tuo racconto della notte della Taranta. Una storia lunga tantissimi anni, l'hai detto bene, 29 anni, io sono felicissima di essere qua per Radio 2 a raccontare anche quelle che sono le emozioni degli ospiti, perché vedete il mio glass di Radio 2? Guardate dove vi ho portato, tra poco farò anche una cosa molto poco radiofonica, farò fare un urlo alla nostra gente, perché siamo attaccati al palco, alle mie spalle si stanno alternando i ballerini. Però abbiamo anche il nostro pubblico di Radio 2, sono venuti qui perché il nostro glass è bello grosso e siamo proprio nel cuore di questa manifestazione. Ora dovete immaginare, chi vede il 202 lo può vedere, che Melpignano, questa piazza, è piena, piena, piena di gente, ma tutta la città è in festa, sono giorni meravigliosi dedicati alla musica. Ogni strada ha dedicato un vicolo a strumenti, a musicisti, a uomini e donne del posto che amano festeggiare questa serata una settimana almeno. Si mangia tantissimo, questo è poco ma sicuro, e poi tu l'hai già accennato.

0: Insomma, gli ospiti presenti quest'anno a manifestazione hanno passato giornate intere con Ermal Meta, non so se avete seguito anche sui nostri social di Radio 2, a riarrangiare tutti i brani in occasione proprio di questa serata ispirata ai suoni del Mediterraneo. D'altronde Ermal Meta non poteva fare altrimenti, quello è il suo spirito e la sua musica, e lo ascolterete, ve lo dico perché ho già sentito le prove ieri, il suo arrangiamento di tutti i brani. Ogni artista porterà un proprio brano più o meno, uno della tradizione riarrangiato. Sono stati giorni impegnati con tutta l'orchestra che ho importunato, diciamolo, ieri. Se andate sul nostro Instagram vedrete che sono andata a testare ogni singolo strumento, da quelli più tradizionali a quelli invece tradizionali di questa terra. E parlando un po' con Ermal dietro le quinte, ci ha confidato che è stato un lunghissimo lavoro dove lui sicuramente ha portato del suo, ma è stato in ascolto con tutti gli artisti che avevano un loro modo, una loro voglia di raccontare la musica di questo territorio, che poi è la musica del Mediterraneo. E Ermal Meta sarà sul palco tutto il tempo, si è portato un po' dei suoi strumenti preferiti, ha 3-4 tastiere, la sua chitarra, suonerà tutti gli strumenti, sarà anche alla voce. E guardate adesso Emma Stoccolma con quale vestita è uscita, ragazzi, che meraviglia. Sicuramente arriverà anche ai nostri microfoni, ci facciamo raccontare, lei è la sua terza edizione, voglio sapere come se la sta vivendo davanti a questo immenso pubblico. Sentiamo un pezzettino.
1: Fatemi sentire.
0: Allora, ragazzi, siamo alla 29esima edizione accanto. Se a un certo punto mi vedete girare la testa è perché faremo dei collegamenti anche con Rai 3, ma state tranquilli, noi qui a Radio 2 vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere, se non di più, perché tutti gli ospiti che saliranno sul palco poi arriveranno qua nei nostri studi. Non vedo l'ora di sapere come hanno approcciato per questa serata, le emozioni che stanno vivendo e che hanno vissuto dopo aver suonato sul palco. Insomma, vi faccio dire un po' tutto, e quindi sarà una serata sicuramente all'insegna della musica, e io già ti ridò la parola, ma poi aspetto che tu mi richiami, perché fra pochissimo arrivano anche gli ospiti.
2: E ritorneremo da te, Martina, grazie per averci dato già le prime emozioni a caldo di questa fantastica emozione, la 29esima del concertone della notte della Taranta. Ecco che è salita Emma Stoccolma, che insieme ad Aurora Leone saranno le conduttrici di questo evento, di questa edizione. Ermal Meta, ecco, che viene richiamato sul palco, il maestro concertatore, e siamo pronti quindi a immergerci in questo viaggio musicale con anche tutte le voci che fanno parte dell'orchestra popolare, che sono dei veri e propri pilastri, e quindi sentiamo.
3: Insieme a loro abbiamo lavorato per tanto tempo e insomma stasera ne vedremo sicuramente delle belle, ci divertiremo.
1: Allora io ti lascio tornare alla tua postazione. Grazie. Da maestro concertatore, un applauso per Ermal Meta per favore, e per i musicisti e gli artisti che vedrete questa sera esibirsi su questo palco. È una serata importante, e quindi riprendiamo con la musica. Questa è La pizzica di Cosimino.
2: La pizzica di Cosimino, ecco, ad aprire una delle esibizioni che vede sul palco quattro delle voci storiche, pilastri dell'orchestra popolare, ovvero Ninfa Giannuzzi, Consuelo Alfieri, Giancarlo Paglialunga, Dario Muci. Sentiamo queste voci.

femminili, quelle di Ninfa Giannuzzi, una delle interpreti vocali più intense e longeve della fondazione, nota proprio per la sua capacità di spaziare dal Grica ai canti di lavoro. Poi abbiamo sentito Consuelo Alfieri, voce organetto dell'orchestra popolare che porta sul palco questa freschezza della nuova generazione della musica folk salentina. E proseguono Giancarlo Pagnalunga e Dario Mucci. Ascoltiamo.

0: Abbiamo sentito così anche Giancarlo Paglialunga, cantore tamburellista da questo timbro potente, specializzato nel canto alla Stasi e nella memoria del mondo contadino, e Dario Muci, musicista e ricercatore instancabile, profondo conoscitore dei canti polivocali della tradizione orale del Salento, con questa pizzica di Cosimino, che è uno dei brani più travolgenti, ipnotici e celebri della tradizione musicale del Talento, e che del Talento, del Salento, ma anche che talento, ragazzi, che hanno veramente questi straordinari interpreti della musica popolare salentina. L'arrangiamento per questa edizione 2026 è curato sotto la direzione ovviamente del maestro concertatore, quindi di Ermal Meta. È molto importante la figura del maestro concertatore, poi magari nell'arco della serata ricorderemo quali sono stati i nomi illustri che hanno appunto diretto le varie edizioni della Notte della Taranta. Ecco che Ema torna sul palco.
1: La Notte della Taranta è un viaggio che quest'anno ripercorre le vie del Mediterraneo, e io questo viaggio sono così felice di non farlo da sola, perché adesso sto per chiamare accanto a me, per goderci la serata insieme, un artista, una donna intelligente, ironica, posso anche dire un'amica, sicuramente un'amica di qualcun altro, non mia, perché non so dire il suo nome. Aurora Leone!
0: Giustamente un nome pieno
1: Buonasera,
0: di R mette in difficoltà, ma in maniera ironica, la nostra Ema Stoccolma. Aurora Leone, altra conduttrice, e poi ovviamente noi di Rai Radio 2 lo raccontiamo questo meraviglioso evento anche con la nostra Martina Martorano direttamente da Melpignano.
2: Vi confesso che io sto provando l'emozione più grande della mia vita.
1: Più del matrimonio?
2: Più del matrimonio, perché io ve lo giuro, io in Salento mi sento a casa. Le nostre terre condividono tante cose, la musica, il calore delle persone, la difficoltà di trovare parcheggio, insomma.
0: Beh,
2: io qui mi sento a casa.
0: Sicuramente anche in questa edizione della Notte della Taranta il parcheggio sarà complicato, perché con questi... Con questo affollamento vediamo dalle immagini un pubblico numerosissimo.
1: Aspettiamo un attimo, perché ti faccio fare direttamente il prossimo lancio.
2: Grazie mille. Allora, ci sono canti che nascono dalla festa, invece altri canti che nascono dalla fatica, no? Dal lavoro, dalle schiene piegate, dalle donne che lavoravano il tabacco. È proprio il caso di questa canzone, La Tabaccara.
0: Ed è La Tabaccara, ancora la musica tradizionale salentina, protagonista sul palco di Melpignano. È uno dei più celebri canti di lavoro proprio della tradizione salentina, ed è riproposto in questa versione dalle straordinarie voci di Niffa Giannuzzi, di Consuelo Alfieri, che abbiamo già ascoltato prima, ma anche Enza Pagliara, sono delle storiche interpreti della musica popolare dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta.

La Tabaccara, questo canto a tempo di valzer dedicato proprio alle figure delle tabacchine o tabaccare, le operaie del Salento impegnate nel dopoguerra all'interno dei magazzini di lavorazione del tabacco. E sebbene fosse considerato, diciamo, un lavoro privilegiato rispetto alla fatica sotto il sole dei campi, le condizioni nei magazzini in realtà erano durissime, ambienti insalubri, orari rigidi, il controllo asfissiante delle maestre. Questo canto unisce in qualche modo la denuncia per lo sfruttamento, all'ironia, alla satira con cui le donne affrontavano la giornata.

0: bravissime veramente Enza Pagliara, Ninfa Giannuzzi, Consuelo Alfieri. Ninfa Giannuzzi e Consuelo Alfieri le avevamo trovate anche nella prima pizzica di Cosimino. Enza Pagliara, volevo dire, una delle voci più iconiche, viscerali e autorevoli proprio della ricerca polifonica e della tradizione pugliese. Sul palco ci sono Emma Sokol, Aurora Leone. Ci fermiamo e torniamo tra poco anche noi qui su Rai Radio 2 a raccontare la 29esima edizione del Concertone della Notte della Taranta.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
4: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
3: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.
5: Do it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E la voce delicata di Angelina Mango, l'abbiamo ascoltata con Marco Mengoni, Canto d'amore. Angelina Mango che ci aveva già emozionato nel 2024 proprio come interprete alla Notte della Taranta. Ci ricolleghiamo con il palco direttamente da Melpignano, dove sentiamo invece la voce di Saif.

0: applauso per Saif, ciao, Saif, il primo ospite attesissimo del concertone
1: benissimo,
0: della notte della Taranta, che ha interpretato Mena Mena Mo.
1: È un brano che ci sembra un po' diverso dalle cose che abbiamo sentito fino adesso.
2: A me piace tutta la musica, basta prendere con rispetto e si impara tutto, no?
1: Com'è andata? Com'è andata? Devo chiedere...
2: Se è andata bene, sono contento.
1: In realtà grazie. Devo chiedere al maestro concertatore com'è andata con Saif.
3: È stato bravissimo, ma già lo è stato tanto in prova. Poi è uno che impara molto in fretta. Bravissimo.
2: Grazie mille.
1: Perché come hai detto, gli piace la musica, ma tu con Ermal invece come ti sei trovato?
2: C'è feeling.
1: È un po' severo, no?
2: No, ma c'è no, grande rispetto zero. Perché già Sanremo mi ha aiutato tanto. È l'uomo che ha le parole giuste.
0: Allora, Saif, che ricordiamo all'ultima edizione del Festival di Sanremo, è arrivato secondo, insomma, anche a grande sorpresa. È veramente un talento straordinario. Quello di Saif, in realtà, perché lui in più interviste ha dichiarato che il nome corretto sarebbe Saif, ma ormai tutti lo chiamano Saif, e allora lui ha detto: chiamatemi come volete. Quindi ormai è Saif per tutti noi.
1: A raccontare un po' come il brano
0: e allora Emma continua a raccontare la notte della Taranta, ma noi ci ricolleghiamo con la nostra Martina Martorano. Martina,
4: eccoci qui. Saif, questo è il grande interrogativo di questi giorni, perché poi dicevo Saif e dal palco dicevano Saif e poi dico forse faccio poi io una figuraccia se lo chiamo Saif, quindi poi glielo chiediamo, perché tanto tra pochissimo sarà anche lui nei nostri studi di Melpignano, cioè noi siamo, lo ricordo, proprio a un passo dal palcoscenico, quindi se poi a un certo punto mi troverete lì sopra a ballare non vi preoccupate, è del tutto normale. Comunque a me sembrava perfetta la partecipazione di Saif a questa edizione, perché Genova, Tunisia, il Mediterraneo, direi un incontro ottimo. Ragazzi, ricolleghiamoci sul palco perché adesso sta per iniziare una delle scene che preferisco. È partita la Zampogna, cioè una meravigliosa orchestrale al centro palco con la gran cassa. Sentite che brano ci fanno sentire.

0: Consuelo Alfieri, una polistrumentista, cantante originaria di Palmariggi. Lei è musicista, organettista, pilastro dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta 2026, ormai solista di punta dell'Orchestra Popolare, e cura proprio in prima persona l'arrangiamento dei brani, affiancando questa sua inseparabile presenza vocale allo studio dell'organetto e del tamburello. Che forza, che energia, ragazzi, la stiamo vedendo sul palco di Melpignano, dell'ex convento degli Agostiniani, dal piazzale dell'ex convento degli Agostiniani.
1: Basta che non... Buonasera, faccio questa cosa che fanno gli artisti bravi. Come va? Bene? Adesso è il momento di una pizzica molto rara, molto antica, che sono certa che voi conosciate. È la pizzica di San Nicola. E la sua voce inconfondibile è il gladiatore del Salento, Giancarlo Paglialunga!
0: E tra i canti popolari della tradizione c'è la pizzica di San Nicola, questo brano interpretato dalla voce potente e viscerale di Giancarlo Paglialunga, che è sul palco, che abbiamo già trovato in apertura, uno dei massimi esponenti.

stiamo ascoltando la pizzica di San Nicola con questa interpretazione viscerale di Giancarlo Paglialunga. Vediamo anche una strepitosa ballerina sul palco, una dei tanti componenti del corpo di ballo che ovviamente accompagnano anche con delle coreografie, con il ballo tipico della pizzica. Ma vediamo anche il pubblico numerosissimo che è fornito di ventagli, che è un po' l'oggetto dell'estate ormai, che è ritornato di moda, ma anche di tanti tanti tamburelli che vengono alzati al cielo, questo strumento che non può

0: E a proposito della pizzica di San Nicola, questo è uno dei brani tradizionali sicuramente più travolgenti, anche ipnotici e storicamente rilevanti della musica popolare salentina, e prende il nome da ovviamente il comune di San Nicola, che è in provincia di Lecce, e un'area che è ricca di influenze e crocevia storici proprio della penisola ionico-salentina.
1: A Melpignano, fatevi sentire per favore.
2: E adesso anche a casa alzate il volume, perché è il momento di una pizzica che invoca un santo per guarire dalle persone tarantate, una tradizione antichissima in cui danza e musica sono strettamente connesse.
0: E come dicevamo, danza e musica sono connesse, in particolare in questa esibizione di un'altra ospite della serata molto molto attesa, ma la lascio dire dal palco di Melpignano.
1: Santo Paolo con Alessandra Amoroso.
0: È proprio Alessandra Amoroso.

0: Alessandra Amoroso, altra ospite di questa notte della Taranta, che ha appena interpretato con un'energia straordinaria insieme a un corpo di ballo, danza e musica si sono intrecciati in questa versione di Santu Paulu.
1: Grazie alla Fondazione della Taranta, a Emma Almeta, a tutti quanti, grazie per avermi invitata, ti voglio un sacco bene, a tutti i miei ballerini, dal profondo del mio cuore, grazie alla RAI, ai Company, grazie a tutti gli artisti meravigliosi che suonano, che cantano, che mi hanno accolto con queste braccia piene di amore, grazie alla mia terra, grazie a tutti voi e grazie a Biggie Bash per aver scritto insieme a me un nuovo pezzo che sicuramente dentro di me ha aperto un varco. Spero anche nel vostro cuore posso fare la stessa cosa. Grazie.
0: E abbiamo ascoltato quindi Santu Paulu, ma Alessandra Amoroso ancora sul palco della notte della Taranta. Ora ci regalerà, credo, una versione di Vivere a colori, la sua canzone.

0: Vivere a colori in questa chiave etnica, un arrangiamento che sostituisce le basi elettroniche originali con questa fitta tessitura di tamburelli salentini, di fiati, di violini, che hanno trasformato questa hit pop di Alessandra Amoroso in questa travolgente pizzica d'autore che ha fatto ballare tutta la piazza. Lei ovviamente felicissima di ritornare in quella di Melpignano, e quindi Alessandra Amoroso, che è ancora sul palco, vuole dire qualcosa. Sentiamo.
1: Che ci sono delle donne dei centri antiviolenza che lavorano qui nel Salento, nella Puglia. Siete sostenute sempre da tutte le donne, da tutti gli uomini e soprattutto dall'associazione Una Nessuna 100.000. Grazie per quello che fate. Buona serata.
2: Grazie
1: a tutti.
2: Grazie.
0: Messaggio ovviamente molto molto importante, quello che ha lanciato sul palco Alessandra Amoroso.
2: Adesso ci colleghiamo con Radio 2, dove c'è anche Emma.
3: Beh, è tornata a casa, ma come ti senti qui a Radio 2?
4: Mi sento benissimo, ma quanto è bella Aurora, stavo guardando dal monitor, è bravissima, io quasi quasi sto qua, guarda, anche perché la piazza è stupenda. Da qui
3: te la faccio sentire?
4: Vai, sei in mezzo alla gente.
3: Fatemi un urlo per Radio 2! Hai capito?
4: Oh, comunque io non l'ho mai visto un pubblico così. Come
3: benissimo.
4: Te la stai passando la notte
3: benissimo.
4: Della Taranta?
3: Benissimo, beh, oggi abbiamo qui tutto il nostro pubblico, la postazione poi in mezzo, proprio alla piazza.
4: Hai visto? Ma Radio 2 è sempre sul pezzo,
3: sì,
4: vedo.
3: Sì. Senti, ti ho visto emozionata, eh?
4: Molto, vabbè, ma ragazzi, ma io non ho mai immaginato neanche una piazza così piena di gente, e se ci fai caso sono pochissimi i cellulari in su, perché la gente è qua per ballare, per far casino, per stare insieme. Vedo tutte le generazioni che si mischiano ed è una cosa veramente meravigliosa. Sono contenta che ci sia Radio 2, si sta anche freschi qua, ragazzi, potete entrare se volete.
3: Sì, certo.
4: Invitiamo un po' di gente. Comunque, facciamo il prossimo lancio insieme.
3: Vai, non vedevo
4: allora
3: l'ora.
4: Vai tu,
3: dove
4: questo qua,
3: ancora.
4: Il canto popolare.
3: È un canto popolare che di una promessa d'amore eterno. Ma questo...
4: Che parla di una promessa di un amore eterno. Io sono già innamorata di questo pezzo, te lo dico.
3: Qual è?
4: È Dami Nuricciu di Alessandra Caiulo.
0: E allora abbiamo appena sentito Emma Stoccolma e Martina Martorano dalla postazione di Radio 2 e siamo pronti ad ascoltare questa interpretazione di Dami Nuricciu di Alessandra Caiulo.

0: e la voce meravigliosa di Alessandro Caiulo, una delle figure storiche più eclettiche e carismatiche della musica popolare salentina, in questa interpretazione veramente da pelle d'oca di Damme Noricciu. E ci ricolleghiamo con il box di Radio 2 con la nostra Martina Martorano. Martina, te la linea. Martina.
1: Eccoci, Jody, io sono in compagnia di Alessandra Amoroso, come stai?
2: Divinamente.
1: Si vede.
2: Mi sono sfogata.
1: Sì.
2: È stato bellissimo, io non vedo l'ora di farlo. Sì. Ah, ma non è vero, perché basta, è finito, niente, ciao, vado a casa.
1: No, vabbè, però funziona così, ci sarà un altro palco e un'altra notte da Taranta.
2: Lo spero, guarda. E mi sono fermata apposta per dirlo. No, è stato bellissimo essere ritornata dopo 17 anni, sicuramente con un'emozione diversa, una consapevolezza diversa, degli anni diversi, insomma. Ero veramente una bambina quando la prima volta che ho fatto la notte della Taranta. Oggi ho 40 anni, ho una figlia e dalla quale non vedo l'ora di ritornare, e quindi è stato, l'emozione è stata doppia, quadrupla, non lo so, perché poi sentivo la forza della terra, delle mie piante, del cielo. No, guarda, sono entusiasta. Sono entusiasta.
1: Felicissima che sei arrivata qui ancora con questa adrenalina addosso, perché poi
2: è un problema.
1: No, però
2: sai,
1: tanto.
2: Giusta?
1: Sì?
2: Giusta per la pappa di Penny.
1: Ah, perché aiuta l'allattamento?
2: No, e sai cos'è? Che poi arriva una certa che mia figlia si sveglia perché vuole mangiare, quindi probabilmente io starò ancora sveglia.
1: Ah, ok,
2: pronta.
1: Quindi vuoi essere
2: pronta.
1: Pronta, ancora lì che vuoi ballare.
2: Spero meno sudata.
1: Quanti giorni di prova avete fatto?
2: Allora, io in realtà ho fatto due volte la chiusa con i ballerini, mm-hmm, perché era molto danzereccia, e dato che comunque non faccio questa cosa da un po', volevo un attimo capire il mio corpo, il mio fiato e la musica. Però devo essere onesta, io ho fatto due giorni di ballo, una prova generale con i ragazzi ieri, mi sono vista anche con tutti i musicisti, gli artisti meravigliosi che ci sono lì sul palco. No, guarda, è stato tutto meraviglioso, due tre giorni pim pum pam qui.
1: Si arriva a casa. Tu sei di questa terra, tu e Uelo siete di qua, no? Siete la rappresentanza di questa del Salento.
2: Sì.
1: Voglio capire da te, visto che questa è la tua musica, quella con cui sei cresciuta e che hai portato anche dentro le tue di produzioni. Come lo vedi Ermal come maestro concertatore che sta portando con la musica del Mediterraneo, no?
2: Ermal è il numero uno, ha un amore, una gentilezza, una generosità che fa invidia a tanti. È veramente un maestro eccellente, davvero.
1: È stato bravissimo, secondo me, anche nella scelta dei nomi per raccontare quello che aveva in testa lui, no?
2: Sì.
1: Beh, ecco. Ha fatto bene, no?
2: Sembra che me l'ho capito. No, cioè, dico,
1: tolta te,
2: lo ringrazio.
1: Tolta te.
2: Sì, no, è stato bello perché ci sono comunque tanti del sud, salentini, è stato molto bello. Quest'anno, forse, vabbè, io la sento, ovviamente la sento maggiormente perché ci sono presente, però belli artisti, bel cast.
1: E poi è un evento fondamentale per questa terra, cioè riesce a raccontare.
2: Sì, è tradizione, radici, amore e unione.
1: Ci venivi da ragazzina qua prima di...
2: Che cosa?
1: Ci venivi da ragazzina qui.
2: Sì,
1: prima
2: però
1: di...
2: non ti posso dire come. Possiamo chiudere qui?
1: Neanche io te lo posso dire, però. Intenda.
2: Sì, intenda. Intenda con l'acqua naturale.
1: Certo.
2: È finito? È finito? Dove si chiude?
1: Si chiude là, guarda, fai un saluto.
2: Ciao. Ciao amici! Evviva la notte della Taranta, viva la musica, viva la Puglia, viva l'amore, viva l'unione. E viva tutte le cose belle del mondo.
1: Io ti aspetto a Radio 2, tanto uscirà qualcos'altro.
2: Ah, viva Radio 2, scusate. Cavolo.
1: Quando è che ritorni? Quando è che torni a trovarci?
2: Speriamo presto.
1: Non puoi dire nulla?
2: Non ho nulla.
1: Non abbiamo nulla.
2: Sai cos'è che... La cosa che mia figlia mi ha donato è ancora di più la sincerità. Quindi io non prendo in giro nessuno e io non ho niente ancora.
1: Ma per venire a Radio 2 non devi avere per forza il brano.
2: Ah, così a
1: cazzeggio? Certo.
2: Ah, ok, allora quando volete.
1: Via
2: allora
1: Siago,
2: non c'è problema.
1: Io ti aspetto.
2: Ok, allora ci vediamo da Siago.
1: Sentiamoci quello insieme, sì, via. Via Siago. Siago, secondo me non lo trovi lo studio di Radio 2.
2: No.
1: Però noi potremmo fare anche un collegamento
2: dalla via, andiamo.
1: Vieni a Via Siago, va, che è meglio.
2: Ciao.
1: Alessandra Amoroso, Radio 2, ci colleghiamo con il palco del concertone e commentiamo insieme l'esibizione di quello.
2: Bye.

Che carica, Uelo, altro bellissimo ospite di questa edizione del concertone della notte della Taranta che ha appena interpretato Lucore Meu. Uno dei canti sicuramente più viscerali e ballati del repertorio della pizzica salentina. Lui che è un artista hip hop nativo nell'Eccese e quindi insomma del territorio pugliese e rappresenta un po' la voce della nuova generazione salentina che non dimentica le proprie origini culturali. Ora però lei è sicuramente, come sta dicendo la stessa Aurora Leone dal palco di Melpignano, una delle artiste più interessanti della notte della Taranta, perché Gisela Joao

0: Joao in questa interpretazione della Cerva, un'esibizione che sancisce lo storico incontro tra il fado portoghese e la tradizione salentina. Ma noi vediamo nel box di Radio 2 la nostra Martina Martorano in compagnia di Uelo, quindi diamo la linea a Martina.
1: Siamo in diretta, Uelo, eccoci.
2: Eccoci qua.
1: Benvenuta a Radio 2.
2: Grazie mille.
1: Come stai ancora?
2: Bello sotto shock in senso buono.
1: Tu sei di qua poi, questa sì. È casa tua. Quanti parenti ci stanno nel pubblico?
2: Un po'.
1: Tipo?
2: Inquantificabile.
1: Senti, ci venivi tu alla notte della Taranta?
2: Sono venuto delle volte, sì, magari da più piccolo. Poi è difficile per qua, c'è così tanta gente che non era facile organizzarsi, però è un evento che qui ha un'importanza incredibile. Quindi.
1: Senti, tu e la musica salentina,
2: sì.
1: quanto c'è in quello che poi hai magari stravolto nella tua e quanto poi hai ritrovato con l'orchestra stasera?
2: No, io nella mia musica cerco di mettere queste contaminazioni, già lo faccio, chi ascolta la mia musica lo sa, ovviamente questo è stato proprio l'apoteosi di fare questa cosa, ma mi ha arricchito, quindi chissà, magari mi fa venire
1: idea.
2: Nuove ispirazioni, e certo, la musica è questo.
1: Senti, che brano devi fare ancora?
2: No, io ho finito.
1: Fantastico. Mi racconti quello lì, il brano con il quale hai aperto? Cioè, come è nata l'idea con Ermal?
2: No,

0: Ermal sono io che gli ho detto: oh, questo brano è libero. Fortunatamente era libero, io ho detto perfetto, perché questo pezzo già lo conoscevo, lo sentivo mio, e quindi l'ho reinterpretato, ci ho aggiunto una strofa.
1: Perché che storia c'è dietro questo brano?
0: Lo cuore mio, cioè, è un modo di dire che noi sentiamo molto, no? Cuore mio, vita mia, cioè, non è che c'è un concetto dietro, è il modo di dire le cose che lo, me lo fa sentire mio.
1: Traducilo in italiano, cioè qual è questa potenza che ti dà la lingua? Io lo capisco che poi se è il tuo di dialetto, sì, è difficile anche tradurlo ed è bello anche...
0: se non sei di qua, chiaramente.
1: Esatto, certo. Però prova a farci entrare in questo mondo, come lo tradurresti in italiano?
0: No, vabbè, il pezzo dice: hai il cuore mio, hai il cuore mio, il cavaliere tuo. Poi dice: poi, no, non è bella l'amore, chi lo sa fare? In realtà sono frasi semplici, però la musica popolare è bella per questo, no? Perché arriva a tutti, può arrivare a me, può arrivare al bimbo di 10 anni come ai nostri nonni, quindi è quella la potenza in realtà.
1: Bello, grazie per essere passato
0: grazie
1: ai nostri
0: mille.
1: Microfoni di radio. Sono
0: è
1: certa che ritornerai molto, molto
0: certo,
1: presto.
0: Sicuramente.
1: Ci sentiamo insieme a Ermal Meta, il nostro maestro concertatore.
0: Il numero uno, fratello
1: saluta
0: mio.
1: Saluta Radio 2 lì, guarda.
0: Ciao Radio 2, grazie mille.

0: E abbiamo appena ascoltato la prima interpretazione del maestro concertatore Ermal Meta di Cent'anni sale, altro brano storico della tradizione popolare salentina pugliese, che è stato reinterpretato in vari progetti musicali negli anni della Taranta. Ma ancora Ermal Meta in diretta dal palco di Melpignano con questa canzone. Sentiamola, sta presentando lui stesso.
1: Una piccola cosa, forse, il potere di alzarci in piedi contro chi vuole usurpare la nostra terra. Mi ha fatto molto pensare, molto riflettere la Flamingo Revolution che sta avvenendo ancora in Albania. Piccoli contadini, piccole persone che in realtà poi diventano grandi per mettersi contro a delle potenze, a dei poteri inimmaginabili. Ma sta avvenendo anche qua in Puglia, a Ostuni sta succedendo, succede anche in Sardegna. Insomma, questa è una canzone che vuole dire: noi ci siamo qui, e questa terra, finché siamo qui, è nostra e non si può vendere e neanche comprare.
0: Ecco, siamo per ascoltare questo inedito di Ermal Meta, presentato proprio per questa 29ª edizione della Notte della Taranta. Non siamo niente. Ermal Meta dal palco della 29ª edizione del concertone della Notte della Taranta, in diretta su Radio 2, in simulcast con Rai 3.

0: È toccante ovviamente la versione di Nusi Mugnenti, cioè questo inedito di Ermal Meta.
1: Sì.
0: Non siamo nulla, evoca proprio un senso di profondità, di umiltà e di condivisione tra i popoli che storicamente attraversano e abitano le sponde del Mecino del Mediterraneo, le vie del Mediterraneo. Del resto è il concetto guida di questa 29esima edizione della Notte della Taranta. Ma vediamo dal box di Radio 2 Gisela Joao, ospite dalla nostra Martina Martorano, alla quale diamo la linea. Martina, la linea a te.
2: Gisela, hi, how are you? I'm so happy to have you here.
3: I'm more happy than you, I think.
2: Abbiamo Gisela qui su Rai Radio 2, la potete vedere anche nel suo splendore sul canale 202 del Digitale Terrestre. I have to speak a little bit in Italian and switch with English. How are you?
3: I'm super happy. It's my first time singing in Italy and I believe that Italy is a dream for everyone.
2: È la sua prima volta che suona in Italia e pensa che l'Italia come palcoscenico è quello più ambito da tutti. But you perform in so many countries over the year, so
3: yes.
2: But a stage like this is crazy, isn't it?
3: It's crazy. And singing in Italian, I feel like I'm Sophia Loren. At some point, it's like I'm Monica Bellucci now.
2: You are.
3: It's beautiful because your language has this specific musicality, and the poems are so beautiful. The poem I was singing, it's so beautiful. It's touching my soul, so it's really a pleasure.
2: È un artista che ha viaggiato in tutto il mondo, ha suonato su tantissimi posti, ma suonare in Italia le ha dato tutto un altro sapore, l'ha fatta sentire come Sophia Loren. Il modo di cantare in italiano, insomma, l'ha portata in una dimensione speciale. Especially because you were matching with a culture that is not so far from yours, isn't it?
3: No, I think that pizzica and fado, it's a bit like if we talk about fado, samba, bossa nova, tango, are music that comes from the street, from people, from real people, not from the academy. And that makes the entire difference, because it's always music that connects us, because it's music that you feel here. And that makes all the difference, and the connection between fado and la musica de Salento.
2: L'ho chiesto, poi immagino che questa connessione è anche data dal fatto che il fado e la taranta poi non sono così lontani, e giustamente lei confermava, mettendoci dentro anche il tango e tutte le musiche che arrivano dalla strada, le musiche del popolo, aggiungerei, quelle che raccontano la verità, e quindi alla fine il fado e la taranta dialogano perfettamente. You understand a little bit Italia, don't you?
3: I understand.
2: Capisci un pochino italiano. Do you want to say something in Italian for us? Because I was with you last day while we were doing the press.
3: I translated something.
2: I saw it. Abbiamo fatto la conferenza stampa insieme e comunque si era preparata benissimo in italiano, quindi le chiederò di fare un saluto a Radio 2 in italiano. Se ti va, you want to say something to our radio station. It's Radio 2.
3: Un grande saluto per tutte le mogli. Mm-hmm. Perché io sono una femminista.
2: Ok, tutte le donne.
3: Tutte le donne. Mm-hmm. E a tutte le persone, claro. Persone?
2: Sì.
3: A me mi piace molto la pasta.
2: Bene, e questo è un saluto universale. Tranquilla, piace tanto anche a noi. Noi siamo anche grandi fan della tua musica, però questo era un primo appuntamento in Italia. Spero di vederti molto presto, anche perché abbiamo un amico in comune che è Michael League degli Snarky Puppy, grandissima band che è venuta recentemente in Italia proprio da queste parti a fare un festival, e quindi spero di rivederti molto presto anche te. You understood everything, right?
3: Yes, understood everything.
2: So this is a promise, you will do soon a very special concert in Italy.
3: Yes.
2: Well, isn't it?
3: It will be.
2: And you
3: it
2: could come
3: happen.
2: Back in Rome.
3: Yes.
2: Ok, le ho strappato una promessa, amici di Radio 2. Verrà molto presto in Italia per un concerto di Radio 2, secondo me. Grazie Gisela, buonanotte della
3: Grazie
2: Taranta.
3: Bella.
2: Linea a te, Jody. A tra poco.
0: Grazie, grazie a Martina Martorano che è nel box che è situato proprio sotto al palco di Melpignano. In questa 29esima edizione della Notte della Taranta abbiamo sentito Gisella Joao, ma riprendiamo la diretta in simulcast con Rai 3. Sono tornate sul palco Emma Stoccolma e Aurora Leone e ci eravamo lasciati con un'interpretazione di Ermal Meta e anche di un inedito molto toccante. Ma ora è il momento di Salvatore Galeanda con Etch. Questo è ancora un altro dei brani popolari della tradizione popolare salentina pugliese che ascoltiamo.

Salvatore Galeanda con questo brano Ash, speriamo di pronunciarlo bene, perché in realtà il titolo è un intenso ipnotico canto tradizionale in lingua Arber Ash, quindi la minoranza, diciamo, etnolinguistica albanese del sud Italia. È un po' complicato pronunciarlo anche ripetendo quello che abbiamo appena ascoltato e che sta cantando Salvatore Galeanda, che è una delle voci maschili più autorevoli e rappresentative della nuova scena della musica popolare pugliese. Lui è originario dell'area di Taranto e porta nelle sue interpretazioni le sfumature, anche le varianti ritmiche della pizzica ionica, storicamente dance anche accattivante, ed è un pilastro dell'orchestra come cantante solista e si distingue per questo timbro un po' graffiante, per la capacità di cantare a gola aperta, come si dice tecnicamente, nel pieno rispetto dello stile anche arcaico però dei vecchi cantori di un tempo.

0: E complimenti per questo Esce Esce, che è un brano viscerale ed è un canto di lavoro ed esorcismo, così viene definito. Abbiamo ascoltato quindi Salvatore Galeanda, ma a seguire dovrebbe tornare sul palco Alessandra Caiuolo, che abbiamo ascoltato anche in apertura.
1: Andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
0: E queste sono le voci, la voce che presenta Fior di Libertà, il brano che verrà interpretato ora da Alessandra Caiuolo.
1: La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.
2: Siamo più forti noi che le colonne.
1: E sulla libertà bisogna vigilare.

Stiamo ascoltando Fior di Libertà di Alessandra Caiuolo. Questo pezzo è stato appositamente commissionato dalla Fondazione La Notte della Taranta per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Siamo partiti proprio con delle immagini che raccontavano alcuni dei momenti più importanti della nostra storia, e quest'opera omaggia in modo specifico proprio la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne italiane, un momento storico cruciale per i diritti civili.

0: comincia a mancare. Calamandrei, uno dei nostri padri della Costituzione.
1: E siamo partiti proprio con la voce di Calamandrei ad accompagnare questa interpretazione importantissima di Alessandra Caiuolo, brano. Grazie. Che è stato composto dal musicista e polistrumentista Simone Trezza.
2: E che potenza,
1: veramente che potenza,
2: la
1: come
2: potenza
1: dice Emma Stoccolma.
2: Questa era Fior di Libertà, un brano di Simone Trezza che ha omaggiato la Fondazione Notte della Taranta per celebrare gli 80 anni della Repubblica ed è la prima volta del voto alle donne, era il 1946. E adesso c'è il corpo di ballo sul palco perché c'è una tarantella del Gargano che è accompagnata dal suono delle nacchere. Voi ce l'avete le nacchere? Ce l'avete le nacchere? Fatemi sentire se avete le nacchere pronte a cantarla la voce magnifica di Enza Pagliara.
1: E oltre al tamburello non possono mancare le nacchere, giustamente, per ballare, per essere a ritmo con quello che è il ballo della pizzica. E allora vediamo sul palco salire quattro ballerini, ma anche Enza Pagliara per l'interpretazione di Ferite Ferite.

0: interpreti anche lei più autorevoli, stimate e rappresentative della musica popolare salentina e della world music pugliese a livello proprio internazionale. E lei possiede questa voce arcaica, potente, viscerale, ma appunto abbiamo detto nota a livello internazionale, perché poi l'impatto mediatico internazionale non è meno rilevante di tutto quello che accade in queste edizioni della Notte della Taranta. Per esempio sono andata a scoprire che anche la BBC ha realizzato un documentario sul festival e la danza rituale della pizzica, e poi testate internazionali come il Wall Street Journal l'hanno definita il blues del futuro, consacrando la pizzica come fenomeno globale. Quindi del resto questa è la prima edizione trasmessa in Eurovision, e quindi abbiamo oltrepassato i confini nazionali, ed è il racconto di questa sera su Radio 2 quello che stiamo facendo in diretta con Jody Rivernini, direttamente da Melpigliano Martina Martorano, in regia il nostro Edi Brundo, e questa era Ferite Ferite di Enza Pagliara, giustamente il meritato applauso.
1: Agli alberi di canto che ci fanno ricordare chi siamo e da dove veniamo.
2: È molto toccante la voce di Enza Pagliara, fa veramente, fa qualcosa essere quella notte della Taranta e sentire questi artisti meravigliosi. Allora Aurora,
3: sì,
2: mi piace dire il tuo nome.
3: Anche a me, ascoltarlo.
2: Ve l'abbiamo promesso all'inizio, lui è tornato, eh. Adesso siete pronti perché si balla di brutto.
3: Attenzione, perché questa è una versione inedita del suo brano che ormai ascoltiamo da mesi, non vediamo l'ora, con Tu mi piaci tanto, Safe!
0: Ed ecco che torna Saif con la canzone successo di Sanremo in questo arrangiamento etnico.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure.

caro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma mi dimizziamo, il cielo è azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto l'imprenditore, l'Italia è il paese. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, tengo il morto qui vicino.

0: È bellissima Casino. Questa nuova versione Saifa, di Tu mi piaci tanto. Saif, Saif, siamo sempre là. Allora chiariamolo, Saif dovrebbe essere la pronuncia giusta, come lui ha dichiarato in diverse interviste, però ormai tutti lo chiamano Saif, e quindi lui, che ha un carattere insomma molto tranquillo, ha detto più volte: chiamatemi come vi pare, non c'è nessun problema. Quindi Saif, Saif.
1: Magari, sono pochi, magari. Grazie Saif, vatti a bere una bella tisana.
0: Ecco, si andrà a bere una bella tisana dopo questa interpretazione di Tu mi piaci tanto, un arrangiamento etnico che ha mantenuto comunque, diciamo, la graffiante impronta street rap e cantautoriale, però ha sostituito la base urban con questo innesto di tamburelli salentini, degli archi dell'orchestra che abbiamo ascoltato.
2: È già successo tanto,
1: però sono già stupita, eh.
2: Allora, se dico Melpignano, se io dico aria, di solito funziona. Se dico aria,
0: qui
2: adesso c'è
0: aria
2: Gadipulina.
0: Wow. Un'altra delle canzoni tradizionali più famose. Aria Gadipulina con Antonio Amato.
3: Abbiamo le patate, signora, pasta gialla sulle patate, signora, abbiamo le scope, lo shampoo per i capelli, l'usapune per la barba, ah ah, uè, uè.

0: Aria Caldipullina con Antonio Amato, si è scatenata una vera e propria pizzica sul palco 14 ballerini. Ricordiamo che tutto il corpo di ballo è coreografato da Franzutti, che crea degli spettacoli straordinari anche per il Teatro dell'Opera di Roma, per l'Opera di Bilbao, per l'Opera di Tirana, e insomma lavora veramente non solo in Italia, anche all'estero. È uno dei coreografi italiani più conosciuti e apprezzati in Italia anche all'estero, e crea questo vasto repertorio di spettacoli per la compagnia che dirige, oggi una delle migliori realtà della danza italiana. E allora ancora la voce potente di Antonio Amato, che poi si apre in questa pizzica che sta facendo scatenare tutto il pubblico numerosissimo. Direttamente da Melpignano stiamo raccontando la 29esima edizione della Notte della Taranta, del concertone. Abbiamo la nostra Martina Martorano dal box di Radio 2, che è situato proprio sotto al concerto. Noi vediamo anche i fuori onda, la vediamo che balla e che si scatena anche lei, perché è inevitabile, non puoi restare fermo, è impossibile restare fermo con la pizzica. Martina, vuoi la linea? Ti diamo la linea, Martina, anche se stai ballando.
1: No, Jody, io lo so, scusami, non posso fare altrimenti, ma qua è una grande festa. Volevo farti complimenti perché seguire la diretta su Radio 2 è tanto bello quanto stare qui, te lo prometto. Però qua, ragazzi, abbiamo il pubblico di Radio 2 anche, perché sono affezionatissimi. Stanno qua che ogni tanto urlano anche il tuo nome, Jody. Comunque è una grande festa, io non vedo l'ora di avere anche i prossimi amici che ci vengono a trovare qui nel nostro corner di Radio 2, che diventa un po' uno sfogatoio, perché immaginate, salgono sul palco, sì, le prove l'hanno fatte, anche ieri c'era tantissima gente, però qua è veramente un mare di persone danzanti felicissime, quindi arrivano super emozionati e ci sta, è veramente un grande momento di musica. E vorrei sottolineare anche i bellissimi messaggi che stanno arrivando da parte degli artisti su questo palco. Effettivamente la musica del Mediterraneo non può che unire e raccontare la storia di tutti e unire anche culture diverse. Quindi Jody, ti lascio la tua bellissima diretta, ma tra poco riprenderò la linea con il prossimo ospite, che è Saif.
0: E noi Saif. Non...
1: io chiamo Saif, però qua lo chiamano Saif, e quindi c'è un po' questo problema. Capiremo insieme.
0: Capiremo, ma insomma l'abbiamo sviscerato. Io sono d'accordo con te, Martina, è Saif. Lo sappiamo che è Saif, ma ormai tutti lo chiamano Saif, e quindi insomma, chiamatemi come vi pare, l'ha detto lui stesso, poi magari glielo chiederai direttamente, così sciogliamo il nodo una volta per tutte. Ma ancora grande carica dal palco di Melpignano con Antonio Amato e la sua aria Caldipullina, con questo arrangiamento del maestro concertatore Ermal Meta, che per questa edizione 2026 ha voluto preservare l'anima fortemente popolare e da piazza di questo brano. Un'orchestra popolare che sostiene il canto di Amato con un muro sonoro che è dominato da una tempesta di tamburelli, da intrecci di fiati che richiamano proprio le bande del sud Italia. Grande energia, e poi questi ballerini meravigliosi.

0: beh, applauditi, non poteva essere altrimenti.
1: Ci si riprende, come ci si riprende, Antonio? Io non mi riprendo più, c'è un prima e un dopo stasera per me, io lo dico, grande, grandissimo, ma che giunture avete in Salento, siete pazzeschi!
2: Io voglio, voglio quello che ha preso lui!
1: Sì, fanne due!
2: Allora, torniamo un attimo seri, ringraziamo Antonio. E ovviamente il corpo di ballo, non so come fanno, perché noi abbiamo fatto due passetti dietro.
1: Ah, sto sudatissima.
2: Fiatone, subito, quindi torniamo seri. Le vie del Mediterraneo ci portano in Sicilia. C'è una voce che ha saputo distinguersi nel panorama della musica italiana.
1: Assolutamente, stasera interpreterà una celebre serenata della tradizione popolare. Alla notte della Taranta, tutto il vostro calore per Levante!
0: E ancora un ospite attesissima, era ovviamente
1: Buonasera.
0: Levante, eccola che raggiunge il palco direttamente dalla Sicilia,
1: maestri.
0: Invece per la Puglia, in questo caso. E ci canterà Bedda ci dormi.

0: Bella ci dormi in questa interpretazione di Levante, in questo arrangiamento del maestro concertatore Ermal Mehta, che ha rispettato la natura intima di questo brano ma l'ha adattata anche alla vocalità graffiante, teatrale, emotiva di Levante. Poi abbiamo visto anche questo ballo a due con le coreografie appunto di Freddy Franzutti, pensate proprio per tradurre in passi di danza questo corteggiamento e il pathos proprio del brano. Si stanno salutando Ema e Levante, ma noi vediamo in postazione di nuovo la nostra Martina Martonano, alla quale diamo la linea.
1: Amici di Radio 2, secondo me questa esibizione è stata bellissima, non so se si è sentita anche tutta l'emozione del pubblico nell'accogliere Levante alla sua prima notte della Taranta. Avremo anche lei ospite nei nostri studi, io sono certa che se l'è proprio goduta, che attendeva anche questo momento. La notte della Taranta è un appuntamento importante un po' per tutti gli artisti, oltre ad essere un palcoscenico che, voglio dire, di tutto rispetto e che accoglie veramente tantissime persone, è anche un modo per mettersi in gioco musicalmente, non è scontato, no? Avere a disposizione un'orchestra come quella della Fondazione della Notte della Taranta, quindi secondo me, insomma, non c'è modo migliore per dare vita e far rinascere i propri brani se non con dei grandi professionisti della musica salentina, del folklore. Sono tutti artisti, come tu Jody hai ricordato più volte, che hanno alle spalle anni e anni e anni di musica. Ieri ho fatto un giro tra loro e devo dire che, anche se sono arrivati alla 29esima edizione, hanno condiviso con me la stessa emozione come il primo giorno, la stessa voglia di raccontare il proprio territorio attraverso non solo la loro musica ma anche degli ospiti di questa edizione. Vi ritorno la linea, amici, a tra poco, sono sempre qui, eh?
0: E noi siamo pronti a ridartela presto con i tuoi ospiti che passeranno dalle box di Radio 2, mentre sul palco di Melpignano ecco che sono arrivati di nuovo ballerini e voci dell'orchestra popolare della Notte della Taranta per Canuscu Nagarusa.

0: Canusco Nacarusa che ha riunito tutte le voci storiche, tutte insieme sul palco, quindi Antonio Amato, Enza Pagliara, palco, Giancarlo Paglialunga, Niffa Giannuzzi, Consuelo Alfieri, Dario Muci, Alessandra Caiuolo.
1: E tenetela perché adesso sta arrivando, sempre con le meravigliose coreografie di Freddy Franzutti, la pizzica di San Vito!
0: Eccola qua, la pizzica di San Vito attesissima. Sul palco troveremo Salvatore Galeanda, Dario Muci, Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga per questa pizzica di San Vito che farà scatenare tutto il pubblico, ma anche noi qua in studio, perché è davvero iconica e famosissima ovunque, tutti la conosciamo.

approfittare della pizzica di San Vito, perché a differenza delle pizziche d'amore o di corteggiamento, è storicamente legata al tarantismo terapeutico, cioè San Vito è il santo protettore dei tarantati. E il testo e il ritmo ossessivo del tamburello avevano proprio la funzione esorcistica, cioè servivano a far ballare i malati fino allo sfinimento per scacciare il veleno e chiedere la grazia al santo. Quindi se avete a disposizione un palco, un posto dove ballare, approfittatene per liberarvi da tutto, da tutti quei sentimenti negativi, perché in qualche modo poi la metafora è questa, è una liberazione il ballo della pizzica.

0: quattro voci maschili, quattro voci importantissime, quelle di Salvatore Galeanda, Dario Mucci, Antonio Amato e Giancarlo Paglialunga, in questa esecuzione, diciamo, fiera, arcaica, di straordinario impatto energetico che abbiamo ascoltato e visto anche sul canale 202 e ovviamente per chi segue la diretta su Rai 3, magari contemporaneamente ascolta la radio, avrà visto le immagini direttamente dal palco di Melpignano, mentre noi vediamo nel box di Radio 2 ha raggiunto la nostra Martina Martorano, Saifo Safe, e ora insomma lo scopriremo una volta per tutte, quindi diamo la linea a Martina.
1: Benvenuta a Radio 2. Guarda, grazie, che tra un po' abbiamo anche il collegamento, scusa, con la televisione, quindi io probabilmente ti darò il benvenuto, okay, ma tu fai finta di niente. Come stai?
2: Bene, grazie. Tu come stai?
1: Bene, bene.
2: Sono
1: felicissima di averti vista sul palco. Quando ho letto il tuo nome tra gli ospiti ho detto bravi, bravi, hanno fatto proprio bene.
2: Grazie.
1: Ma vabbè, scusa, domanda del cavolo, ma te la dobbiamo fare. Vai. Perché io sono due giorni che dico safe facendo quella che sa il nome.
2: Sa. No, è giusto.
1: Però loro sono tre giorni che dicono safe, quindi io poi dico ma quando arriverà faccio una figuraccia, perché sono io che dice safe o faccio la figura della secchiona, capito? Opa. Entrambe le cose erano brutte. Vai, dai, tranquillo.
2: Scusa, sono vecchio. Comunque, no, è safe, giusto. È giusto. E poi, vabbè, per me è giusto anche all'altro modo, perché è capibile, quindi va bene.
1: Sì, ormai è andata così.
2: Sì, è andata così. Ma io sono contento di questo, mi fa molto piacere, sì.
1: Vabbè, d'altronde hai scelto un nome un po' complesso per...
2: Mi fa piacere. Comunque, se metti anche due, che ne so, si scannano, c'è Saifo, no?
1: C'è
2: pensano
1: safe,
2: che sono due persone diverse, per rivedere.
1: Lungimirante il ragazzo, eh. Com'è andata?
2: Bene, bene, bene, grazie, no, sono contento. C'avevo un po' di... cioè, ero in pensiero di pronunciare bene, di parlare bene, però...
1: Il salentino?
2: Sì, sì.
1: Che hai dovuto fare? C'è qualche amico che ti ha aiutato?
2: No.
1: Hai fatto tutto da solo?
2: Sì, l'ho ascoltata tante volte, sì.
1: C'è una frase che ti è rimasta impressa?
2: Ecco, è quella che chiude la strofa.
1: Aiutami perché non,
2: dice,
1: non me la ricordo. Dai che l'abbiamo appena cantata.
2: Allo zito, non ci pensare. E, vabbè, ora la dico in italiano perché sennò faccio una figuraccia. Dice, se no io qua che ci sto a fare. E quando finalmente ho capito cosa stava dicendo l'ultima frase, ho capito il senso della canzone. Se no non l'avevo capito.
1: All'importante, sì, a un certo punto arrivarci.
2: Sì, prima o poi.
1: Buono. Senti, questi brani rifatti con l'orchestra normale. Beh, infatti effettivamente Emma diceva, ormai sei abituato a girare solo con l'orchestra, che signore.
2: No, vedi, veramente. No, magari si potesse cantare sempre con l'orchestra, bellissimo.
1: Sì,
2: un valore aggiunto, non bisogna perderlo.
1: No, ci vuole un tour. Scusate,
2: un tour di orchestre.
1: Eccoci, noi ragazzi, scusate, stavamo facendo già due chiacchiere con Radio 2, muniti di anche tamburello.
2: Grande,
1: stavamo provando a fare un...
2: Non sarò il capo dei...
1: Un tutorial. No,
2: sì, non sarò capace.
1: Non sarei capace. Vabbè, abbiamo tutta la sera. Sì, c'è il pubblico qui che è preparatissimo. Grazie. Vuoi salutarlo il pubblico?
2: Ciao ragazzi!
1: Stanno tutti qua.
2: Ciao,
1: per me.
2: Che belli.
1: Senti, com'è andata? Poi l'incontro,
2: benissimo,
1: con questa,
2: grazie,
1: terra, con questa musica.
2: Bellissimo.
1: È vicinissimo anche alla tua di storia.
2: Sì, siamo vicini, dai. Siamo molto vicini. Beh, mi fa molto piacere. Mi sento a casa, la gente è accogliente, cioè, sia qua con il pubblico, sia le persone che ho avuto modo di conoscere, che ci hanno portato in giro, ci hanno fatto mangiare. Quindi sono contento.
1: In giro,
2: ho mangiato il pesce, ho mangiato, ora devo mangiare il rustico.
1: Ma non hai portato neanche uno per me.
2: No, ancora devo mangiarlo.
1: Ok, ok.
2: Dopo te lo porto.
1: Va bene, noi continuiamo la nostra diretta anche di Radio 2 e tengo qui il mio nuovo co-conduttore.
2: Eccoci,
1: co-conduco. Ti piace? Ci hai pensato a fare radio?
2: Prima o poi, magari.
1: Rimani qui.
2: Rimango.
1: Ci rivediamo tra poco.
2: Co-conduco. Saluto.
3: E rieccoci qui sul palco, grazie Martina, grazie.

0: proprio.
1: Primo ospite, esatto, che chiami.
0: Te.
1: Bravo, buon gustaio. Primo pezzo che passeresti?
2: Buonasera signorina.
1: Ok, perché giustamente così facciamo anche, certo, due punti, regaliamo due punti sei. E poi ospite internazionale, dai, volevo un nome, che qualcuno che ti sta ascoltando in questo momento.
2: Marie Froes, però.
1: Bello.
2: Come fai però?
1: Ce la faccio,
2: No, no, sì, no, dico a parlarci.
1: Facciamo traduzione simultanea, okay, in inglese.
2: Sì, vabbè, ci sta.
1: E allora lo chiamiamo Valtimora.
2: Vai, bello, bellissimo.
1: Saluta gli amici di Radio 2.
2: Ciao, amici di Radio 2.
1: Evviva, grazie. Evviva. Grazie, safe,
2: buona
1: ti
2: serata.
1: Vogliamo bene, passa Radio 2 quando
2: io
1: vuoi.
2: Ciao.
3: E a questo punto allora Safe entra di diritto nel cast dei conduttori di Radio 2, insomma l'affermazione è stata, questa cosa è stata dichiarata in diretta su Radio 2 nei collegamenti con Martina Martorano, quando dal palco invece vediamo arrivato Dario Mucci che interpreta Madonna Telumare.
4: Enough of it though.

0: un'intensa, profonda interpretazione di Grazie Madonna Telumare di Dario Mucci.
1: Ora una dedica ai pescatori di Santa Maria al Bagno.
2: Grazie Dario, complimenti, ancora un applauso.
0: Ha fatto la sua dedica a Dario Mucci, ricordiamo musicista cantante che ha dedicato anni alla riscoperta e alla registrazione dei repertori proprio dimenticati dai canti di lavoro alla tradizione dei barbieri musicisti. Ma vediamo sul palco Emma Stoccolma, Aurora Leone, pronti per ancora un ospite molto molto atteso. E lei è veramente amata perché è divertentissima, super versatile, attrice, cantante, imitatrice. Ora vedremo che succederà sul palco, perché l'abbiamo conosciuta bene con la sua, diciamo, imitazione di Emma Stoccolma. Avete già capito di chi sto parlando, quindi ora vedremo che cosa succederà avendole entrambe sul palco.
3: Ovviamente al nostro prossimo ospite.
0: Ecco.
2: Giusto, certamente, perché sta per salire sul palco una cara amica. Lei vuole omaggiare la sua

0: con un brano stupendo che si chiama Acqua della Fontana. Lei è Giulia Vecchio!
1: Ed è Giulia Vecchio, ovviamente, che troviamo ora in questi primi minuti con l'Acqua della Fontana e quindi con l'interpretazione di questa canzone che parte già con una carica tipica di Giulia Vecchio.

0: La carica di Giulia Vecchio, che è anche un Giulia volto Vecchio! Noto di trasmissioni RAI come Bar Stella e Radio 2 Social Club. Ecco ora l'incontro tra Emma e Giulia. È vero, è inevitabile.
1: Mi spezza troppo. Mi fa andare via di testa, mo.
2: Sei bravissima. Sai fare tutto tranne che imitarmi, forse.
1: No, mo. Un saluto anche a Ginotto che ci guarda da casa e sta ballando la pizzica. Ciao Ginotto mio, ciao amore.
2: Io so che tu eri un po' agitata, voglio chiedere subito a Irma Almeta com'è andata.
3: Allora chiediamolo al pubblico, com'è andata? Ecco.
2: Giulia Vecchio sa fare tutto, sa cantare, sa ballare, sa fare tutto.
1: Grazie e grazie a tutti. Grazie Melpignano, io se posso Emma vorrei dire due parole.
2: Certo che puoi.
1: Grazie. Allora io Melpignano vorrei ringraziare con tutto il cuore il maestro concertatore Ermal Meta per avermi voluta qui. Lo ringrazio da artista, veramente. Fondazione Notte della Taranta, la RAI che manda in onda da anni questo spettacolo incredibile. Tutti i musicisti, i ballerini, tutti. Io vorrei dire una cosa, sono veramente orgogliosa di essere nata in questa terra, davvero, terra di sole forte, cibo buono, musica antica, fatta di persone generose, anche ubriache forse, ma questo è il bello, e fatta di persone che veramente ce la mettono tutte, quindi io vorrei dire, dobbiamo essere orgogliosi della nostra terra e dobbiamo anche un po' difendere la nostra bellezza, perché tanta gente è bellissima, ogni anno viene qui a godere della nostra bellezza, ma dobbiamo saper difendere la nostra dignità da un certo tipo di turismo che ci tratta come fossimo souvenir da portarci a casa. Noi dobbiamo saperla difendere la nostra dignità. E io, scusami Emma, se mi permetto, scusate veramente, io su questo palco non sto più in silenzio. Perché c'è una donna, una turista americana, che anni fa è venuta qui e ha rubato un pezzo di noi. Beyoncé. Io non sto più in silenzio, Beyoncé. Tu hai trafugato un brano della nostra tradizione. Tu e io oggi, scusatemi, se potete, se posso, io oggi voglio riportare su questo palco Old Single Ladies, col suo vero nome, col suo vero testo, maestro, orchestra, prego, questo è un pezzo

0: scusatemi, ci tenevo.
1: Ma scusami, ma siamo anche amiche, ma me lo potevi dire?
0: No.
1: Ma perché non mi dici mai niente?
0: Grazie.
1: Io vengo a scoprire le cose così, ogni volta.
0: Grazie. Questi artisti che ci rubano i pezzi nostri.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Grazie.
1: Grazie Giulia Vecchio, tanto lo so che rimani con noi. Ciao. Perché ci vediamo dopo. Ha spaccato.
2: Ha spaccato, ha ragione Emma, ha veramente spaccato Giulia Vecchio, che insomma nonostante anche la tensione che può portare un palco di questo tipo è riuscita a mantenere anche tutta la sua ironia, la sua verve anche in questa interpretazione particolare di All the Single Ladies di Beyoncé in versione tarantina con la straordinaria e simpaticissima Giulia Vecchio. Mentre sul palco c'è Maria Mazzotta con questo libro d'amore, un libro d'amore.

0: Mazzotta con Libru d'amore, ma noi vediamo nel box di Radio 2 la nostra Martina Martorano in compagnia di Giulia Vecchio, e allora diamo subito a loro la linea.
1: Siamo in diretta, Giulia.
2: Tra lo sgomento e la risata.
1: Beh, allora ragazzi, questo ve lo devo raccontare. Ieri abbiamo fatto le prove della notte della Taranta. Abbiamo tutti una scaletta tecnica con gli interventi precisi, una scaletta fatta al minuto. Questa cosa che ha fatto Giulia, che avete ascoltato, non la sapeva nessuno, né Emma, né Aurora, né io, né gli autori lo sapevano.
2: Sapevano soltanto un'autrice, lo sapeva. Ho chiesto a tutti di non metterlo in scaletta e di dire ad Emma. Io sto parlando così come se fossi calabrese, vabbè, ma gli accenti stanno andando così adesso. E comunque, no, perché ho detto soltanto per piacere, dite ad Emma che devo fare un discorso serio, perché sapevo che se le diciamo una cosa comica, lei già era tipo con la faccia così, quindi ho detto per favore. E oggi gli ho detto, ma guarda, io alla fine soltanto devo spendere proprio due parole perché per la mia terra,
1: certo. Faccio un piccolo recap per qualcuno che si è messo all'ascolto solo adesso. Giulia ha performato alla grande il soprano, dopodiché si è voluta fermare, prendersi il suo tempo e ha iniziato a fare un discorso, tra l'altro con un senso, no?
2: Il senso
1: raccontando
2: era...
1: della felicità di appartenere a questa terra, che è una terra però a volte un po' sfruttata da un turista che viene, si prende l'orecchietta e se ne va.
2: Bravissima, da un certo tipo di turismo che ci tratta come fossimo souvenir. E poi tu dicevo, ma c'è una turista, una donna americana che è venuta qui e si è rubato un pezzo di noi. Beyoncé. Io non sto più in silenzio. E se hai il coraggio devi rispondere.
1: E beh, lei ascolta Radio 2 comunque, attenta.
2: Ma secondo me Beyoncé mi viene a picchiare, secondo me qualche pa. Però Beyoncé mi cerca a casa, 100%, un'altra nemica.
1: Ha cantato All the Single Ladies nella versione salentina che è zitelle.
2: Tutte le zitelle. All the Single Ladies, ragazzi. E tutte le zitelle.
1: Un brano della tradizione salentina.
2: Certo.
1: Da.
2: Ma quello quello è pizzica, oh.
1: Ah, vabbè, ragazzi.
2: Il ritmo di All the Single Ladies è pizzica, cioè chiaramente
1: pizzica. Comunque tu facendo questa cosa mi vai proprio sul tema della 29esima edizione della Notte della Taranta, cioè il Mediterraneo alla fine è la musica che abbraccia più generi e più paesi,
2: certo,
1: no?
2: Certo, e anche il pop è mischiato.
1: Ci hai pensato a questa cosa adesso.
2: Ma Beyoncé, quando faceva le crociere nel Mediterraneo, sai quante cose ha preso?
1: Vabbè, meno male, dai, è il bello della musica, che
2: certo.
1: Sta accadendo tutto,
2: pensa,
1: ma è normale.
2: Quanto è forte il ritmo
1: là. Questo, sono le vibrazioni, perché ve lo ricordo, amici di Radio 2, noi siamo attaccati al palcoscenico, quindi noi abbiamo visto tutta la tua esibizione. In realtà io sono proprio uscita per vedere per bene, perché sono stati giorni di prove, ti abbiamo seguita anche sui social, hai fatto le prove in qualsiasi posto
2: dappertutto
1: della Puglia.
2: Perché tu devi farlo con più persone possibili,
1: certo.
2: Soprattutto perché io non sono proprio ballerina, non sono proprio cantante, quindi dovevo fare le prove per superare l'ansia.
1: La sei goduta?
2: Sì.
1: Dai, è stato bello.
2: Cioè, la voce non ce l'ho più, quindi tutto a posto.
1: Quanta gente c'è?
2: No, ma poi la gente è presa benissimo, quindi tu sei su un palco con le persone che stanno lì, che qualunque cosa dici
1: scorreggia
2: loro ti seguono
1: a tempo, anche
2: a tempo.
1: Il tamburello, c'è questa cosa che sottolinea Emma ogni edizione, e devo dire che però fa bene a farlo, che è una delle pochissime, se non uniche, manifestazioni dove tu ti affacci, comunque è anche una diretta televisiva, e la gente non ha il telefono in mano. Piuttosto si è portata una padella da casa per fare un po' di caos, ma non hanno il telefonino in mano, si godono proprio questo appuntamento e ci vengono da tutta Italia, se non da tutta Europa. Io prima ho incontrato un ragazzo che veniva dall'Austria ed era arrivato apposta per la musica.
2: No, è pazzesco, ma poi è pazzesco che veramente proprio non vedi il confine non vedi la fine delle persone, e sono davvero gasati, cioè, perché comunque c'è questa cosa, no, chiaramente anche come il primo maggio, che poi c'è un po' la paura che la gente si faccia male, che ci siano tanti ragazzi magari ubriachi, Invece guarda come stanno, sono anche tutti attenti nonostante sia passato un bel po' dall'inizio.
1: E soprattutto la maggior parte di loro è qui o da stamattina o addirittura da ieri sera. Ah. Quindi sto monitorando anche come stanno i miei amici che sono qui. Tesoro, io ti saluto. È stato
2: grazie.
1: Un piacere vederti su questo palco, è stato anche un onore, visto che tu sei una mia cara amica, posso dirlo. Sono proprio orgogliosa
2: grazie
1: di te.
2: Grazie a Radio 2.
1: Radio 2 è anche casa tua.
2: Quando vi ho visti subito ho detto sono tranquilla.
1: Guarda chi arriva, spoiler, lo va?
2: La mia, una delle mie artiste preferite, Levante. Ma
1: valla a prendere, portacela qui.
2: Vai.
1: Jody, ci sentiamo tra poco con Levante. Continuiamo qui il nostro backstage della notte della Taranta. Mua.
0: E un bacio a te Martina e ovviamente anche a Giulia Vecchio. Abbiamo anche visto le immagini di Maria Mazzotta, che ha regalato due interpretazioni straordinarie di Libru d'amore e di Amore amaro, ma è il momento di ritrovare sul palco Gisela Joao con Loca.

0: Beh, Louca, che è un celebre singolo di Gisella Joao, si sposa benissimo con l'intensità e la forza, infatti anche Emma ha riscontrato questa intensità di Gisella Joao, che è una delle voci più autorevoli, acclamate e innovative del fado contemporaneo portoghese. Louca, che tradotto è pazza, e questo era proprio un inno di emancipazione. Il testo affronta in modo diretto i giudizi sociali, le etichette affibbiate alle donne, e l'ha detto anche prima nel backstage di Radio 2, che lei ci tiene molto a il tema delle donne, e quindi lo ha raccontato anche in questa canzone.
1: Really an honor and an inspiration watching all of these in this machine and playing with these singers and these musicians. It's like crazy. Ermal, thank you for inviting me.
2: Dice che è stata un'esperienza più grande di lei e che è la prima volta che canta in Italia, e che sicuramente è stato un onore lavorare con questa grandissima macchina che è la Notte della Taranta, con tutti questi musicisti. E poi ovviamente ha ringraziato Ermal Meta. È stato difficile, Ermal, tecnicamente, questo brano?
3: Lei rende tutto facile perché canta in un modo meraviglioso, quindi basta seguirla, perché ha le sue pause, i suoi respiri, insomma, lei respira insieme alla musica, ed è stato facilissimo fare questo percorso con lei.
2: Everything is easier with you, Gisella. Thank you very much. Ci vediamo dopo per il gran finale.
1: Ci vediamo dopo.
2: Bravissima, grazie. Un applauso per Gisella, per favore. Ma intanto ci colleghiamo con il glass di Radio 2, perché so che insieme a Martina Martorano c'è Levante.
4: Eccola qui, tutto il suo splendore, benvenuta.
5: Grazie Marti.
4: Che bello, com'è
5: che
4: andata?
5: Che bello, è andata benissimo perché anzitutto perché ho allontanato la paura. Ad un certo punto ho detto, allora, mi levo le scarpe, salgo e do tutto. E quello che ho cantato è un brano molto sentito, me ne sono accorta quando la gente ha capito che avrei cantato Beddacci Dormi, e ci sono stati i commenti. E poi soprattutto una ragazza salentina mi ha cambiato la visione di Beddacci Dormi, che a me sembrava molto più struggente, forse in qualche modo lo è, però insomma io non so la storia originale del... Questa ragazza mi ha detto, mia nonna me la cantava per farmi addormentare. E lì è come se avessi trovato una chiave in più per interpretarla, come se avessi dovuto mettere più delicatezza nel brano. E ci ho provato. Poi verso la fine c'è un crescendo anche insieme alla meravigliosa orchestra, per cui ci siamo tutti alzati di volume e di grinta. Però insomma, secondo me è andata bene.
4: Si è sentito tutta questa cura che ci hai messo. Si è sentito o no?
5: Si è sentita. Si è sentita, dai, sono contenta.
4: Senti, raccontami la chiamata di Ermal quando ti ho detto, ma vieni.
5: Ermal mi ha scritto un messaggino e mi ha detto, ma se ti invitassi alla Taranta? Io sì,
4: come siamo lì?
5: Prima che mi inviasse, in realtà io non vedevo l'ora, sinceramente. Erano anni che guardavo a questo palco, e grazie al maestro concertatore Ermal Meta sono finalmente qui. E poi sono contentissima per lui, per la sua storia e per quello che oggi rappresenta per questa terra.
4: Tra pochissimo sentiremo un tuo brano.
5: Sì, io
4: riarrangiato con l'orchestra.
5: No, ma infatti vi posso dire che la versione con l'orchestra è meravigliosa. Me li porterei tutti in giro, perché caspita, cantare Malia con loro sarebbe sempre meraviglioso. Con le voci, con i cori, è di una potenza disarmante.
4: Come vi siete trovati in studio? Qual è stata l'idea di riarrangiare il brano?
5: L'idea è stata, anzitutto, loro... Ermal ci teneva a tenersi fedele nell'arrangiamento, però è molto ricco, chiaramente, guarda quanti elementi ci sono, con queste voci possenti.
2: A me dispiace,
5: forse lo sapete già,
2: ragazzi,
5: ma le voci pugliesi sono le più forti d'Italia.
4: Ci stiamo dilungando un po' troppo?
2: No, allora, perché qualcosa dovete tenere per Radio 2, giustamente.
4: Hai ragione, ma perdonaci, facciamo così, vi ridiamo la linea, vi mando anche Levante e noi continuiamo a fare due chiacchiere.
2: Bravissime.
4: Con Radio 2.
5: È colpa mia, sono logorroica, ciao.
2: No, non è colpa tua, anzi, continuate a seguire Radio 2, tutta la diretta con Martina Martorano, adesso c'è Levante, ma anche tutti i loro canali social, per sapere un po' cosa succede nel backstage della Notte della Taranta. E adesso continua la musica. c'è un medley interpretato da due voci eccezionali dell'Orchestra della Taranta, Salvatore Galeanda e Stefania Morciano.
0: E allora abbiamo sentito la voce di Levante nel box di Radio 2. Ridiamo la linea a Martina Martorano, che è lì, siamo ancora a Levante.
4: Velocissimo saluto da Levante su
5: Eccomi.
4: Radio 2.
5: Che gioia essere qui alla Taranta.
4: Noi potremmo chiacchierare
5: per... No, veramente... ma dateci un programma, per favore, perché io devo dire
4: sì,
5: tante cose.
4: Come lo chiamiamo?
5: Logorroiche.
4: Va bene, il prossimo programma tutti i giorni in diretta su Radio 2 dalle...
5: 10 alle 12, perché prima colazione, ci svegliamo
4: ottimo,
5: con calma.
4: Come hai capito le signore che fanno l'aperitivo dalle 10
5: certo,
4: alle 12?
5: Poi ci dobbiamo fare tutta una rassegna stampa.
4: Ragazzi, dobbiamo lasciarla andare.
5: Dobbiamo andare a cantare.
4: Evviva Levante, grazie
5: Evviva
4: per essere passata da noi di Radio 2.
5: Grazie, ciao.
0: E allora ancora grazie a Levante, che ovviamente si va a preparare perché tra poco ascolteremo la sua Malia in questa nuova chiave, mentre sul palco ci sono Salvatore Galeanda, Stefania Morciano per Manu Sacha, Lupe Curaru.

0: E allora vediamo nel box di Radio 2 Martina Martorano, insieme in compagnia di Maria Mazzotta, quindi diamo la linea immediatamente al box di Radio 2.
1: Amici, mi sono fatta sgridare da Rai 3, mi sono dilungata troppo con Levante, però è stato un bellissimo scambio, perché qui nel nostro salotto di Radio 2 ci si sente liberi, Maria, quindi puoi raccontarci tutto quello che hai provato dopo aver suonato e cantato in questo meraviglioso palcoscenico. Come stai?
2: Grazie. Bene, sto bene, sono carichissima. E la musica tradizionale è una musica che richiede la presenza del pubblico, e quindi questo pubblico così numeroso ovviamente dà un'energia che è qualcosa di indescrivibile, quindi c'è un ritorno del pubblico che a me ha fatto rimanere senza fiato, non sapevo se sarei riuscita.
1: Non è la tua prima volta su questo palco, vero?
2: No, non era la prima volta, no, però sono passati ormai 15 anni, insomma. No, 10, 11 credo.
1: Era col canzoniere Grecanico anche.
2: No, era come ospite sempre, anche col canzoniere Grecanico abbiamo fatto diverse aperture, ma poi sono stata ospite, credo l'ultima volta nel 2014, sì.
1: Vabbè, comunque, anche se torni l'anno prossimo è la stessa emozione, secondo me.
2: Esatto,
1: ora a me non
2: sì.
1: mi fanno cantare, non capisco perché non mi hanno invitato sul palco, però immagino che l'emozione poi sia sempre la stessa, se non maggiore, perché è andata molto bene, quindi la
2: Grazie.
1: Prossima volta dirai spero che no, vada
2: no,
1: bene
2: no,
1: come
2: spero
1: questa.
2: Assolutamente.
1: Sei stata bravissima.
2: Grazie.
1: E poi secondo me è stato molto importante averti su questo palco in questa notte. Importante, tu sei una voce che da anni racconta il territorio, da anni che porti questo tipo di messaggio musicale e anche sociale, se vogliamo, in giro, non soltanto per l'Italia. Quindi la tua presenza qui, secondo me, è la testimonianza che comunque la Notte della Taranta vuole essere un festival che racconta sì il pop portato in questo mondo musicale, ma anche mantenere un forte legame con la tradizione. Non so se sei d'accordo con me.
2: Assolutamente, sì, sono d'accordissimo. Io sono quella che al contrario parte della tradizione, adesso sto portando in giro un tour con batteria e chitarra elettrica, quindi è un suono totalmente rock, ma il repertorio per la maggior parte sono brani tradizionali e poi qualche nostra composizione, ma di forte ispirazione tradizionale. Quindi per me la radice è sempre la matrice e la musica tradizionale, ma poi rivisitata in tante forme, ecco.
1: Senti Maria, noi ti facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo per le tue prossime avventure musicali. Radio 2,
2: grazie,
1: quando vuoi, è aperta per te.
2: Grazie.
1: Io lascio Jody e tutto il nostro pubblico di Radio 2 a godersi l'esibizione di Levante, sempre in diretta qui per la Notte della Taranta. Grazie.
3: Ci vediamo presto, un momentito spesso.

0: E abbiamo ascoltato e assistito all'esibizione di Levante in questa nuova versione.
1: Grazie.
0: Di Malia, con quattro ballerini sul palco, più lei. Grazie. Tutti vestiti di bianco in questa nuova versione, dove la sonorità e l'arrangiamento sono stati scritti insieme ad Andrea Bonomo, Antonio Filippelli, Simone Guzzino. Pezzo originale che poggia su una danza terzinata da questo sapore francese, però ricca anche di calore mediterraneo. Ecco, Aurora Leone parla di Ermal Meta, ovviamente, perché la direzione di questo arrangiamento è sempre del maestro concertatore.
1: Che non mollate niente. Adesso è il momento di una canzone molto bella, perché ci sono canzoni che raccontano l'amore per il proprio amato, per la propria amata, e altre canzoni che invece raccontano la lontananza, il dispiacere per chi resta. Questa canzone si chiama Aremu e la voce meravigliosa è di Ninfa Giannuzzi.
0: E allora torna Ninfa Giannuzzi sul palco della Notte della Taranta con ancora uno dei, diciamo, brani più popolari sempre della tradizione salentina.
1: Questo è l'inno della nostra terra, un inno di pace.

Aremo, Rindinedda o Rondinella mia è uno dei pilastri più poetici del repertorio lirico della Grecia salentina. Ninfa Giannuzzi a interpretare questa canzone, e sebbene oggi diciamo sia percepito e vissuto un po' come un canto popolare tradizionale, in realtà non nasce dal popolo, perché il testo originale di Aremo, Rindinedda è una poesia scritta all'inizio del Novecento da Giuseppe Aprile, un ingegnere letterato. Ma ecco che sul palco arriva il corpo di ballo, e ora saliranno tutti quanti per questa pizzica della notte, e che insomma va un po', diciamo, ci accompagna verso quest'ultima ora ancora insieme, e ancora ci sono delle esibizioni molto intense da condividere con voi, e ancora collegamenti con la nostra Martina Martorano, e magari riusciremo ad avere proprio il maestro concertatore Ermal Meta in diretta su Radio 2, speriamo di trovarlo. Ed ecco che è partita quindi la pizzica della notte.

10 minuti, siamo in diretta su Radio 2 per raccontare la 29esima edizione del concertone della notte della Taranta, e proprio in quest'ora notturna stiamo ascoltando La pizzica della notte, e il testo celebra proprio la dimensione magica e misteriosa della notte, il momento in cui ci si ritrova nelle piazze o nelle corti per dare inizio al rito della pizzica. E questo brano rappresenta uno dei massimi momenti di festa corale ed è eseguito veramente da tutti gli artisti che in questo momento sono sul palco.

0: in questa struttura con un crescendo travolgente. Del resto il maestro concertatore Ermal Meta ha valorizzato al massimo proprio la sezione ritmica, tutti i tamburellisti dell'orchestra suonano contemporaneamente e crea una vera e propria scarica di adrenalina che sta facendo ballare tutto il pubblico nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani a Melpignano. Noi stiamo seguendo la diretta qui da Radio 2, nel box di Radio 2 che è situato proprio sotto al palco c'è la nostra Martina Martorano. Ecco qua, e questa era la pizzica della notte salentina.
1: Avete visto come scappano quando arriviamo noi? Il mondo della danza non sa, quindi.
2: Il mondo della danza sa, complimenti ai nostri ballerini sa meravigliosi. Tutto.
1: Siamo in diretta da Melpignano, la notte della Taranta, noi torniamo subito dopo il telegiornale.
2: Restate con noi che c'è un gran finale che vi aspetta.
0: E allora anche noi ci fermiamo e torniamo tra poco con il racconto della notte della Taranta su Radio 2.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.

0: Diretta su Radio 2 con Giodi Riverdini in regia, Edi Brundo a raccontare la 29esima edizione del concertone della Notte della Taranta. Tantissimi ospiti, però lo vediamo come avevamo sperato. Ermal Meta ha raggiunto il box di Radio 2 e quindi diamo subito la linea a Martina Martorano.
1: Io non sento.
2: Ho sentito io, ci hanno dato la linea, sei in diretta?
1: Ah, ok, ciao.
2: Ciao Ermal, grazie che sei riuscito a passare.
1: Grazie a voi.
2: Veramente sei impegnatissimo.
1: Beh, direi di sì. Insomma, il palco è impegnativo, ma è anche tutta questa gente davanti, devo dire.
2: Lo dico per chi ci sta soltanto ascoltando e non guardando sul canale 202 Digitale Terrestre. Ermal, che è maestro concertatore di quest'anno, sta suonando tutto il tempo sul palco. Si è portato una sua bellissima navicella.
1: Sì, un po' di giocattolo.
2: Che c'è? Allora, scusami, questa è una domanda tecnica, perdonatemi. Io a un certo punto ho sentito un suono che mi ricordava quello del Theremin, invece
1: in realtà è un French Connection, è un synth modulare collegato con una tastiera analogica che lo controlla, che si chiama French Connection. È una cosa molto rara, in realtà è un giocattolo, è il mio giocattolo preferito,
2: con un suono bellissimo tra l'altro.
1: È il suono più vicino a quello della voce umana, in realtà, perché ha tutte le escursioni, prende tutte le note.
2: Io ti sono profondamente grata per aver deciso quest'anno come tema della manifestazione la musica del Mediterraneo. Ovviamente è una cosa vicina alla Notte della Taranta, ma il modo, certo, in cui tu hai sottolineato questo mi ha dato proprio l'impressione di voler raccontare attraverso i suoni di questa terra, ma di tutte quelle che si affacciano sul Mediterraneo e non solo, una voglia di racconto corale, non soltanto musicale ma anche sociale in un certo
1: ma
2: senso.
1: È assolutamente così, il Mediterraneo è tutto collegato. Vi faccio un esempio: tra poco, appena finisce la ronda, io andrò sul palco e canterò una canzone che si chiama Lule Lule, che è una canzone della tradizione Arbaresh, che è qui, uno pensa nasce qui. Io questa canzone la conosco da quando, la prima volta l'ho ascoltata che avevo 8 anni, e l'ho ascoltata in Albania, perché poi sono arrivato dopo qui. Questo cosa significa? Significa che tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo non condividono soltanto il mare, ma condividono anche il sudore e le lacrime che ci hanno versato dentro, le storie che lo compongono. Quindi noi siamo molto molto più legati di quello che pensiamo. Vogliono che ci dividiamo, ma in realtà noi dobbiamo fare di tutto per restare uniti.
2: Senti, che lavoro non è stato? Quanto sei stanco?
1: È stato bellissimo. No, la stanchezza non conta minimamente quando vedi tutte queste facce felici, sorridenti. Devo dire che tutta la squadra è meravigliosa, tutti i musicisti, i cantanti dell'orchestra sono fantastici. Voglio fare un ringraziamento profondo e sentito al mio collaboratore Davide Antonio Pio, che è sul palco con me, che è, come lo chiamo io, il maestro concertatore in seconda perché ha fatto un lavoro straordinario, tutti si sono impegnati al massimo, abbiamo fatto ricerca, abbiamo fatto improvvisazione e abbiamo messo in un calderone tutto insieme, perché poi alla fine il Mediterraneo è questo. Uno pensa che si tratti di purezza, ma non è purezza, nel senso, non esiste il Mediterraneo, è un insieme di cose, quindi se ognuno di noi si facesse, sai, quel famoso esame, no, del DNA, della provenienza, verrebbe fuori veramente una Macedonia incredibile.
2: Fantastico melting pot, sì. Che poi è quello che aiuta anche nella musica, tu mi
1: aiuta
2: insegni,
1: in tutto,
2: cioè,
1: aiuta nella musica, aiuta
2: mix,
1: nel sangue, aiuta in tutto.
2: Sì. Senti, ho chiesto a tutti, ma quando ti ha chiamato Ermal, come hai reagito? Io chiedo a te, quando ti ha chiamato la fondazione, come hai reagito? Quando è che hai saputo che saresti stato il maestro concertatore?
1: Ma in realtà già dall'anno scorso, già un paio di mesi dopo l'edizione dell'anno scorso, dove io ero sullo stesso parco,
2: me lo ricordo,
1: parco in qualità
2: anche qua
1: di ospite, sì, esatto. Però sai, non mi aspettavo, no, che mi chiamassero, invece insomma ne sono stato stra felice. Ci ho riflettuto un po', però devo dire che questa è un'occasione unica. Io non credo di aver mai visto, anzi non ho mai visto qualcosa di così travolgente, perché è come se le radici della terra urlassero qui. Siamo abituati, no, a pensare alle radici come qualcosa di nascosto, ma qua scorrono vive sulla terra. È pazzesco, e questo lo vedi nei volti della gente, lo vedi nella musica, lo vedi nella lingua, ed è il festival di musica popolare più grande d'Europa, questo qui. Ieri sera durante le prove generali c'erano 80.000 persone, stasera sono 150.000, 240.000 persone in 2 giorni.
2: Per non parlare di tutte le persone che ci stanno seguendo in radio, in TV.
1: Poi, esatto, siamo in TV, per la prima volta siamo in Eurovisione,
2: esatto.
1: Quindi diciamo che aumenta considerevolmente anche il bacino di utenza e di persone che seguono, che amano la Taranta, perché la Taranta non è soltanto musica, è storia, identità, è tradizione, insomma, guarda quanti tamburelli, bambini, famiglie, è bellissimo,
2: che arrivano veramente bellissimi. Da ogni parte veramente d'Europa ci sono, ci sentono in qualche modo il nostro pubblico qui accanto di Radio 2. Io mi sono creata un po' una fan base,
1: hai la tua clac,
2: ho la mia clac, sì, perché sono qui veramente da ore a sostenere tutti i meravigliosi artisti che hai chiamato per festeggiare con te quest'anno.
1: Sono davvero tanto felice, cioè, ognuno di loro ci ha messo l'anima e si vede da come hanno cantato, da come hanno ballato, da come hanno performato. Devo ringraziare profondamente tutta l'organizzazione, perché hanno fatto un lavoro incredibile, tutti i tecnici sono di una squisitezza rara, non ho mai visto un momento di nervosismo, nonostante qua dietro, insomma, di lavoro ce n'è tanto, non ho mai visto un momento di nervosismo, un momento di tensione, una venatura blu. Sono sempre venature rosse qui, sono sempre passionali, sorridenti, è stato bellissimo ed è bellissimo e già mi manca.
2: Ma guarda, tanto tu adesso lo sai che sei diventato in parte salentino.
1: Ma guarda, mia figlia per metà salentina, quindi
2: ma capirai. Adesso 100% anche tu, perché una volta che ora è

0: l'ultima canzone, che è un po' il rito collettivo con cui si conclude
1: assolutamente sì
0: la serata della notte della Taranta. Ti ringrazio tantissimo,
1: grazie
0: per
1: te,
0: la bella serata che ci stai facendo vivere,
1: grazie
0: per il lavoro che hai fatto e poi per il brano che stiamo per ascoltare, che è tuo.
1: Sì, Lule Lule. Hanno finito?
0: Qua su Radio 2.
1: Ah, su Radio 2. Anche... No, perché li ho sentiti finire.
0: Vai,
1: quindi,
0: vai, scappa, scappa.
1: Quindi dovrei proprio andare.
0: Ti sentiamo tra poco sul palco, ma noi intanto lo facciamo con un tuo brano Mediterranea. Grazie Herman, viva Radio 2.

Mediterraneo, canzone con la quale proprio lo scorso anno saliva sul palco della Notte della Taranta in qualità di ospite, mentre in questa 29esima edizione lui è proprio il maestro concertatore, una figura veramente molto molto importante e insomma, nonostante il suo impegno continuo in questa serata, è riuscito però anche a raggiungere il box di Radio 2, dove troviamo la nostra Martina Martorano, e quindi a regalarci anche delle parole in diretta per noi che ascoltiamo la radio, perché questa Notte della Taranta viene ascoltata su Radio 2 ma viene anche vista sul canale 202, e per chi segue Rai 3 ovviamente viene trasmessa per intero tutta questa serata, condotta da Emma Stoccolma e da Aurora Leone. E si è parlato molto della fondazione della Notte della Taranta e volevo insomma dire delle cose riguardo la fondazione, che è veramente il cuore pulsante di tutto quello che poi nasce sul palco, la fondazione che nasce nell'agosto del 2008 sull'iniziativa della Regione Puglia, della provincia di Lecce, dell'Unione dei Comuni della Grecia

Cia Salentina dell'Istituto Diego Carpitella, e poi divenuta invece attiva nel 2011 e si propone proprio come laboratorio di ricerca e di riflessione all'incrocio di tre correnti, che sono quella scientifica, quella dello spettacolo e quella delle politiche culturali. E ovviamente l'obiettivo è quello di promuovere iniziative autonome, di coordinare l'azione dei soci per la valorizzazione e la tutela del territorio salentino. E quindi sì, c'è la tradizione delle canzoni salentine che poi però si affiancano e vengono poi anche in qualche modo contaminate da quelle che poi decide il maestro concertatore. E negli anni, come dicevamo, ce ne sono stati veramente tanti. Oggi la fondazione cura l'organizzazione e la produzione del Festival della Notte della Taranta, l'attività dell'orchestra popolare, ed è impegnato ovviamente in diversi progetti, in convegni, in pubblicazioni condotti proprio in sinergia con i centri anche di ricerca diffusi sul territorio salentino e anche le principali università italiane e straniere: l'Università del Salento, l'Università di Bari, l'Università di Montreal, l'Università Bocconi. Insomma, il lavoro è veramente veramente tanto. E abbiamo sentito tante interpretazioni davvero straordinarie della Notte della Taranta, ma andando un po' a ripercorrere quelli che sono stati anche i maestri concertatori, ne citiamo alcuni. Però per esempio nel 2012 ci fu Goran Bregovic, che portò i Balcani, le fanfare, gli ottoni, proprio per chiudere il concertone, chiamò sul palco il concerto bandistico Città di Racale. Ma ecco che sono tornate sul palco Emma Stoccolma e Aurora Leone, quindi sicuramente ora sarà pronto anche Ermal Meta, come ci aveva già anticipato, per questa interpretazione di Lule Lule.

0: Mamma mia, ma bravissimo, davvero Ermal Meta. Ancora a mezzanotte 39, pieno di energia in questo antico canto d'amore tradizionale albanese. E Arbaresh è diventato un momento ormai cult del concertore della notte della Taranta, grazie a questa interpretazione straordinaria di Ermal Meta che abbiamo appena ascoltato e visto.
1: Grazie Ermal per la serata che hai messo su, meraviglioso.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie,
2: grazie
1: mille. E continuiamo, adesso andiamo avanti con una canzone che parla di una donna che non vuole fidanzarsi, che rifiuta tutti i corteggiamenti perché preferisce stare da sola. Non sto parlando di Emma Stoccolma, ma di Ferma Zitella, cantata da Stefania Morciano.
0: E questo pezzo si chiama proprio Ferma Zitella. Vabbè, Aurora Leone non si è fatta sfuggire la battuta, ovviamente l'ironia la contraddistingue. Abbiamo Stefania Morciano sul palco. Grazie.

0: a tutte le donne di stasera. Ciao!
1: E lei era Stefania Morciano con Ferma Zitella. E il significato importante di questa canzone è: si tratta di un antico potentissimo canto tradizionale salentino, ancora una volta incentrato sulla figura della donna. E vediamo Emma Stoccolma, Aurora Leone, c'è Uelo insieme a loro, perché stiamo per arrivare quasi poi, diciamo, ai saluti finali, ma abbiamo ancora una canzone con 22 ballerini che sono pronti a incendiare il palco della notte della Taranta per
2: impossibile veramente stare fermi, anche Uelo ballerà
1: per questo brano.
2: Balla con Desira.
1: Con Desira.

0: palco ci sono Enza Pagliara, Stefano Morciano, Dario Muci, Giancarlo Paglialunga con Desira, ma noi vediamo nel box Martina Martorano, che, alla quale diamo il nostro credo ultimo collegamento, perché poi anche lei si unirà insieme a tutti gli ospiti di questa 29esima edizione della Notte della Taranta. Quindi anticipo un grazie a Martina Martorano.
1: Grazie a te Jody, mi raccomando, voglio un commento tecnico della mia performance sulle note di Kalinifta, perché salirò sul palco e ballerò, mi unirò alla grande danza finale di questa splendida edizione della Notte della Taranta. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito sul canale 202 del Digitale Terrestre e su Radio 2. Ci tengo a ringraziare gli ospiti che sono passati da noi, vi assicuro che in tutto questo caos trovare il tempo anche per raccontarsi ai nostri microfoni è sempre un dono prezioso, immaginate quello che insomma c'è davanti a loro e anche dietro, il lavoro che c'è backstage per tutto il concertone è veramente meraviglioso, come il lavoro che c'è dietro la realizzazione dei nostri appuntamenti live qui dalla Taranta. Quindi un grazie di cuore a Annalisa Vacca, il nostro capo struttura, a Francesca Tuzzi e alla nostra Luana Sipari che hanno permesso tutto questo e molto altro, ve lo assicuro, sono state delle giornate molto intense e per me è stato un onore raccontare anche questa 29esima edizione della Notte della Taranta. Amici, ci sentiamo a Roma, perché io continuo con la diretta di Era Ora da martedì. Grazie Jody, sei stata bravissima, è stato bellissimo seguire la diretta con il tuo commento. A tra poco amici, vado sul palco, quindi mi raccomando, canale 202, voglio sapere come la sono cavata sulle note di Kalinifta. Buonanotte.
0: Buonanotte a te Martina Martorano, grazie, grazie per tutti questi preziosi interventi che hanno raccontato proprio dal vivo il cuore di questa 29esima edizione della Notte della Taranta. Continueremo a seguirti sul palco nella parte finale, ti vogliamo vedere completamente scatenata, perché ormai il ritmo incalza e aumenta sempre più, come del resto è l'effetto di quando si sente la musica salentina, e abbiamo ascoltato tante delle canzoni popolari e tradizionali come questa Desira che si è appena conclusa, uno dei canti polifonici tradizionali più intimi, più poetici, più profondi di questo repertorio salentino, e diciamo interpretare, ci sono state le voci storiche dell'orchestra popolare.
2: Ma voi state tamburellando dalle 3 del pomeriggio qua? Dalle 3 del pomeriggio di ieri?
3: Ieri, siete il mio nuovo livello di energia che voglio raggiungere.
2: Grazie davvero, grazie amici per questa serata. La Notte della Taranta si è dimostrata ancora una volta una serata veramente unica che ci porteremo dietro, vero Aurora? Io voglio ringraziarti di cuore, è stato bellissimo farlo con te questa sera.
3: Ma grazie a te, sei stata generosissima. Facciamo un grande applauso a Emma Stoccolma che da 3 anni conduce divinamente la Notte della Taranta.
2: Grazie,
3: grazie
2: Aurora,
3: aver
2: condiviso Leone,
3: il palco.
2: Grazie davvero.
3: Grazie.
2: Ma vogliamo ringraziare voi che appunto siete qua da 2 giorni e non avete mai smesso di sorridere, di ballare, di cantare. Siete stati meravigliosi. Grazie a Melpignano, alla Regione Puglia che ci ha accolti con un sacco di orecchiette, mi mancheranno tantissimo. Ci ha accolto veramente con un profondo amore e grazie. È una terra che riesce a farti sentire veramente subito a casa.
3: Grazie alla Fondazione La Notte della Taranta che quest'anno ha voluto appunto dimostrare che le vie del Mediterraneo non hanno confini. Grazie al presidente della Fondazione Massimo Brai, grazie a Radio 2 Martina Martorano, alle coreografie di Freddy Franzutti, e un grazie enorme alla

partito quindi l'inno di chiusura del concertone della notte della Taranta, come tradizione, Kalinifta.

Del tradizionale inno di chiusura Kalim Iftah, anche io parto un po' con i nostri ringraziamenti. Tutta la notte della Taranta è stata seguita anche grazie ai social di Radio 2, quindi ringrazio Caterina D'Aleo, Sofia Teloni e Federica D'Amico che hanno regalato a tutti gli amici che seguono le pagine social di Radio 2 i contributi di questa preziosa edizione della notte della

direttamente da Melpignano in questo rito finale di Kalinifta. Ringraziamo ovviamente anche la regia video che ci ha permesso di seguire anche le immagini della notte della Taranta, quindi la regia di Matteo Tarquini e anche i tecnici visual Laura Lucalzi e Andrea.

ricordiamo proprio in chiusura che questo programma è realizzato in collaborazione con la Regione Puglia e la Puglia Promozione a valere su Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con le risorse del fondo di rotazione POC 21-27. E grazie davvero a tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questa splendida edizione, la 29esima del concerto della notte della Taranta. Noi di Radio 2 l'abbiamo seguita in simulcast con Rai 3, veramente ci hanno regalato tantissime emozioni per questa prima versione anche in Eurovisione, quindi molto molto importante questo evento, questo festival è diventato ormai uno dei festival più importanti che riguardano il nostro paese.

i nostri ospiti Alessandra Amoroso, Levante, Saif, dal Portogallo Gisela Joao, Giulia Vecchio, Maria Mazzotta e Uelo. Sali, sali, che le voci l'ho già dette. Adesso abbiamo la batteria.

0: radici di Duccio e Lenuccio, il nostro Russell Crowe. Mandola Gianluca Longo. Al mandolino Giuseppe Peppo Grassi, il più bello di tutti. Chitarra battente Attilio Turrisi. Chitarra acustica Alessandro Ferrari. Fisarmonica Roberto Gemma. Violino Giuseppe Astore. Flauti, zampogna, ciarango Nico Berardi. Al pianoforte e alle chitarre, vieni qua, lascia, vieni qua. Il mio maestro concertatore in seconda, Davide Antonio Pio. Un ringraziamento a Freddy Franzutti, al corpo di ballo meraviglioso. Grazie per questa notte della Taranta. Vi vogliamo bene.
1: E vi vogliamo bene anche noi, e grazie e complimenti davvero al maestro concertatore Ermal Meta per questa edizione straordinaria. Gli ultimi ringraziamenti me li sono tenuti proprio sul finale, ovviamente al nostro regista Edi Brundo e a Silvia Baddassar, che è rimasta lì tutto il tempo a supervisionare. Ovviamente ringrazio anche la capostruttura Annalisa Vacca e ringrazio tutta Rai Radio 2. A questo punto ci diamo appuntamento l'anno prossimo con la notte della Taranta, ma gli eventi non terminano qui su Rai Radio 2, ne continueremo a seguire ed ascoltare tanti. Vi lasciamo con la musica di Radio 2. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è rinnovato anche domani, ovviamente pomeriggio, sempre qui in diretta con Radio 2 Lounge. Grazie da Giodia Livernini, buonanotte a tutti e tutte voi, grazie per essere stati con noi.

show them. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.